0: 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. In Italia oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa, l'inviato.
1: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Padova, migliaia per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi, le parole commosse del figlio Nicolò. Operazione antimafia Corleone in provincia di Palermo, 3 gli arresti, manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di Antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capoverde, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave, poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi, altri 3 saranno trasferiti con 2 aeroambulanze mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle Isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina, il paese da cui è partita la crociera, ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1. Everything was so much simpler. And that's exactly

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz denominata Project Freedom, lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione per permettere la libera navigazione delle navi è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo. E a pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata a ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini. La Premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
3: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
4: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
3: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.

0: cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Il silenzio rispettoso, la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi. Dal nostro inviato.
1: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
2: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna sui gradini dell'altare, la sua handbike in cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione, poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
3: La costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
4: È commovente, sì, non potevo mancare.
2: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
0: Stati Uniti, vicino Dallas, Texas, sparatoria nel parcheggio di un supermercato. Due le vittime, tre i feriti. Il killer, un 69enne di origine asiatica, è stato rintracciato dopo una breve fuga. Sparatoria in una scuola in Brasile, in un istituto di Rio Branco, nell'Amazzonia occidentale. Un 13enne è entrato armato nell'edificio e ha ucciso due persone e ferito altre. Si tratta di due dipendenti dell'istituto. Sport, calcio, Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis, gli internazionali di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

fame and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump qualche ora fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. E Trump attacca ancora il Papa ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo la corrispondente.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano tre settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che a detta di molti avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere:
4: No,
3: è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba, dove gli Stati Uniti hanno dato 6 milioni di aiuti umanitari distribuiti attraverso la Chiesa. Sull'Italia, Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In serata la risposta di Leone XIV: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità, ha dichiarato il Papa prima di lasciare Castel Gandolfo. La Chiesa d'Ani ha parlato contro tutte le armi, su questo non c'è alcun dubbio. E dossier internazionali: con la guerra in Medio Oriente, le conseguenze sull'economia sono al centro dell'azione di governo.
5: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaigian. All'origine della crisi energetica, il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta

0: scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca oggi, l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine, le gemelle Paola e Stefania Cappa, ascoltate dagli inquirenti per oltre 2 ore ciascuna. Blitz antimafia, Corleone, 3 gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
2: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre 3 persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
3: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
2: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
1: Calcio, Champions League, Arsenal in finale, i Gunners dopo il pareggio dell'andata eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

crisi. Penso troppo, mi fa male.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz, denominata Project Freedom. Lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione, che permette la libera navigazione delle navi, è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo tra i due paesi. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. L'altra guerra, quella in Ucraina, si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 quelle nell'attacco russo su Zaporizhzhia, 9 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente.
3: L'Ucraina cerca un cessate il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrale sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata a vertice con Tajani e Salvini. La premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
4: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'Economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
5: Siamo pronti a intervenire per proteggere

0: dei redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
1: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimone Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si è barrata la facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Meteo, allerta arancione per il maltempo in una parte della Toscana per oggi, gialla in altre 6 regioni del centro-nord. Sport, calcio, Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Della ultima notizia, linea Disco Sveglia.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Buongiorno, sto svegliato.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno. Anche se non vi mando più messaggi mattina, non vuol dire che non mi svegli con voi.
8: Vabbè,
9: piano no. Mi svegliate,
8: sì,
9: e mi date la forza, sì, di alzarmi.
8: Che bello.
9: Grazie.
8: Bello.
9: E buongiorno.
8: Prego, prego, prego. Pagate il canone.
10: Disco Sveglia. Buongiorno.
9: Buongiorno
10: a tutti.
9: Così. Che energia. Buongiorno.
8: Eugenio.
11: Buongiorno.
8: Buongiorno. Disco Sveglia.
11: Disco Sveglia.
9: Saluto da
8: Eugenio.
11: Ecco qua.
12: Buongiorno Gaborizio. Buongiorno Gabriele.
8: Buongiorno.
12: Tornino da Bergamo.
13: Buongiorno amici dei miei amici.
8: Ciao.
13: Gabriele, mi sono fatto fregare ancora.
8: Da chi?
13: Volevo superare il maestro.
8: No, chi è il maestro? Non si può superare.
13: Ho inventato le ciabatte intelligenti.
11: Sono io maestro.
13: Come funziona?
11: Come funziona?
13: Vanno scalzate a piede nudo.
8: A piede nudo,
11: sì, certo.
8: Fino
13: il
8: qua.
13: Il tuo pensiero, tramite la pelle dei piedi,
11: sì,
13: si trasmette direttamente alle ciabatte.
11: Okay,
13: tu pensi,
8: ma per quale
13: correre?
8: Fenomeno?
13: E loro si mettono a correre.
8: Così.
13: O in qualche altra direzione.
8: Ah, ok. Pensato. Quindi trasmetti l'idea invece che i piedi alle ciabatte.
13: Increduli del gatto e di mia moglie, ho fatto ieri le prove.
8: Complimenti,
13: Ciro.
8: Dai,
13: in bagno, dai,
8: sì,
13: in bagno.
8: Stai peggiorando,
13: cucina,
8: sì, in cucina, cioè,
13: voglio correre,
8: va a correre,
13: e così via.
8: E così via.
13: Invece stamattina mi sono alzato, in verità non faccio come il maestro Opla.
11: Ho pensato,
13: non so, vado prima in bagno o prima a fare il caffè.
8: È una domanda molto
13: difficile. Nel corridoio, una ciabatta è andata verso
11: il bagno,
13: e una è andata verso la cucina,
8: ha fatto la spaccata
13: e sono sbattuto per l'ennesima volta.
8: Vabbè,
13: grazie maestro,
8: Ciro.
13: Faccio i fatti su
8: che bella, unforgettable, Nat King Cole,
11: tirata
8: livelli altissimi.
14: Soderaro,
11: eccolo qua.
8: Che brutta che cosa. Non è che abbiamo distrutto un capolavoro. È terribile, è terribile. Vabbè, grazie a tutti, è veramente, veramente molto, molto bello. Disco
11: Sveglia.
15: Disco Sveglia.
8: Bene, dopo
15: Disco
8: questo, Sveglia. Questa apertura, questa bellissima sigla.
11: Da premio Oscar.
8: Possiamo
11: proprio
8: dichiarare la trasmissione bella che è conclusa.
11: Sì, vero.
8: Noi torniamo domani, forse.
11: Sì.
8: E ricordatevi che il nostro numero è sempre il 335-699-2949 per mandarci non solo queste cose, ma anche per mandarci a quel paese. Noi

0: lo facciamo sempre, ecco, con grande piacere.
1: Ricordatevi di noi, ricordatevi di noi.
0: Tra poco GR e poi subito dopo arriva Broccoli.
2: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, e allora sì, sì. Il nostro buongiorno, quello istituzionale, ce lo siamo dati. Lei stamattina
1: i saluti iniziali sono
0: abbiamo
1: andati,
0: fatti,
1: quelli finali
0: abbiamo
1: fatti, anche quelli di mezzo.
0: Potremmo anche andarcene adesso.
1: Sì,
0: però,
1: certo.
0: Lei cosa ha fatto stamattina? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto, anche perché io devo dire la verità, ormai io non ho più ciabatte. Perché?
0: Ci credo.
1: Perché sono emigrate, capito? C'è stata una richiesta, quindi le ho spedite ai nostri ascoltatori. Quindi
0: sì.
1: Le ciabatte addirittura a Johannesburg,
0: bello,
1: capito? Altre sono andate nel Chad,
0: ecco. Ciabatte firmate, griffate,
1: quindi,
0: già
1: ovunque, quindi se volete vi mando anche le ciabatte, quelle col chip,
0: c'è,
1: ecco,
0: sì, quelle devono essere chip, quelle, ecco, lì.
1: Secondo me alle ciabatte di Ciro qualcosa deve essere andato male,
0: sì,
1: bisogna resettare un
0: ma
1: po'.
0: Ma proprio a Ciro qualcosa deve essere andato male, comunque anche a lei.
1: Ecco, comunque è andata,
0: avete
1: andata.
0: Questo ormai destino in comune.
1: Anche allora, oggi però devo dire la verità, guardato il calendario,
0: sì, è mercoledì.
1: Il mese è quello giusto, sì. È mercoledì. Ed è il 6 di maggio.
0: Ha visto?
1: Ecco, ho detto 6 maggio.
0: 6 maggio.
1: E sai che ho fatto? Maggio alzata.
0: Questa è una stupidaggine che dirà tutto il mese.
1: Tutto il mese. Tutto il mese.
0: Possiamo magari un giorno ce lo può risparmiare. Due giorni.
1: Sabato e domenica.
0: Sabato e domenica. Grazie, non ci siamo. Vabbè, oggi però comunque ho scelto una bella canzone per cominciare,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì, sì.
0: È la giornata mondiale del colore.
1: Del colore.
0: La World Kids Coloring Day.
1: Che è nata per sensibilizzare bambini e giovani sull'importanza del colore nelle sue capacità di comunicare emozioni, anche per quelli dal un po' daltonici come me.
0: Lei che...
1: io ad esempio confondo il verde col blu,
0: sì,
1: ecco,
0: daltonico,
1: e ho qualche
0: daltonico,
1: problema,
0: vabbè.
1: E infatti mi vesto un po' così,
0: sì,
1: un po' alla Arlecchino,
0: no,
1: diciamo,
0: vabbè,
1: ecco.
0: Ma altro c'ha sempre quelle 3-4 cose, ecco, che sono fisse, ecco. Tutti quelli dello stesso colore.
1: Infatti vado sul colore medesimo fisso. Perché
0: si fa aiutare, si fa anche un po' aiutare.
1: Faccio un po' aiutare con delle foto.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Vabbè, ha scelto questo brano di Zucchero, sì. Perché?
1: Perché si intitola Tutti i colori della mia vita.
0: Ma che genialità.
1: È proprio una cosa proprio da premio.
0: Beh,
1: questa
0: parteciperà
1: il premio strega.
0: Parteciperà al prezzone.
1: Sentiamo.

0: Zucchero Sugar Forneciari con tutti i colori della mia vita, vero, per vero. Festeggiare la giornata mondiale del colore, sì. Grazie a Gian Maurizio Fotrano per aver scelto questa canzone, non perché sia una canzone particolarmente bella, ma perché Zucchero è suo amico,
1: Zucchero,
0: suo, è suo amico.
1: No, ma Zucchero,
0: sì,
1: ma...
0: Sì, Zucchero,
1: ma poi se un po' di zucchero va sempre bene,
0: ma certo, soprattutto a quest'ora,
1: basta un po' di zucchero, la pillola va giù,
0: giù, va giù, certo, certo, certo, certo, va giù. Bene, magari speriamo che il nostro ascoltatore ha dei gusti un po' più raffinati dei suoi,
1: ma
0: ci vuole poco, però certo. Sicuramente ci sono.
1: Sì, io adesso mando una sfida al nostro canterino, ci fare sigle. La prossima la voglio su questo pezzo.
0: Questo pezzo qui.
1: Sì. Sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe iniziare la giornata ascoltando un brano di Billy Joel, Honesty. Grazie, Flavio da Cagliari.
5: If you search for tenderness, it isn't hard to find.

0: cavolo assoluto.
1: Riuscirà a farlo
0: Billy Joel
1: il
0: con
1: nostro Hornstein. Canterino riuscirà, non è on demand,
0: oh, sì.
1: Come,
0: bellissimo,
1: come Brocchianile,
0: esatto,
1: suona
0: sì.
1: Bene, suona
0: ci,
1: bene,
0: ci sta, ci sta, certo, ci sta, certo. Anche voi potete approfittare del servizio dischi a richiesta al 335-699-2949 purché abbiate dei gusti decenti. Adesso è il momento dell'almanacco, l'almanecco,
1: l'almaneccolo, eccolo qua.
0: Il 6 maggio oggi chi si festeggia?
1: Io guardo, vengo qui solamente per urlare al manecco.

0: Piacetto, è liberatorio. Sì, sì, sì, oggi si festeggia Edberto.
1: Ma chi è Edberto?
0: Edberto. Poi Evodio. Evodio che sembra una marca della macchina.
1: Sì, ma Evodio. Poi
0: Protogene. Protogene.
1: Ma dove li festeggia?
0: Ci sono... Poi c'è Sennara.
1: Santa Sennara.
0: Sennara. Va bene. Poi c'è Venerio.
1: Mi fido.
0: Che poverino Venerio, cioè, ce l'ha, ma non è colpa sua, capito?
1: Che c'entra?
0: È Venerio.
1: Va bene, ecco. Sì.
0: Poi c'è Beato.

Era la voce di Shapo Zei. Continuiamo con la lettura dei quotidiani. Siamo a pagina 2 di Libero. Il rumore degli incoerenti. Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e la sinistra anticlericale adesso si scopre papista. Donald attacca, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. I progressisti pro aborto e pro LGBT insorgono. Schlein, il presidente USA è un bullo prepotente. Bonelli, il pontefice vuole la pace e il disarmo. Ancora Libero, a pagina 3. Diplomazia al lavoro, il Papa replica al tycoon, porto la pace e il Vangelo, Meloni e Rubio per il dialogo, parla Prevost, chi mi critica lo faccia con la verità, la Chiesa è da sempre contro tutte le armi nucleari. Il sottosegretario di Stato minimizza le tensioni, oggi vertice a Palazzo Chigi sulle relazioni Roma-Washington. Siamo al Giornale, il Giornale a pagina 2, Trump attacco bis al Papa, mette a rischio i cattolici, il tycoon per lui accettabile l'atomica all'Iran e il pontefice annuncia il Vangelo, chi vuole criticare lo faccia con verità. Ancora, questo è l'Avvenire a pagina 3, il Papa sul nuovo affondo di Trump, chi mi critica lo faccia con la verità. E poi a centropagina, siamo a pagina 3 di Avvenire, la partita diplomatica, il dossier Cuba nei colloqui tra USA e Vaticano. Ancora il Giornale a pagina 3, disappunto di Meloni ma evita le polemiche in vista dell'incontro di venerdì con Rubio. Si lavora a bilaterale con Trump a margine del G7. Tajani, il governo sostiene Leone. E poi in basso, qui Washington, un servizio di Marco Liconti, la missione del moderato Marco per ricucire con il pontefice, al centro dei colloqui la situazione in Iran, ma anche Cuba, terra d'origine del segretario di Stato. Andiamo alla Stampa a pagina 3, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo, i cardinali condannano la cieca arroganza del presidente ma puntano sul segretario di Stato. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, le torsioni di Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleati degli USA e non di Donald, la premier manda avanti Tajani, il governo sempre con il Papa, messaggio a Rubio, noi leali e vincolati alle Camere. C'è in basso un'intervista a Maurizio Lupi, non si trascina il Papa nello scontro, è pericoloso sentirsi onnipotenti, il leader di noi moderati, da Trump parole stonate, cala nei sondaggi e cerca nemici esterni. Andiamo al Corriere della Sera, a pagina 3. Il retroscena, il richiamo a San Paolo e la replica a sorpresa, ma il Vaticano insiste sulla linea del dialogo. C'è un articolo firmato da Gianguido Vecchi. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, Rubio prova a mediare con il Papa, farà intese le parole del Presidente, conferenza stampa prima della missione in Vaticano, l'Italia può aiutare il Libano. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, Corriere della Sera. La linea ferma concordata con i vice e Meloni stavolta, tra parentesi, non replica. La posizione verso la Casa Bianca condivisa con gli alleati, oggi il vertice con Tajani e Salvini. A centropagina la denuncia, le foto false della Premier, lei pericoloso. E poi c'è un'analisi di Giuseppe Sarcina, subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima costi e scenari di una difesa senza le forze USA. Dal ridimensionamento al ritiro totale, le ipotesi in un rapporto britannico. Andiamo al Messaggero, le diplomazie in campo e Leone, chi mi critica lo faccia con la verità, questa è pagina 3 del Messaggero, dopo il nuovo attacco del presidente USA, la risposta del pontefice da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è predicare la pace, Rubio, punto di domanda, spero in un buon dialogo. E in basso il retroscena, Meloni, messaggio a Rubio, Italia alleata dell'America, ma no agli eccessi di Donald. Sulla questione internazionale, ancora il Corriere della Sera, pagina 8, Teheran minaccia, USA, la tregua regge, Galibaf, abbiamo appena cominciato, Trump, vogliono un

0: l'accordo. Washington cerca la sponda ONU. E in basso anche qui un retroscena firmato da Greta Privitera: gli americani impulsivi, gli iraniani rigidi esecutori degli ordini di Mojtaba. Così è fallito il negoziato. Il portavoce del Qatar: impariamo a convivere. Siamo a Repubblica, Repubblica pagina 6. Le navi USA nello stretto sono pronte a colpire se Teheran non tratta. L'America vuole forzare l'intesa. Tra pochi giorni la guerra riparte. Araghchi a Pechino concorda la linea prima della visita del tycoon. Ancora su questi temi, La Stampa, pagina 6, Hormuz, conflitto congelato. Ancora attacchi iraniani agli Emirati, Teheran, Project Freedom è nato morto. Exit, la tregua è in vigore, Trump al Congresso, Epic Fury è conclusa. Siamo ancora alla Stampa, pagina 7, l'autolesionismo USA nel pantano Iran è cortocircuito tra emotività e strategia. Il paradosso di Trump ha più a che fare con l'amigdala che con le relazioni internazionali, è un'analisi di Gabriele Segre. Sui costi, vediamo Repubblica, pagina 7, oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz. Dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa ad aggirare il blocco proponendo vecchi progetti e altri corridoi. Anche qui Caro Energia, stiamo alla Stampa, pagina 10. Caro Energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia. Il Fondo Monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi. Preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas. La Commissione chiede prudenza sui conti. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:28 minuti 42 secondi. In primo piano l'Autosole, dove il traffico è bloccato per un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la variante direzione nord in direzione di Bologna. Si sono formati anche 8 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla 6, la Torino-Savona, anche qui un incidente in prossimità dello svincolo per Millesimo in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Torniamo in Autosole per segnalare un altro incidente tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità in Autosole tra Roncobilaccio e località Aglio. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione

0: e con il CIS.
1: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani, partiamo questa volta dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, predico il Vangelo. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici, Leone XIV replica, la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. Nuovo affondo del presidente USA alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Un commento, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli, a centro pagina Zanardi, speranza contagiosa, Padova e migliaia, i funerali dell'atleta paralimpico Don Pozzo. Sapeva trovare sempre il bene. Vediamo il Messaggero. Trump, nuovo attacco al Papa. Il presidente USA mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone, predico la pace e chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo. Tajani, noi siamo col pontefice. E il tycoon minaccia ancora Teheran. La sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Un editoriale di Giuseppe Vegas, le due facce della verità. E poi a centro pagina la cronaca. Cran, errore quelle fatture. Non faremo pagare le cure. Cercheremo una deroga agli accordi dell'Unione Europea sulle spese sanitarie. E ancora Garlasco, le verità delle gemelle K, Sempio tace con IPM, le cugine ascoltate sui rapporti stretti, Chiara Andrea. Andiamo al Giornale, il Giornale apre così, Trump Leone nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità, lo scontro. E poi intervista esclusiva, io, imam di Francia, i partiti islamisti vogliono la sharia, l'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Kalgumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia. A centro pagina anche qui la cronaca, video hot e svolta sul movente, il giorno di Marco Poggi da IPM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. Siamo al Libero. Titolo diverso questa volta, apertura diversa. La fogna web, scandalo, foto osè false, così infangano Giorgia, la denuncia del Premier. Immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi. Il sospetto su manovre dall'estero. Il rumore degli incoerenti, questo è il titolo del primo dei due commenti. Trump contro Leone, la sinistra anticlero si riscopre papista, firmato da Fausto Carioti, poi l'editoriale del direttore Secchi. Il messaggio del Papa sulla bomba iraniana. A centropagina la cronaca, italiana bloccata in Egitto, condannata per adulterio e le femministe tacciono. E poi Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio in USA. Siamo al Corriere della Sera. L'alto là del Papa a Trump, il tycoon, Leone mette in pericolo i cattolici, la replica, chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani, non condivisibile, Rubio domani in Vaticano. A centropagina Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema è libertà, va aiutato. Al Quirinale l'incontro con i candidati per i David di Donatello. E poi sempre a centropagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato. E poi l'addio a Zanardi, il figlio, una vita meravigliosa di piccole cose. Padova, folla ai funerali. La Stampa. Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il pontefice, non difende i cattolici, Prevost, dica la verità. Hormuz, droni, contro caccia torpediniere americani, il presidente, solo scaramucce, exit, la tregua continua. Ci sono due commenti, la guerra santa del tycoon e poi alto là della Premier, sempre con Leone. Poi c'è un'intervista, Campbell, i populisti più forti di Starmer, di Marco Barbello. A centropagina, misteri d'Italia, giallo di Garlasco. Sentite dai PM le gemelle K e poi uno bianca, le confessioni di Roberto Savi. Chiudiamo con Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa, predico la pace, il presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza, c'è un commento di Lucio Caracciolo, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. A centropagina la cronaca, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco, l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K e poi delitti, uno bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. In basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale. E noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Era la voce di Alex Britti e noi diamo il buongiorno a Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo, storico quotidiano di Roma. Ciao Tiziano, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno Massimo, buona giornata a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla crisi internazionale, Tiziano. Partiamo dal titolone di Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici. Il Pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il Segretario di Stato minimizza. Che cosa sta accadendo e soprattutto come evolverà questa situazione secondo te?
1: Ma diciamo probabilmente quella che Trump aveva immaginato come una guerra lampo, mi sembra evidente, l'ho messo sugli occhi tutti, che non sarà affatto una guerra lampo, anzi una guerra di logoramento, no? Tra un presidente che pensava di poter risolvere una cosa che dura da anni, ormai incancrenita, storica, come quella appunto del petrolio, della presenza dei paesi canaglia, diciamo, no?
0: Sì.
1: E quella che in realtà poi si scontra con la realtà di un meccanismo per il quale il 20% del petrolio passa per lì, quindi se si blocca quel meccanismo lì ovviamente si innesca tutta una serie di reazioni a catena, il rincaro dei prezzi. Lo scontro col Papa, pensavamo che fosse stato un brutto sogno la prima volta.

0: che Trump invece ci è ricaduto. Il fatto che mandi Rubio, che sarà domani a Roma, a questo incontro, spero voglio, sia un segnale, diciamo, di riavvicinamento. Insomma, Rubio mi sembra il più adulto degli uomini dell'amministrazione Trump, insomma, uno che verrà a Roma non certo per litigare, no? Sembra
1: Certo,
0: chiaro.
1: certo. Tiziano, siamo a pagina 10 della stampa, cerchiamo di capire a proposito di conti come questa situazione può influire sui nostri portafogli. Caro Energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia il Fondo Monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione chiede prudenza sui conti. Insomma, avremo qualche difficoltà o no, secondo te?
0: Beh, li abbiamo già di fatto. Adesso l'intervento che è stato fatto sulle accise è chiaramente un palliativo. È chiaro che dipenderà da quanto durerà questo blocco, è evidente, no? Ma anche se dovesse sbloccarsi domani, i tempi per riattivare la macchina, per rimettere, diciamo, in linea l'arrivo del petrolio, la distribuzione, chiaramente si allungheranno. Quindi, secondo me, andremo sicuramente incontro a una, anche se in questo momento, diciamo, non c'è una recessione. Andremo sicuramente incontro a un periodo nel quale bisognerà fare dei conti. È chiaro che lì gli interventi dei governi dell'Italia, insomma nazionale, forse la UE in blocco dovrebbe muoversi in questa direzione. Ma lo stesso America, no, che diciamo di fatto non ha mai sofferto dei rimbalzi di questo tipo di crisi. Adesso in America il carburante è raddoppiato. Anche leggiamo l'approvazione del popolo MAGA rispetto a Trump su questa guerra comincia a calare, no? I sondaggi sono abbastanza chiari in questo senso.
1: Cambiamo argomento, siamo a pagina 9 di Avvenire. In migliaia per salutare Zanardi, la sua speranza ci ha ispirati. Questa è pagina 9 di Avvenire. Andiamo al Messaggero, a pagina 13. Alex all'infinito, in 2000 Padova per i funerali di Zanardi, la sua handbike davanti all'altare, tra i presenti alla cerimonia anche Malagò con Bebe Vio, siamo troppo tristi. L'omelia di Don Pozza, la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, in chiesa anche a di Alberto Tomba. La commozione del figlio, auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose. Questa è pagina 13 del Messaggero. Tiziano Carmellini, senti, ascolta con noi proprio le parole di Don Pozzo, ascoltiamole.
2: Ha corso tantissimo Alex, ma non l'ha mai fatto come un pugile che batte l'aria. Ha corso come chi aveva in testa una meta da conquistare. E disse: a maggior ragione oggi, Don, mi convinco che il problema non è se il bicchiere è mezzo pieno o se è mezzo vuoto. Il problema è se tu hai sete oppure no.
1: Una vita meravigliosa, come ha detto il figlio, e altrettanto meraviglioso, Tiziano Carmellini, è questo straordinario affetto intorno alla figura di Zanardi. Che dici?
0: Ma credo che il popolo in queste cose le chiavi di tutto. Io un personaggio fantastico, peraltro conosciuto personalmente, una persona meravigliosa, e tutto l'affetto che ha ricevuto non solo dall'autorità, in questi casi c'è sempre una sorta di passerella, le persone, ma il popolo, la gente, il popolo del mondo del Paralimpico, che è una realtà sportiva molto spesso troppo meno in vista rispetto ai campioni che vanno a vincere gli ori. Cioè, lui è stato un uomo che è caduto, è riuscito a rialzarsi più volte, cioè che era stimolo per tutti, è una persona veramente difficile parlarne male. E l'affetto che ha ricevuto in questo, diciamo, l'ultimo saluto è stata veramente la conferma di questo, no? Dovunque, persone di ogni fascia d'età, ceto, no? I VIP, ma solamente c'è, cioè, una gente comune, insomma. Quando vedi così tante persone e così tanto affetto, vuol dire che, insomma, una persona che lascia sicuramente un segno, ma non solo nello sport, anche nella vita.
1: Pagina 6 di Libero, ancora un altro tema, la storia di Nessy Guerra, adultera, ovviamente fra virgolette, bloccata in Egitto. Le femministe, punto di domanda, se ne fregano. Condannata per un presunto tradimento, vive nascosta con la bimba di 3 anni. L'ex marito vuole la figlia con sé. Dove sono Zaki e le attiviste per i diritti civili? Si chiede Libero. Tiziano.
0: Ma diciamo, qui parliamo di diritti civili in un paese che già purtroppo noi come Italia ci siamo passati, no? Viene alla mente il caso Regeni, seppur chiaramente con un altro

0: taglio, altri episodi. Qui è una donna che semplicemente probabilmente si voleva separare, voleva tornare al suo paese con la figlia, il marito che si è messo di traverso in un meccanismo tale per il quale basta una denuncia all'adulterio, una donna diventa capo espiatorio, non ha gli stessi diritti e quindi questa donna, questa povera guerra è nascosta con la bambina e non riesce a trovare un. So che in questi giorni si sta intervenendo la Farnesina per trovare una soluzione, ma anche in passato abbiamo visto che l'Egitto davanti ci fa una faccia e poi dietro ne fa un'altra, no? Ripeto, il caso Regeni è una grande dimostrazione in questo senso. Situazione molto complicata quando vai in questi paesi, molto complicata.
1: Ti preoccupa l'intelligenza artificiale? Parlo ovviamente di questa storiaccia. Libero, per esempio, titola "Scandalo fotos e false, così infangano Giorgia, la denuncia del Premier, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero". Insomma, che ne pensi?
0: Sì, mi preoccupa proprio il meccanismo di vita quotidiana di tutti noi, perché poi delle volte ormai hanno raggiunto un livello tale per il quale è veramente impercettibile la realtà dal montaggio. Ma chiaro, lettura politica a parte, e poi chiaramente se lo fai con la Premier una cosa, se lo fai con me e con te un'altra, no? Però ci sono tantissimi episodi, tantissime cose che tu vedi delle volte che non capisci, non riesci ad avere veramente la percezione se è una cosa reale o se è una cosa montata. Secondo me su questa cosa se ne è parlato più volte, so che anche l'Europa ha fatto gli interventi, anche il nostro paese bisognerebbe dare delle regole chiare, altrimenti veramente rischia diventa difficile capire cosa è vero e cosa è finto. Ma veramente ci sono alcuni video che sono impressionanti.
1: C'è tanta cronaca sui giornali di oggi, il Corriere della Sera per esempio a pagina 15, Minetti all'adozione, un'indagine interna nell'istituto in Uruguay, accertamenti dell'INAU dureranno settimane, poi c'è il caso di Roberto Savi, Uno Bianca, La mia verità, dietro ai delitti della banda c'erano i servizi segreti, dal carcere di Milano Bollate l'ex poliziotto parla per la prima volta, per 7 anni non ci hanno presi perché eravamo protetti, così ha detto, però il caso, i fari sono puntati ovviamente su Garlasco, la scelta di Sempio, e leggo Repubblica. Pagina 12, non rispondo prima gli atti in procura il fratello di Chiara. Che ne pensi di questa storia di Garlasco?
0: Pensavo di aver messo scritto la parola fine, in realtà questo nuovo capitolo si riapre tutto. Io ho solamente, cioè, non sono né colpevolista né innocentista, non sono stato neanche con Stasi.
1: Certo.
0: La paura è che si rischia di innescare uno Stasi 2. Perché adesso chiaramente bisogna andare a leggere le carte, il motivo per il quale secondo me oggi, domani, Sempio andrà dai PM e non parlerà per capire cosa c'è in queste carte. È chiaro che
1: Siamo in
0: cioè,
1: chiusura, sì.
0: i capi di imputazione sono talmente
1: Sì.
0: chiari che qualcosa che evidentemente i PM in mano hanno, però da come la leggiamo è ancora abbastanza complicata. So che ieri hanno fatto questo lungo
1: Sì.
0: interrogatorio di due gemelle K, no? Che sembrava
1: Certo, siamo in
0: potesse
1: chiusura,
0: essere
1: hai
0: capi di
1: ragione.
0: lettura,
1: Sì.
0: non mi sembra che abbia raggiunto
1: Grazie.
0: grandi cose.
1: Grazie Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito. Noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: San Benedica, che significa quello che significa. Il saluto, tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
6: Ma perché l'altro giorno alle prove del balletto hai fatto finta di non riconoscermi?
7: Sapessi come là dentro sono pettegole e maligne. Se ti salutavo cominciavano a domandarmi dove ti avevo conosciuto, e per come, e per cosa.
6: Ma almeno un sorriso, un segno.
7: No, no, no, è stato meglio così.
6: E perché quella tua compagna ti ha chiamato Mazza?
7: Ma che significa? In teatro quasi tutti ci facciamo chiamare con un altro nome. Ma come fa uno come te ad andare in giro con una trappola simile?
6: Per città è ancora la più comoda.
7: Non sai vivere. Anche quei vestiti, sempre uguali, sempre così scuri.
6: Forse è perché non te ne intendi.
7: Io so soltanto che sembri un funerale. Hai una bella figura, puoi

0: Vestirti anche un po' meglio. Cambiare ogni tanto non fa male a nessuno.
1: Il libro di oggi è Un amore, un romanzo di Dino Buzzati. E abbiamo appena ascoltato le parole di Antonio Dorigo, con la voce di Rossano Brazzi, e poi anche quella di lei, Laide, interpretata da Agnese Spack, nella versione cinematografica del 1965 di Gianni Vernuccio. Antonio Dorigo, scenografo affermato, è un colto cinquantenne ben inserito nella vita culturale milanese. Laide è giovane, sfacciata, bugiarda, aggressiva e imprevedibile, una coppia male assortita, potremmo dire, eppure uniti da un legame malato e indissolubile. Tanto brillante sul lavoro quanto impacciato con le donne, Antonio Dorigo frequenta abitualmente la casa d'appuntamenti della signora Ermelina, dove lì gli basta pagare per non avere complicazioni sentimentali. Un giorno, appunto, incontra una nuova ragazza, Laide. Non è particolarmente bella, ma Laide ha la sfrontatezza della gioventù e lo tratta quasi con sufficienza. E quello per Antonio non è un incontro come tanti. La volta dopo, infatti, chiede proprio di Laide e cerca di sapere qualcosa in più di lei. In quanto al cognome, poi, non ci fu assolutamente il verso di saperlo. Tanto non ci possiamo vedere lo stesso. Ma hai paura di cosa? Niente. Io sono fatta così. Meno cose si fa sapere, meglio è. Non ti fidi allora. Cosa significa? Il mio nome non lo faccio sapere a nessuno. Il numero di telefono me lo potrai dare almeno. Quello, figurarsi, quello non lo sa proprio nessunissimo. Guai se chiamano a casa cercando di me. Mia sorella fa uno di quei ciocchi. E la Ermelina, allora come fa a chiamarti? Sono io che le telefono. Ogni tanto la chiamo io. È l'inizio di una lenta e inesorabile ossessione. L'uomo si innamora di lei con un'intensità che lo sorprende e lo destabilizza.

L'Aide continua a comportarsi come sempre, alterna sparizioni e ritorni improvvisi, promesse e poi delusioni, e Antonio sa che lei gli si concede solo e solamente per denaro, e sa che frequenta anche altri uomini, ma Antonio spera o si illude che tra loro esista qualcosa di più. Per lui, insomma, un sorriso diventa una prova di affetto, una telefonata mancata invece un tormento. La relazione si trasforma in una spirale di gelosia, in una spirale di attese, una spirale di umiliazioni. Antonio prova a liberarsi da quell'amore distruttivo e lucidamente riflette così. Capire che la faccenda è ridicola, stolta e rovinosa, che è la classica trappola in cui cadono i cafoni di provincia, che chiunque gli avrebbe dato dell'imbecille, che perciò da nessuno può attendersi consolazione, aiuto o pietà, consolazione e aiuto possono venire unicamente da lei, ma lei di lui se ne frega, non per cattiveria o gusto di far soffrire, solo che per lei egli non è che un cliente qualsiasi. Del resto, cosa ne sa l'Aide che Antonio è innamorato? Non le può passare neppure per la mente. Un uomo di ambiente così diverso, un uomo di quasi 50 anni, e gli altri? La mamma? Gli amici? Guai se sapessero. Eppure anche a 50 anni si può essere bambini, esattamente deboli, smarriti e spaventati, come il bambino che si è perso nel buio della selva. Questa

piazza di Laide. Antonio si ritrova a inseguire la ragazza tra i cortili umidi e i vicoli nascosti di Milano. La città si trasforma in un labirinto oscuro in cui perde anche se stesso. E il romanzo segue il progressivo disfacimento morale di Antonio. Capisce sempre più chiaramente che l'amore che prova, quest'amore raccontato da Dino Buzzati, non è ricambiato. Eppure Antonio non rinuncia. Tutto dipende da quella relazione impossibile. E la ragazza non sembra accorgersi del suo stato, ma lo sfrutta apertamente per i suoi comodi. Lo usa per i propri scopi senza scrupoli. Deve andare a Modena per incontrare Marcello, un presunto giovane cugino, e Antonio, per compiacerla, si fa prestare una lussuosa auto decapottabile. Va a prenderla, lei arriva in ritardo, non si scusa nemmeno, e una volta a Modena gli affida il cagnolino e se ne va con Marcello, il presunto cugino. Ed è un'altra umiliazione. Eppure ad Antonio non basta. Antonio, così nel ritratto che ne fa Buzzati, dovrà subire ancora e ancora prima di toccare davvero il fondo. Se fosse malato, se gli capitasse una disgrazia, se venisse messo in carcere, parenti e amici gli porterebbero aiuto. In questo caso no. È proibito, anche se è terribilmente peggio, gettato a terra, calpestato, devastato di dentro e di fuori, abbandonato nel fango, espulso a calci dalla sala. Ciò nonostante non c'è pietà disponibile per lui. Hai voluto dimenticare i tuoi anni? Hai sfidato con le tue forze la cattiveria di una ragazzina che stava dando l'assalto alla vita? Ti sei ostinato in un gioco sconosciuto che non era per te? Ti sei creduto di poter tornare bambino? Ci voleva altra faccia che la tua. La partita è chiusa. Il conto torna. Le porte che si chiudono, la solitudine, il vuoto, il deserto, i muti singhiozzi che non udrà nessuno.

0: Il lupus in fabula di un amore è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, l'illusione. Potremmo dire è la fissazione peggio della malattia, nulla di romantico, neppure è sogno, ma solo una consunzione che fa soffrire, una promessa di felicità divorante. Antonio non è ingenuo, anzi sa che Laide lo cerca per convenienza, eppure continua a leggere segnali, eppure continua a sperare, continua a illudersi appunto per esistere ancora, e quando l'illusione svanisce, piomba nel vuoto. Buzzati non racconta qui l'amore, ma l'idea dell'amore. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Un amore di Dino Buzzati, perché quell'idea dell'amore, come l'utopia, serve solo a schivare il vuoto. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, grandi progressi verso un accordo, afferma Trump, che sospende Project Freedom, altro attacco a Papa Leone che ribadisce annuncio solo il Vangelo e la pace. La nuova inchiesta su Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio oggi davanti ai PM, i suoi legali confermano non risponderà, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, ieri sentite le cugine. In migliaia commossi dentro e fuori la chiesa, la sua handbike ai piedi dell'altare a Padova, l'ultimo saluto da Alex Zanardi, Don Pozza nell'omelia, la sua anima è già in corsia di sorpasso. Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista, Atletico Madrid è battuto 1-0 nella semifinale di ritorno, stasera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis internazionale al via al Foro Italico. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Iran e Stati Uniti dunque in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per i mercantili bloccati nel Golfo Persico. Obiettivo: favorire la diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
3: Al Papa va bene se l'Iran ha l'arma nucleare e con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone. È in un'intervista con la TV conservatrice Salem News Channel che Donald Trump lancia il suo ultimo affondo a Prevost dopo quello di aprile e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone. Missione per contenere i danni dopo settimane di bufera tra Washington e Santa Sede, secondo vari osservatori, anche se Rubio minimizza. Era in calendario da tempo, le parole di Trump fraintese. Quanto alla situazione con l'Iran, il presidente americano torna a spiazzare, annunciando a soli due giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop concordato con Teheran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha spiegato Trump. Le sue speranze sono rivolte anche a Pechino, che come principale acquirente di greggio iraniano potrebbe aver chiesto a Teheran di ammorbidire le sue posizioni, ricevendo oggi il ministro degli esteri Araghchi, Valerio Fraschetti, GR1.
2: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
4: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
5: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
5: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
2: Molto di cui parlare anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale, attacchi incrociati nelle ultime ore, nonostante la tregua annunciata separatamente dalle due parti.
6: Anche sulla tregua tra Kiev e Mosca è muro contro muro, quella unilaterale di Kiev già in vigore dalla mezzanotte, mentre la Russia ha annunciato a sua volta un cessate il fuoco temporaneo di due giorni in occasione delle celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio, con la parata che avrà luogo senza sfarzo. Intanto però, proprio a ridosso degli annunci di cessate il fuoco, le ostilità reciproche sono aumentate di intensità. Almeno 25 morti in Ucraina negli ultimi attacchi condotti ieri, 12 nella zona di Zaporizhia, centrata un'officina meccanica e alcuni condomini nel mirino dei russi anche Kramatorsk e Dnipro. E secondo Kiev alcune incursioni su Zaporizhia sono avvenute mentre veniva annunciato il cessate il fuoco da parte ucraina. Risponderemo a qualunque violazione della tregua, ha affermato Zelensky. Nel frattempo in Russia 5 morti dopo le incursioni di droni ucraini sulla Crimea ieri sera, poco prima del

0: cessato il fuoco di Kiev, i velivoli senza pilota ucraini hanno cercato di colpire il territorio russo in profondità. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di averne intercettati 300, lanciati su diverse regioni del paese. Claudia Stamarra, GR1.
1: E allora fin qui gli scenari di guerra, ci sono poi le ricadute economiche, la crisi energetica. Il ministro dell'economia Giorgetti dall'Ecofin a Bruxelles chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere le quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
2: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. Numeri che spingono il ministro dell'economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
3: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
2: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista. Gelsomina Testa, GR1.
1: Crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che sarà anche tra i temi in agenda nel vertice di maggioranza di oggi alle 12 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parleranno pure dei rapporti con gli Stati Uniti in vista dell'incontro di venerdì, l'abbiamo sentito, con il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo infine anche il capitolo nomine, con particolare riferimento a Consob e Antitrust. Ma torniamo a parlare degli attacchi di Trump al Papa, perché ne discute anche la politica.
4: Sostengo ogni parola e azione di Leone. Antonio Tajani non lascia spazio a interpretazioni sulle parole di Trump. Una condanna arriva con toni più sfumati anche da Matteo Salvini.
5: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
4: Il segretario leghista è più duro con l'Europa, definita inadatta per il no a nuovo deficit. Posizione non condivisa dagli azzurri, mentre entrambi i partiti si schierano con Fratelli d'Italia nel sostenere i provvedimenti su casa, lavoro e salari. Misure di mera propaganda per le opposizioni. Si limitano a spostare i fondi da una legge all'altra, denunciano i 5 Stelle, mentre rimane, aggiunge AWS, la subalternità su gas e riarmo e diktat di Trump. Angelo Bonelli.
6: Chi è il nemico? Chi vuole la pace e il disarmo del mondo? O chi invece sta esportando la guerra in tutte le parti del mondo, creando una recessione economica e la povertà?
4: Il presidente americano, per Elie Schlein, è un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo sono gli italiani, i cui salari, conclude, continuano a perdere potere d'acquisto. Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Oggi di fronte agli inquirenti di Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. Con la stessa modalità ieri sentite le gemelle K, l'inviato.
7: Le due sorelle non indagate hanno reso sommarie informazioni testimoniali, recita così il comunicato dei loro avvocati. Pare certo che gli investigatori abbiano voluto ricostruire i rapporti all'interno del gruppo di ragazzi che allora frequentava Casa Poggi, soprattutto quelli tra Chiara e Andrea Sempio. Le gemelle K tuttavia finora hanno sempre detto di non avere mai frequentato l'attuale indagato. Potrebbe poi essere stato toccato il tema delicato dei video intimi presenti sul PC della 26enne uccisa. Le cugine ne erano venute a sapere? Domande sospese che questa mattina potrebbero essere poste anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato in contemporanea all'amico Andrea Sempio, oggi nella posizione di indagato, con la procura di Pavia sempre più convinta della sua colpevolezza. Sempio, su consiglio dei suoi legali, non risponderà alle domande dei magistrati, in attesa che questi scoprano le carte in loro possesso. Marco Poggi, al contrario, in qualità di persona informata sui fatti, sarà obbligato a rispondere e a dire la verità. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: Blitz antimafia dei carabinieri a Corleone, in provincia di Palermo. Tre persone arrestate, accusate di essere a capo del ricostituito mandamento mafioso di cui Totò Riina e Bernardo Provenzaro furono i boss. In manette Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Riina. L'indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha ricostruito episodi di intimidazione tipici, secondo gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia

0: trasportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omelia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della Basilica.
1: Non potevo mancare.
2: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
1: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
3: So che ha aiutato tante persone.
2: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
4: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
5: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
6: Come uomo è stato grande.
0: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata a largo di Capoverde. 2 passeggeri malati saranno trasferiti per cure nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni per le altre 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ipotizza una trasmissione da uomo a uomo e che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione da una coppia olandese, le prime vittime dell'antivirus che aveva viaggiato in Sud America. Ascoltiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
7: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stata considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
0: Il 6 maggio di 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli. Oggi in quelli che furono i luoghi del disastro le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sotto le macerie morirono quasi 1000 persone, oltre 45.000 furono sfollate.
8: Alle 21 del 6 maggio 1976, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava registrando su un audiocassetta un disco dei Pink Floyd. In questi istanti, in una vasta area tra Udine e Pordenone, 45 comuni venivano rasi al suolo, 990 morti e macerie, ovunque macerie. Tanto dolore, tanto coraggio. L'8 giugno, su Paese Sera, Gianni Rodari scriveva «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto». Perché i friulani sono gente che saluta con mandi, come a dire «mi raccomando, per il tuo bene, che è anche quello di tutti, e allora via a rimboccarsi le maniche». E in 10 anni ritirarono su tutto una ricostruzione basata sull'autonomia dei comuni, passata alla storia come modello Friuli.
9: Oggi, dopo 10 anni trascorsi, diciamo che ce l'abbiamo fatta.
8: Donatella Gori, GR1.
0: E siamo allo sport, Champions League Calcio e l'Arsenal, la prima finalista.
10: Basta un gol di Saka all'Arsenal per tornare 20 anni dopo l'ultima volta in finale di Champions. Dopo l'1-1 dell'andata, una zampata dell'attaccante londinese su una respinta corta di Oblak spalanca ai Gunners le porte di Budapest, mentre Simeone si ferma un passo dall'atto finale. E stasera l'altra semifinale di ritorno. A Monaco di Baviera il Bayern ospita il Paris Saint-Germain per cercare di ribaltare il clamoroso 5-4 con cui i parigini si sono imposti all'andata. L'Arsenal si godrà la partita sul divano, con il biglietto per la finale ben saldo in mano. Intanto in Italia nel primo pomeriggio nuovo momento importante sulla strada che porterà all'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. La Lega di Serie B incontrerà i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere sulla terra rossa romana saranno invece Arnaldi, che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar, e il 19enne Federico Cina, che nella sessione serale se la vedrà contro il belga Blocks. Luca Cesaretti, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Prosegue domani sera a Bari e il 9 maggio a Eboli in provincia di Salerno il tour di Elisa nei Palasport.

0: Ieri tappa romana per la cantante che ha ripercorso quasi 30 anni di successi. Era il 97, infatti, quando uscì il suo album d'esordio Pipes and Flowers, che conteneva Labyrinth, uno dei brani più acclamati della serata. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore è, che farà parte del suo nuovo album. Sono le 7:15 minuti, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la crisi nello stretto di Hormuz, le parole di Trump contro Papa Leone, il delitto di Garlasco. Dopo quasi 20 anni il caso non è chiuso, ve l'abbiamo raccontato anche noi oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Maxi operazione dei carabinieri questa mattina all'alba, 18 arrestati indiziati di traffico di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio, l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso. Ancora sangue sulle strade, una donna di 60 anni muore attraversando sulle strisce pedonali, l'incidente in Viale dei Colli Portuensi a Roma. Fermata la banda dei Parioli, armi in pugno, ripulivano gioiellerie e uffici postali. A tradire il gruppo di romani e siciliani, il video delle telecamere e un volto riconosciuto dagli agenti della squadra mobile. Buongiorno da Antonio Amori, studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Operazione dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia stamani a Roma. 18 gli arresti, avrebbero importato droga dall'estero e l'avrebbero distribuita all'ingrosso a diverse piazze di spiazzo nella capitale. I vertici dell'associazione criminale sono vicini al clan senese. La banda avrebbe punito con efferata violenza i pusher insolventi più volte. Tra novembre e dicembre scorso i carabinieri hanno sventato spedizioni omicide. Il clan sarebbe stato in costante contatto con alcuni vertici detenuti a Rebibbia e in grado di condizionare la vita carceraria e di organizzare spedizioni punitive ai danni di defunti. Ci aggiorna in diretta Sara Verta con il colonnello dei carabinieri Adolfo Angelo Santo.
2: Colonnello, buongiorno. Un'operazione ancora in corso, ci vuole dare qualche dettaglio?
3: Sì, buongiorno. 18 misure cautelari emesse dal GIP di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia capitolina, attività investigativa condotta a partire dal maggio del

0: 2025 dal nucleo investigativo di Roma ha consentito di ricostruire le attività, l'operatività di un sodalizio operativo nella capitale dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
1: Colpisce il metodo mafioso che viene utilizzato da questa organizzazione criminale in più episodi.
0: Sì, i reati che vengono contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsioni, tentati omicidi, detenzione illegale di armi, reati tutti aggravati dal metodo mafioso.

0: particolarmente pericolosi. Si è reso infatti necessario questa mattina l'intervento anche del GIS per la cattura di alcuni di loro.
1: Linea allo studio.
2: Ancora una vittima sulle strade della capitale, una donna di 60 anni circa è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali in Viale dei Colli Portuensi a Roma. L'incidente intorno alle 22 di ieri, l'investitore si è fermato a prestare i primi soccorsi e i passanti hanno chiamato il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza i sanitari hanno solo potuto riscontrare il decesso. Sono 7 le persone arrestate dalla polizia nella capitale. Facevano parte di una banda che, armi in pugno, ha messo a segno una serie di colpi in gioiellerie e uffici postali.
3: Un uomo con la barba bianca ha immortalato dalle telecamere di videosorveglianza un'immagine catturata il 9 marzo 2024 durante una rapina in una gioielleria in via dei Parioli. Insieme a un complice si fingono clienti e portano via 70 orologi di lusso, valore 900.000 euro. Quel frame però dice tanto agli investigatori. Si tratta di un 62enne già finito in carcere per reati simili, legami con ex esponenti della banda della Magliana ed esperienze come attore. Un primo indizio che porta agli investigatori della squadra mobile di Roma, ma coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa di Piazzale Clodio, guidati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso, a mettere insieme i tasselli per smantellare tutta la banda, ritenuta responsabile di 4 rapine commesse tra il 2023 e il 2025 nella capitale, gioiellerie, uffici postali. 7 persone arrestate, 5 in carcere e 2 domiciliari. Al vertice un 56enne di origini siciliane. Colpi pianificati con estrema precisione, così come venivano scelti con cura i veicoli impiegati per le rapine, rubati a loro volta e ripuliti con targhe contraffatte. A completare il piano, un furgone allestito all'occorrenza con apparati tecnologici per ostacolare le comunicazioni delle forze dell'ordine, dispositivi jammer e disturbatori di frequenze. Un sistema collaudato, la svolta a gennaio, quando in Versilia viene fermato proprio l'attore. Ha con sé una pistola compatibile con quella usata nella rapina ai Parioli. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
2: Ci spostiamo a Guidonia per un blitz delle Fiamme Gialle, 6 arresti e oltre 12 tonnellate di sigarette sequestrate.
4: 12 milioni di sigarette, quasi 600.000 pacchetti, è quello che hanno trovato i finanzieri del Comando Provinciale di Roma partendo da un auto articolato sospetto. Il tir stazionava all'uscita di un capannone nella zona di Sette Ville, comune di Guidonia Monticelio, pochi chilometri da Roma. Al controllo delle Fiamme Gialle, i due autisti non avevano alcuna documentazione sulla merce che trasportavano. Inevitabile la perquisizione. Dietro qualche banca c'erano diversi pallet con stecche di sigarette. L'estensione dei controlli al deposito ha fatto trovare il malloppo 12 tonnellate di tabacco confezionato insieme ad accessori e macchinari per l'essiccazione, merce che avrebbe garantito un profitto di 2 milioni di euro. I due autisti insieme alle 4 persone nel deposito sono stati arrestati con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Tra accise, IVA e diritti doganali, il mancato gettito per l'erario è stato stimato in 2 milioni e mezzo di euro. L'Italia è uno dei paesi europei in cui è più bassa la percentuale di sigarette di contrabbando in circolazione, ma anche nei mesi scorsi non sono mancate operazioni che hanno scoperchiato il traffico di bionde, persino fabbricate in opifici clandestini. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Torniamo a Roma. Aggredito a morsi e rapinato di una collanina d'oro un turista spagnolo nel quartiere Esquilino. I rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce. Sentiamo.
5: Una notte da incubo, quella vissuta da due turisti spagnoli all'Esquilino. Erano a Roma per godersi la città eterna. Sono stati vittime di una rapina violenta andata in scena in due atti. Il primo tra via Giolitti e via Gioberti alle 3 di notte. I turisti vengono avvicinati da due uomini di origine nordafricana. L'oggetto del desiderio dei malintenzionati è la catenina d'oro al collo di uno di loro, che ha 30 anni. Ma i due riescono a sottrarsi all'aggressione. Si danno la fuga e il trentenne, mentre il suo connazionale rimane indietro, riesce a seminare i rapinatori. Raggiunge di corsa a via Napoleone III, dove c'è l'appartamento in cui abita durante questa vacanza romana, e dove comincia il secondo atto della rapina. Qui infatti lo attendono altri due uomini, anche loro di probabile origine nordafricana, presumibilmente complici dell'altra coppia. Uno di loro immobilizza il giovane spagnolo, l'altro gli sferra morsi al collo e ad un orecchio. La vittima è sotto shock e non può reagire. La missione è compiuta, l'aggressore scappa con la collanina d'oro rubata. Al trentenne non rimane che recarsi, coperto di sangue, al più vicino commissariato, da dove poi verrà accompagnato all'ospedale San Giovanni in codice giallo. La prognosi per lui è di 2 settimane. Nessuna traccia per ora dei rapinatori, ma la zona è ricca di telecamere di videosorveglianza. La polizia conta su quelle per identificarli e rintracciarli. Marco Curatolo, TGR Lazio.
2: Sport, partiti gli internazionali di tennis. Intervista a un grande del passato, Claudio Pistolesi, che nella sua Roma sfiorò un'impresa. L'importante

0: di giocare al Foro Italico per un romano.
1: Gli internazionali di Roma entrano nel vivo. Ieri le prime sfide del tabellone femminile, da oggi quelle del maschile. La città è in fermento con tanti eventi collaterali. Al Circolo Montecitorio l'associazione High Tennis Foundation ha consegnato i diplomi del programma internazionale Little Tennis Champions a 12 giovani provenienti da Italia, Albania, Kosovo e Montenegro. Fra gli ospiti della serata Claudio Pistolesi, il tennista romano che nel 1992 si fermò a pochi passi da una grande impresa.
2: Può essere molto estremo per un romano giocare a Roma, sia in negativo che in positivo. Se riesci a entrare a ingranare bene col pubblico all'inizio, poi diventa veramente un'arma in più. Mi è successo ai miei livelli nel 92, quando sono arrivato negli ottavi, e veramente il secondo turno lo vinsi grazie al pubblico, senza ombra di dubbio.
1: Ora, grazie ai campioni italiani, si parla di tennis quasi come del calcio. Ancora Pistolesi.
2: Vado al bar a prendere un caffè, e il barista con la cassiera discutevano di Sinner e Zverev, espertissimi, quindi quando ho visto questo ho pensato: abbiamo vinto, il tennis ha vinto.
1: Con un Sinner così in forma, per Pistolesi sognare è lecito.
2: È legittimo aspettarsi tanto da Jannik, ma il tennis è sempre imprevedibile. Poi è bello ricordare Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini. Abbiamo dietro a Sinner una squadra fortissima.
1: Cleto Romantini, TGR Lazio.
0: Cultura, a Palazzo Braschi, a Roma una mostra su Ettore Scola, maestro del cinema. Non ci siamo mai lasciati, il titolo.
3: A 10 anni dalla scomparsa di Ettore Scola, a Palazzo Braschi, con il patrocinio di Roma Capitale, una mostra sull'indimenticabile regista ci ricorda com'è stato il grandissimo cinema italiano, quello che ci ha fatto pensare, ridere, interrogare, intenerire, commuovere. Il cinema dei grandi, che univa cultura alta e popolare, mescolava neorealismo e commedia all'italiana, che parlava a tutti. Una giornata particolare, brutti, sporchi e cattivi, ci eravamo tanto amati, la terrazza, la famiglia. Possiamo solo citare i titoli dei capolavori di un artista che riuniva in sé l'abilità bozzettistica del disegnatore che era stato agli esordi con le vignette pubblicate sul Marco Aurelio, dello sceneggiatore e autore radiofonico protagonista di un sodalizio vincente con Alberto Sordi, del regista che ha illuminato le ingiustizie sociali e messo in discussione i privilegi, compresi quelli suoi, di intellettuale di sinistra. Silvia Scola.
4: Quello che si ritrova appunto è questo grande impegno civile, umano, umanistico, che illuminava non solo lui ma tutta quella generazione di quel cinema, e in questa mostra ecco quello torna, si nota, e quindi forse anche così un invito soprattutto della comunità della cultura, del cinema ma anche più allargata, a tornare un pochino più, a mettercisi un po' più di impegno.
3: Nato a Trevico in provincia di Avellino, era romano a tutti gli effetti dall'età di 5 anni, e alla capitale ha regalato ritratti indimenticabili, dalle misere periferie alle terrazze borghesi. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
0: Per un aggiornamento sulla mobilità sentiamo Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
5: Sulla Flaminia il traffico è rallentato in prossimità dell'incrocio per la Sacrofanese in direzione Roma. Sulla Salaria rallentamenti per traffico intenso tra via Cortona e via dei Prati Fiscali in direzione della Tangenziale. Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Togliatti e la Tangenziale Est in direzione della Tangenziale. A Roma possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione prevista in via Emilio Morosini a Viale di Trastevere dalle 9.30 alle 13.30 nei pressi del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito. Sulla Pontina è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Pontini e Sezze in direzione di Roma.
0: E ora le ultime sulle previsioni del tempo.
6: Ci attende una giornata con tempo incerto e a tratti instabile sulla nostra regione. La nuvolosità sarà diffusa su tutto il territorio, mentre le piogge, in temporanea attenuazione nelle ore centrali del giorno, saranno più probabili sull'Alto Lazio e diventeranno più frequenti dal tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno in aumento, soprattutto sui settori interni, mentre la ventilazione risulterà moderata e proveniente dai quadranti meridionali fino al pomeriggio, poi in progressiva attenuazione. Molto mosso o mosso invece il mare. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: È tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Antonia Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
8: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre

0: 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale, ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
7: La spesa intelligente.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
10: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Mercoledì 6 maggio, sono le 7:32 minuti. Una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Vi ricordo subito il nostro numero per i WhatsApp, scritti e audio, 335-699-2949. Il mondo è impazzito, ha detto ieri il ministro della Difesa Crosetto. Era all'Aquila nel suo intervento per i 165 anni dell'esercito. Abbiamo un mondo che è impazzito, ha detto Crosetto, all'interno del quale il nostro dovere è garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere, che non succederà mai, sia in grado di difendersi, perché ci sono persone che si preparano ad ogni scenario possibile. Non ci sono stati specifici riferimenti, ma forse uno degli esempi di quanto il mondo stia andando in una direzione inaspettata e sempre più imprevedibile è quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz. Ne parleremo in questa nostra prima parte, alla vigilia della visita di Marco Rubio, il segretario di Stato americano nel nostro paese, una visita resa ancora più delicata dalle nuove parole di Trump nei confronti del Papa. Ieri ci chiedevamo se il Project Freedom, questo progetto di scorta, diciamo, alle navi mercantili bloccate nello stretto di Hormuz, era solo un annuncio da parte di Trump, una parte di una strategia comunicativa, o se potesse essere il primo passo verso una nuova escalation militare. Ebbene, Trump questa notte ha annunciato la sospensione di Project Freedom, durato solo un giorno, un nuovo ripensamento da parte del presidente americano. Cerchiamo di capire però che cosa sta veramente accadendo. Ci facciamo aiutare da Anna Mazzone, corrispondente della RAI da Istanbul. Buongiorno Anna.
12: Buongiorno Francesca.
11: Anna, allora, in questi ultimi giorni stiamo leggendo tutto il contrario di tutto. Chi annuncia di aver sbloccato lo stretto, chi annuncia invece di controllarlo. Prova tu a raccontarci la situazione più da vicino.
12: Ci proviamo. Il controllo dello stretto di Hormuz in realtà, Francesca, è diventato il nodo centrale della crisi tra l'Iran e gli Stati Uniti. È bloccato dal 28 febbraio scorso, dal giorno della guerra. Prima era aperto, era libero. In questo momento Teheran sostiene che nessuna nave potrà passare nello stretto senza il permesso dei Pasdaran e comunque su rotte precise designate dai Pasdaran stessi, che fondamentalmente conoscono esattamente i territori fondali dove hanno gettato delle mine. In questi giorni si susseguono i colpi di avvertimento e i vari incidenti che fanno temere tutta la comunità internazionale per una escalation militare proprio in quella via d'acqua così fondamentale per gli snodi energetici di tutto il mondo, che è lo stretto di Hormuz. Quindi la decisione questa notte da parte di Trump di sospendere, anche se per un breve periodo, l'operazione Project Freedom sta regalando un po' di respiro alla diplomazia. diplomazia. E la diplomazia infatti sta andando avanti anche se sotto traccia per il Pakistan. Questa mattina le

0: trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo che poi porti a una pace duratura. Lo stesso cauto ottimismo viene mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è impegnato in un altro tour diplomatico, questa volta in Cina. La scorsa settimana è stato in Russia, ha già incontrato a Pechino il suo omologo Wang Yi, ha rinsaldato l'alleanza strategica tra Cina e Iran, però il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso, perché le acque dello stretto per i Pasdaran rappresentano una sorta di assicurazione per la sopravvivenza. Ieri il presidente iraniano Pezeshkian si è scagliato contro i guardiani della rivoluzione e andando contro i raid dei guardiani contro i paesi del Golfo, in particolare contro gli Emirati Arabi, che sono accusati dai Pasdaran di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, il riformatore Pezeshkian, la colomba Pezeshkian potremmo dire, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici che sono stati messi in campo finora.
1: Ecco Anna, ti fermo un attimo perché tu citavi Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ascoltiamolo.
2: Progressi nei colloqui grazie alla mediazione pakistana. Gli Stati Uniti devono guardarsi dall'essere trascinati ancora una volta in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti di essere responsabili della morte di 5 civili in un attacco non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci.
1: Ecco, quindi Anna, ieri questi 6 barchini che sono stati affondati, si diceva fossero tutti i barchini dei Pasdaran, invece 2, secondo almeno queste parole di Araghchi, erano di civili, non c'entravano.
0: Sì, secondo le parole di Araghchi erano dei barchini commerciali, quindi possiamo pensare anche di pescatori in linea massima, e questa però è la verità di Teheran. Il problema per noi che cerchiamo di sciogliere questi nodi anche dell'informazione per capire a che punto siamo della guerra tra Iran e Stati Uniti è proprio questo, perché esistono in questi giorni, in queste ultime settimane, mentre vanno avanti i negoziati, assistiamo a verità che si sovrappongono. C'è la verità di Teheran, che è una verità polarizzata, frammentata, come è frammentato il potere in questo momento nella Repubblica Islamica, e poi c'è la verità di Washington, che viene completamente ribaltata ogni giorno e ogni notte dal presidente Trump.
1: Ecco Anna, a proposito della verità di Washington, un'altra clip salvata dal nostro regista, la voce di Scott Bessent, il segretario al tesoro americano.
3: It is the blockade that our great...
4: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo. Si tratta di un'operazione umanitaria internazionale. Osserviamo con attenzione se la Cina eserciterà pressione diplomatica sull'Iran. L'economia iraniana è in caduta libera.
1: Ecco Anna, quindi come giustamente dicevi tu, ci sono almeno 2 verità in questo scenario.
0: Almeno.
1: Ecco, gli altri paesi arabi.
0: Gli altri paesi arabi non stanno a guardare, nel senso che comunque pur non reagendo agli attacchi dei Pasdaran, ma si sono avvicinati molto sia agli Stati Uniti che a Israele, in particolar modo gli Emirati Arabi, che sono stati colpiti anche recentemente da questi nuovi attacchi dei Pasdaran nella giornata dell'altro ieri, e che sembrano essere in questo momento il principale obiettivo dell'Iran tra tutti i paesi arabi del Golfo. Perché? Perché hanno in questi 2 mesi di guerra stretto ancora di più la loro alleanza sia con l'America che con Israele. Basti pensare che gli israeliani hanno inviato negli Emirati Arabi un sistema antimissile Iron Dome e anche dei soldati dell'IDF per gestire il sistema antimissile. È stato colpito ancora una volta il porto e il deposito di petrolio più grande degli Emirati Arabi, che è quello di Fujairah, e questa decisione non è chiaramente una decisione casuale da parte dei Pasdaran, ma è molto significativa, perché il porto di Fujairah si trova sul piccolo tratto di costa degli Emirati che si estende oltre lo stretto di Hormuz, si affaccia sul Golfo dell'Oman ed è il capolinea di un oleodotto che permette agli Emirati di esportare senza passare per le acque di Hormuz, quindi senza passare per quello che è un territorio minato in tutti i sensi, non solo metaforicamente. Quindi questo rende l'oleodotto, il capolinea, l'hub petrolifero di Fujairah, strategicamente ed economicamente vitale per gli Emirati, che proprio per questo sono profondamente preoccupati se dovessero esserci nuovi attacchi.
1: Anna, un'ultima domanda prima di salutarti. Ci sono notizie di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace nel 2023, una donna, un'attivista per i diritti umani in Iran, è stata arrestata a dicembre per l'ennesima volta dopo un comizio.

0: Abbiamo letto che è in gravi condizioni di salute dopo due crisi cardiache, ma le autorità iraniane hanno respinto la richiesta di portarla a Teheran. Se ne sa qualcosa in più?
1: Purtroppo quello che noi sappiamo di Narges Mohammadi, che è l'icona del movimento Donna, Vita e Libertà, oltre che premio Nobel per la pace e grande avvocato e attivista per i diritti umani, quello che noi sappiamo sulle sue condizioni filtra attraverso i suoi avvocati e la sua famiglia. Sarebbe in gravi condizioni di salute, era già molto malata. Per un breve periodo, qualche mese fa, ha avuto la possibilità di essere agli arresti domiciliari, quindi di essere curata comunque in un ambiente familiare, poi è stata riportata in carcere dopo essersi nuovamente esposta anche con le proteste che sono partite e sono andate avanti per tutto il mese di gennaio a Teheran. Sembra che abbia avuto due crisi cardiache molto importanti che al momento sia in terapia intensiva. Purtroppo non ne sappiamo molto di più, e così come non sappiamo in realtà quello che sta succedendo dal punto di vista dei diritti umani in Iran in questo momento, perché ricordiamoci sempre, noi ci concentriamo chiaramente sulle fasi della guerra e quello che è un po' il risico della guerra, quindi lo stretto di Hormuz e quindi gli attacchi dei Pasdaran, i contrattacchi eventuali degli americani e di Israele, ma i primi di gennaio l'Iran è completamente in blackout dal punto di vista di internet, non filtra le informazioni su quello che sta succedendo. I pochi tweet che vengono letti, che vengono fuori dall'Iran, parlano di esecuzioni di massa senza processi, di opposizione che viene decapitata sempre senza processo, di diritti umani che vengono calpestati. Il punto è che non abbiamo contezza di quello che in questo momento sta succedendo in Iran, perché c'è un blackout del web totale.
0: Grazie Anna, grazie per avercelo ricordato. Anna Mazzone, corrispondente della RAI da Istanbul, grazie ancora. E diamo il buongiorno a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI. Buongiorno Magri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Trump nella notte su Truth, lo dicevamo, ha scritto che l'accordo è vicino, sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo definitivo con i rappresentanti iraniani, tant'è che appunto ha deciso la sospensione di questo Project Freedom durato un giorno. Magri, ma è davvero così vicino l'accordo?
2: La speranza è l'ultima a morire. Dare credibilità a queste notizie dopo ciò che sugli accordi abbiamo visto su Ucraina, dove l'accordo era sempre vicino, e dopo ciò che abbiamo visto su questo accordo, che è sempre vicino ma non arriva, la cautela è d'obbligo. La certezza che abbiamo è che noi avremmo oggi dedicato i nostri interventi, anche le vostre trasmissioni, a cercare di capire cosa significava il Project Freedom. Nei fatti è stato annunciato domenica, è iniziato ieri, e a distanza di un giorno ci troviamo non a cercare di capire cosa sarebbe stato, ma a registrare che non c'è più.
0: Abituando Trump a questi capovolgimenti.
2: Ci sta un po' abituando, alla cosa surreale, vede? Cioè, per capire quanto, se non fosse tragico, si vorrebbe un po' il ridicolo, che ieri alla notizia di Trump che con Project Freedom Hormuz si sarebbe aperto, il prezzo del petrolio è cresciuto. Oggi con la notizia che c'è la pausa e che quindi lo stretto rimane chiuso, il prezzo del petrolio scende.
0: È un paradosso questo.
2: È un paradosso, ma che fa capire come l'apertura forzata, perché quella di ieri era un'apertura contro la volontà degli iraniani, ai quali però Trump dice mi raccomando non reagite perché se reagisce riparte la guerra e noi non vogliamo far ripartire la guerra, l'apertura forzata apriva dei rischi e li abbiamo visti subito, lo dicevate prima con Mazzoni, l'Iran ha attaccato gli Emirati nell'unico pezzo di produzione petrolifera che è fuori da Hormuz. E ora invece la pausa fa sperare, questo dicono i mercati, che ci sia qualche cosa sul negoziato. Qui c'è una notizia buona, il fatto che il ministro degli esteri iraniano è in Cina.
0: Sì, l'abbiamo sentito ecco. Prima. Magri, resti un attimo con noi perché ascoltiamo anche le parole di Exet, il segretario della difesa americano.
3: We expect the world to step up.
4: Invitiamo il mondo a farsi avanti nella difesa dello stretto di Hormuz. Il presidente è stato disposto a intraprendere questa missione, inviare navi, inviare cacciatorpediniere, fornire questo scudo di protezione rosso, bianco e blu e incoraggiare il mondo a farsi avanti, perché in definitiva questa via d'acqua è molto più cruciale per il resto del mondo e devono avere la capacità di difenderla. Se l'Iran non è disposto a rispettare la sua parte dell'accordo o a raggiungere un'intesa, allora il Dipartimento della Guerra è pronto, carico e schierato. Non verrà

0: hanno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Ormuz. American forces won't need to enter
1: Iran. It's not necessary. E diamo il buongiorno anche al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presidente della Fondazione ICSA, Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno generale.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Generale, come si riapre lo stretto se non si arriva a una soluzione diplomatica?
2: Ma qui siamo in uno stallo prolungato e grave, come d'altronde ogni iniziativa ormai in cui gli Stati Uniti si avventurino o si trovino, e quindi sembra una replica di quello che succede in altri teatri, insomma, e certamente lo è. Quindi se si dovesse fare una sintesi del punto in cui siamo, direi che siamo, se così si può dire, alla sfida sulle due soglie: la soglia del dolore per l'Iran, e che sappiamo essere molto alta, e quindi sono disposti a sopportare le angherie derivanti dalla stretta del suo Hormuz, quindi dal mancato flusso del petrolio, quindi con i serbatoi si stanno riempendo e con il rischio di dover fermare la produzione con tutto quello che ne deriva poi dal punto di vista tecnico. Però sembrano disposti ad andare avanti ed avere la capacità di farlo. La soglia di Trump è quella del consenso, cioè che è molto più bassa naturalmente, è in precipizio. Ambedue hanno bisogno, sembrerebbe che l'Iran abbia più tempo a disposizione, più pazienza, quella che manca forse a Trump, insomma, questo mi pare anche un fatto assodato. Le posizioni sono molto distanti, quindi sì, è vero che i tentativi di negoziazione, di negoziato, diciamo, sono ancora aperti, ogni tanto fanno capolino, però non sembra che le posizioni rispettive possano portare a una composizione della controversia. Insomma, siamo in stallo completo.
1: Completo, generale, leggo qualche messaggio che ci è arrivato. Trump ormai da tempo in preda al delirio di onnipotenza, tanto da sostituirsi pure al Papa. E i diritti umani, ci scrive un altro ascoltatore, vengono calpestati, ma la guerra non va bene, facciamo pace col cervello. E ci scrive Roberto da Bergamo: se Netanyahu ha interesse politico a prolungare la guerra e parte della popolazione sostiene il conflitto con l'Iran, questi negoziati possono davvero avere un senso? Magri, torno da lei, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, lo ricordo. Secondo lei c'è stata un'errata valutazione da parte degli Stati Uniti di come sarebbe potuta andare questa guerra, una sottovalutazione della risposta iraniana?
3: Vabbè, è un eufemismo. Cioè, Trump ha fatto quello che 8 presidenti prima di lui per 47 anni non hanno fatto, cioè attaccare un nemico come l'Iran, perché sapevano, ma come sapeva anche lui, che i rischi dell'attacco erano superiori alle possibilità di successo di ottenere dei cambi radicali. Cioè, noi sono 30 anni che parliamo del rischio della chiusura di Hormuz, del fatto che l'Iran attaccato avrebbe utilizzato la chiusura di Hormuz. Era uno scenario che anche già si era verificato una decina d'anni fa, brevemente. Quindi è chiaro che, probabilmente spinto da Netanyahu e mal guidato, Trump ha sottovalutato, ha pensato di fare qui un'operazione speciale come quella che sognava Putin a Kiev, un'operazione speciale come quella che lui ha fatto con Maduro, ma siamo in tutt'altro mondo.
1: Ecco, Magri, tra l'altro questa notte sì, l'ex presidente Obama ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto sull'Iran: io fermai Netanyahu, invece Trump lo ha accontentato.
3: Ma certamente, ma l'ha raccontato il segretario Kelly, ha raccontato alla domanda: ma Netanyahu aveva mai prospettato di fare un'operazione rapida? E lui ha risposto: ma certo, all'epoca di Obama più volte, ma noi abbiamo detto non è fattibile, non è il nostro interesse. Quindi adesso sono di fronte gli americani a un trilemma, come ricordava il generale, cioè, la parola sintetica è che sono incartati, e siamo tutti però incartati, questo è il problema. Il trilemma è: se, come chiedono gli iraniani, si separa il negoziato su Hormuz, cioè si apre, per aspettare quello sul nucleare, gli americani si privano di una carta forte, quella di tenere chiuso lo stretto per gli iraniani. Se aspetta Trump il big deal, il grande accordo, rischia sempre più giorno dopo giorno di mandare a rischio l'economia. E se si mette, come dice il segretario alla

0: guerra a bombardare, sa per certo che gli iraniani reagiranno come l'ha fatto ieri su altri paesi e complica il quadro. Quindi la situazione è complessa. Il tema Cina, chiudo sul tema Cina. La Cina potrebbe essere, se volesse, l'elemento che fa uscire un po' l'impasse. La Cina non lo urla, ma ha ovviamente l'interesse che questa crisi finisca, perché è la fabbrica del mondo, se il mondo va in recessione non va bene per nessuno. Uno spiraglio potrebbe essere una Cina che ha un ottimo rapporto con l'Iran, che fa capire che quei 400 kg di uranio arricchito, se li tiene in territorio cinese, gli iraniani cantano vittoria, non li abbiamo distrutti, gli americani cantano vittoria, non ce li hanno più gli iraniani, la Cina e Trump festeggiano fra una settimana l'accordo e parlano di terre rare e non di Taiwan, e questo potrebbe essere uno scenario in cui vissero tutti felici e contenti. È possibile? Non sappiamo, perché la
1: Difficile.
0: Cina ha fatto capire in Cina
1: Certo.
0: nei giorni scorsi, i cinesi ripetono: l'hai rotto tu, i cocci sono tuoi, lo dicono agli americani, e aspettano in questa immagine poco biblica il cadavere degli americani, della potenza
1: Allora,
0: americana che passi sul fiume.
1: ieri Trump nello studio ovale durante la visita di un gruppo di bambini ha parlato di skirmish, di scaramucci, ascoltiamolo.
2: They know what to do and they know what to do.
3: L'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Gli ultimi scontri, una scaramuccia di poco conto.
2: Iran has no chance. They never did.
3: Loro non hanno mai avuto nessuna chance, lo sanno. Dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca.
2: They should wave the flag.
1: Generale Tricarico, torno da lei, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Le giro una domanda di un nostro ascoltatore, Pierpaolo. Chieda per favore a Tricarico cosa dovrebbe succedere per uscire dallo stallo. Una domanda da 1 milione di dollari.
4: Posso dire cosa succede per uscire uno stallo proprio tecnicamente, nel senso letterale della parola, cioè quello di un velivolo? E questo stallo è un po' più complicato, diciamo, perché non soggiace alle leggi della meccanica del volo, ma insomma è molto più complesso da decifrare. Io ho il sospetto che ancora una volta, in continuità con i comportamenti precedenti, un certo giorno. Magari quello che dice il professor Magri sarebbe una soluzione, diciamo, sicuramente che accontenta tutti. Mi pare che questo fatto di portare l'uranio arricchito altrove fosse già stato evocato tempo fa per la Russia, ecco, e poi la cosa è finita lì. Però ho l'impressione che Trump, nella fretta di esibire uno scalpo comunque ai suoi elettori, agli elettori statunitensi, possa lasciare tutte le cose così come sono, dire abbiamo finito, non c'è più niente da fare, e rivolgersi a Cuba, dove sicuramente il boccone è più facile da digerire, diciamo,
1: Ecco,
4: ecco, dal
1: generale,
4: punto
1: ci
4: di
1: scrive un
4: vista.
1: altro ascoltatore, Umberto da Marghera, Trump deve cedere. L'Iran ha dimostrato di saper giocare le carte giuste al momento giusto. Però in chiusura, un minuto, le giro un'ultima domanda di un ascoltatore, Antonio da Roma, che ci chiede se in questa situazione così complessa non sia il caso di rimettere la leva obbligatoria. Lei che ne pensa?
4: Ma io ho sempre pensato che non è una buona idea, perché, prima di tutto perché non si può costringere un ragazzo che non vuole imbracciare le armi a doverlo fare, insomma. Le crisi vocazionali sono evidenti, quindi non c'è una risposta che possa consentire di ricominciare se non in forma obbligatoria. Secondo me bisognerebbe trovare altre strade, intanto cominciare a pensare a una riserva seria, a somiglianza di quella israeliana, non così dura, ma certamente con gli stessi criteri, e soprattutto agli extracomunitari, ai cittadini extracomunitari, perché ci sono tutti questi giovani, fra di loro ce ne sono sicuramente dei buoni, si tratta di avere molta prudenza e molta attenzione, ma cominciare anche con un meccanismo premiale a far entrare gli extracomunitari, che poi anche dal punto di vista operativo avrebbero un significato molto, ma molto importante, il
1: Grazie.
4: poter.
1: Mi scusi, concluda in 10 secondi.
4: No, poter annoverare nei nostri contingenti dei cittadini che conoscono il territorio dove poi si va è un altro fatto.
1: Sarebbe importante, sarebbe un arricchimento, se ho capito bene. Va bene. Grazie al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, grazie anche a Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI. Adesso la linea va alla GR1 delle 8, noi torneremo dopo per parlare del delitto di Garlasco. Rimanete con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.
3: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7.56 minuti 54 secondi. Vediamo subito la situazione al momento partendo dalla A28, la Porto Gruaro Sacile, dove ci sono code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro in direzione di Sacile. Sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti con code a tratti per un incidente tra Regina Margherita e Caselle in direzione di Torino Nord. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Montebello e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Voltri e l'A7 in direzione di Genova. Sulla A7 c'è un chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. In Autosole sono 4 chilometri di coda per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Sono code per l'incidente stradale precedentemente risolto. Sempre in A1 rallentamenti per incidente tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica code per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Ed è tutto per questa edizione, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Trump sospende l'operazione Hormuz, accordo vicino con l'Iran, il capo della Casa Bianca al Papa, mette a rischio molti cattolici per lui.

0: Va bene che Teheran abbia il nucleare. Rubio domani in Vaticano, venerdì l'incontro con la Premier. Predico il Vangelo e la pace, la replica di Leone XIV. La Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Giorgia Meloni, fondamentale la libera navigazione nello stretto, oggi vertice di maggioranza, Tajani e Salvini, inutili gli attacchi al pontefice, Schlein, governo subalterno a Washington, a pagare sono gli italiani. Russia-Ucraina, da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale di Kiev, ma i raid non si fermano, una trentina le vittime degli ultimi bombardamenti di Mosca. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. 6 maggio 1976, il terremoto che devastò il Friuli. Un migliaio i morti, decine i comuni erasi al suolo, 45.000 gli sfollati. Cerimonia a Gemona. Kate, in Italia è il primo viaggio dopo la malattia. La principessa di Galles a Reggio Emilia la prossima settimana in un centro di infanzia per la sua fondazione a favore dei bambini. La luce e la voce, l'abbraccio con il pubblico, tappa romana del tour di Elisa nei Palasport. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, Champions League, l'Arsenal è finalista stasera, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis al Foro Italico, al via gli internazionali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump dunque dichiara conclusa al Congresso l'operazione Epic Fury, l'offensiva militare guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ora c'è invece l'operazione Project Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Rubio in partenza per Roma. Poco dopo però il presidente la sospende. Obiettivo: lasciare spazio alla diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
1: È un nuovo attacco che sorprende, quello di Donald Trump contro Papa Leone. Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Perché per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, un affondo che arriva alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla domanda se il suo incontro con Prevost servirà ad appianare le cose, Rubio risponde: No, è un viaggio programmato da tempo. E cerca di dare un'interpretazione delle parole di Trump che minimizzi lo scontro con Papa Leone. Sull'Italia il segretario di Stato assicura: la consulteremo certamente, sul Libano può essere di aiuto. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, mentre Trump definisce il conflitto con Teheran una scaramuccia e invita gli iraniani ad alzare bandiera bianca. Poi, a sorpresa, con un post su Truth, Trump annuncia una breve sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare, scrive, se possa essere finalizzato un accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
2: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
2: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
3: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
2: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
3: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
0: E allora la pace, dunque centrale per il Papa, la via diplomatica Hormuz imboccata da Trump, necessario raggiungere un accordo. Questo è l'obiettivo, il cessate il fuoco comunque tra Iran e Stati Uniti regge nonostante le tensioni delle ultime ore. La corrispondente.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo centrale della crisi tra Iran e Stati Uniti. Mentre si susseguono colpi di avvertimento e incidenti, la decisione di sospendere per breve tempo l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla lunga marcia diplomatica.

0: diplomatica. Secondo il Pakistan, le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo e a una pace duratura. Stesso ottimismo viene cautamente mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi, con il quale rinsalderà l'alleanza strategica e la partnership economica tra Cina e Iran. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. È evidente che il potere a Teheran è frammentato. Ieri la rabbia del presidente Pezeshkian per i raid dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e in particolare contro gli Emirati Arabi, accusati dai guardiani della rivoluzione di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici messi in campo fino a questo momento. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Dall'Iran andiamo in Libano, altro epicentro di questa guerra medio orientale. Qui la tregua non ha retto, continuano infatti i bombardamenti israeliani. Situazione umanitaria disperata per il paese, disperata anche quella nella striscia di Gaza, dove almeno 4.000 bambini hanno bisogno di terapie ospedaliere e potrebbero essere accolti nelle cliniche palestinesi in Cisgiordania. Le organizzazioni umanitarie, a partire da Save the Children, chiedono infatti a Israele di aprire questo corridoio sanitario almeno per i minori. Intanto i due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati dagli israeliani restano sotto custodia. La corrispondente
2: Tiago Avila e Saifa Bukashek, i due attivisti della flottiglia sequestrati e portati in Israele, dovranno rimanere in carcere fino a domenica prossima. Questo ha deciso ieri il giudice del tribunale di Ashkelon. Presi in acque internazionali dalla marina militare israeliana non lontano dalle coste greche, dal loro arrivo in Israele sono nel carcere della città. La polizia continua gli interrogatori per il sospetto di attività illecite, legami con organizzazioni terroristiche, accuse respinte dai legali che seguono i due attivisti, a cui Avila in particolare ha raccontato di interrogatori interminabili, minacce di morte e abusi. Mentre si guarda agli sviluppi diplomatici per l'Iran, Israele intanto continua la sua campagna militare contro Hezbollah nel sud del Libano. Anche ieri ci sono stati nuovi bombardamenti su alcuni villaggi in questa parte del paese. Dal 2 marzo, da quando si è riaperto questo fronte di guerra, i morti in Libano sono più di 2.700, ha fatto sapere il Ministero della Salute libanese. Oltre 1 milione di persone hanno dovuto lasciare le loro case, per tanti la speranza del ritorno con il cessate il fuoco, tregua che di fatto è durata una manciata di giorni prima della ripresa dei bombardamenti israeliani. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ci spostiamo ora su un altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina, e scontro anche sulle tregue. In vigore da mezzanotte il cessate il fuoco dichiarato da Kiev, che poco prima ha sferrato un attacco in Crimea. Mosca pronta a dichiarare invece il suo cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio, ma intanto continua anche in questo caso a colpire. Ieri 28 morti nei raid in diverse zone dell'Ucraina. Il punto con la corrispondente.
3: Non basta una tregua di qualche ora, è essenziale che la Russia sia costretta a mettere fine a questa guerra. A parlare il presidente Zelensky, che a partire dalla mezzanotte ha messo in atto un cessate il fuoco unilaterale al quale Mosca non ha aderito. Gli attacchi incrociati si susseguono, le autorità locali della Crimea controllata dai russi denunciano raid di droni ucraini che ha causato 5 morti, mentre secondo la difesa di Mosca 53 droni ucraini sarebbero stati abbattuti nella notte in diverse regioni. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'allerta sicurezza a Mosca è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato. Ieri sera il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sui principali dossier internazionali e sulle relazioni bilaterali, ma non ci sono ancora informazioni sulla ripresa dei negoziati per la pace in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare della guerra in Medio Oriente, ma delle sue conseguenze sull'economia, argomento questo al centro dell'azione di governo.
4: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. E sui social la Presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendo ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno

0: l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano anche il dibattito tra gli schieramenti. Sentiamo.
2: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani e Matteo Salvini ribadisce amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche, salvo Sallemi.
3: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
2: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segue i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Elish Line definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
4: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
2: Filippa Misano, GR1.
1: E ora andiamo nello specifico delle ricadute economiche, la crisi energetica con l'aumento delle quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Allora partiamo da qui con Paola Nania che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
5: Buongiorno, conti del Fondo Monetario Internazionale che non sono affatto rassicuranti. In Italia il peso sulle famiglie potrebbe andare dai 450 euro in più in un anno per il caro energia fino ai 2.270 euro nello scenario peggiore. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico per proteggere redditi e imprese. Il tema delle materie prime e del costo dell'energia è centrale, ormai lo stiamo raccontando da settimane in questa crisi geopolitica. Il petrolio continua a essere molto alto, il Brent quello europeo è sui 108 dollari al barile questa mattina. Crescono quindi di conseguenza il prezzo di benzina, diesel, anche quello del gas e le tasse che si pagano sui prodotti energetici. Il gettito in questi primi tre mesi del 2026 è aumentato di 0,5 miliardi rispetto al 2025. Il petrolio dunque è centrale, ma ci sono altre materie prime fondamentali in questa partita geopolitica, per esempio le terre rare che servono per prodotti tecnologici come armi e poi le armi e non sono molto diffusi in Occidente. Non è un caso che la compagnia statunitense Critical Metals abbia chiuso un'operazione finanziaria enorme in Groenlandia, proprio notizia di ieri, con il controllo completo del più importante giacimento non sfruttato al di fuori della Cina. A te.
1: E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Ieri la giornata delle gemelle K sentite in caserma Milano sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Oggi gli interrogatori a Pavia dell'unico indagato, Andrea Sempio, di Marco Poggi, fratello della vittima. In diretta abbiamo l'inviato Claudio Vigolo. A te Claudio.
6: Sì, buongiorno. Come dicevi, ieri la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, che a questo punto sembrano definitivamente uscite di scena. Paola ha chiarito che quando subito dopo il delitto parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto, stava solo esprimendo proprie sensazioni. Quanto ad Andrea Sempio, mai conosciuto. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, atteso oggi in procura insieme all'amico di sempre, lo stesso Sempio, che tra meno di 2 ore si presenterà qui ma non risponderà alle domande dei magistrati come suo diritto. Questa è l'indicazione che gli hanno dato i suoi legali, che vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in oltre un anno di indagini. Ma oggi in procura è stato chiamato appunto anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. Ma su di lui, su cosa potrebbero chiedere i magistrati, sentiamo il servizio di Simone Zazzera.
7: La presenza assidua di Andrea Sempio nella casa del delitto, i rapporti tra il suo amico e la sorella uccisa e soprattutto i video intimi girati da Alberto Stasi con la fidanzata Chiara Poggi e da lei salvati nel PC che anche il fratello utilizzava. Sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Quei filmini Sempio ha sempre negato di averli visti. Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato

0: stata una password per blindarla. Sapeva che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard e lo aveva confidato alla madre. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati visionati o addirittura copiati su una memoria esterna, un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo, raccontò Alberto Stasi, Marco Poggi ne era a conoscenza. Dopo i funerali di Chiara, mise a verbale l'unico condannato per l'omicidio, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo della vittima ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
1: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità, dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano.
2: L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto l'indagine interna. Intanto entra nel vivo il lavoro della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, richiesta per via dello stato di salute del bimbo adottivo. La Procura sta valutando le prime risposte degli accertamenti in Uruguay e in Spagna delegati all'Interpol, che riguardano la regolarità dell'adozione da parte di Minetti e del suo compagno, l'imprenditore Cipriani, del bimbo malato e curato a Boston, oltre alla posizione giudiziaria di Minetti e i suoi spostamenti tra Uruguay, Italia, Ibiza e Stati Uniti. I legali della Minetti hanno consegnato ulteriori documenti. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per concedere la grazia siano fondati. Fondamentale la presa di distanza dell'ex consigliera lombarda dalla sua vita precedente, con un'effettiva volontà di riscatto sociale. Elena Paba, GR1.
1: L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia tra sportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omilia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della basilica.
3: Non potevo mancare.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
3: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
5: So che ha aiutato tante persone.
4: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
6: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
7: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
8: Come uomo è stato grande.
1: Ed è di poco fa la notizia della morte di un altro grande campione, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Qui accanto a me c'è Luca Cesaretti.
9: Eh sì, dicevi bene, Salvatore è morto nella notte a Brescia, la sua città natale. Evaristo Beccalossi, ex centrocampista soprattutto dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 di maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, Beccalossi con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia, trofeo conquistato poi anche con la maglia della Sampdoria. Qualche anno fa, ad Extra Time, intervistato da Massimiliano Graziani, raccontava così l'amore che per lui aveva la tifoseria nerazzurra.
10: Sono arrivato che chi aveva giocato in quel ruolo lì prima di me erano coi nomi pesanti di Massola, Suarez, Corso, e quindi non era una passeggiata. Insomma, arrivare a Milano da una città e da una squadra come Brescia che era in Serie B. Però sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista mi aveva preso subito in simpatia, quindi mi concedeva tutto. Mi ha sempre apprezzato e è quello che mi gratifica più di tutto.
1: La sera del 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 devastò il Friuli provocando 990 morti e oltre 45.000 sfollati. Alle 21 un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava incidendo su un audiocassetta un brano dei Pink Floyd e registrò la scossa. Momenti devastanti, 45 comuni rasi al suolo furono ricostruiti in soli 10 anni, secondo quello che è passato alla storia come modello Friuli. Oggi in quei luoghi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Epicentro

0: della memoria Gemona, dove appena 10 giorni prima di quel 6 maggio del 76 è nata la scrittrice Ilaria Tuti, che nei suoi libri, quelli della serie del Sul commissario Teresa Battaglia e non solo, racconta spesso della sua terra dove continua a vivere. Noi l'abbiamo intervistata.
1: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici?
2: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo, però

0: molto in profondità si sente questo attaccamento alla terra.
1: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
0: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato. Lì ho dormito nella macchina di mio padre.
1: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
0: Il terremoto io me lo porto dentro, ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento di un'intera regione.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Le 8 e 21 minuti su Rai Radio 1, parliamo della principessa del Galles. Kate ha scelto l'Italia, in particolare Reggio Emilia, per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia. Al centro della visita è il suo impegno per l'educazione dei bambini.
3: L'importanza dei primi anni di vita nel formare il futuro dei nostri bambini, così annunciava Kate Middleton il suo progetto per la prima infanzia, era il 2020, è rimasto filo conduttore con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa di Galles ha mantenuto e rilanciato appena ripresasi dalle cure per il tumore e che la porta la settimana prossima, mercoledì e giovedì, in Italia. È il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia, il suo primo in Italia, escluso un periodo di studi da ragazza a Firenze. Sarà da sola e andrà a Reggio Emilia per confrontarsi sul modello Reggio Emilia, appunto, un metodo educativo che ha fatto scuola nel mondo per la centralità del bambino, delle relazioni e della creatività fin da piccolissimi. Kate incontrerà insegnanti, genitori, amministratori, un bagno di folla, prevedibilmente, per una causa, la cura dei bambini, ricorda Kate, che ci riguarda tutti, un viaggio, diceva, da fare insieme.
4: Because we're all on this journey together.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Abbiamo rispettato tutte le regole. Con queste parole, ribadendo la propria posizione, la Biennale di Venezia ha risposto anche alla seconda lettera della Commissione europea giunta ieri e che è tornata a contestare la presenza del padiglione della Russia come violazione delle sanzioni contro Mosca. Oggi la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, che fino a venerdì può essere intanto visitata su invito da giornalisti e personalità del settore. Sabato invece prevista l'apertura al pubblico. Il ministro della Cultura Giuli non parteciperà. La musica, ultime tappe, domani a Bari e il 9 maggio a Eboli in provincia di Salerno per il tour di Elisa nei Palasport. I successi di 30 anni di carriera cantati insieme al pubblico, come è accaduto anche ieri sera a Roma.
5: Vengo a darvi un abbraccio a tutti.
6: Finisce così ogni concerto. Elisa scende tra i fan sotto il palco e mentre continua a cantare li saluta, li abbraccia uno ad uno, quelli che amano le sue canzoni in inglese e in italiano.
7: In inglese, perché ci sono cresciuto.
8: Cioè io la chiamo la divina, ecco, quindi per me può cantare qualsiasi cosa.
9: A me di Elisa piace la grazia.
6: Una scaletta di circa 30 brani per Elisa, Voce di Luce, che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Luminosi anche i suoi mini abiti con le frange, ispirati a Tina Turner. Ma non voglio soltanto guardarmi indietro, ha detto.
5: A me piace sempre cambiare, sentirmi viva, sentirmi nel presente. Adesso sta nascendo un po' di musica nuova e questa è una nuova canzone.
6: E uno degli inediti proposti in questo tour per dire basta alle relazioni tossiche. Si intitola Amore è.
5: Amore.
6: E la dedica finale per tutto il pubblico che ha cantato insieme a lei al Palazzo dello Sport di Roma.
5: Non buttiamo neanche un istante di questo regalo incredibile che è la vita.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Le 8:24 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parlerete?
10: Buongiorno Salvatore, buongiorno anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra poco ci occuperemo del delitto di Garlasco. Sono passati quasi 19 anni e ancora ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti sospetti. Ricorderemo come sono state riaperte le indagini, perché sono state riaperte, e proveremo a capire quanto, non solo in questo caso, possono rivelarci le nuove tecniche di analisi e di indagine.
2: E allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, vi lascio ora alla pagina sportiva.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo

0: Poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
9: GR1 Sport.
10: 8:27 minuti di nuovo, buongiorno da Luca Cesaretti. Della morte di Evaristo Beccalossi abbiamo già parlato nella prima parte del giornale. Ora le semifinali di Champions League. La prima finalista è l'Arsenal.
11: Solidità, grinta, concretezza e l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Bukayo Saka, che con una zampata da pochi passi ha siglato il gol decisivo dopo la respinta di Oblak sul tiro di Trossard al 44esimo del primo tempo. Festeggia l'Arsenal 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa, come previsto, contro un Atletico Madrid pericoloso soprattutto all'inizio. Poi i Gunners hanno guadagnato campo e trovato con merito il vantaggio subito prima dell'intervallo. Nella ripresa, Giuliano Simeone e Griezmann non sono riusciti a far male, mentre dall'altra parte Gyökeres lottava e ci provava sempre. L'Arsenal torna in finale di Champions dopo 20 anni e sogna una stagione trionfale, visto che in Premier League comanda a 3 giornate dalla fine. 0 sconfitte e solamente 6 gol subiti per i Gunners in questa Champions League. Guai a considerarli battuti in partenza nella finale di Budapest del 30 maggio contro la vincente di Bayern PSG, che stasera ripartono dal pirotecnico 5-4 per i parigini dell'andata. Jacopo Barlotti, GR1.
10: Tennis, al via il Foro Italico gli internazionali d'Italia. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi, meteo permettendo, altre 7 azzurre in campo. Spicca il derby tra Pigato e Grant. Entrerà in gioco solo al secondo turno la campionessa uscente Jasmine Paolini, reduce da un periodo complicato ma che sulla terra rossa romana va in cerca del riscatto. Sentiamola.
12: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
10: Al maschile oggi 2 azzurri in campo, Arnaldi che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar e il 19enne Cina impegnato in serata contro il belga Blocks. Sabato probabile esordio di Sinner, anche lui direttamente al secondo turno, mentre domani toccherà fra gli altri a un Matteo Berrettini che si è detto fiducioso. Sentiamolo.
13: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
10: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo.

0: Partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: Probabilmente un omicidio, la morte di una ragazza di 26 anni, Chiara Poggi, nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. Le indagini sono in corso.
9: Da oltre 6 ore nella caserma di Garlasco, i carabinieri stanno ascoltando come persona informata dei fatti Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza trovata morta in casa nella cittadina in provincia di Pavia.
10: Il delitto di Garlasco, confermata dalla Corte di Cassazione, la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Una decisione che mette fine ad una vicenda giudiziaria durata 8 anni.
11: Noi, se avremo bisogno, chiederemo ulteriori atti e poi valuteremo se eventualmente proporre una richiesta di revisione.
12: Uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. Leggo la prova di quanto dico. Scriveva Andrea Sempio: One hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro, non era Chiara Poggi, quindi diffidate da una rappresentazione parziale di questi posti.
13: Quanto al movente, noi continuiamo a pensarlo come fantasmagorico e siamo davvero curiosi di vedere quale elemento lo supporti.
14: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata. Davvero non torna nulla in questa ricostruzione. Da quasi 20 anni tutta la famiglia Poggi segue ogni sviluppo dettaglio per dettaglio, perché l'unica cosa che interessa è capire la verità. Siamo in un'indagine che si chiude, ma la verità si accerta nei processi. Noi riteniamo che Sempio, e la famiglia ritiene che Sempio, sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
9: 8:33, ben ritornati all'ascolto di Radio Anch'io. Ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi e da tutta la redazione. Era il 13 agosto del 2007 quando a Garlasco, in provincia di Pavia, viene ritrovato il cadavere di Chiara Poggi, 26 anni, viene ritrovata nella villetta di famiglia proprio dal suo allora fidanzato Alberto Stasi. In questa copertina montata per noi dal nostro regista Mauro Convertito facciamo un salto in avanti e arriviamo al presente. Una riapertura delle indagini di cui ci facciamo raccontare da Claudio Vigolo, inviato del giornale Radio. Buongiorno Claudio.
15: Buongiorno Francesca, a te e gli ascoltatori.
9: Dove sei Claudio questa mattina?
15: Ora mi trovo a Pavia, sono qui di fronte al tribunale dove tra un paio d'ore sono attesi Andrea Sempio e Marco Poggi. Un piccolo riassunto delle ultime 24 ore: ieri è stata la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, sentite entrambe a Milano, in una caserma dei carabinieri. A questo punto sembrano definitivamente uscire di scena. A quanto trapelato, Paola ha chiarito che quando, subito dopo il delitto, parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto e che ora risuonerebbero, insomma, evocative dell'accusa che viene mossa ad Andrea Sempio, in realtà diceva stava solo esprimendo delle proprie sensazioni. Quanto allo stesso Sempio, mai conosciuto, ha confermato. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, che è atteso oggi in procura, appunto insieme a Sempio, suo amico di sempre. Sempio sappiamo che si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati, è un suo diritto in qualità di indagato. Gli avvocati gli hanno dato questa indicazione perché vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in un'inchiesta durata ormai oltre un anno. Oggi in procura appunto ci sarà anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non

0: potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. I due, esempio, Andrea e Marco, chiamiamoli così, si conoscono fin dai banchi delle scuole medie e la fiducia tra loro non sembra essere stata sfiorata neanche dall'omicidio di Chiara, neanche dalla prima inchiesta che ci fu a carico di Sempio, che venne archiviata in poco tempo. E cosa aspetta oggi Marco Poggi? Possiamo immaginarlo, un lungo elenco di quesiti.
1: Claudio, perdonami, è la prima volta che viene ascoltato Marco Poggi?
0: No, Marco Poggi è stato già ascoltato altre due volte in questa inchiesta, una prima volta appena aperta a marzo e soprattutto il 20 maggio dell'anno scorso venne sentito a Mestre, dove attualmente vive, lo stesso giorno in cui si doveva presentare Sempio qui in procura a Pavia. Anche in quel caso gli inquirenti decisero di sentirle contemporaneamente, ma per un cavillo procedurale la difesa di Sempio non lo fece presentare. Oggi si ripete lo stesso schema, i due però saranno ricevuti negli stessi uffici, convocati praticamente alla stessa ora, alle 10 del mattino. Probabilmente Sempio uscirà dopo poco, insomma, se a quanto pare non risponderà alle domande, e invece dovrebbe restare più a lungo Marco Poggi davanti al procuratore di Pavia e ai PM.
1: Ecco Claudio, però negli scorsi giorni Sempio aveva rilasciato brevissime dichiarazioni in momenti di passaggio colto per strada e aveva detto che lui avrebbe voluto rispondere. Poi stata la strategia degli avvocati che gli ha fatto cambiare idea, ecco.
0: Esatto, confermo, sì, Sempio così qualche battuta al volo ha detto non ho niente da nascondere, non l'ho uccisa io, sono pronto a rispondere, ma farò quello che mi dicono gli avvocati, i suoi legali. A quanto pare in questa che è una strategia che effettivamente un po' può sembrare una partita a carte, alcune coperte, quelle che hanno in mano il procuratore di Pavia e i suoi PM e altre insomma che sono già trapelate, vogliono attendere di vedere quali elementi di prova, indizi a carico di Sempio hanno raccolto gli inquirenti, questo consiglio di avvocati, quindi aspettare di vederli per poi farsi interrogare. Infatti quello che è trapelato è che Sempio potrebbe essere interrogato, cioè sarebbe la stessa difesa a chiedere un interrogatorio, ma prima, cioè dopo aver visto le carte in mano agli inquirenti.
1: E allora Claudio, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro, tanto ci aggiornerai nei prossimi giornali radio sicuramente. Grazie ancora a Claudio Vigolo, inviato del giornale radio. Diamo il buongiorno a Ilenia Petra Calvino, che è un'altra nostra collega e che ha seguito, collega della RAI. Buongiorno Ilenia.
2: Buongiorno Francesca.
1: Hai seguito in varie fasi questa vicenda, questa drammatica vicenda del delitto di Garlasco, e quindi ti chiedo subito di aiutarci a capire perché sono state riaperte le indagini.
2: È una storia lunga, 19 anni, facciamo sintesi veloce.
1: Bravissima.
2: Dal 2007 si arriva praticamente al 2025, la nuova indagine viene aperta l'11 febbraio del 2025 a carico di Sempio, in concorso con Stasi e ignoti. Viene aperta perché c'è proprio un'informativa di Moscova, dei carabinieri di Moscova, che sottopongono alla procura di Pavia una serie di elementi che secondo loro andrebbero ovviamente rivalutati nei confronti di Sempio. A base di questa informativa, che parte dai carabinieri di Milano, c'era quello che oggi un po' abbiamo imparato a conoscere, l'impronta 33 attribuita a Sempio, ovviamente sempre secondo un lavoro dei consulenti di parte. Poi c'era le telefonate di Sempio del 7 e dell'8 di agosto del 2007 arrivata a casa Poggi, e poi ancora il DNA, un match positivo che fu trovato proprio dalla difesa Stasi nel 2016 praticamente, che viene riproposto come un elemento di dubbio per maggiore chiarezza. Sulla base di questi elementi, l'11 febbraio del 2025 Andrea Sempio, per la seconda volta, perché già fu indagato nel 2017, viene nuovamente iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio, in quel caso era in concorso.
1: E Ilenia, ricordaci come andò nel 2017 appunto.
2: 2017 Andrea Sempio viene iscritto sul registro degli indagati, quindi indagato nel gennaio di quell'anno, però da lì a breve, perché in quell'epoca l'indagine inizia nel 2016, in quell'epoca meno di un mese, quindi parliamo 20 giorni scarsi, Andrea Sempio viene indagato però

0: archiviato praticamente, diciamo, in poco tempo, in un mese. Oggi le accuse che alcuni muovono nei confronti di quell'inchiesta che vede al momento indagato l'ex procuratore capo Mario Venditti, perché allora era lui il PM che stava gestendo come dire, l'inchiesta, è indagato oggi per corruzione, perché c'era,
1: Procuratore
0: non so se
1: aggiunto
0: vi
1: di Pavia.
0: ricordate,
1: Sì, certo,
0: sì, non so se
1: ricordiamo
0: vi
1: appunto
0: ricordate
1: questo appunto
0: il bigliettino.
1: ritrovato a casa di Sempio, no?
0: A casa di Sempio, 20 per 20, 30.000, per 20, 30 archivi, e quindi c'è il dubbio di
1: Venditti
0: chi.
1: Jeep Archivia c'era scritto,
0: Ah,
1: giusto?
0: sì, perfetto. E a quel punto c'è il dubbio, e questa è l'inchiesta di oggi che si muove da Brescia, Brescia che sta indagando, per cercare di capire se allora l'archiviazione è stata figlia o sarebbe stata figlia di un di una cioè di un tentativo di corruzione. Cioè, ad esempio, sarebbe stato archiviato perché sarebbero stati dati dei soldi. Questo è il tema dell'indagine di oggi sulla quale lavora Brescia. E allora, con esempio, alla base degli stessi elementi, perché la cosa che insomma, l'elemento forte nella storia di Garlasco è che oggi noi parliamo di una storia che però ci riporta necessariamente al passato. Le cose che raccontiamo oggi fanno parte di una storia processuale, di un'indagine, di un'inchiesta che ha avuto dei suoi processi e che oggi probabilmente non conosciamo ancora il lavoro della Procura, sono stati rieletti, sono stati sicuramente approfonditi dalle consulenze che sono state affidate ai vari esperti che hanno lavorato proprio in questo senso per il procuratore Napoleone.
1: Ecco, Ilenia, questo mi dà l'occasione di presentare il nostro prossimo ospite, che è Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata a Roma. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Professore, lei è anche coordinatore dei genetisti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita. Allora, professore, le chiedo, che cosa è cambiato dal punto di vista scientifico in questi 19 anni, quasi 19 anni che intercorrono tra la morte di Chiara e oggi?
2: Ma è cambiato molto dal punto di vista metodologico e delle analisi e delle interpretazioni. Oggi sulle tracce siamo in grado di poter, per esempio, risolvere un problema che avevamo negli anni scorsi, che era quello delle tracce miste, cioè la possibilità di avere più DNA in una stessa macchia, chiamiamola così. Era difficile distinguere, no? O attribuire ad ognuno profili diversi e quindi a persone diverse. Oggi già questo è possibile. E in fondo, poi dal punto di vista delle analisi, è chiaro che è cambiato molto. Una volta, e noi queste analisi del DNA servivano, quando io ho iniziato queste negli anni 90, servivano a dire questo DNA è il tuo. Oggi addirittura in alcune situazioni si può dire anche come sei, com'è quel DNA. Ora qui c'è un altro problema. Qui c'è stata un'analisi non ripetuta con tecniche nuove, ma soprattutto tecniche di interpretazione, e cioè c'è stata un'evoluzione anche nella interpretazione di dati vecchi effettuati con le metodologie presenti allora, che le analisi che noi chiamiamo oggi di bioinformatiche, quindi con software molto spinte, riescono appunto a dare informazioni migliori. Un po' come dire, io prendo una vecchia mia fotografia fatta sgranata, no, di immagine, oggi la analizzo con strumenti che mi fanno vedere i pixel addirittura della foto, e quindi c'è un'elaborazione migliore, ed è quello che sostanzialmente è stato fatto, perché non ci dimentichiamo che il materiale biologico non c'era più, era finito, era degradato, era distrutto. Quindi l'interpretazione sui risultati dell'epoca è quello che è stato fatto dalla perite Denise Albani.
1: Professore, resti con noi, io torno un attimo dalla collega Elenia Petra Calvino, perché le voglio chiedere anche di queste immagini che sono state ritrovate e pubblicate su una piattaforma mostrate da una youtuber, sono foto che ritraggono Sempio nel pomeriggio proprio del 13 agosto del 2007 nelle vicinanze della villetta in cui Chiara fu ritrovata morta. Queste foto poi sono
0: Sì,
1: state acquisite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.
0: sono foto dell'epoca scattate probabilmente da un fotografo, sembrerebbe di Garlasco, e sono venute fuori proprio nel racconto che stiamo facendo da un anno a questa parte. Sono le foto che mettono al centro Sempio quel pomeriggio del 13 agosto. Lui lo dice anche quando verrà sentito nel 2008. Lui racconta di essere passato per ben due volte tra le 15 e le 16 davanti alla villetta di via Pascoli, una prima volta col papà, una seconda volta va da solo. E quelle foto in realtà sono la dimostrazione degli spostamenti che lui quel giorno fa. Però sono interessanti perché lo vediamo, cioè vediamo Sempio vestito di nero, i capelli

0: lunghi, quindi vediamo un esempio di 19 anni fa e soprattutto che è in quella, si avvicina, insomma, in quella casa, si avvicina a Via Pascoli e lui racconta che c'era tantissima gente, racconta che c'erano già molti soccorritori. In realtà dalle immagini sembra che la situazione sia diversa. Questo è quello che a oggi
1: A
0: noi
1: oggi
0: conosciamo
1: sappiamo.
0: rispetto a quel momento. Gli avvocati, ad esempio, dicono: questa è una dimostrazione che lui dice la verità e che racconta la verità. Per altri, ovviamente, è sempre proprio perché abbiamo,
1: È
0: come
1: proprio
0: dire,
1: il
0: un po' le due
1: contrario.
0: facce di questa
1: Certo.
0: storia e anche una
1: Certo.
0: valutazione diversa che viene fatta.
1: Grazie Elenia Petra Calvino, collega della RAI che ha seguito il caso Garlasco in tutti questi anni. Io saluto la nostra altra ospite che è Anna Vagli, che è una criminologa che ci aiuterà anche lei a capire qualcosa in più di questo delitto. È uscito ieri il suo ultimo libro per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Buongiorno Anna Vagli. Ci sente? Non ci sente, però noi abbiamo qualche vocale invece da farvi ascoltare, qualche messaggio arrivato dagli ascoltatori.
2: Buongiorno a lei e radioascoltatori. Sul caso di Garlasco potrebbe esserci qualche, chiamiamola svista, o qualche appunto che non è stato preso in considerazione adeguatamente durante il corso delle indagini. Qua i giudici non c'entrano nulla, i giudici hanno valutato la documentazione che hanno ricevuto.
3: Buongiorno Nicola da Bari. Questa faccenda è come Olindo Romano e Rosa, lì, come si chiama lei? Alla fine per me sono innocenti. Comunque lì a Garlasco, per me, secondo la mia opinione, sanno tutti sanno, anche i genitori di Chiara lo sanno la verità, però tutti tacciono.
4: Caio da Brescia, io scusate alla ricostruzione che accusa Andrea Sempio, proprio non ci credo, mi sembra una grossa montatura e una cosa impossibile. Quanto tempo perso?
1: Eccoci, abbiamo recuperato Anna Vagli, lo ricordavo criminologa, giurista. Buongiorno Vagli. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora le leggo un altro messaggio che è arrivato dagli ascoltatori. Se fosse vero, Daurietta, che Stasi è innocente, i giudici che lo hanno condannato dovrebbero fare loro 16 anni, di galera. E Anna Vagli, ci sono stati degli errori in queste indagini, secondo lei, come suggeriva un vocale che abbiamo ascoltato?
5: Ma solitamente le indagini, purtroppo è difficile dirlo e ammetterlo, ma sono zeppe di errori in tutti i casi. Ad esempio, anche recentemente il caso di Pirina Paganelli, che è 20 anni dopo Garlasco, il DNA sui vestiti è stato fatto ammuffire. Errori ci sono stati, però è anche vero che le due assoluzioni sono poi state seguite dalle condanne in forza delle perizie dell'appello bis, che hanno appunto fossilizzato e cristallizzato gli elementi come la perizia testi che va proprio a cristallizzare l'impronta della scarpa marca Frau attribuita a Alberto Stasi che fino ad oggi non è stata smontata, quindi gli errori probabilmente ce ne sono stati e ce n'è stato anche uno grave, come ad esempio la perdita delle impronte digitali della mano dell'assassino sul pigiama di Chiara Poggi, che è stato repertato non in maniera corretta e quindi ciò ha fatto sì che quelle impronte della mano andassero perdute. Quindi errori ce ne sono stati, però quello che non bisogna perdere di vista è una cosa: o hanno sbagliato i magistrati dell'epoca e quindi è giusto che paghino, ma potrebbero sbagliare anche i magistrati di adesso, chi sta indagando adesso, e quindi mettersi anche nell'ottica che se quelli dell'epoca non hanno sbagliato, allo stesso modo bisogna ragionare nello stesso modo per Andrea Sempio.
1: Ecco, le leggo il messaggio di Paolo da Bergamo. Penso al dolore dei genitori di Chiara. Di sicuro, se sono stati fatti errori nelle indagini, ora c'è il rischio che non si arrivi a una verità. E allora torno dal professor Novelli, genetista Università di Tor Vergata. Professore, quante possibilità ci sono di arrivare a una verità almeno scientifica?
6: Ma guarda, sul punto di vista del DNA abbiamo quello che c'è, purtroppo non c'è molto. Come sapete, quando un'analisi è sufficiente, il DNA è di buona qualità e l'analisi è completa, si può arrivare ad un'individuazione certa di un profilo.
1: E invece
6: Qui
1: il
6: ci
1: campione
6: troviamo.
1: raccolto nel 2007 non era in quantità sufficiente, ho capito bene?
6: Beh, soprattutto questo delle unghie è un DNA che all'epoca già lo stesso perito disse che non era utilizzabile. Oggi è stato rianalizzato, ma non attraverso l'analisi, attraverso l'interpretazione dei vecchi dati ottenuti dal vecchio perito.

0: Quindi, in sostanza, il DNA oggi è degradato, ha dato un'informazione piccola, come per dire, c'è un cromosoma Y che quindi è maschile, che ci consente di dire potrebbe essere compatibile non con una persona al 100%, ma con la linea cosiddetta patrilineare, ovvero con i parenti maschi, il papà, il nonno, un cugino, uno zio, o addirittura un antenato di 500 anni fa che aveva questo cromosoma Y, perché è probabilistica l'attribuzione qui, non è assolutamente certa come noi facciamo di solito con il DNA. E questo è un punto cruciale. E ci sono normalmente le immagini per analizzare un profilo di un cromosoma Y, noi prendiamo 16 pezzettini e li mettiamo in fila tra di loro e
1: Professore,
0: devono combaciare tutti.
1: un'ultima domanda
0: Prego.
1: per lei. Questa impronta, il reperto 33 che è stato ritrovato sul muro che sarebbe attribuito a Sempio, si può anche risalire a quando è stata lasciata questa impronta sul muro?
0: Ma questo non c'è del materiale biologico, a quanto ne sappia, è stata analizzata una foto di quella immagine. Quindi no, il
1: Quindi
0: problema è
1: è
0: avere il
1: assolutamente
0: materiale,
1: certo.
0: bisogna avere il materiale a disposizione per poter portare avanti delle analisi. Qui è stato fatto molto, il cromosoma Y serve moltissimo per dire, ad esempio, che c'è stato un maschio e non una femmina in un campione biologico, già questo ti indirizza, ma non ti dice mai la certezza di chi è, perché noi lo usiamo il cromosoma Y, ma mai per identificare una persona. Guardate, è come dire, trovo un cognome ma non trovo il nome di
1: Chiaro.
0: quella persona. Il cognome, come lei sa, può essere condiviso da tanti.
1: Chiaro, grazie professor Novelli, Università di Tor Vergata di Roma. Giuseppe da Teramo ci dice: mi sembra che stiate dando spazio solo ad ospiti colpevolisti nei confronti di Stasi. Guardi, assolutamente no, perché non è nostro interesse prendere posizione. Ci sarà poi, c'è già e eventualmente ci sarà una nuova verità giudiziaria sul caso, ma non siamo certo noi che possiamo dare un giudizio, una valutazione, tantomeno una condanna o un'assoluzione. Anna Vagli, criminologa e giurista. Un omicidio efferato, quello di Chiara. Secondo lei è possibile che sia stata una sola persona, oppure, come sostengono alcune tesi, c'è stato un gruppo di persone che l'ha compiuto?
2: Io sono fermamente convinta dal punto di vista del criminal profiling, no? Che consente di risalire all'assassino attraverso proprio l'analisi della scena del crimine, che la persona che abbia commesso un omicidio sia una, ed è anche comunque il convincimento dell'attuale procura che indaga nei confronti di Andrea Sempio. Le modalità cruente con cui Chiara è stata uccisa dal punto di vista della profilazione criminale ci raccontano anche qualcosa di più. La vittima conosceva il suo carnefice, e questo perché i colpi mortali sono stati inferti principalmente nella parete occipitale sinistra, alla testa, e questo significa, dal punto di vista criminologico, ti spengo i pensieri sugli occhi, ti impedisco di guardare quello che non dovresti vedere, e poi anche sulla bocca, e quindi ti impedisco di parlare. Quindi significa
1: Però, da come
2: che
1: lei lo
2: c'è.
1: racconta, sembra che siano state tutti i colpi studiati in anticipo, non
2: No,
1: casuali.
2: no, diciamo che l'assassino, no, un assassino non sa, però è mosso dalla voglia di, dall'intenzione di, quindi nella sua mente, nel momento in cui uccide, lo fa con un determinato intento, no? Perché dal punto di vista di un assassino, uccidere rappresenta un modo per risolvere un problema. Poi che a noi sembri irrilevante, non importa, quello è il suo punto di vista. È chiaro che quando uno agisce in preda al proprio istinto, colpisce, cioè magari non sa il significato, però nella sua testa questo voleva, cioè voleva spegnere i pensieri e impedire di parlare.
1: Allora, Celeste da Treviso ci scrive: il vero assassino non sente il bisogno di confessare l'omicidio, come si può vivere tutta la vita con un peso del genere? Ci chiede Paolo da Milano: ma in Italia non esiste un protocollo nei casi di omicidio, come si vede nei film in America, nei quali tutto viene recintato e gli unici che entrano sono gli agenti della scientifica. Evidentemente qui questo non è successo. Le chiedo, Vagli, come mai c'è questa, secondo lei, c'è questa chiusura da parte della famiglia? Un modo per proteggersi sulla riapertura delle indagini della famiglia di Chiara Poggi, intendo ovviamente.
2: Allora, loro hanno fin da sempre affermato di essere fermamente convinti e di credere alle sentenze che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Poi c'è anche un altro lato. Chiaramente l'elaborazione del lutto, mettere in discussione quello che è stata, diciamo, la chiusura di una pagina difficile della loro vita, significherebbe interrompere e ricominciare da zero, nella difficoltà dell'elaborazione del lutto stesso, perché significherebbe rimettere in discussione tutto quello che hanno fatto sino ad oggi. La loro posizione è stata sempre ferma, però appunto nell'identificazione.

0: Alberto Sordi come assassino, e penso che la chiusura, come qualcuno purtroppo ha fatto, non sia da incriminare, ma sia una famiglia comunque da comprendere, nella consapevolezza che
1: Assolutamente,
0: loro hanno una propria
1: senza
0: idea.
1: alcun giudizio. Grazie ad Anna Vagli, criminologa e giurista. Dobbiamo chiudere. Voglio ringraziare in console Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito, poi la nostra redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il presidente Trump ha annunciato una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Era stata avviata solo due giorni fa. Abbiamo concordato un stop con l'Iran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha dichiarato Trump. Stiamo cercando un'intesa giusta con Washington, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ricevuto in Cina, paese alleato e principale acquirente del greggio di Teheran. Dal capo della Casa Bianca, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, nuovo attacco al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui.

0: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV.
1: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
0: La guerra in Ucraina, 5 morti nella Crimea occupata dai russi in un attacco compiuto ieri sera prima dello scattare del cessate il fuoco dichiarato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte. Kiev intanto ha accusato Mosca di un nuovo attacco questa mattina dopo che ieri i russi hanno ucciso 28 persone in diverse zone del paese. La Russia ha proposto un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E ora colleghiamoci con Milano per le quotazioni del petrolio e più in generale per l'andamento dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Chiara Rancati.
2: I mercati per ora sembrano credere alla prospettiva di un calo della tensione tra Stati Uniti e Iran e partono tutti su una nota positiva. Milano sale dello 0,9% come Parigi, rialzo di oltre l'1,1% per Francoforte e Londra. E sembra tornato l'ottimismo anche sui mercati asiatici, oggi tutti in rialzo, anche grazie a un rinnovato appetito per il rischio, soprattutto nel comparto dell'high-tech. Con Tokyo chiusa per festività, la migliore di giornata è Seoul, che chiude in rialzo di quasi il 5%, trainata dai due titoli di produttori di chip, SK Hynix e Samsung, che con un rialzo del 15,05% arriva a superare la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Calo di tensione evidente anche sui mercati delle materie prime, con il prezzo del petrolio che scende di quasi l'1,5%, Brent europeo poco sopra gli $108 al barile. Linea a voi.
0: Delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, i suoi legali hanno confermato che non risponderà al PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che secondo l'accusa avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1.000 persone e rase a suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, che nel pomeriggio accoglierà il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni, alla cui presenza si svolgerà tra l'altro una riunione straordinaria del Consiglio regionale. La morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito, cui era seguito un lungo periodo di coma. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League, questa sera il ritorno di Bayern Monaco Paris Saint-Germain dopo il pirotecnico 5-4 all'andata per i parigini. Tennis, al via, meteo permettendo, gli internazionali d'Italia al foro italico, oggi in campo 7 azzurre e 2 azzurri. Un appuntamento, quelli con l'internazionale di tennis, che va oltre le gare e le competizioni a un importante giro d'affari. Sentiamo.
3: 96 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno da oggi fino al 17 maggio in oltre 300 incontri. Per il vincitore e la vincitrice degli internazionali di tennis di Roma, un premio da oltre 1 milione di euro a testa, per un totale montepremi di 8,2 milioni. A fare il tifo sugli spalti dei 21 campi circa 400.000 spettatori paganti, in aumento rispetto all'anno scorso sia come numero di biglietti venduti finora sia in termini di prezzo, più 26%. Il costo d'ingresso varia, ma può superare i 1.000 euro per quelli top. Il giro d'affari a Roma, tra ricettività e eventi collegati e tutto l'indotto, però, sarà molto più grande. Lo scorso anno, secondo Boston Consulting, è stato di circa 900 milioni di euro, con un beneficio per il fisco di 150 milioni. E pensare che solo nel 2010 gli internazionali si sono limitati a 100.000 spettatori. In 20 anni l'aumento dei proventi è stato del 1.700%. Amalia Carosi, GR1.
0: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale.

0: Ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
2: Great work.
1: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Progetto Benessere per una vita più sana.
5: Le 9:07, Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Lo sapete, questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando delle emorroidi. Ieri abbiamo in parte introdotto l'argomento approfondendo l'importanza del pavimento pelvico. La scelta è di fare un passo in più nella direzione della conoscenza del nostro corpo, al di là dei tabù. Nella seconda parte invece ci occuperemo della banca del latte materno e in chiusura avremo il nostro consueto spazio dedicato all'alimentazione per approfondire benefici e problematiche dell'alimento latte. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corinna De Laurentiis.

0: 1, progetto benessere, le 9:11. Dicevamo che parleremo delle emorroidi, un disagio molto diffuso. Pensate che ne soffre una persona su 4, oltre il 15% della popolazione. Circa il 50-75% degli adulti, almeno una volta nella vita, ha avuto questo problema, per oltre 3,7 milioni di italiani interessati. Ne parliamo in studio, in collegamento telefonico, con Angelo Stuto, che è il responsabile dell'unità di chirurgia coloproctologica e del pavimento pelvico all'IRCSS del Policlinico San Donato di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Allora, senza tabù, iniziamo a definire che cosa sono le emorroidi e se hanno anche una funzione, a che cosa servono.
1: Certo, molto volentieri. Innanzitutto, come ha detto lei giustamente, senza tabù, perché le emorroidi sono, tra altre cose, una parte normale del nostro corpo. Io dico sempre ai miei pazienti che le emorroidi sono come gli occhi, il naso, la bocca, sono delle parti normali dell'anatomia del nostro corpo.
0: Questo è un po' azzardato, però.
1: Sì, no, sono, nel senso che non nascono. Mi sono venute le emorroidi. No, le emorroidi esistono dalla nascita in tutti gli esseri umani, anche nei mammiferi, in tutti gli esseri umani, e hanno un importante ruolo perché sono degli ammortizzatori, dei cuscinetti. Proprio per proteggere, per ammortizzare nella uscita del bolo fecale, no? Così si chiama in termini tecnici, le feci durante la defecazione. E inoltre, ruolo ancora più importante, proprio questi cuscinetti con un meccanismo a valvola aiutano nella continenza proprio delle feci e dei gas assieme all'apparato sfinterale.
0: E quando è che l'aiuto diventa invece problema?
1: Quando queste emorroidi, per dei motivi che a volte ci sfuggono, ma spesso è la predisposizione individuale, si sfiancano, si dilatano o si staccano e quindi prolassano, questo è un termine che è scientifico e ormai ben conosciuto da tutti quanti, anche grazie a Dr. Google, e cioè scendono verso il basso, verso l'esterno. Ecco, in questi casi viene meno la loro funzione per le quali sono state create e danno disturbi, danno fastidio, danno problemi che sono molto frequenti, come ha detto lei, sì. Quasi oltre un quarto della popolazione adulta.
0: Eh sì, i numeri sono veramente impressionanti. Sì. Senta, sì, perché esiste ancora pudore a parlare di questi disturbi?
1: È una domanda che anch'io alla quale non riesco a dare una risposta. Abbiamo fatto molto, devo dire che grazie anche a queste trasmissioni, grazie a voi, a tutti i giornalisti e i media che si occupano di salute e di benessere, questo tabù si sta un po' allontanando, perché tanti anni fa non era così, era ancora peggio. Però troppo spesso per le problematiche proctologiche, quindi anorettali, come le emorroidi, si ricorre alla autodiagnosi, sì, e si ricorre alla terapia fai da te. E che questo non va bene, non va bene, perché le persone soffrono per più tempo, perché mancano diagnosi.
0: Lei dice pur di non parlarne nemmeno con il medico, però i nostri ascoltatori invece ci stanno scrivendo, la sorprenderà.
1: Lo so, meno male, sono contento, ma proprio perché è un problema ma così diffuso.
0: Allora andiamo da loro, leggiamo un po' quello che ci dicono. Allora, salve, mi chiamo Marisa, volevo chiedere un parere. Dopo un'infezione intestinale che mi ha causato una forte irritazione nella zona

0: zona anale. Successivamente ho avuto ragadi ed emorroidi per circa 4 mesi. È stata l'infezione a causarle? Potevo fare qualcosa magari prima, durante l'irritazione? C'è anche la differenza con le ragadi di cui dobbiamo parlare.
1: Certamente. Allora,
0: oggi siamo proprio sdoganati, scatenati.
1: Ma meglio di così, ma è giusto. E questo è uno dei modi per sfatare i tabù. Allora, la risposta cercherò di farla più semplice possibile. Intanto, come ha detto lei, ragadi e patologia emorroidaria sono due cose molto diverse, con una sintomatologia molto diversa. Quindi la ragade tendenzialmente fa male, fa molto male, cioè il dolore è il sintomo principale delle ragadi, mentre il dolore, attenzione a quello che vado a dire perché sfato un mito, mentre la patologia emorroidaria non fa male, non è dolorosa.
0: Quindi qual è il sintomo dell'emorroide?
1: Sanguinamento senza dolore, ano umido, la sensazione di avere una umidità o di non riuscire ad ottenere una igiene accurata, il prolasso, quindi la presenza delle emorroidi verso l'esterno, che procura dei fastidi che lei può capire facilmente quanto sono, e a volte, ma solo raramente, il dolore, perché esistono le trombosi, ma quindi il dolore non è il sintomo principale. Approfitto della domanda dell'ascoltatrice, molto molto importante, per sfatare un altro mito, e cioè le feci dure danno i problemi, mentre le feci diarroiche no, non è vero. Le feci diarroiche, questa signora evidentemente ha avuto un'infezione intestinale, avrà avuto delle scariche diarroiche. Ecco, la diarrea, essendo acida, irrita e tra virgolette brucia, e quindi può assolutamente causare dei disturbi sia emorroidali che la creazione di una ragade. Quindi anche le feci, e soprattutto direi le feci meno formate, proprio per la loro acidità.
0: Federico ci dice che soffre di emorroidi sanguinanti da 10 anni, che si manifestano con sanguinamento intenso circa una decina di volte all'anno. Poi scrive: mi hanno portato ad un abbassamento significativo della ferritina, ma essendo di primo grado i medici ad ogni visita evitano l'intervento chirurgico. Risolvo con alimentazione curata, ma non basta. Cosa fare? Le domanda.
1: Ecco, grandissima domanda di questo ascoltatore. Intanto, togliamoci dalla testa questi gradi, no? I gradi delle emorroidi, che troppo spesso ormai si usano, non hanno un significato. Questo è anche l'oggetto di una ricerca che con il mio team noi stiamo portando avanti, perché noi andiamo, a prescindere dal grado, andiamo a personalizzare la cura, cioè è una cura sartoriale. Nell'ascoltatore, non so se lei ha detto l'età, adesso non mi ricordo, un giovane uomo comunque.
0: Ci torno sopra, magari è sfuggita a me.
1: Sì, ma ecco, comunque
0: ci sta scrivendo 52, me lo scrive in questo secondo.
1: Perfetto, quindi giovanissimo uomo. Quindi un uomo non può, secondo me, a soffrire di queste problematiche una volta al mese, perché 10 volte all'anno è praticamente una volta al mese, con un abbassamento della ferritina. Perché esistono oggigiorno delle terapie sartoriali, quindi ritagliate su questa tipologia di paziente, che permettono per esempio di diminuire o fermare drasticamente questi sanguinamenti. Faccio per esempio riferimento a una terapia laser o una terapia sclerosante. Sono delle terapie poco invasive che hanno come principale
0: obiettivo.
1: Sono
0: comunque interventi, però.
1: Allora, sì, però non dobbiamo prendere sfatiamo anche il mito dell'intervento. Non dobbiamo prendere paura della parola intervento. Molto spesso noi diciamo, critichiamo le persone, ma non i pazienti che si fanno eseguire degli interventi in regimi ambulatoriali.
0: No, per carità, se c'è bisogno, ecco, si fa tutto. Però,
1: esatto.
0: Ecco.
1: Intervento per noi significa una sala operatoria dove si può fare un'anestesia locale di sedazione o altri tipi di anestesia a seconda del paziente, e fare la terapia migliore, che però è molto poco invasiva, e come nel caso di questo ascoltatore, se utilizziamo una tecnica laser o addirittura sclerosante, che quindi ancora meno aggressiva, anche molto poco

0: molto poco dolorosa, con una ripresa dell'attività quotidiana e lavorativa molto rapida, molto rapida.
1: Senta, Stuto, siccome come progetto benessere ci piace molto la parola prevenzione, l'abbiniamo alla parola emorroidi? Si può fare facendo una buona prevenzione? Riusciamo a non infilarci in questo sentiero?
0: Allora, sì e anche no, mi spiego.

0: condizioni e patologie della nostra vita, del nostro corpo, della nostra salute. Per quanto riguarda le patologie moridari, come ho accennato prima, molto dipende dalla prevenzione. Scusi, ho sbagliato, le chiedo scusa, molto
1: Cariche,
0: dipende dalla predisposizione.
1: siamo in diretta, è
0: No,
1: normale.
0: volevo dire,
1: Stia
0: no, volevo dire.
1: sereno. Prego.
0: Ah, certo, molto dipende dalla predisposizione individuale.
1: Sì.
0: Le faccio un esempio banale, a me piace molto fare degli esempi, delle metafore. Qual è la prevenzione di una miopia? Non c'è, perché esiste una predisposizione che ognuno di noi ha, per i quali esiste delle persone anche giovani che sono miopi o presbiti con altri difetti della vista. È più o meno la stessa cosa anche per la patologia emoridaria. Ci sono delle predisposizioni per cui noi vediamo pazienti giovani, ventenni, 25 anni, ma che possono avere disturbi emoridari. E lì,
1: Allora,
0: però, poi
1: torniamo
0: noi,
1: dai nostri
0: sì.
1: ascoltatori. Che
0: Sì,
1: dice? Così rispondiamo a un altro po'
0: sì,
1: di domande prima
0: volentieri.
1: di salutarci. Le faccio ascoltare
0: Volentieri.
1: un audio che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno, buongiorno Fabrizio dalla Sardegna. Tempo fa mi sono venute delle falline vicino all'ano, dalla parte interna, anche lontane, tipo 1 centimetro dall'ano. Sono emorroidi o sono qualcosa di più preoccupante? Grazie.
1: Allora, Stuto, che ci dici?
0: Allora, è difficile fare una diagnosi
1: Beh,
0: ovviamente
1: sì.
0: così telefonica. Tendenzialmente potrebbero essere delle piccole trombosi, delle emorroidi marginali, perché attenzione, tessuto emorroidario si distingue in emorroidi interne che non si vedono normalmente perché sono attaccate alla parete del retto ed è l'ultima parte dell'ano, e poi quelle marginali che sono proprio a livello del margine anale, quindi verso proprio l'esterno. Ecco, probabilmente questo ascoltatore ha dei disturbi, delle piccole trombosi di queste emorroidi marginali. Se così fosse, nulla di preoccupante, assolutamente nulla di preoccupante, si può trattare con delle creme, con dei preparati topici, ma anche qui è ovvio che una valutazione specialistica potrà essere più precisa.
1: Allora vado da Gioacchino da Palermo, 65 anni, dice: buongiorno, soffro di prolasso emorroidaro da oltre 20 anni. Nel 2018 sono stato operato con metodo THD, ma dopo alcuni mesi si è ripresentato. Ultimamente un proctologo mi ha diagnosticato prolasso di terzo grado, torniamo ai gradi, non si arrabbi, e mi ha proposto terapia sclerosante. Chiedo se questo è un metodo efficace e la ringrazia.
0: E io lo ringrazio per la domanda, che fa capire molto bene tutto quello che ho detto fino adesso. Prima di tutto, grado, ok, so cosa significa terzo grado, però devo vedere il paziente, devo capire che problematiche ha oltre a quelle che ha descritto, che si chiamano comorbidità, cioè se ha altri disturbi. Una terapia sclerosante per un prolasso di terzo grado, quindi un prolasso significativo, ha poca efficacia. Perché non è la terapia migliore. Quando noi andiamo a ritagliare una terapia, sicuramente in un uomo di 65 anni, ammettiamo che sia un uomo sano, quindi senza problematiche importanti a livello, per
1: Sì.
0: esempio, cardiocircolatorio, abbiamo visto nel nostro studio che la terapia sclerosante non è la terapia migliore. Esistono delle altre terapie che possono risolvere il prolasso. Se invece l'unico sintomo di questo signore è il sanguinamento e del prolasso a questo signore gli interessa relativamente, allora la terapia sclerosante potrebbe avere un significato. Ma ecco che vede, e questa domanda cade a fagiolo, che noi stiamo parlando di ritagliare una terapia per questo signore di 65 anni che vogliamo sapere cosa vuole ottenere. Vuole risolvere solo il sanguinamento? Benissimo, le sclerosanti. Vuole risolvere il prolasso? No, altra terapia.
1: Allora, grazie Angelo Stuto, responsabile unità di chirurgia colon proctologiche del pavimento pelvico al Policlinico San Donato di Milano per aver risposto a tante domande. Ce n'erano ancora tantissime, magari rifacciamo prima che Progetto
0: Volentieri,
1: Benessere chiuda,
0: mi farà
1: faccia
0: molto, molto, molto
1: calare il
0: piacere.
1: sipario. Grazie, le previsioni del tempo, restate
0: Grazie,
1: con noi,
0: grazie.
1: non cambiate frequenza.

0: un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
15: Le 9:30 minuti, Radio 1, Progetto Benessere. Ora ci occupiamo delle banche del latte umano donato, che sono strutture sanitarie che raccolgono, pastorizzano, conservano e distribuiscono il latte materno donato, garantendone sicurezza e qualità. Un tema di cui si parla troppo poco, su cui c'è inevitabilmente poca conoscenza ma tanta curiosità. E noi ne vogliamo parlare con le nostre ospiti in collegamento telefonico. C'è per noi Laura Chiesi, che è dietista dell'unità professionale dietetica e responsabile della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. Benvenuta.
16: Grazie, buongiorno a voi.
15: Ed è collegata con noi anche Maria Luce Cioni, che è neonatologa della terapia intensiva neonatale, responsabile medico della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze.
17: Buongiorno a tutti.
15: Buongiorno,
17: grazie.
15: Buongiorno a lei, Cioni. Allora, iniziamo proprio insieme a lei a definire qual è la missione principale della Banca del Latte e da quanto tempo è attiva.

0: Allora, sì, come già appunto aveva detto lei, il servizio che offrono appunto le banche del latte è quello di appunto raccogliere, controllare, trattare e poi distribuire il latte umano che viene donato volontariamente da appunto delle donatrici, quindi delle donne che allattano il proprio bimbo, hanno del latte in eccesso e decidono quindi di donarlo. Questo latte, poi vedremo magari meglio a chi va, ma essenzialmente garantisce quindi una nutrizione ai neonati più fragili. Chiaramente l'attività delle banche del latte è ovviamente un'attività non a scopo di lucro
1: Certo.
0: e rientra un po' insieme chiaramente al lavoro che facciamo insieme ai consultori, ai centri neonatologici, al sostegno e alla promozione dell'allattamento, quindi a diffondere la cultura appunto dell'allattamento e allo stesso tempo dell'uso appropriato del latte appunto
1: Senta, ma
0: donato.
1: quante sono le banche del latte in Italia?
0: Allora, al momento in Italia sono attive 44 banche del latte, con una certa discrepanza territoriale, quindi sono localizzate prevalentemente al centro, centro-nord. Anche nel sud, però, negli ultimi anni sono state appunto fondate e lavorano altre banche, diverse banche. Ecco, però la distribuzione territoriale non è così omogenea, ci sono ancora delle regioni come la Sardegna, la Valle d'Aosta che non hanno attualmente banche.
1: Ok. E vorrei andare da Chiesi per tornare sul discorso delle donatrici. Allora, si diventa donatrice quando in fase di allattamento, ci stava spiegando Cioni, si ha un'abbondanza di latte, però saranno richiesti dei requisiti, immagino.
2: Sì, certo. Allora, in genere chi può diventare donatrice sono mamme che stanno allattando ovviamente il proprio bambino e che dichiarano ovviamente di avere latte in eccesso. Devono essere in buona salute, quindi con uno stile di vita sano, non devono fumare, non devono consumare alcol, possono assumere qualche farmaco, ma questo deve essere valutato e
1: Certo.
2: ovviamente deve essere compatibile con la donazione. Non devono avere malattie infettive trasmissibili come l'epatite, l'HIV, eccetera, ed essere anche disponibili a sottoporsi a esami del sangue di screening che poi vengono eseguiti prima della donazione, quindi prima di rilasciare l'idoneità alla
1: Quindi
2: donazione.
1: c'è un'idoneità che bisogna in qualche modo ottenere. E per quanto riguarda
2: Esatto.
1: il processo di raccolta, si fa un fai da te oppure la banca
2: No.
1: va dalla mamma? Come funziona?
2: Certo, allora dopo che è stata data praticamente l'idoneità alla donatrice vengono innanzitutto spiegate un po' tutte le regole,
1: Sì.
2: diciamo di buona norma igienica, come lavarsi le mani, pulire il seno, usare il tiralatte, conservare correttamente il latte. L'estrazione può avvenire sia manualmente o con tiralatte, che può essere manuale o elettrico. Poi questo latte viene raccolto in contenitori sterili che vengono forniti appunto dalla banca del
1: Sì.
2: latte e tutto questo per deve essere garantita proprio una condizione di massima igiene. Il latte poi viene raccolto dalla mamma, viene refrigerato nel proprio frigo e dopo 24 ore deve essere passato in congelatore. Ogni contenitore poi viene etichettato con la data e l'ora della raccolta. E diciamo che la banca del latte del Meyer è stata la prima ad effettuare la raccolta al domicilio della donatrice.
1: E beh, certo,
2: Utilizziamo
1: molto
2: questo.
1: comodo anche perché immaginiamo che sia una mamma che allatta, quindi ha anche questa
2: Esatto.
1: quest'altra incombenza che è un gesto, sottolineiamolo, di grande generosità e civiltà, anche perché si sta
2: Assolutamente.
1: dando la possibilità a un altro bambino, magari in condizioni fisiche differenti rispetto alla mamma donatrice, di poter usufruire di questo cosiddetto oro bianco, no? Il latte materno. Allora, io
2: Esatto.
1: volevo chiedere a Cioni, proprio partendo da questa piccola descrizione che abbiamo fatto, ma perché una donna ha tanto latte, tanto da poterlo donare e un'altra non ce l'ha?
0: Questa in realtà appunto rientra molto col

0: col problema della necessità di sostenere l'allattamento. In realtà le donne che hanno oggettivamente un'ipogalattia esistono, ma sono molto rare. Quello che talvolta è difficile è arrivare ad un'adeguata produzione e appunto le condizioni, per esempio, di prematurità, di ricovero in terapia intensiva neonatale, quindi con
1: Certo.
0: stress materno, bambini che chiaramente non sono sufficientemente attivi per attaccarsi, fanno sì che la produzione in queste donne
1: Si
0: purtroppo
1: scarichi, certo.
0: si scarichi o magari non arrivi subito, ma arrivi con tanta
1: E
0: determinazione, con
1: immagino
0: l'uso
1: che
0: del
1: proprio a
0: tiralatte.
1: questi neonatini sia poi destinato principalmente il latte della banca.
0: Esatto. Teoricamente, come diceva lei, questo latte sarebbe ideale per tutti i neonati, anche magari appunto per quelli che per altre motivazioni non possono usufruire del latte della propria mamma. Purtroppo però non ne abbiamo a sufficienza, quindi al momento proprio in base alla disponibilità è riservato essenzialmente ai neonati più fragili, quindi i
1: Certo.
0: prematuri, quelli che nascono sotto diciamo indicativamente il chilo e mezzo di peso, comunque nascono appunto di un peso basso o con patologie specifiche, con ricovero in terapia intensiva neonatale.
1: Ecco, c'era un nostro ascoltatore, Mario da Messina, che domandava al nostro 342-864-8832 se esiste una scala di priorità per l'assegnazione del latte disponibile.
0: Esiste senz'altro, sì. E questa, diciamo, quella della prematurità e del basso peso, oltre a patologie magari chirurgiche, intestinali, però dipende molto ovviamente dalla disponibilità. Per
1: Certo.
0: esempio, in Toscana che abbiamo sei banche che lavorano in rete e abbiamo quindi una copertura praticamente di tutti questi neonati, riusciamo anche a darle ad altri neonati che comunque ne usufruiscono.
1: Chiaro, e invece per Cioni, chiedo scusa, per Chiesi c'è un'altra domanda che fa Matteo da Bari, che domanda se il latte umano è considerato un farmaco o un alimento?
2: Allora, in questo momento diciamo è considerato a tutti gli effetti un alimento, anche se noi sappiamo che ovviamente per noi è più diciamo un presidio terapeutico, perché il latte umano fondamentalmente, come diceva la dottoressa Cioni, serve quasi come un farmaco. Ci sono in vista diciamo delle normative a cui tutte le banche dovranno attenersi, quindi prossimamente entro il prossimo anno, per cui diciamo un po' le direttive e le regole che determinano un po' il processo di trattamento, di tracciabilità, eccetera, dovranno coinvolgere anche proprio il discorso del latte umano e quindi cambierà un po', diciamo, la sua connotazione originale.
1: Allora, Chiesi e Cioni, vi facciamo ascoltare un WhatsApp audio arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
3: Buongiorno, sono Antonietta da Manduria e vorrei rivolgere una domanda alla dottoressa. Io non ho allattato i miei figli perché non avevo abbastanza latte, anzi proprio pochissimo. Però ho un seno, diciamo, non dico abbondante, però insomma abbastanza prominente, come dire. Invece mia nuora si può dire che non abbia proprio seno e ha prodotto una quantità di latte enorme. Ecco, ora mi chiedevo io se dipendesse dal fatto che io non avessi prodotto tanto latte, dipendesse dal fatto che non bevevo abbastanza, anzi, non bevevo quasi per niente. Grazie mille.
1: Allora, chi risponde? Chiesi o Cioni?
2: Cioni?
1: Cioni,
0: Posso rispondere io, sì.
1: prego.
0: Allora, sicuramente quello di bere in allattamento è una buona norma. Generalmente si ha proprio anche uno stimolo alla sete, quindi diciamo, per reintrodurre liquidi, ma in realtà non è questo che poi determina la produzione o meno di latte. Come accennava la signora, la taglia, tra virgolette, del seno non incide
1: È
0: affatto, perché ci sono
1: relativa.
0: anche, esatto, seni molto piccoli.

0: cui però la ghiandola è molto, molto produttiva. Sicuramente il tenere il bambino vicino, tutta anche quella politica che è stata fatta negli ultimi anni di rooming in, quindi di tenere il bambino vicino, non separare mamma e bambino, non essere rigidi con gli orari, ma attaccarlo nei primi tempi, quando si ha il cosiddetto periodo della calibrazione, in modo appunto più frequente, quindi una serie di pratiche che aiutano poi la produzione. Sappiamo quanto purtroppo anche negli anni 70-80 l'introduzione in modo massivo delle formule abbia ridotto i tassi di allattamento.
1: Che vuol dire l'introduzione massiva delle formule?
0: Purtroppo si è persa un po' l'abitudine all'allattamento, quindi una rigidità in alcuni comportamenti anche ospedalieri, come appunto delle politiche, diciamo, ospedaliere, hanno reso meno naturale, tra virgolette, allattare. E l'introduzione appunto massiccia delle formule in quegli anni ha fatto calare di molto i tassi di allattamento, tanto che c'è stato proprio poi tutta una politica.
1: Comunque, se mi posso permettere, credo che questo sia uno dei gesti di libertà più personali di una mamma. Consigliare, giusto indirizzare, giusto spiegare, però poi ci deve essere la libertà di farlo.
0: Questo indubbiamente.
1: Io le voglio leggere un messaggio di Cinzia da Milano, proprio per aggiungere alla nostra chiacchierata un altro punto di vista. E Cinzia ci scrive un messaggio molto bello, perché dice: buongiorno, 45 anni fa non esisteva la banca del latte, ma io e altre tre mamme abbiamo donato il latte ad un bimbo dopo un appello radiofonico. È stata un'esperienza bellissima. Belli anche questi punti di vista. E gliene leggo un altro. Dice Giulia da Bologna, dice: ho avuto due maternità, la prima a 23 anni con un'abbondanza di latte, la seconda dopo 9 anni latte scarso. Può dipendere dall'età?
0: In parte sì, però ecco, non necessariamente. Ci sono donne che poi riescono ad allattare tranquillamente il proprio bimbo, anche sappiamo ormai quanto appunto anche l'età del primo figlio si sia alzata in questi miei ultimi anni, quindi non necessariamente, ecco.
1: Senta, ma invece posso chiedere a Chiesi, quello di bere birra per aumentare la montata lattea è una fake news?
2: È assolutamente una fake news, anzi l'alcol, diciamo, non è assolutamente consigliato durante l'allattamento. Noi chiediamo anche nel questionario, diciamo, di arruolamento delle donatrici se bevono alcolici, quindi assolutamente la birra non fa produrre più latte, ma l'importante è che la mamma beva acqua sia per le proprie richieste, per le proprie necessità fisiologiche, ma soprattutto in fase di allattamento per aumentare anche la portata della produzione di latte.
1: E allora, tantissime curiosità anche dai nostri ascoltatori. Volevo leggere un ultimo messaggio, ma non lo... eccolo qua. Dice: che grande iniziativa di civiltà insieme alla Francia a dare un futuro ai neonati meno fortunati. Mi piaceva chiudere con questo incoraggiamento da parte di un nostro ascoltatore. Allora, voglio ringraziare Laura Chiesi, dietista, e Maria Luce Cioni, neonatologa, entrambe dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, per averci raccontato la loro esperienza di lavoro, ma anche di vita, perché credo sia molto gratificante lavorare in questo ambito.
2: Assolutamente, grazie a voi per l'invito e grazie agli ascoltatori.
1: E alla prossima, andiamo in musica, restate con noi.

0: progetto Benessere, i benefici dell'allattamento e del latte materno, dicevamo, ma anche quelli di altri tipi di latte a partire dal vaccino e gli eventuali problemi sulla salute per alcuni. Come ogni mercoledì ci facciamo guidare in questa giungla della nutrizione per capire qualcosa in più da Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Bentornata Deborah.
1: Grazie Viviana, buongiorno a tutti.
0: Hai visto che signor argomento che abbiamo scelto oggi, pieno di rivoli da esplorare, siamo tutti prontissimi. Ricordo agli ascoltatori, ma tanto ormai sono preparati, il nostro numero per le domande WhatsApp in diretta anche tramite audio, 342-864-8832. Allora, partiamo dalla ricchezza del latte materno. Dicevamo prima che lo definiamo l'oro bianco perché va ben oltre la semplice nutrizione. Il latte materno, Deborah, è insostituibile. Per quale ragione?
1: Allora, la meraviglia di questo tessuto biologico vivente, cangiante, dinamico, e che non è assolutamente una formula fissa. Pensate che si modifica nell'arco della giornata, no? Perché riflette quelli che sono gli ormoni, i neurotrasmettitori, le sensazioni e le emozioni della mamma. Quindi di giorno è più attivante, troveremo nel latte più cortisolo, più adrenalina, la sera sarà più ricco di melatonina in modo da favorire il sonno del bambino, ma cambia anche nell'arco della singola poppata, quindi prima fornisce energia rapida in forma di carboidrati e proteine, nella seconda parte della poppata i grassi per fornire proprio energia di lunga durata, e poi cambia nelle fasi di crescita, cambia in risposta agli stati emotivi della mamma, e pensate che è anche programmato per adattarsi al bisogno momento per momento di quel bambino. Pensate che se un bambino ha un'infezione, attraverso il suo suggere il capezzolo, e in realtà si legge il bisogno del bambino, ed ecco che la mamma, senza saperlo, comincia a produrre più anticorpi, più fattori protettivi, più lisozima, più cellule immunitarie che si riversano nel latte per aiutare il bambino in quel momento fatidico di necessità. E perché poi ovviamente il latte materno è il primo sistema immunitario del bambino, lui ha un sistema immunitario incompleto quando nasce, e quindi nel latte materno ci sono tutti questi fattori protettivi, ma anche necessari per la costruzione del suo microbiota intestinale. Quindi un bambino allattato al seno ha un microbiota intestinale che riceve gli oligosaccaridi, un tipo di fibra presente nel latte, i batteri benefici, tutti questi segnali che partecipano, pensate, allo sviluppo neurologico del bambino.
0: E va bene, ma questa magia è a termine, poi bisogna passare ad altri tipi di latte, ai noi. Allora, qual è?

0: il reale vantaggio del latte vaccino, per esempio. E poi facciamo un confronto anche con le bevande vegetali. Il latte fa bene o fa male?
1: Allora, beh, innanzitutto, sai, queste generalizzazioni sono sempre
0: Eh
1: un po'
0: sì, l'ho
1: pericolose, no?
0: fatto apposta, lo so che ti...
1: No,
0: ti
1: perché
0: ho
1: non si può
0: provocato.
1: assolutamente dire che faccia bene a tutti, così come non si
0: Dottoressa,
1: può
0: barba o
1: assolutamente dire che faccia
0: baffi?
1: male a tutti,
0: È vero, è
1: esatto.
0: vero.
1: No, però purtroppo i dogmi, no? Cioè queste affermazioni assolute creano
0: È
1: tanta
0: da qui che
1: confusione.
0: dobbiamo partire, proprio per
1: Esatto.
0: sdoganarli e andare oltre.
1: Allora, nei bambini il latte vaccino è importantissimo perché anche quella matrice così complessa che abbiamo visto, anche ricca di sostanze per lo sviluppo del cervello come il DHA, la ritroviamo anche negli animali, perché consideriamo non, un bambino raddoppia il proprio, diciamo, peso corporeo nei primi 6 mesi, lo triplica nel primo anno di vita, nutrendosi quasi esclusivamente di latte, e questo ci fa capire quale complessità funzionale allo sviluppo contiene il latte. I latti, cioè le bevande vegetali, non possono minimamente rappresentare la complessità biologica del latte materno, quindi non sono assolutamente una prima scelta in un bambino che non abbia particolari allergie. Quindi ovviamente un bambino, se ha delle allergie, deve prendere
0: Però
1: dei
0: negli
1: latti
0: adulti?
1: diversi. Allora, negli adulti noi parliamo di latte o di derivati del latte, no? Perché il latte non tutti lo digeriscono, okay? Lo possono digerire o non lo possono digerire o per la presenza di lattosio, che può generare in alcune persone un'infiammazione locale, no? Quindi gonfiore, flatulenza, crampi, ma come evento locale. Ma poi ci sono anche persone che non riescono a gestire bene le proteine del latte vaccino e di bufala, perché sono le proteine particolari, cioè delle caseine, si chiamano A1, che quando vengono digerite producono dei frammenti chiamati beta-casomorfine, che possono legarsi ai recettori oppioidi che sono presenti non soltanto nell'intestino ma anche in altri tessuti come per esempio il cervello. E quindi in alcune persone predisposte, per esempio chi soffre di autoimmunità, i celiaci per esempio, o hanno persone che hanno una predisposizione all'infiammazione o hanno un'alterata permeabilità intestinale, queste casomorfine possono penetrare attraverso la barriera nel sangue, legarsi a questi recettori presenti anche nel cervello e anche favorire questo tipo di latte alcune reazioni autoimmuni. Per cui, però pensate che cosa meravigliosa, che queste casomorfine sono presenti nel latte di mucca, ma non, e di bufala, ma non nel latte di capra e pecora. E quindi per
0: Ci
1: chi
0: si
1: ha
0: può spostare su quel fronte lì.
1: esatto, anche per esempio un'infiammazione cutanea come l'acne, se molte persone, molti adolescenti che soffrono di acne risentono del consumo di latte vaccino, se invece prendono quello di capra e pecora non hanno gli stessi effetti. Però tolto questo, in realtà i derivati del latte, soprattutto quelli fermentati, sono super protettivi, sono antinfiammatori, proprio perché ricchi di probiotici e di sostanze utili, di calcio biodisponibile che è fondamentale per l'intestino. Sappiamo che il consumo di latticini protegge molto dai tumori del tubo digerente. Pensate, protegge anche dai tumori al seno, soprattutto nelle donne in premenopausa, perché noi abbiamo bisogno di calcio e questo calcio nella dieta mediterranea è sempre venuto dai derivati fermentati del latte. Quindi attenzione a fare queste macro categorie, bene o male, bisogna veramente distinguere.
0: Sì, adesso capisco un po' la tua irritazione nella fa bene, fa male, perché c'è naturalmente un ragionamento molto più complesso dietro. E andiamo dai nostri ascoltatori. Lucia domanda: ma è vero che l'essere umano è l'unico essere che continua a bere latte di un altro animale dopo lo svezzamento?
1: No, non è vero, perché se voi date il latte al vostro gatto, al cane, agli altri animali, se lo lappano con grande piacere. Quindi no, non è vero. Ma comunque noi esseri umani siamo anche gli unici animali che cuociono. Quindi, insomma, noi esseri umani
0: Grazie a
1: siamo
0: Dio
1: dotati di
0: abbiamo
1: capacità
0: delle differenze.
1: straordinarie.
0: E
1: Esatto.
0: dunque, un'altra domanda non è firmata. Vorrei sostituire il latte vaccino con bevande vegetali come quella di mandorla o soia. E a livello nutritivo sono un sostituto valido o rischio di avere carenze di latte, calcio e proteine?
1: Allora, non sono un sostituto, sono un'altra cosa, quindi c'è a chi piace, va benissimo. Allora, questi latti vegetali che si acquistano sono veramente poveri di tutto. Adesso noi ci possiamo fare anche dei latti vegetali in casa, per esempio per il latte di mandorle, se noi mettiamo le mandorle in ammollo una sera e poi le frulliamo, facciamo un latte di mandorle fatto in
0: Ah,
1: casa che è
0: che bella
1: molto più
0: idea.
1: ricco, esatto, di vitamine, di grassi buoni, di sostanze antiossidanti. Però, come dicevamo, se qualcuno non digerisce il latte di vaccino, latte di capra o latte di mucca, può essere una soluzione alternativa. Come proteine

0: Fondamentalmente il latte di soia è molto ricco di proteine, però anche la soia contiene le soia morfine, quindi tutti i discorsi che abbiamo detto per l'infiammazione da quelle caseine particolari la ritroviamo anche nelle caseo, cioè scusate, in queste proteine presenti nelle soia morfine, e pensate ci sono anche le gluteomorfine, quindi insomma gli
1: È che
0: alimenti
1: ognuno è fatto a
0: se abbiamo
1: modo
0: una
1: suo.
0: barriera alterata possono essere problematici.
1: Grazie Deborah. Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ci fermiamo qui e noi invece vi aspettiamo domani con una puntata tutta dedicata alla prevenzione, iniziando da Race for the Cure 2026, poi vantaggi dello sport sulla salute e poi vi presentiamo la manifestazione Tennis and Friends. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre puntate, di nuovo l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, in regia oggi Laura Nerozzi, alla parte tecnica Daniele Antelmi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, progressi nei negoziati secondo Donald Trump, che sospende l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz.
4: It's just like it's a golden age for America. You know, we hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish military. I call it a skirmish.
5: La guerra all'Iran ora è diventata una scaramuccia per Donald Trump, che voleva radere al suolo la civiltà persiana. E ci sono grandi progressi nei negoziati, afferma il presidente americano, annunciando a sorpresa la sospensione concordata con l'Iran di Project Freedom, l'operazione umanitaria lanciata solo 48 ore fa per riaprire lo stretto di Hormuz. 48 ore ad alta tensione, disseminate di incidenti, provocazioni, attacchi annunciati e smentiti, ma il cessate il fuoco ha retto, nonostante i missili iraniani contro gli Emirati e gli attacchi alle navi nel Golfo, l'ultimo ieri ai danni di un cargo francese. Ci sono dei feriti a bordo. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino per incontrare il ministro degli esteri

0: Wang. La Cina è il grande sponsor di Teheran, nonché grande consumatore di petrolio iraniano, e chiede la cessazione immediata delle ostilità. Poco fa una telefonata di Araghchi al collega saudita Al-Jubair. Si allarga lo spazio per la diplomazia, si continua a tessere la tela per il possibile ritorno ai negoziati. Francesco Mincone, GR1.
1: Predico il Vangelo e la pace, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Questa è la risposta di Papa Leone XIV a Donald Trump, che in una intervista aveva nuovamente attaccato il pontefice. Mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare, queste le parole del presidente americano. Domani visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, venerdì l'incontro con la premier Meloni. Le Nazioni Unite hanno chiesto l'immediato rilascio e senza condizioni dei due attivisti filopalestinesi membri della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele, per cui un tribunale ha deciso di prorogare di 6 giorni la detenzione. Lo ha detto il portavoce dell'ufficio dell'ONU per i diritti umani, Tamim Al-Qahtani, precisando che i due attivisti continuano a essere trattenuti senza accuse. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, che ha accusato la Russia di aver violato il cessate fuoco proclamato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi, con l'impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutta la notte, ha scritto su X il ministro degli esteri Sibiya. Ieri erano stati 28 i morti per una serie di raid di Mosca su tutto il territorio ucraino. Il Cremlino invece denuncia 5 vittime nella Crimea occupata in un attacco compiuto ieri sera da Kiev. E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali hanno confermato che non risponderà ai PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, dove saranno nel pomeriggio il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Proprio a Gemona, pochi giorni prima di quel 6 maggio 1976, è nata la scrittrice Ilaria Tuti.
2: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada, e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato, lì ho dormito nella macchina di mio padre.
1: Siamo allo sport. Calcio in lutto per la morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter. Era malato da tempo ed avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia. Proprio in quella cavalcata scudetto fu decisivo con una doppietta nel derby contro il Milan, che aveva il tricolore sul petto. Una gara che qualche anno fa Beccalossi ricordava così.
3: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano e essere protagonista. Poi, dopo la partita con quei 2 gol lì, ho capito veramente che sono partite diverse, sono belle da giocare. Speravi sempre che ci fosse qualcosa di importante in palio. E lì, avere 7-8 giocatori che venivano dal settore giovanile, cominciavano una settimana prima a dire: oh, c'è il derby domenica, ti raccomando. E io dicevo: vabbè, è una partita come le altre. E invece ho scoperto che non è una partita come le altre.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 6 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi Tony Capuozzo, giornalista inviato di guerra e libreria con Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. Buongiorno Tony Capuozzo, proprio oggi ci racconterai anche la tua giornata.
2: Buongiorno a voi.
1: E poi c'è con noi Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles, il quotidiano La Repubblica, in libreria con Nazione Europa, edito da PM. Buongiorno Claudio Tito.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, comincerei con te Claudio, ti

0: inaspettabile, ennesimo attacco del presidente americano Donald Trump a Papa Leone. Insomma, ieri in un'intervista Trump ha detto che se fosse appunto per il Papa l'Iran avrebbe l'arma nucleare, ha detto penso stia mettendo a rischio molti cattolici, e il Papa, anche un po' a sorpresa, ha replicato, ha detto chi mi critica usi la verità. Ma che cosa ci guadagna Donald Trump da questo duello a distanza con il pontefice?
1: Guarda, intanto no, non mi aspettavo assolutamente questo nuovo attacco, anche perché avviene alla vigilia della visita del suo segretario di Stato Rubio in Italia e soprattutto in Vaticano, che insomma, in un incontro con poi l'omologo dello Stato Vaticano Marolin, sembrava tutto costruito per arrivare ad un, diciamo, a una tregua, ad una pace diplomatica con il Santo Padre. Cosa ci guadagna? Sinceramente non riesco più a capirlo, perché anche dal punto di vista strettamente elettorale, in vista delle elezioni di midterm, mi sembrano delle mosse piuttosto, diciamo, inutili o direi dannose. Ma del resto ormai il presidente americano ci sta abituando a questi continui scatti da tutti i punti di vista. Oltre ad aver attaccato il Papa, ha attaccato comunque una sua alleata, che è la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e ha di nuovo messo in discussione l'accordo sui dazi con l'Unione Europea, minacciando di rialzarli al 25% sulle auto. Mi sembra, diciamo, una politica senza una razionalità. Non vorrei che fosse determinata anche probabilmente da una sua incapacità di mantenere un assetto stabile, ecco.
0: Tony Capuozzo, insomma, è difficile comprendere davvero questa ostinazione, ecco, di Donald Trump nel ruolo del falco che attacca il Papa, mentre, come sappiamo, domani arriva in Italia, in Vaticano, il segretario di Stato Marco Rubio, che proprio domani incontrerà il Santo Padre, e venerdì incontrerà anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale non ha questa volta replicato, non è intervenuta, diciamo, nel duello verbale, appunto, tra Trump e il Papa. Ha lasciato che fosse il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani a dire che sono appunto parole non condivisibili. Tu come leggi questo duello, che comunque, insomma, il mondo cattolico è anche un mondo al quale fa riferimento Trump, che si propone come difensore dei valori tradizionali, lo stesso Rubio è cattolico, 6 anni fa J.D. Vance si è convertito al cattolicesimo, cosa ne pensi?
2: Ma credo intanto che sia una voce da sen fuggita, cioè credo che ci sia una qualche razionalità, una sua razionalità. Ad esempio il fatto che andiamo incontro alle elezioni di midterm e che gli Stati Uniti sono già in campagna elettorale. Lui parla a nuora perché suocera intenda o viceversa. E quando parla della posizione del Papa relativamente all'Iran, evidentemente parla del Partito Democratico, degli accordi di Obama con l'Iran che lui stracciò a suo tempo nell'arco del primo turno presidenziale e che lui giudica una sorta di via libera all'Iran, che poi è arrivato a accumulare scorte di uranio arricchito che obbligherebbero lui adesso, insomma, a questa resa dei conti finali. C'è sicuramente un elettorato cattolico che conta negli Stati Uniti, non è detto che questo elettorato cattolico sia pienamente in sintonia con le posizioni del Vaticano, quindi anche questo potrebbe essere interpretato come una mossa calcolata. Io credo che sia abbastanza difficile comunque giudicare Trump per le sue sortite. Ci ha abituato, e come eravamo abituati a leader politici che sono come eserciti che conducono guerre tradizionali con i loro comunicati, con i loro ambasciatori, e ci troviamo di fronte a un guerrigliero disordinato. Credo che se ne esce un giorno con una posizione, il giorno dopo la muta, e io credo che alla fine saranno i risultati a giudicare delle tattiche di Trump. Se noi guardiamo in questo momento alla situazione del mondo, no? Ad esempio al conflitto attorno all'Iran, potrebbe essere che nell'arco di qualche

0: settimana Trump ne esce vincitore o sconfitto, e nell'uno o nell'altro caso cambierebbe completamente il giudizio sulle mosse di questi ultimi mesi.
1: Arriveremo anche a parlare di Iran. Claudio Tito, peraltro in una conferenza stampa dedicata all'operazione Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, il segretario di Stato Rubio ha detto che la visita di domani in Vaticano con l'incontro con il Papa in realtà era messo in calendario da tempo per discutere, ha detto, di libertà religiosa in Africa, a Cuba. Rubio è figlio di esuli cubani, ma l'impressione che si ha è che serva anche un po' a riparare, no, dopo le uscite di Trump. Tu che ne pensi?
2: Ma guarda, sì, probabilmente c'è quell'obiettivo, però è sempre tutto molto confuso e questo è il punto. In realtà un obiettivo concreto non lo si riesce mai a cogliere, anche diciamo nella diplomazia sotterranea in corso per una tregua in Iran. Io diciamo l'obiettivo finale di Trump alla fine non è chiarissimo perché è vero, diciamo, che a parole dice dobbiamo eliminare la possibilità che l'Iran ricorra al nucleare, però tutto quello che fa poi sembra semplicemente puntare ad accettare le condizioni di Israele e a non raggiungere concretamente quell'obiettivo. Tenendo conto poi in più che le conseguenze economiche di quel blocco e quindi della guerra si riflettono in maniera pesantissima sull'Europa, naturalmente, come sappiamo,
1: Certo.
2: perché abbiamo una dipendenza energetica, ma dagli ultimi dati si stanno riflettendo pesantemente anche negli Stati Uniti. Quindi non si, in realtà
1: Beh, il
2: poi.
1: prezzo della benzina, peraltro, un elemento a cui l'opinione pubblica americana è molto
2: Esatto,
1: sensibile.
2: esattamente. E quindi alla fine non si coglie la razionalità di tutte le sue scelte.
1: Tito insiste su questo punto, che manca razionalità nelle azioni di Trump. Tony Capuozzo, insomma, il caro carburanti, il caro energia è un problema gigantesco per l'Europa e anche per l'economia manifatturiera, in particolare come quella italiana. Sullo stretto di Hormuz, Trump ha detto che siamo l'accordo definitivo e vicino, ha sospeso nella notte il Project Freedom, dopo un solo giorno di soppressione appunto del Pakistan. Vuole dare un segnale di distensione. Secondo te si sta negoziando ovviamente dietro le fila per arrivare a un accordo e quindi a un cessate il fuoco definitivo?
0: Sì, sicuramente il luogo più importante in queste ore è Pechino, dove si incontrano il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Abbas Araghchi, e Wang Yi, che è il ministro degli esteri della Cina. Credo che la Cina stia
1: E dove
0: giocando un ruolo importante di
1: ricordiamolo che a
0: intesa.
1: Pechino, ti interrompo un attimo, a
0: Andrà.
1: Pechino il 14 maggio andrà Trump che incontrerà il presidente Xi Jinping.
0: Credo che d'intesa con gli Stati Uniti la Cina stia cercando di convincere, insomma, l'ala dura che in questo momento ha in mano l'Iran, cioè Ahmad Vahidi, il capo dei Pasdaran, a arrivare a più miti consigli, minacciando, questo la Cina, a una rinuncia a farsi nome tutelare dell'Iran nel caso Iran perseguisse per bocca di Vahidi a una posizione molto intransigente, di totale rifiuto, insomma, delle condizioni poste dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo. Io credo che se da Pechino, da Teheran, arrivassero dei segnali negativi, non è del tutto improbabile che ci sia una ripresa dell'iniziativa militare da parte degli Stati Uniti e quindi ci troveremo di fronte di nuovo a una situazione di guerra aperta con probabili colpi vistosi dell'Iran, sugli Emirati Arabi, sul naviglio americano e occidentale che incrocia gli sbocchi del Golfo. Potrebbe essere una situazione di guerra tra poco tempo, potrebbe essere che invece davvero l'Iran Finora, ripeto, tutto potrebbe essere giudicato alla fine, perché oggi è facile dire che Trump è in

0: corso Trump e con Netanyahu, è in corso nella stessa imprudenza di Putin quando pensò di far capitolare Kiev nel giro di pochi giorni. È successa la stessa cosa in Iran. È chiaro che ci trovassimo a commentare fra sei mesi una situazione di tensione ancora aperta, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato, con il petrolio centellinato, con il peso sull'economia anche americana, oltre, insomma, dobbiamo parlare non di un Trump difficile da capire, ma di un Trump che le ha sbagliate tutte. Se però andasse diversamente, non è improbabile che le cose vadano diversamente, o non è impossibile, e certo dovremmo accettare che la sua strategia ha avuto la meglio. Credo che il risultato finale nei conflitti militari, ma così pure nelle strategie più squisitamente politiche, si illumini di una luce retroattiva molte delle cose che a noi comuni mortali al di fuori delle stanze chiuse dei negoziati, al di fuori dei luoghi in cui si elaborano le strategie, non sono date a capire. Possiamo giudicarle, ma sarà un giudizio che resta del tutto ininfluente.
1: Claudio Tito, il grande tema è qual è la risposta dell'Europa e quanto reattiva sia l'Europa rispetto appunto alla crisi energetica. Il Fondo Monetario Internazionale ha presentato le previsioni economiche sull'Unione Europea, la crescita dell'Eurozona si ferma all'1,1% per quest'anno e si calcola addirittura che il costo della crisi energetica arrivi fino a 2.270 euro per ogni famiglia. Peraltro l'Italia è il paese europeo dopo la Svezia e l'Olanda dove il prezzo medio del gas è risultato più elevato. Insomma, l'Italia in Europa ha cercato di avanzare alcune proposte, la sospensione del patto di stabilità, la tassazione a livello europeo degli extraprofitti delle compagnie energetiche, un po' di flessibilità, lo scorporo delle spese per affrontare la crisi energetica dal calcolo del deficit, ma nulla di questo è passato. Insomma, c'è una rigidità, come dire, che prevale in Europa?
0: Ma c'è sicuramente una rigidità.
1: Chiedevo a Tito,
0: scusate.
1: Dopo ti ridò la parola.
2: L'Europa soffre due cose. Primo elemento dobbiamo saperlo. L'Europa ha una dipendenza notevolissima, enorme dal punto di vista energetico e dal punto di vista dell'acquisto dei carburanti fossili, cioè della benzina, del petrolio e del gas. L'unica possibilità per l'Europa, non nell'immediato ma nel futuro, è di affrancarci da questa dipendenza, quindi con energia rinnovabile. Finché non faremo questo passo come Europa, rimarremo sempre deboli. Dobbiamo però capire che nelle richieste italiane, alcune diciamo ragionevoli, altre secondo me del tutto irragionevoli, non si coglie il punto di vista degli altri 26 paesi, perché l'Unione Europea è fatta da 27, ma proprio la nostra condizione è diversa da quella degli altri, proprio perché, come dicevi tu, noi paghiamo il gas più di tutti gli altri e gli altri ci dicono sostanzialmente: voi a causa del vostro debito mettete delle tasse eccessive sul gas e sul petrolio e poi volete venire da noi a chiedere gli sconti. Naturalmente in una situazione di emergenza questo atteggiamento, a mio giudizio, è sbagliato, però non dobbiamo mai dimenticarci che alcune diciamo penalizzazioni sono autodeterminate dall'Italia, magari anche il tempo, nel senso che il debito pubblico non è una questione nata adesso o 10 anni fa o 20 anni fa, è un cumulo che si è formato. Però quando tu parli al governo olandese o danese in cui ti dicono: vabbè, ma noi quel problema non ce l'abbiamo, dobbiamo tenerne conto, perché alcune volte il problema che l'Italia vuole generalizzare, cioè vuole rendere comune a tutti, ma che per tutti non è comune. Dopodiché c'è un altro punto: fino a quando tutti i governi nazionali non trasferiranno competenze, poteri e sovranità all'Unione Europea, l'Unione Europea non avrà poteri per fare alcunché.
1: Tony Capuozzo, il commissario all'economia Dombrovskis, è stato chiaro, ha detto: siamo in una fase di rallentamento economico, ma non di grave recessione, e in base ai trattati la clausola di salvaguardia

0: salvaguardia si attiva appunto soltanto in caso di grave recessione economica. Capozzo, sei ancora con noi? Capozzo, sei collegato? Chissà. Sì, adesso sì.
1: Sì, io mi sento bene.
0: Ecco, allora ci...
1: Credo che peccati oltre al debito pubblico,

0: C'è il dovuto con
1: Allora, c'è un problema con
0: sentirmi.
1: l'audio di Capuozzo, che adesso cerchiamo di ristabilire di qualità migliore. Claudio Tito, insomma, oggi insomma, il tema dell'Europa, di quello che l'Europa può fare per rispondere alla crisi energetica è fondamentale perché abbiamo anche visto, Tito, che ci sono paesi che si muovono in maniera più autonoma, per esempio la Spagna, che da febbraio, dopo la crisi iraniana, ha aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo. Almeno su questo invece il governo italiano tiene una linea di coerenza rispetto alla Ucraina e quindi anche ai rapporti con la Russia?
2: Ma sì, su questo diciamo, questo è stato uno dei capisaldi della politica estera di questo governo, non c'è dubbio. Diciamo, c'è una tenuta e una coerenza rispetto alla difesa dell'Ucraina. È stato appunto, diciamo, uno dei punti fondanti di questo esecutivo. È stato un gancio fondamentale, perché è stato anche il gancio che ha consentito a Giorgia Meloni, nella prima parte, di essere, diciamo, rimanere attaccata al carro, al traino americano, prima con Biden e poi con Trump. Poi sappiamo quello che è successo con Trump, ma è stato anche il gancio che ha consentito all'Italia di rimanere attaccata al carro dell'Unione Europea e di non isolarsi rispetto a Bruxelles, come è accaduto invece ad altri governi, diciamo, sovranisti, come quello ungherese.
1: Tony Capuozzo intanto è tornato con noi. Io volevo ricordare, perché hai scritto un libro su questo, che oggi insomma ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sono arrivati a Gemona il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani. 990 le vittime, oltre 100.000 gli sfollati. Era il 1976. Perché è importante ricordare Tony Capuozzo?
0: È importante ricordare intanto per la tragedia, i numeri che hai appena detto, ma forse è ancora più importante ricordare che quella ricostruzione fu un modello, fu una storia di grande successo della tanto vituperata Prima Repubblica, per merito sicuramente dei friulani che si rimboccarono le maniche e fecero questo miracolo, ma per merito evidentemente anche delle istituzioni, del governo centrale. Allora Presidente del Consiglio in quei mesi era Aldo Moro, che appena 2 anni dopo sarà ucciso dalle BR, e avviò il meccanismo della delega alla regione autonoma, e la regione delegò moltissimi poteri ai sindaci. Il tutto, lo Stato è rappresentato nei suoi poteri decisionali da un commissario straordinario, un galantuomo come Zamberletti. Ecco, l'insieme di quella capacità di avere una centralizzazione autorevole e capace di decidere e di fare senza gli intoppi della burocrazia, e quella democrazia diretta dei sindaci, dell'Assemblea delle Tendopoli, è stata la chiave di un successo mai ripetuto in occasione di altre catastrofi.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Toni Capuozzo, libreria con una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, e oggi le celebrazioni appunto in Friuli Venezia Giulia, dove sono già arrivati il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Grazie a Claudio Tito, libreria con Nazione Europa, edito da PM. In redazione ringrazio Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Gianni Tola, in regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale, ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo a passo.

0: appassionati di cinema.
1: Non può essere solo un film club.
0: Lei ha un ragazzo.
2: Wow!
1: Vediamo 3 volte lo stesso film.
0: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
1: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
0: Devo andare.
3: Qualcosa che non va, tesoro.
1: Forse dovremmo parlarne.
4: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
8: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
13: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
12: E che ancora ascolta i vinili.
14: Mazza, è proprio un boomer.
12: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
13: Ma se non mi sei così male?
15: Ma gli arma la Branca Leone.
12: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
13: Ma ad oggi le cose cambiano.
16: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Verde, viaggiare informati.
19: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti, 18 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Al momento ci sono anche 5 km di coda. Le altre notizie ci portano sulla tangenziale sud di Torino. Troviamo code a tratti per un incidente tra lo svincolo per Debuscè e Autoporto Sito in direzione della tangenziale nord. Sulla 24 Roma Teramo, un incidente è avvenuto tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. A Roma, sull'Aurelia, code a tratti per traffico intenso tra il raccordo anulare e la via Aurelia Antica in direzione di Roma. Sulla Pontina, rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e via Cristoforo Colombo in direzione del centro città. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, mentre ci sono code per un veicolo fermo tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Formato famiglia, generazioni a confronto.
21: Buongiorno da Diana Alessandrini. 6 maggio, 50 anni fa, alle 21, il Friuli tremò dalle fondamenta. 55 lunghissimi secondi e una larga parte della regione venne stravolta. Quasi 1000 morti, 3000 feriti, 100.000 sfollati, 157 comuni colpiti. Pensate, distrutte circa 18.000 abitazioni e altre 75.000 furono danneggiate. Ecco, l'avete sentito anche da Ping Pong che ne stava parlando. Noi oggi qui a Formato Famiglia ricordiamo quelle famiglie e tutti i ragazzi che allora accorsero a dare una mano, dando vita veramente a un modello di lavoro di squadra, di impegno condiviso, di speranza incrollabile che ha rappresentato un faro per tutta l'Italia. Nella seconda parte torna l'appuntamento con le famiglie di personaggi famosi che si raccontano ai nostri microfoni e avremo il piacere di avere con noi Sean Hepburn Ferrer. Praticamente con il nome si presenta da solo, figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, che ha appena pubblicato un nuovo libro sulla madre dal titolo Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, un racconto tra aneddoti.

0: aneddoti e ricordi in cui affiora il lato privato di una diva poco diva, fragile e forte tra gentilezza e malinconia. 335 699 2949 per i vostri messaggi e formato famiglia @rai.it.
1: Da Quinto Comiliter Padova, Abstat Esercito Operazioni Roma. Seguito comunicazione telefonica, alt. Attore 21 circa, Friuli S. Stato interessato, serie violente scosse telluriche, con epicentro in corso definizione, alt. Sunte in corso operazioni intese accertare entità danni che appaiono ingenti, specialmente corrispondenza zona Gemona, alt. Primi reparti soccorso, sunt già in zona, semi alt. Rimanenti reparti allarmati per interventi immediati, alt. Riserva ulteriori notizie. Fine.
0: Quello che avete sentito è il fonogramma dell'esercito che abbiamo tratto dal documentario di Rai Storia sul 6 maggio 76. Io do il buongiorno a Paola Treppo, è fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno ai ascoltatori, ai radioascoltatori, io ti rispondo dalla caserma Goi Pantanali di Gemona, dove oggi stiamo ricordando tutti i morti del sisma del 76 del Friuli.
0: Tu avevi 5 anni, Paola, qual è l'immagine che ricordi di quella notte?
2: Ricordo che eravamo in casa, nella stessa casa dove abito adesso, che è stata ricostruita da mio padre con tantissimi sacrifici, eravamo in cucina, io con le mie 2 sorelle, con mamma, papà e nonna. La prima scossa, quella che noi chiamiamo la scossa di avvertimento, arrivò, mio padre in friulano gridò fur fuori, andiamo subito fuori perché sta arrivando la seconda. Nella sensibilità della gente di qua si era capito che arrivava la scossa, quella più forte, quella che poi pensavamo non finisse più. Ci siamo accalcati di fronte a questa porta che non si apriva perché nonna l'aveva chiusa a chiave, intanto la parete si stava muovendo, io credevo che saremmo rimasti sotto questa, all'interno di questa cucina, sommersi dalle macerie, ma la porta si aprì miracolosamente, riuscimmo a guadagnare l'esterno, i campi. Mia nonna, ricordo che si aggrappò al palo della pubblica illuminazione e gridando con me accanto diceva: è venuta la fin dal Mont, viene la fine del mondo, sta arrivando alla fine del mondo. Ed è questo il titolo del libro, ed è effettivamente quello che è successo, era la fine di un mondo, quello che avevamo conosciuto fino a quel momento, e ne cominciava un altro.
0: Certamente, il tuo libro è veramente un libro da leggere e da guardare, con tutte le fotografie che propone, e propone una prospettiva inedita, davvero sorprendente, quella dei bambini, no? che vissero quei momenti e sì, poi quegli anni, certamente con la paura all'inizio, però poi come un'avventura che tu racconti, e incarnando veramente un paradosso, cioè l'infanzia felice nel trauma.
2: Sì, anche la copertina dove siamo ritratti io e mamma con questo sorriso di fronte alla tenda militare che fu il primo nostro riparo dopo la casa danneggiata dalle scosse del 6 maggio, raffigura proprio questo paradosso. Da una parte il dramma, gli adulti che capivano, si rendevano conto, e dall'altra parte noi bambini che di consapevolezza potevamo averne veramente poca, e siamo stati protetti dall'ansia e dalla paura degli adulti che hanno avuto la capacità di farci crescere serenamente in un clima di grande disagio, no? Che provavano, e questo naturalmente ci fece crescere in un ambiente molto protetto, con un abbraccio invisibile, caldo, con tantissima responsabilità, con tanta libertà. Io ricordo questi anni come anni di avventure vicino ai boschi, con grandi squadre di bambini, di ragazzi di tutte le età, spensierati, però tanto anche responsabili gli uni verso gli altri, l'attenzione a chi poteva star male, l'attenzione a chi non aveva la mamma che gli preparava da mangiare, l'attenzione anche alle persone più grandi e anche agli anziani, che erano quelli che poi rimanevano nei nostri villaggi di baracche a buttarci un occhio, come si diceva, no? Mentre i nostri genitori erano tutti impegnati nella ricostruzione, in lavori che sono andati avanti per tantissimi anni, e io dico

0: si sono conclusi forse qualche anno fa, perché le nostre case sono state portate avanti per tanto tempo. Siamo state noi, queste generazioni che al tempo erano bambini, a definirle, insomma, a rifinirle, perché il lavoro è stato veramente grande. Adesso io, guarda, mi trovo proprio qua a Gemona e guardando questo paese che era stato devastato, non, mi vengono i brividi a pensare a come i nostri genitori, i nostri nonni siano riusciti a ricostruire tutto.
1: Sì, tu lo scrivi davvero bene nel libro, no? E dici: ai giorni nostri via Valle Scura rientra nell'itinerario turistico della ciclovia Alpe Adria. Calcare il tracciato ti fa sentire un po' internazionale a casa tua, tra gruppi di amanti della bicicletta che arrivano dal centro e dal nord Europa, che ti salutano fenici nella loro lingua. Le ancone votive lungo il tracciato sono state restaurate, come quasi tutte le abitazioni. Alcuni prefabbricati più grandi che risalgono al dopo terremoto sono stati ingentiliti, rafforzati e ampliati, diventando dimore stabili per una vita. Se ne vedono qua e là mimetizzati tra edificazioni più recenti di cemento armato. Chi mantiene la memoria di quegli anni le individua subito nel tessuto urbano dei paesini e si sofferma a indagarne con piacere i dettagli, scambiando vivaci considerazioni sulle gregge modalità di conservazione. Ecco, veramente vediamo attraverso le tue parole, no, la ricostruzione. Attraverso le foto vediamo quei sorrisi, il sorriso di cui parlavi sulla copertina, tu e tua madre, ma anche tu e tutti i bambini nei prefabbricati di via Valle Scura, appunto nel 77, e poi nelle scuole improvvisate, no Paola?
0: Sì, questo libro racconta anche l'esperienza delle scuole che naturalmente erano crollate o erano fortemente lesionate, non potevano essere più utilizzate come immobili per l'educazione. Ci fu in quei giorni, ci fu veramente tanta inventiva che è propria dei friulani. Ad esempio a Coia la maestra Liliana veramente da un giorno all'altro allestì la scuola nella tenda, siamo in una borgata, non dico di montagna ma insomma una bella collina pronunciata, e lì i bambini potevano andare a scuola utilizzando dei banchi che furono messi all'aperto, e poi ci fu la tenda, poi arrivarono i box di lamiera. E i bambini avevano realizzato anche un giornalino, quindi erano diventati anche dei giornalisti, andavano a intervistare i grandi che vedevano che erano cambiati a seguito di questo evento così drammatico, e riportavano le loro impressioni, no? Questi adulti che improvvisamente avevano perso un po' anche l'educazione o la forma nel rapportarsi tra loro, e anche queste piccole liti che potevano nascere, insomma, per la distribuzione dei beni che erano destinati da tanti benefattori ai senza tetto. E nacque anche a Tercento, nei pressi del Duomo, una scuola che si chiama Monsignor Camillo di Gaspero, che è ancora attiva, a 50 anni li festeggia quest'anno. Don Antonio Villa arrivò da Milano e la fondò chiamando insegnanti che pensavano di rimanere sul posto un paio di settimane, e invece è ancora lì. E in questa scuola noi andammo tutti i bambini di tutte le età, e era gratuita, aperta a tutti, c'era da mangiare per tutti, e fu per noi veramente una scuola che più che una scuola fu una famiglia allargata, una comunità. E andare lì era come un campo estivo di quelli moderni, diciamo in un'altra forma, con le porte sempre aperte, con gli abbracci. Io mi ricordo questi abbracci dei grandi, no? Che non sapevi neanche chi erano, però potevano essere l'abbraccio della nonna, della mamma, del papà, erano abbracci caldi che ci hanno fatto sempre sentire al sicuro. E da quell'esperienza io credo che anche oggi noi di quella generazione ci è rimasto dentro questa capacità di ascoltare e di vedere se qualcuno sta male e di intervenire subito, di avere questa sensibilità molto sotto la pelle.
1: Di quella famiglia allargata che eravate diventati, sì, in quell'occasione, laddove madri, padri, anziani morirono sotto le macerie. Sì. Rimani con noi, Paola, perché dicevamo anche gli aiuti da tutta Italia. Furono oltre 7.500 gli scout a Gesci che accorsero in Friuli proprio per aiutare le persone che avevano perso le loro case. Ecco, Antonella Romano ha intervistato alcuni di loro 50 anni dopo.
2: È un legame indissolubile quello tra il gruppo scout a Gesci e il Friuli, consolidatosi nel 1976 con il terremoto. Per gli scout

0: rispetto a corsi sul luogo, sono stati giorni di lavoro intenso, tra continue scosse di assestamento. In loro c'era la forza di aiutare le persone che avevano perso tutto e dare speranza, come ha raccontato Irma Londero, che all'epoca aveva 18 anni.
1: Abitavo in una borgata di Gemona non colpita disastrosamente dalle scosse. Io e la mia famiglia ne uscimmo incolumi e andammo subito a cercare le persone che abitavano nella nostra borgata per accertarci delle loro condizioni e portarle al sicuro. E avevo in garage le tende che avrei dovuto aprire e sistemare in vista dei campeggi estivi. E quella notte le tende servirono per accogliere tutte le persone anziane e i bambini della borgata. All'alba eravamo tutti al sicuro, distrutti, increduli, disperati, ma sopravvissuti. Andai allora a cercare i miei amici, molti di loro abitavano in centro storico, e ogni volta che incontravo qualcuno lungo la strada ci abbracciavamo piangendo, e quella notte persi alcuni degli amici più cari.
0: Lucio Costantini aveva 29 anni, era responsabile del gruppo scout di Udine. Insieme ad altri suoi colleghi prestò soccorso al paese di Oseacco.
2: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare su le nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza con il fare, con l'organizzare le cucine.
0: Nelle persone c'era la voglia di ricominciare e anche di essere ascoltate, come racconta Enzo Pegorer di Treviso, che all'epoca aveva 17 anni.
3: Facevo parte dell'associazione Gruppi e Ceppi Scout Cattolici Treviso. Abbiamo dato supporto alla popolazione del paese di Vito d'Asio per molte settimane dopo l'evento sismico. I nostri ruoli erano la gestione della mensa, l'animazione serale, l'aiuto nei piccoli lavori. Incominciamo anche a cenare con loro per essere vicini, per ascoltare le loro difficoltà e le loro preoccupazioni. Provavo un senso di utilità.
0: Franco Bagnarol aveva 35 anni ed era responsabile regionale degli scout Friuli Venezia Giulia.
4: Davanti a una tragedia così immane mi è parso utile coinvolgere la sede nazionale per avviare un processo di solidarietà da parte dei giovani maggiorenni diciottenni che l'associazione ha. L'esperienza mi ha lasciato una grande stima del volontariato, una grande voglia di continuare ad impegnarmi in questa evoluzione storica che è il volontariato oggi in Italia e che in Friuli ha dato una lezione magnifica di solidarietà.
0: Federica Frattini era da alcuni anni capo del gruppo Agesci Milano 28. Non esitò a partire per prestare aiuto. Aveva quasi 30 anni. Non ha mai dimenticato i volti delle persone che ha incontrato e il valore che le ha trasmesso quell'esperienza.
5: Per me quel dare una mano significava dare concretezza in una situazione straordinaria alle parole della preghiera della guida che recitavo ogni giorno. Dare senza contare, prodigarmi senza aspettare ricompensa. Mi era stato chiesto di completare alcuni dati dei censimenti. E questo richiedeva di entrare nella vita altrui in punta di piedi, accettando di ascoltare il racconto del dolore senza premura, cercando fessure in cui infilare semi di speranza.
6: Ecco, queste testimonianze saranno protagoniste il 10 ottobre a Udine nel corso di un convegno proprio per riflettere sul tema del servizio scout all'indomani delle calamità. Ecco, nel corso del convegno verrà anche presentato un volume dedicato al servizio svolto dopo il terremoto che conterrà una ricca documentazione, la ricostruzione degli eventi più significativi del periodo tra la primavera del 76 e tutto il 77. Paola Treppo, torno da te. Che effetto ti ha fatto anche sentire queste testimonianze a 50 anni di distanza?
7: È da brivido, perché ognuno ha la sua storia. In questo cinquantesimo, tra l'altro, è stata l'occasione proprio per conoscere. Io seguo da tantissimi anni gli anniversari del terremoto, perché è la mia terra, perché è il mio lavoro, però questo anniversario, il cinquantesimo, ha riportato a galla ricordi, memorie che non erano mai venuti fuori e ci ha di nuovo sensibilizzato tutti, ci ha fatto sentire di nuovo quei giorni.

0: trasformi il dolore delle persone che se ne sono andate, il dolore di chi ha dovuto affrontare tutto. Siamo veramente senza pella in questo periodo e sentire queste testimonianze a me vengono i brividi, come anche quando mi raccontano le persone che sono venute ad aiutare, non ad aiutare i vivi, le persone che sono venute a tirare fuori i morti da sotto le macerie, persone che non sapevano neanche dove erano i paesi colpiti, chi erano le persone che stavano le cui salme stavano trasportando e ricomponendo. E io alcuni li ho sentiti e veramente sono da brivido, da grandissima commozione, e tutti questi ricordi ci toccano molto da vicino e ci danno la misura del grande aiuto che è arrivato in Friuli, non solamente dal Friuli stesso, dalle zone che non erano state colpite, ma da tutto il resto dell'Italia, dal mondo. Dal mondo arrivarono tantissimi organismi, tante associazioni, raccolte di fondi da persone di tutte le estrazioni sociali, di ogni tipo di provenienza, e grazie a questo il Friuli si è rialzato.
1: Non c'è dubbio, grazie sicuramente anche alla forza del Friuli e del popolo friulano. Ti do il tempo anche per governare l'emozione che gestisci benissimo, ma che si sente anche nella tua voce, di questi ricordi all'ascolto delle testimonianze. Ti faccio ascoltare un'altra testimonianza, quella di Giada Messetti. Lei è una sinologa, ha deciso di raccontare la sua infanzia a Gemona, lì ha vissuto per 2 anni in un prefabbricato, lo ha fatto in un libro, Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto, appena uscito, e il nostro Claudio Urbani l'ha intervistata.
2: Giada Messetti, non eri ancora nata il 6 maggio 76, quando l'Orcolat, come molti in Friuli chiamano il terremoto, si abbatté sulla tua terra. Eppure ti consideri figlia del terremoto. Come mai?
3: Sono nata da un incontro casuale tra mio padre, che è venuto a fare il servizio civile, quindi il volontario nelle aree terremotate dopo la tragedia, come tantissimi altri italiani che sono venuti a dare una mano, e mia madre, che invece viveva a Gemona del Friuli, epicentro del sisma del 76, e si sono innamorati, e poi sono nata io, che sono nata ovviamente dopo. Ma diciamo che tra le conseguenze del terremoto c'è stato anche il fatto che molte coppie giovani si siano subito sposate e subito abbiano fatto dei figli, come reazione, proprio una reazione di vita rispetto alla morte che aveva portato il terremoto.
2: Un momento forte emotivamente nel tuo racconto è quando tua mamma scopre di non avere più immagini della sua giovinezza, spazzate via dal sisma.
3: Mia madre, un giorno mentre stavamo guardando la TV insieme, ha risposto a una telefonata ed è rimasta un po' così, un po' confusa dopo la telefonata. Gli ho detto: mamma, cosa succede? Lei mi ha detto: sai, mi ha chiamato un mio amico di penna di quando avevo 13 anni e mi ha detto che ha trovato le mie lettere e una foto di quando io avevo 15 anni. E io ho detto: vabbè, e quindi mi fa: io non ho nessuna foto di quando avevo 15 anni perché la casa mia è crollata. Mia mamma è stata una delle fortunate che non ha perso persone, ma lei ha perso la casa e da un giorno all'altro è rimasta senza niente. Io, quando lei mi ha detto che non aveva immagini di sé di tutta una serie di anni, ho proprio capito per la prima volta che cosa significasse veramente avere la vita sconvolta dal terremoto.
2: Hai scelto di raccogliere testimonianze di chi ha visto cambiare, in alcuni casi sconvolgere, la propria vita in quel 6 maggio. Quali sono quelle che ti hanno più colpito?
3: In realtà le storie sono tutte, secondo me, molto potenti anche emotivamente, perché c'è Sandro, che è rimasto sotto le macerie quasi 30 ore, aveva 12 anni, c'è Ivo, che paradossalmente è quello che ha perso meno, perché non ha perso la casa, non ha perso parenti, però Ivo ha parlato per la prima volta del terremoto con me l'anno scorso, quindi ci ha messo 50 anni per riuscire in qualche modo a trovare il modo di raccontare il terremoto. Poi c'è Claudio, che è stato uno degli amministratori, è stato sindaco di Gemona della ricostruzione, quindi c'è tutta la parte anche della ricostruzione del modello Friuli. E poi c'è Flavio, che nel mio cuore ha un posto particolare, perché mi ha parlato di questo suo fratello che è mancato durante il terremoto, e io devo dirvi che a questo Paolo ho pensato tantissimo mentre scrivevo il libro, mi è sembrato quasi di conoscerlo dal modo in cui me ne aveva parlato Flavio.
2: Sono tornate le rondini a Gemona?
3: Sì, sono tornate, anche se quando ci sono i terremoti si pensa alla ricostruzione fisica delle case e si pensa poco alla ricostruzione della comunità, dei paesi. Fare attenzione anche a questa presa in carico della comunità e del tessuto sociale di un paese terremotato.

0: Tanto famiglia, generazioni a confronto.
1: Paola Treppo, è bello quello che diceva Giada Messetti rispetto anche alla nascita di nuove famiglie in quel momento così drammatico, no? Di chi è andato per aiutare e poi è rimasto per sempre perché ha trovato l'amore, no? Una reazione di vita l'ha chiamata Giada Messetti.
2: Sì, bellissimo, perché si sono creati questi legami che rimangono tuttora. Mi piace anche citarne un altro. Noi in questi villaggi di baracche, dove abbiamo vissuto per tanti anni in attesa di ricostruire le nostre nuove case, le case nuove, abbiamo creato delle comunità nuove, dei nuovi paesi temporanei, perché i nostri paesi erano stati distrutti. E questi villaggi di baracche dove ci si incontrava, anche all'interno di un paese un po' più grande come poteva essere Tarcento, però persone diverse che non conoscevi. E quindi si era creata una nuova comunità, era quella della nostra famiglia, dove c'era un capo famiglia, magari l'anziano che rimaneva lì tutto il giorno e si occupava di noi bambini che eravamo magari a giocare nei boschi ma anche in mezzo ai vialetti, e questa era una nuova famiglia. E ancora oggi quando ci incontriamo è come incontrare un vecchio amico con cui hai trascorso i primi anni di scuola, con cui hai passato le superiori. Perché basta uno sguardo e ci si riconosce subito, è una cosa bellissima, perché queste comunità ci sono rimaste dentro. Quando siamo andati poi ad abitare nelle nostre case nuove, nel mio caso dopo 8 anni, invece questo un po' ci ha separato, perché col vivere sempre insieme, sempre uno sopra l'altro, dico, perché dormivamo nei letti matrimoniali tutti insieme, avevamo spazi strettissimi, eravamo sempre in braccio a qualcuno, anche durante le feste di Natale, di Pasqua, nel mese del Rosario, eravamo tutti sempre molto ammassati. E invece in queste case nuove, grandi, dove avevamo ognuno la propria stanza e dove le cucine sembravano un ristorante, di tanto grande, poi figurati agli occhi di una bambina cosa potevano essere queste case nuove. Io calcolo che avevo vissuto in una casa anche prima del terremoto, che era una vecchia stalla ristrutturata da mio padre, e quindi questa casa grande con una cucina grande, una camera tutta per me, era veramente incredibile, no? Da un giorno all'altro.
1: E che però paradossalmente però faceva sentire la solitudine d'improvviso.
2: Esatto, esatto.
1: È chiarissimo.
2: Sono arrivati i muretti, le recinzioni delle case che ci hanno separato fisicamente, impedendoci di parlare tra di noi come facevamo prima.
1: Quello che avevate fatto durante la ricostruzione. Un minutino, non posso non chiederti, Claudio Urbani diceva l'Orcolat, no? Appunto, ed è diventato appunto sinonimo del terremoto. Però in realtà che cos'è nella tradizione friulana, visto che tu ti occupi poi anche di questo?
2: È una delle figure mitiche della nostra tradizione, come sono anche gli sbirs, ci sono le agane, sono delle figure della tradizione popolare a cui sono stati dati dei nomi particolari molto belli, come l'Orcolat, che è l'orco, insomma, no? Adesso significa terremoto ed ha assunto questo significato anche a livello nazionale. Per noi l'orco, insomma, era quello che mi raccontavano da bambina, era quello che metteva un piede su sulla vetta di una montagna e l'altro sull'altra vetta oppure vicino a un ponte, e poi li faceva tremare oppure lanciava qualche sasso. In realtà nella tradizione friulana non è una figura così malvagia, è una figura dispettosa.
1: È stato parecchio dispettoso il terremoto, diciamo la verità. Io ti ringrazio, Paola Treppo, grazie davvero, fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro E venla fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Buone celebrazioni, grazie davvero, a presto.
2: Grazie a voi.
1: Bruno Risas, canzone contro la paura. Ne abbiamo
3: Scrivo
1: bisogno.
3: Canzoni

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono in procura a Pavia. L'unico indagato per il delitto di Carlasco, Andrea Sempio, nella nuova inchiesta, è Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. Per noi c'è in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, Andrea Sempio è entrato dal retro del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Si presume che stia per uscire a breve, avendo anticipato che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Molto prima di lui, stamattina presto, sarebbe arrivato anche Marco Poggi, fratello di Chiara e amico dello stesso Sempio, entrate da un ingresso secondario senza farsi vedere. Allora, Poggi probabilmente verranno chiesti i rapporti del suo amico Andrea con la sorella Chiara e cosa potesse sapere dei video presenti nel suo computer, nel computer di famiglia, anche video intimi che ritraevano la stessa Chiara. Ricordiamo invece che Andrea Sempio è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con almeno 12 colpi, poiché lei avrebbe rifiutato delle sue avanze sessuali. Contro di lui la perizia secondo cui il suo DNA è compatibile con quello trovato sull'unghia della vittima e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove Chiara Poggi è stata ritrovata. E da Pavia restituisco la linea allo studio.
2: Il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e stalking. L'inchiesta è della Procura di Roma. Secondo l'accusa, l'arciere 41enne della Nazionale Azzurra ha molestato pesantemente almeno 5 atlete ed una allenatrice.

0: tra il 2019 e il 2024. Andiamo all'estero con il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La comunità internazionale alla ricerca della via diplomatica, mentre Trump sospende l'operazione militare nello stretto di Hormuz.
1: Trump fa marcia indietro e sospende, dopo solo due giorni, Project Freedom, l'operazione americana a sostegno dei mercantili in transito nello stretto di Hormuz, bloccato dai Pasdaran. Con l'Iran solo scaramucce, dice ora il presidente americano, annunciando che lo stop temporaneo è stato concordato con Teheran e che l'impegno di Washington si concentra sui negoziati. Nel frattempo il cessate il fuoco è andato avanti, nonostante nello stretto la tensione resti alle stelle e gli atti ostili iraniani si siano susseguiti contro i paesi del Golfo e contro le imbarcazioni. Nel mirino anche un cargo francese, cui membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Cina nel frattempo preme per la fine del conflitto. Ieri a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri di Teheran, Raci, e il cinese Wang Yi. E ancora Raci sente al telefono l'omologo saudita Bin Farhan. Al centro della conversazione la ricerca di una strada diplomatica. E intanto il presidente americano ha affondato di nuovo contro Papa Leone. Gli va bene se l'Iran ha l'arma nucleare. Con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone, affermato il presidente americano proprio alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, che domani sarà ricevuto dal pontefice. Claudia Stamerra, GR1.
0: La Chiesa deve denunciare il male in tutte le sue forme e annunciare con parole e opere la pace, quanto ribadito poco fa nell'udienza generale dal Papa. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo 45 comuni. Tra qualche ora a Gemona, epicentro del sisma, le commemorazioni ufficiali.
2: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Udine, Lillo Montalto Monella.
0: Il meteo continua il tempo instabile con allerta arancione per temporali in parte della Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro-nord, in particolare sul lato tirrenico. L'alternarsi di pioggia e sereno durerà anche nei prossimi giorni. Siamo allo sport, tennis al via in questi minuti al Foro Italico, meteo permettendo gli incontri degli internazionali d'Italia. Ieri tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi altre 7 azzurre in campo, e spicca il derby tra Pigato e Grant. Al maschile oggi tocca ad Arnaldi e Cinà. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia. Prossimo giornale radio alle 12:00.

0: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Siamo rientrate sulle note di Moon River, scritta da Henry Mancini appositamente per il film Colazione da Tiffany, e per il timbro di voce di Audrey Hepburn che la canta, l'avete sentita. Un film del 61, ma senza tempo, amatissimo come del resto la sua interprete. Di lei parliamo nello spazio dedicato alle famiglie famose.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: Sono molto lieta di avere con noi il figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, produttore cinematografico e televisivo, oggi a capo di molte organizzazioni no profit che portano avanti i progetti umanitari della mamma. Ha appena pubblicato Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn. Buongiorno a Sean Hepburn Ferrer, benvenuto a Formato Famiglia.
3: Grazie, buongiorno.
0: Comincio con la canzone che abbiamo sentito, scritta da Henry Mancini, lo dicevo, per Colazione da Tiffany, proprio per il timbro vocale di sua madre. Lei amava cantare?
3: Amava cantare, non aveva una voce operatica, non so come si dice in italiano.
0: Eccolo.
3: Operistica. però aveva molto feeling. E difatti la canzone fu a rischio di essere tagliata dal film dopo il primo test screening, la prima proiezione a San Francisco. Il vicepresidente di Paramount che era presente dice, e poi in una lista di note che aveva dice, poi questa canzone bisognerà toglierla.
0: Ma come? Ma Mancini era rimasto così colpito, no? Dalla sua interpretazione, la considerava perfetta, è vera questa cosa?
3: È vera questa cosa, eppure mia madre salta dal divano e dice over my dead body, sopra il mio cadavere si toglierà, e di fare rimane la canzone e diventa la terza canzone cinematografica più registrata nella storia.
0: E tra l'altro ha anche vinto l'Oscar, no? Come miglior canzone nel 62, giusto?
3: Dico giusto. Due Oscar, sì, esatto.
0: Quindi, insomma, c'erano grande amicizia, stima, rispetto tra sua madre e il grande compositore. È vero che Mancini riteneva che la voce di Audrey fosse l'unica in grado di interpretare la malinconia e la dolcezza dei suoi pezzi che lui voleva trasmettere.
3: La scrisse per lei e dunque fu un po' come un vestitino di Givenchy fatto su misura, e questa grande amicizia continua oggi. Monica, la figlia di Henry, rimane una grande amica, suo marito Greg ugualmente, e la musica rimane importante. Ho questo sogno di, per il centenario che sarà nel 2029, di convincere Warner Brothers di ritirare fuori My Fair Lady con il suo canto piuttosto che il doppiaggio di Marnie Nixon, perché oggigiorno non si farebbe mai una cosa così, con Professor Higgins che parla le canzoni e lei che deve cantare con una voce fuori luogo in un certo senso. Oggi tutti gli attori fanno lo sforzo, e ho ascoltato le sue performance quando hanno restaurato il film per la prima volta, e ci siamo, forse qualche piccolo ritocco digitale, ma oggigiorno è una cosa comune quella.
0: E allora speriamo che questo sogno si concretizzi. Noi abbiamo preparato delle clip, ascoltiamone una che abbiamo tratto ovviamente dal film Colazione da Tiffany, Blake Edwards, Audrey Hepburn con George Peppard, sentiamo.
4: Io vado pazza per Tiffany,
5: e specie in quei giorni in cui mi prendono le paturnie.
6: Vuol dire quando è triste?
5: No, uno è triste perché si accorge che sta ingrassando o perché piove, ma è diverso. No, le paturnie sono orribili, è come un'improvvisa paura di non si sa che. È mai capitato a lei?
6: Certo.
5: Ma in questi casi mi resta solo una cosa da fare, prendere un taxi e correre da Tiffany. È un posto che mi calma subito. Quel silenzio e quell'aria solenne, lì non può caderti niente di brutto. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome.
0: Ecco, Maria Pia Di Meo, la doppiatrice di Audrey nella versione italiana di Colazione da Tiffany. Sean, è vero che sua madre temeva che il personaggio di Holly

0: fosse troppo controverso e come si adattò?
1: Ne ho parlato a lungo in queste ultime settimane con Lily Collins, che ha comprato i diritti di un libro di Sam Wasson che si chiama La quinta alle 5 del mattino, e che è un libro scritto sulla produzione, sulla creazione e la produzione del film. Allora, il film è un po' come una meringa, sono pochi ingredienti molto ben messi insieme. Il libretto era veramente una storia importante, però molto terra terra, e quando Marilyn Monroe dice che non lo fa perché ovviamente sarebbe stato un casting troppo ovvio, lo offrono a mia madre, e mia madre è, diciamo, estirpa da questo libretto, da questa piccola storia, i grandi temi, e insiste con gli scrittori e il regista e Paramount che diventi molto più tematica, dandole le ali che lo portano fino ad oggi come un classico.
0: E infatti poi è diventata anche attraverso questo personaggio un'icona, no? Proprio dell'affermazione, dell'autodeterminazione femminile, ma con garbo, in un momento, no? Tanto diverso dal nostro, ma rompendo degli stereotipi. Abbiamo sentito il momento, no? Lei dice appunto il suo posto preferito. Ecco, c'era un posto preferito di Audrey Hepburn, un po' come Tiffany per Holly Golightly?
1: Il posto preferito di mia madre era stare a casa a mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro
0: che preparava lei, ovviamente.
1: Sì.
0: Certo. Senta, ha citato un altro nome importantissimo nella vita di sua madre, nella vita sua, grande amico, Hubert de Givenchy, che per lei disegnò, no, l'iconico abito da ballo del film Sabrina. Siamo nel 54, la profonda scollatura sulle spalle, insomma, personaggio Sabrina che l'ha consacrata a icona di stile mondiale senza tempo. Ecco, cosa le diceva sua madre di questo legame con Givenchy e di ciò che era diventata anche grazie a quell'abito, a quel film?
1: Ma spesso la gente mi chiede che cosa rappresentavano ogni film, e le rispondo sempre la stessa cosa, che ogni film rappresentava l'inizio di una grande amicizia. Vacanze romane, Gregory Peck e così di seguito. E il bello è che Hubert de Givenchy è lì su ogni film, a partire di Sabrina, quando stanno tutti e due incominciando la loro carriera, e che lei va a trovarlo a Parigi chiedendogli di prestare qualche vestito, la sua prima collezione. Stiamo parlando del 53, perché le date abbinate con i film che vediamo oggi online sono le date quale escono i film. Il film è stato fatto nel 53, durante l'anno nel quale lei riceve poi l'Oscar per Vacanze romane, e da lì nasce questa grande amicizia, questa complicità. Diceva spesso anche che se non fosse stato omosessuale forse sarebbe stato suo marito. È un'amicizia che dura fino alla fine, quando la mamma malata, non sappiamo come riportarla a casa, e chiama un'amica che ha un aereo privato, forse l'unica volta come famiglia che siamo stati su un aereo privato, perché non eravamo una famiglia Hollywood, né il luogo né lo stato d'animo, e lui paga la benzina e ci porta a casa per il suo ultimo Natale a casa.
0: Allora, io le farei sentire ancora una clip tratta proprio da Sabrina, diretto da Billy Wilder con Humphrey Bogart.
2: Sabrina, vi sembra difficile immaginare che qualcuno voglia rinunciare alla vita per una pena d'amore?
3: Oh, no, affatto. Ed è proprio per questo che io ad un certo momento andai a Parigi per dimenticare. Perché non ci andate anche voi, anzi?
2: A Parigi?
3: A me ha fatto molto bene. Ci siete mai stato?
2: Ah, sì, certo. Una volta ci sono rimasto 35 minuti.
3: 35 minuti?
2: Stavo andando in India per un affare e ho dovuto cambiare aereo.
3: Oh, ma Parigi non è fatta per cambiare aerei. È fatta per cambiare vita. Per spalancare la finestra e lasciare entrare la Vie en Rose.
2: Parigi è per gli innamorati. E forse è per questo che ci sono rimasto così poco.
0: Ecco, Renata Marini, in questo caso la doppiatrice di Audrey, in Vacanze romane, e qui in Sabrina, storia di una ragazza romantica e di due uomini che si innamorano di lei. Sean, sua madre era una romantica sognatrice

0: che voleva un'unione da happily ever after, vissero felici e contenti?
1: No, anzi, oltre a quello, era una sognatrice che specialmente dopo quello che lei chiamava la sua seconda e più importante carriera, sognava in un futuro inclusivo per noi tutti, e difatti sarebbe devastata vedere come stiamo smantellando la democrazia in ogni parte del mondo, e soprattutto la mancanza del donne e bambini in prima posizione e salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Difatti ne parlo spesso, e lei ha dato la sua vita per questo sogno, noi abbiamo dato gli ultimi 33 anni per questo sogno, per tentare di continuare a promuovere questo suo desiderio, questa sua visione. Certamente nelle sue relazioni personali, probabilmente il fatto che perse il suo padre molto giovane lasciò questo vuoto infantile, chiamiamolo, ma è molto bello, perché lei credeva che in una relazione, se entrambi fanno il bene dell'altro, la relazione può andare avanti per sempre, sopravvivere qualunque cosa. Ovviamente queste cose, ben sappiamo, non funzionano quando uno lo fa e l'altro fa il bene per se stesso. Però era un po' come aspettare i fiori che vengano spediti e non richiesti. Era umile non solo nella sua vita al giorno, ma anche nei suoi affetti.
0: Ecco, a proposito di famiglia, poi parleremo anche dell'impegno umanitario di Audrey, però a proposito di famiglia io le vorrei far sentire una clip che abbiamo tratto da Rai 1, era il 9 ottobre del 59, Audrey Hepburn era ospite di Lello Bersani nella trasmissione Chuck.
2: Adesso non lavoro più per un po' di tempo, mi riposo, vuol dire non mi riposo, ma fa che tutte le donne fanno, che non girano le film, sono donne di casa, moglie, queste cose, non è che mi riposo.
3: E mamma, niente ancora?
2: Non ancora, mi dispiace.
3: Ma auguri, auguri.
0: Gli auguri di Lello Bersani qui su Radio 1, auguri che hanno portato bene, perché lei, Sean, è nato il 17 luglio del 60, se facciamo i conti, insomma, sua madre rimase incinta appena dopo l'intervista, quindi proprio in quel periodo di riposo di cui parlavo, e la sua nascita cambia le priorità di Audrey e poi della sua carriera piano piano nel corso degli anni 60.
1: È divertente che abbia trovato questo e che abbia fatto anche il calcolo delle date.
0: Sì, ma con Stefania Livoli siamo scrupolose, sì, ci siamo messe lì e abbiamo contato mese per mese.
1: Difatti ho fatto anch'io due calcoli prima di parlare con Lily Collins, perché si prepara a produrre questa storia, la storia di un film, e in fondo il bello del potenziale di questo film che farà Lily, che è una ragazza stupenda, intelligente, con la testa sulle spalle per quello che ha grande successo, è che è una donna incinta che negozia con gli studio, che negozia con gli scrittori e con il regista di Colazione da Tiffany, perché il film si gira qualche mese dopo la mia nascita, e dunque la parte dello sviluppo, della cambio di direzione di questo copione si fa quando lei è incinta, ma non incinta un po', incinta fin qua fuori, diciamo. Ed è vero che una donna, quando è incinta, è al top della sua salute mentale, emozionale, fisica, ed è forse nel momento più potente della sua vita, ed è forse una delle ragioni, adesso non mi sto dando pacche sulle spalle, ma forse una delle ragioni per le quali è riuscita a muovere montagne per fare questo, per innalzare il naso di questo aereo.
0: Dalla fine degli anni 60, insomma, poi cambia un po' tutto. Nel 68 c'è il divorzio da suo padre, nel 69 si sposa con Andrea Dotti, lo psichiatra italiano, da cui poi nel 70 ha un figlio, il secondo figlio, appunto, Luca Dotti. Dalla metà degli anni 70 riduce dalla metà, quindi in quel periodo riduce drasticamente le sue apparizioni cinematografiche, si dedica alla famiglia. Cosa ricorda di quando era piccolo e cosa facevate insieme, lei e sua madre?
1: La gente mi chiede molto spesso: com'è

essere il figlio di una donna famosa? E mi fa sorridere questa domanda, perché mi fa sorridere la risposta, che non ne ho la minima idea. Perché io sono cresciuto, mia madre fa il suo ultimo film nel 66, io vado a scuola nel settembre del 65 e da allora in poi non posso più viaggiare e visitarla sul set per spezzare queste lunghe assenze, diciamo, perché un film tra preparazioni, costumi

0: pieno a partire del 67. Purtroppo è anche l'anno quando i miei genitori si separano e poi si divorziano nel 68. Nel 69 andiamo a vivere a Roma, mia madre si risposa con Andrea e ovviamente incomincio a capire che qui c'è qualche cosa che non è una mamma come tutti gli altri, perché i paparazzi ci aiutano molto a capire questo, i miei sì. amici di classe mi guardano un po' di lato, così ovviamente non c'era social media, non c'era la capacità di intendere né di sapere né tutto questo come oggigiorno, e con il tempo pian pianino cominciamo a capire che è un'attrice, che è una buona attrice, che è una persona speciale. Ma non credo che nessuno di noi era veramente pronto a capire quanto aveva toccato il suo pubblico finché non i giorni che seguono il suo decesso, quando è deceduta nel 93, e che il nostro piccolo villaggio in Svizzera si riempie un po' come come Coachella, il concerto, 25.000 persone lungo la stradina che porta da casa alla chiesetta e poi al cimitero, macchine parcheggiate dietro casa finché dappertutto, insomma, un'invasione. E allora lì ci rendiamo conto che questa donna lascia comunque un solco importante che da allora tentiamo di portare avanti.
1: Ecco, lo diceva prima, dagli anni 80 Audrey Hepburn si dedica all'impegno umanitario, nell'88 viene nominata ambasciatrice speciale dell'UNICEF. Ecco, abbiamo trovato un'intervista a Sandro Maier in Domenica In su Rai 1, proprio in quell'anno racconta il suo debito, tra virgolette, nei confronti dell'UNICEF nella sua infanzia appena finita la guerra mondiale. Sentiamo.
2: Io conosco UNICEF da tanti anni, siamo vecchi amici.
3: Perché è vecchia amica dell'UNICEF? Me lo racconti?
2: Beh, perché sono stato uno di tanti bambini fortunati dopo l'ultima guerra, subito dopo la nostra liberazione, io stavo in Olanda, di ricevere cibo, medicine, coperte.
3: Mi pare che era una settimana che non mangiavate, no?
2: Dunque, diciamo, tutto un inverno abbiamo mangiato pochissimo, perché eravamo tagliato fuori. Non c'era più trasporto, eravamo fra le inglesi e i tedeschi e lì non c'erano più negozi, niente. Allora si cercava, si andava in campagna con quelle che avevamo.
1: Ecco, Sean, cosa metteva sua madre di se stessa in questo impegno umanitario?
0: Beh, penso che innanzitutto era un modo di dire grazie per quello che lei percepì, di essere una grande fortuna, di essere una donna indipendente dai metà 50 in poi, durante dei periodi dove le donne non mettevano i pantaloni o non potevano aprire un conto in banca senza il permesso del marito. Lei fa carriera, è una delle prime due donne a guadagnare $1 milione con Elizabeth Taylor, che all'epoca anche più di certi uomini, e ha sempre percepito questo come una grande fortuna, perché lei non si vedeva né come specialmente bella né speciale, ed è per questo che fa questo grande sforzo di non solamente pettinarsi e truccarsi, ma anche di creare questo essere basato in una fragilità che lei protegge lungo la sua vita con molta forza e molta determinazione, e crea questo look che è una delle tre gambe della sua legacy, diciamo, ovviamente quella dell'attrice, questo senso di stile, questa eleganza interna che poi lei esprime tramite questo lavoro con Givenchy, e poi ovviamente la terza gamba è questo lavoro umanitario che fa alla fine della sua vita.
1: Nell'ultimo periodo della sua vita le piaceva molto ascoltare la colonna sonora del film La Casa Russia, composta dal celebre musicista statunitense Jerry Goldsmith. Sentiamola. Io purtroppo non riesco a farla sentire di più perché abbiamo un minuto per chiudere, e vorrei chiederle come mai le piaceva questa musica.
0: Amava molto la musica dei film, è un pezzo molto classico, molto bello. Era anche una grande amante di tante colonne di altri film. ma questa qui

0: e me la sono ritrovata nel mangiacassette della macchina e Robby mi disse che era quello che ascoltava ultimamente, ascoltava anche Bach e tante altre cose, jazz eccetera, ma questa qui mi fa sorridere.
1: Ecco, Robby è Robert Walters, diciamo il compagno che l'ha portata fino alla morte. Sean Hepburn Ferrer, grazie davvero per essere stato con noi. Il libro Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn. A risentirci, grazie davvero.
0: Grazie.
1: Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani che ha curato anche la regia, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Emanuele Di Cavio. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi Santi per un giorno, formato famiglia, come sempre torna domani alle 10.30, non mancate. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Santi per un giorno.
4: E siamo arrivati al 6 maggio 2026. Buongiorno a tutti, Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero.
5: Buon mercoledì a te, Federica Gentile, ai nostri radioascoltatori.
4: E auguri ai Domenico in ascolto, perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda San Domenico Savio, un altro santo adolescente. Cioè, ieri vi abbiamo parlato di Nunzio Sulprizio, no? Ve lo ricordate, morto a 19 anni a Napoli nel 1836. Sei anni dopo, pensate, il 2 aprile del 42, 1842, arriva di Chieri, quindi siamo a Torino in questo caso, nasceva invece Domenico Savio.
5: Sì, Domenico è stato un giovanissimo laico, vissuto in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento, educato nelle scuole di San Giovanni Bosco e tuttora considerato un modello di santità per i ragazzi e per gli adolescenti, chiamato il santo bambino o il santo adolescente.
4: Allora, famiglia modesta, perché papà ha una piccola bottega come fabbro, anche qui ritorna, perché anche ieri, appunto, se non sia sul Frizio, avevamo il fabbro. Beh, ma il periodo è quello, quindi più o meno, no? I mestieri erano quelli. Quando Domenico ha 2 anni, papà riporta questa bottega a Murialdo, che era il loro paese di origine, lo diciamo perché poi è molto sentito il suo culto a Murialdo, ovviamente. E Domenico dimostra subito un animo gentile, fortissima spiritualità. Pensate che quando il papà torna a casa la sera stanco, lui lo aspetta per dirgli: papà, sei stanco? Io, guarda, non conto niente, però prego per te. Va a messa con la mamma, si dimostra subito diverso dagli altri bambini, perché pensate, mentre aspettano il sacerdote gli altri bambini giocano, no? Come fanno tutti i bambini, lui invece si inginocchia e prega. E a 7 anni gli viene concesso di fare la prima comunione, perché all'epoca si faceva molto più tardi, giusto?
5: Sì, sì, si faceva più tardi in età adolescenziale perché i ragazzi fossero più preparati. In quell'occasione Domenico si fissa addirittura dei propositi, fa un programma di vita che rivela la sua santità. Lui dirà: mi confesserò e comunicherò sovente, voglio santificare le feste, i miei amici saranno Gesù e Maria. Essa è il suo motto più conosciuto: la morte ma non il peccato, cioè preferire la morte piuttosto che offendere Dio. E lui è solo un bambino, certo. È ancora un bambino, quindi Gesù dunque è per lui l'amico del cuore, gli vuole bene, si spinge fino al sacrificio, fino alla morte se lui vuole.
4: E si dedica infatti completamente a Gesù, no? Affronta la vita senza mai lamentarsi. Pensate, per andare a scuola fa 15 km al giorno da solo, lui piccolino, no? E poi gli dicono: ma non hai paura a camminare da solo? Cioè, no, perché mica

0: sono solo io, il mio angelo custode che è sempre accanto. E tra l'altro si prende le colpe dei compagni quando fanno scherzi al maestro. C'è un episodio, insomma, alcuni compagni fanno uno scherzo brutto al maestro e lui si assume la colpa, e quando poi il giorno dopo gli dice: ma scusa, ma se non sei stato tu, perché ti sei preso la colpa? Dice: vabbè, ma perché magari loro venivano puniti, potevano essere espulsi, insomma, invece magari a me mi avreste perdonato, no? E poi dice: poi tanto anche Gesù è stato castigato ingiustamente, quindi perché non posso farlo anch'io?
1: Bellissimo. Certo, Domenico con la sua giovanissima età ci rende presente che la santità è possibile a tutti, anche ai ragazzini. Vivendo in modo coerente la fede nella vita di tutti i giorni, ci testimonia che il cristiano è allegro, è esatto, gentile, bravo, operoso, generoso. Era un bambino generoso, allo stesso tempo però deciso a non volere il peccato, al punto da dire: preferisco la morte, no, piuttosto che offendere Dio.
0: Poi che succede? Che un giorno il papà lo porta da Don Bosco, che tra l'altro proprio Don Bosco scriverà una sua biografia molto dettagliata, dalla quale ci arriva anche il racconto di questi episodi che vi stiamo raccontando noi sommariamente, ma se volete potete approfondirli perché sono molto belli. E Don Bosco riconosce subito in lui grandi doti e grande intelligenza, tanto che lo porta con sé a Torino, se lo porta nell'oratorio di Valdocco, e lì Domenico capisce che la sua missione è servire il Signore nella gioia. Questo glielo suggerisce proprio Don Bosco quando gli chiede: vabbè, ma io come posso fare? Cioè, tu servi il Signore nella gioia. Comincia a fare messa e comunione tutti i giorni, confessione una volta a settimana, spirito di sacrificio, perché lui vuole somigliare a Gesù sulla croce sempre di più, ve lo dicevamo anche ieri, no? E si priva di molte cose per vivere in povertà come Gesù, per somigliargli sempre di più. E poi ha una grandissima attenzione agli altri ragazzi con i quali fa quasi un lavoro di apostolato. Ripartiamo da qui, Don Walter, subito dopo Ultimo, il ballo dell'incertezza.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo: dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo? Ho

il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Adesso sa parlare.
1: Questo era Ultimo, il ballo dell'incertezza su Radio 1, Assanti per un giorno. Vi stiamo raccontando la storia di San Domenico Savio, appunto questo santo molto giovane, un altro santo adolescente che appunto si distingue per il suo desiderio di somigliare sempre più a Gesù e di prodigarsi sempre per gli altri, tanto che quando poi Don Bosco se lo porta nell'oratorio di Valdocco, lui fa con gli altri ragazzi un vero e proprio lavoro di apostolato, no? Dicevamo, Don Walter.
2: Tutto parte da questo programma di vita che lui si è prefisso, no? Così giovane, e ci mostra che la santità passa

0: la fedeltà a questi piccoli doveri. Sì. Noi immaginiamo sempre che la santità sia fare gesti eclatanti, spettacolari, invece la preghiera, il servizio gratuito ai compagni, per questo motivo è un modello speciale per i giovani, perché insegna che la gioia che lo caratterizzava e la santità sono possibili proprio nella vita semplice, anche di un ragazzo di oggi.
1: Esatto, senza grandi gesti, no? E poi che succede? Che dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione da parte di Pio IX, no? Vi ricordate? Ne abbiamo parlato di recente per lei in occasione della Madonna di Lourdes l'8 dicembre del 1854, gli viene in mente di fondare una compagnia per aiutare Don Bosco a salvare le anime. E allora nasce la Compagnia dell'Immacolata, che è fondata proprio su quello che dicevamo, confessione e comunioni frequenti, preghiera, istruzione religiosa, con il desiderio di far conoscere Dio anche ai ragazzi più difficili, no? E questi sono i cardini di quella che ormai è un dato di fatto, la Compagnia dell'Immacolata. Chiaramente alla guida c'è Don Bosco, però capita spesso che sia proprio Domenico, no, ad avere le idee su come andare avanti. Se non che, brevemente, la sua salute peggiora presto, lui capisce che Gesù lo sta chiamando ed è contento. E il 9 marzo del 1857, quando non ha nemmeno 15 anni, saluta i genitori e poi dirà in sogno a Don Bosco dopo la sua morte, e gli apparirà in sogno e gli dirà che è stata Maria a prenderlo per portarlo a incontrare Gesù.
0: Ritorna spesso, no? Come i santi in vita già sono amici,
1: sì, esatto,
0: e lavorano insieme per il regno di Dio. Subito la sua fama di santità arriva ovunque e Pio XI lo definisce piccolo, anzi grande gigante dello spirito, e il 12 giugno 1954 in una basilica di San Pietro gremita di ragazzi Pio XII lo proclama santo e chiede la sua intercessione per tutta la Chiesa.
1: Protegge i giovani studenti, protegge i chierichetti, i pueri cantores, cioè i cori delle voci bianche, no? Quelli che accompagnano la liturgia nella Chiesa Cattolica con il loro canto. Viene invocato soprattutto dalle gestanti e dalle partorienti. Perché? Perché c'è stato un fatto prodigioso, perché mentre sua madre Brigida, che era in attesa di un altro figlio, entra in pericolo di vita per il sopraggiungere di complicazioni per un parto difficile, Domenico non viene avvertito. Nessuno dice a Domenico: guarda che tua mamma sta male. Però ha una visione e la Madonna gli preannuncia il desiderio di guarirla. Quindi lui capisce che la madre ha qualcosa che non va, riceve il permesso di allontanarsi da Valdocco, va dalla mamma, l'abbraccia stretta, le posa sul collo un'immagine della mamma celeste che aveva confezionato lui stesso, e dopo quell'incontro la mamma partorisce felicemente una sorellina che è Maria Caterina, e quell'immagine diventa l'abitino di San Domenico Savio, che è un piccolo scapolare di stoffa con l'effigie del giovane santo che viene indossato ancora oggi con devozione dalle gestanti. Quindi bello anche questo racconto.
0: Il Vangelo di oggi, mercoledì 6 maggio, è tratto dall'Evangelista Giovanni, capitolo 15, versetti 1-8. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ecco, questa immagine della potatura credo che sia un'immagine che ci aiuti veramente a comprendere il senso della prova, cioè la prova che possiamo vivere nella nostra vita è un taglio che il Signore permette perché noi possiamo portare un frutto migliore, un frutto più dolce, un frutto più maturo. Ecco, quindi non considerare un taglio come qualcosa solo di doloroso, ma di qualcosa che in prospettiva porta a dare un frutto maggiore.
1: Grazie Don Walter Insero.
0: Grazie a te Federica Gentile.
1: A tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Aprire un negozio online non basta più, bisogna farsi vedere, capire i clienti, anticiparli. Social network e intelligenza artificiale sono diventati il vero campo di battaglia. E lì si decide chi resta. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Sono circa 87.000 le aziende italiane che vendono online, di cui 4 su 5 sono presenti sui social network. Ma intanto cresce la maturità digitale. Tra chi vende su internet, i due terzi hanno competenze avanzate e quindi non è più una gara tra prodotti, ma tra chi sa usare dati, algoritmi e relazioni. È quello che emerge dall'osservatorio sul e-commerce che sta in discussione in questo momento a Milano grazie a Netcom e al Politecnico di Milano. Ma prima sentiamo la voce di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora oggi non vince chi ha il prodotto migliore, ma chi riesce a farsi vedere dagli algoritmi. È ancora un mercato libero o è diventata una gara dentro piattaforme controllate da altri?
2: Oggi non basta più mettere un prodotto online e aspettare. Le aziende devono imparare a dialogare con l'AI, sia per capire i gusti e i comportamenti degli utenti, sia per farsi notare dagli algoritmi delle grandi piattaforme o dei chatbot che assistono i clienti. In sostanza è una doppia partita: convincere le persone e convincere le macchine che mostrano quelle persone. Chi impara questo linguaggio si vede, chi lo ignora rischia di sparire.
1: E ci colleghiamo subito con Milano, dove è in corso la presentazione dell'ultimo rapporto Netcom. Allora in linea con noi c'è il presidente Roberto Liscia. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e a voi.
1: Allora, partiamo subito dal dato che tra luci e ombre vede circa 87.000 aziende italiane che vendono online, soprattutto sono quasi tutte piccole e micro imprese. Ecco, ma c'è un elemento nuovo oltre ai social network che il vostro osservatorio intercetta, ossia l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo della vendita online da parte delle nostre aziende. Ecco, qual è la vostra riflessione, il vostro quadro?

0: Noi abbiamo fatto proprio in queste settimane un'analisi di che cosa chiedono i consumatori. E i consumatori chiedono aiuto e orientamento e supporto per le decisioni d'acquisto, perché internet ci ha portato l'accesso limitato, però ci ha portato anche complessità e quantità molto ampia di informazioni. Quello che ci si aspetta dalla AI, ci dicono i compratori, i
1: La I è
0: consumatori,
1: l'intelligenza
0: è
1: artificiale, sì.
0: aiuto,
1: La I è l'intelligenza
0: che
1: artificiale, sì.
0: ci Sì, che ci si aspetta dall'intelligenza artificiale e che oggi internet non ci permette di avere, è in qualche misura la capacità di orientarsi all'interno di questa complessità di informazioni e di prodotti. Questo fa sì che oggi utilizziamo già in maniera sostanziale l'intelligenza artificiale, i vari piattaforme, ChatGPT, Claude, eccetera, per scegliere dei prodotti, ma quello che non fanno queste piattaforme è l'acquisto. Il prossimo futuro, queste piattaforme metteranno a disposizione del consumatore dei veri e propri agenti di acquisto e noi, consumatori, delegheremo a questi agenti la funzione di ricercare il prodotto giusto o il servizio giusto per i nostri bisogni, al prezzo giusto, alle condizioni giuste. Cosa faranno questi agenti per nostro conto? Non andranno soltanto a vedere i dépliant e le informazioni che finora ci siamo aspettati e abbiamo consultato, ma queste piattaforme, questi agenti andranno dritti alla fonte, entreranno nel profondo della descrizione dei prodotti, entreranno nei dati e nei metadati, che è un termine tecnico per dire che le imprese dovranno descrivere in maniera molto più analitica i propri prodotti e le proprie caratteristiche di questi prodotti e diciamo la loro origine, i materiali con cui sono fatti. Questo cambierà molto il quadro competitivo, perché oggi ci sono 35 milioni di acquirenti in Italia. Pensate che in futuro ce ne saranno 70 milioni, 35 milioni che sono umani, 35 milioni che sono agenti delegati dagli umani. Questo non significa che gli umani non compreranno più, significheranno che qualche acquisto sarà delegato agli agenti. Questo è il primo grande cambiamento. Le imprese dovranno raccontare in maniera più analitica i propri prodotti per essere trovati, ricercati, analizzati e selezionati dagli agenti di e-commerce.
1: Quindi se
0: La seconda
1: diciamo
0: grande
1: il sito
0: cambiamento.
1: cambia completamente natura, o meglio, ha due nature, una per noi umani, quindi rimarranno i colori, le attrazioni, le belle foto, l'altra sarà un sito che deve intercettare gli agenti, ossia i codici, gli algoritmi che non hanno nessun piacere a vedere belle foto, ma vanno al punto, alla reputazione, la storia, i ranking che trovano nei vari dati, eccetera. Ecco, questo significa che anche chi vende deve attrezzarsi a comunicare secondo due linguaggi completamente diversi.
0: È proprio così, e questo sarà un grande investimento da parte delle imprese che dovranno, come dice lei, comunicare in due modi: agli umani attraverso descrizioni dei prodotti anche emozionali e in maniera molto più analitica, con dei dati direttamente agli agenti che per nostro conto faranno la selezione, saranno dei veri e propri negoziatori per nostro conto. Negozieranno l'acquisto, addirittura arriveranno anche a negoziare il prezzo, negozieranno le condizioni di servizio. Questa è la prima grande trasformazione. La seconda grande trasformazione dell'AI è lato imprese, che non è soltanto la trasformazione del contenuto descrittivo del prodotto, ma le imprese con la AI dovranno trasformare la logistica, la produzione, i magazzini, utilizzando tutti gli strumenti che la AI mette a disposizione, e il grande cambiamento è la previsione.
1: Certo.
0: Si potranno con questi, e si fanno già con questi strumenti, prevedere dove avviene la domanda, come avviene la domanda, come avviene l'acquisto, quanto devo produrre, dove devo produrlo, come, quanto devo mettere a magazzino. Quindi il cambiamento riguarda tutta la struttura, sia della produzione, sia della logistica, che della modalità con la quale descrivo i miei prodotti al mercato. Questo cambiamento poi cambierà anche il modo con il quale le aziende tra di loro dovranno negoziare i prodotti, perché io che sono un'azienda, faccio un esempio, e ho un'azienda, mi devo fornire da un'azienda che sta in Giappone, in Cina, e anche qui dovrò utilizzare strumenti di previsione che devo fare sull'offerta per definire la previsione che devo fare sugli acquisti e sulle modalità con cui acquisto i prodotti per portarli al mercato. Quindi è tutto i processi, questa è una
1: Certo.
0: rivoluzione industriale che sta trasformando tutta la filiera.
1: Senta, però bisogna dire una cosa, nel senso io sto

0: provando adesso personalmente a usare questi agenti autonomi, non è esattamente come usare ChatGPT o come usare Google, è una cosa molto complessa anche nelle versioni più semplificate, quelle alla mia portata, e soprattutto faccio una gran fatica a gestire la sicurezza di quello che poi affido, delego a questi agenti autonomi. Quindi io credo che per questo processo serviranno mesi, formazione e soprattutto regole per evitare passi falsi che nel commercio elettronico sono già frequenti di suo.
1: Lei ha toccato un punto centrale, ormai ci sono degli standard a livello internazionale, l'UCP, la CP, tra consorzi di aziende, proprio in questi minuti ne abbiamo parlato con Nexi, Mastercard, Visa, Shopify, stanno tutti lavorando per la definizione di standard che garantiscono il consumatore su due fattori. Uno, sul come il consumatore riesce a dare la delega giusta, cioè soprattutto la delega all'acquisto diciamo consapevole, con le caratteristiche che il consumatore può delegare a questo agente per fare l'acquisto. La seconda delega molto importante, che questo agente che sta cominciando ad entrare nel nostro orizzonte temporale utilizzerà i nostri strumenti di pagamento, quindi utilizzerà il nostro wallet, la nostra carta di credito, e gli strumenti di pagamento si stanno consorziando per garantire che non ci siano frodi, rischi, e che soprattutto ci siano dei modelli che garantiscono il consumatore dagli acquisti incauti. Quindi mi aspetto che su questo ci sarà, e c'è già, un'accelerazione molto rapida per proteggere il consumatore da, diciamo, acquisti fraudolenti, inconsapevoli, esattamente lo stesso percorso che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni con le paure che avevamo nei pagamenti digitali rispetto alle carte e rispetto al contante.
0: Le chiedo 10 secondi per rispondere a questa domanda in modo secco. Voi avete anche censito la maturità delle nostre aziende nel capire tutti questi cambiamenti. Siamo ottimisti o pessimisti?
1: Allora, le nostre aziende sono troppo ancora piccole, soprattutto sulla parte vendita. Le aziende che fanno e-commerce, come dicevo prima, in Italia sono piccole per...
0: non 5 hanno secondi per fare gli a chiudere.
1: Per fare gli investimenti giusti.
0: Quindi
1: c'è bisogno che...
0: c'è bisogno di tanta formazione.
1: Quanto necessario...
0: sì, allora la ringrazio davvero Roberto Liscia, presidente di Netcom, per averci dato questo quadro. C'è tempo ancora per le pillole, per le confessioni algoritmiche di Davide Campioni, che ha intervistato il navigatore oceanico Giovanni Soldini. Sentiamolo.
2: Utilizza le AI nella vita di tutti i giorni?
3: Io lo utilizzo abbastanza per le cose tecniche, mi diletto, diciamo, ad aggiustare molte cose.
2: In ambito nautico come viene sfruttata l'intelligenza artificiale?
3: La progettazione per sviluppare mille cose, dai software, programmare le schede elettroniche. Ormai per progettare si usa molto il simulatore, no? Che simula la barca, come risponde.
2: E poi?
3: Si potrà migliorare molto l'analisi della meteorologia e quindi anche certe scelte strategiche saranno affidate a programmi che saranno potenziati.
2: Questo è uno strumento quindi che sta diventando molto importante nel suo mondo.
3: È diventato sempre più un ottimo consigliere, perché lui sa a che velocità va una barca con un dato angolo al vento e una data forza di vento. Se gli dai da mangiare le previsioni meteo per i prossimi giorni su una certa rotta, lui è in grado di calcolarti la rotta ideale.
2: Come inciderà nel futuro della vela?
3: Ci saranno tantissimi strumenti che faranno da supporto anche ai velisti.
2: L'intelligenza artificiale sarà in grado di evitare incidenti come quello accaduto ad Isabelle Houtissier, che lei salvò durante una regata?
3: Questo non lo so. Sicuramente il fatto che disponi di dati migliori non esclude il fatto che comunque tu usi questi dati per andare oltre un limite che prima non potevi superare. Quindi comunque, siccome vuoi spingere il limite oltre, qualche macello ti succede.
2: Nel 1999 lei vinse il giro del mondo in solitaria a tappe impiegando 116 giorni. Oggi, con l'uso dell'intelligenza artificiale, di quanto migliorerebbe quel risultato?
3: Facilmente di 10 o 15 giorni.
0: Ed è arrivata in questo momento la risposta di Meta, che dice in reazione alle accuse di violare l'uso dell'intelligenza artificiale dei social network ai minori, che ha trovato un sistema ma non è riconoscimento facciale per scoprire chi sono gli under 13 che vanno su Facebook. Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, grazie al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta, di Pillole di Eta Beta,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Andrea Sempio, unico indagato per la nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, arrivata in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. In corso anche l'audizione, in quanto persona informata dei fatti, del fratello della vittima, Marco Poggi. Ci riferisce in diretta Claudio Vigolo.
3: Esattamente, e dovrebbero essere ancora entrambi in procura, sia Marco Poggi, fratello di Chiara, che è entrato questa mattina presto da un ingresso secondario senza farsi vedere. Poggi potrebbe essere chiamato a rispondere alle domande su a quali stanze della villetta di Via Pascoli aveva accesso l'amico Andrea Sempio e i rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne e del fidanzato Alberto Stasi protetti da password, trovati nei computer di casa, e se la perizia giuridica finora ha escluso tracce di visualizzazione di questi file, una recente consulenza della Procura di Pavia potrebbe invece aver svelato altro. Video che potrebbero essere centrali nel movente del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore Andrea Sempio, e quest'ultimo intorno alle 9:40 è entrato dal retto del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Se ne attendeva l'uscita, ma breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Tuttavia è rimasto in procura sicuramente almeno un'ora e mezza, e a quanto ci risulta ancora, sono passate oltre due ore, non è uscito. E da Pavia, linea a voi.
2: Per parlare della guerra in Iran, Trump fa marcia indietro e sospende la missione Project Freedom nello stretto di Hormuz, affermando di sperare in un accordo. Allora in diretta c'è Cecilia Rinaldini.
4: Saremmo in vista di una svolta. Secondo il sito statunitense Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa con Teheran. Sarebbe pronto un memorandum di una sola pagina per porre subito fine alla guerra. Previsti poi 30 giorni di negoziati per un accordo dettagliato che riguarderebbe una moratoria dell'arricchimento nucleare, il ritiro delle sanzioni statunitensi e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, nonché la revoca da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Si attende la risposta ufficiale della Repubblica Islamica. Il Pakistan, che sta fungendo da mediatore, conferma che l'intesa sul memorandum di una pagina per la fine della

0: si sta per concludere, il che darebbe un senso al fatto che Trump, dopo soli 2 giorni, ha interrotto l'operazione Project Freedom per portare fuori dallo stretto le navi intrappolate all'interno. Anche la Cina insiste sull'urgenza della fine delle ostilità. Oggi a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e l'iraniano Araghchi.
1: Il Papa, durante l'udienza generale, ha affermato ancora una volta che la missione della Chiesa è dare speranza e voce a chi soffre ed è vittima della guerra, come aveva già precisato al rientro da Castel Gandolfo, replicando le dichiarazioni di Trump. Leone XIV inoltre ha mandato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza: prego per la fine della guerra, scritto al parroco padre Gabriel Romanelli. Borse europee in forte rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna quasi il 2%. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 7%, con il greggio americano sotto i $97 al barile e il Brent intorno ai $101. Possibili condotte illecite nell'attività dei servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti del gruppo Glovo e di Deliveroo, specificando che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli sull'impegno etico e sulla responsabilità sociale verso i rider. Operiamo nel rispetto della legge, la risposta di Deliveroo. E a Torino, ennesima aggressione a un rider brutalmente picchiato 2 settimane fa. Il servizio di Martino Villosio.
2: Ho provato a difendermi, dice Kashi, non ci sono riuscito. E più dei cerotti, racconta lo sguardo di questo ragazzo pakistano che lavora per Deliveroo. Il 25 aprile è andato a ritirare in un fast food un ordine di consegna. Noi rider anticipiamo al locale i soldi del pagamento che riscuoteremo dal cliente, spiega, ma non avevo contanti e ho chiesto di usare il bancomat. Un dipendente, stizzito dalla sua insistenza, lo ha ridotto così. Nell'attesa dei soccorsi, la responsabile del fast food gli avrebbe anche chiesto di andare a sanguinare altrove.
3: Questa manager cosa ti ha detto?
4: Perché aspettando qui?
3: Ti hanno lasciato da solo lì ad aspettare l'ambulanza?
4: Sì.
2: Ferite da accostare a quelle di Mohamed, rider di Glovo appena picchiato di notte in centro a Torino perché non aveva il resto, alla morte di Adnan, trovato senza vita accanto alla sua bicicletta. Aggressioni come questa sono tante, dicono legali e sindacati, contro fantasmi indifesi che spesso non denunciano, questa volta sì.
1: Biennale di Venezia. A pochi giorni dall'inaugurazione non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia. L'Italia è bersaglio di brutali diktat di Bruxelles, scrive l'ambasciatore russo all'indomani del nuovo altolà dell'Unione Europea. A rischio 2 milioni di finanziamenti se verranno violate le sanzioni contro Mosca. Stasera e domani la preapertura, la Biennale della Parola, cui non parteciperanno il regista russo Alexander Sukharov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiri per indisponibilità dell'ultima ora. E stasera alle 21.30, diretta su Rai 1, la cerimonia di consegna dei David di Donatello ai migliori film dell'anno. Guida l'elenco con 16 candidature, le città di pianura di Francesco Sossai. Tra le attrici spiccano le doppie candidature per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino. Premia la carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a 69 anni. Ci sembra impossibile, Evaristo era uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, scrive l'Inter, formazione di cui il centrocampista è stato una bandiera.
5: Fantasia, estro, simpatia. Evaristo Beccalossi era tutto questo, fuori dal campo ma anche e soprattutto dentro al rettangolo di gioco. Un mancino tutto genio e sregolatezza, capace di decidere le partite più importanti ma anche di assentarsi per lunghi minuti. In ogni caso, una bandiera dell'Inter e beniamino della curva.
6: Sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista, aveva preso subito in simpatia.
5: A scolpirlo nei cuori dei tifosi nerazzurri forse quella doppietta nel derby il 28 ottobre 79 su un campo impantanato al Milan con la stella al petto, l'inizio della cavalcata tricolore.
6: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano, poi dopo la partita con quei 2 gol lì ho capito veramente.
5: In nerazzurro 216 partite e 37 gol, quello scudetto e una Coppa Italia. Non vestirà mai invece la maglia della nazionale maggiore, acclamato dai tifosi per il Mondiale 82 ma lasciato a casa da Bearzot. Anni dopo spiegò:
6: ognuno ha diritto di fare le proprie scelte, pensavo di meritare di far parte di un gruppo che vinse meritatamente il campionato del mondo e credo che me lo sarei meritato, ecco.
5: Luca Cesaretti, GR1.
1: Ci fermiamo qui su Radio 1, adesso ci

0: sono i GR regionali. Il GR1 torna come sempre alle 13. Vi ricordo che potete riascoltare i GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buona giornata.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Maxi operazione dei carabinieri all'alba, 18 arrestati sono indiziati di traffico di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio, l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso, i vertici vicini al clan senese. Ancora morti sulle strade, una donna di 60 anni è stata travolta attraversando sulle strisce pedonali, l'incidente in viale dei Colli Portuensi a Roma, altri scontri segnalati a Viterbo e Rieti. Sciopero dei sindacati di base della scuola, contestazione degli esami invasi e adeguamento dei salari tra le rivendicazioni, i compensi tra i più bassi d'Europa. Grande serata dei David di Donatello alle 21.30 dal Teatro 23 di Cinecittà, che sarà inaugurato per l'occasione. Premio speciale Cinecittà al direttore della fotografia romano Vittorio Storaro, vincitore di 3 premi Oscar. Ancora buongiorno da Antonio Moro in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. 18 gli arresti per droga, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, è iniziata stamattina all'alba a Roma. Tra le accuse anche l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso, i vertici pare vicini al clan senese.
2: È scattato all'alba l'ultimo duro colpo al traffico di droga a Roma. I carabinieri hanno eseguito questa mattina 18 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere e 2 ai domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Il colonnello Adolfo Angelo Santo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma.
3: Sì, un sodalizio particolarmente agguerrito, dedito al narcotraffico, all'importazione di ingenti quantitativi di droga nella capitale che poi venivano smerciati sulle piazze di spaccio.
2: L'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha smantellato un'organizzazione che si caratterizzava per il metodo mafioso e particolarmente pericolosa per la prossimità dei propri vertici a importanti referenti del clan senese.
3: È stato documentato il collegamento tra gli esponenti di questo sodalizio e alcuni soggetti di vertice del clan senese e è stata in qualche modo documentata la pericolosità dei destinatari della misura cautelare.
2: Il sodalizio criminale era in grado di controllare il territorio e

0: persino i penitenziari, dove condizionava l'ammissione dei propri affiliati. Alcuni degli uomini arrestati sono considerati particolarmente pericolosi. Per portare a termine l'operazione è stato necessario anche l'intervento del GIS. I soggetti colpiti dalle misure cautelari per esigere i propri crediti avevano fatto persino ricorso al sequestro di persona di un anziano padre per convincere il figlio a restituire i soldi dovuti. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Nel Lazio continua la strage sulle strade. L'ultima vittima è una donna di 60 anni investita mentre attraversava sulle strisce in via dei Colli Portuensi a Roma. A Rieti, record di morti, sono 6 dall'inizio dell'anno.
2: Ancora sangue sulle strade di Roma e del Lazio. L'ultima vittima è una 60enne che ieri sera intorno alle 22 è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale dei Colli Portuensi. L'investitore si è fermato a prestare i primi soccorsi e i passanti hanno subito chiamato il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza i sanitari hanno solo potuto riscontrare il decesso. Sul posto anche la polizia stradale, che ha svolto i rilievi del caso. Si ipotizza un eccesso di velocità, una distrazione del conducente, mentre i residenti denunciano che in quel tratto di strada spesso gli automobilisti premono sull'acceleratore. Due le tragedie che ieri nel giro di poche ore hanno sconvolto anche la Tuscia. Un uomo e una donna hanno infatti perso la vita rispettivamente a Orte e Capodimonte in due incidenti stradali identici che hanno distrutto due famiglie. Nel primo caso a morire è stato un pensionato settantenne dopo un violento scontro frontale sulla via Amerina, mentre nell'area del lago di Bolsena il cordoglio è per il decesso di una donna di 40 anni originaria di Santo Domingo e residente nel Grossetano. Nel Reatino a preoccupare sono le statistiche. Già 6 le vittime della strada nei primi 4 mesi dell'anno, 7 se si include un agricoltore morto in un incidente col trattore. È il dato più elevato degli ultimi 10 anni e per questo l'Associazione Strade Sicure ha lanciato un appello urgente a svolgere al più presto interventi di messa in sicurezza. Filippo Pala, TGR Lazio.
1: L'omicidio di Federica Torzullo. Il 13 maggio prossimo verrà di nuovo sentito il marito della donna, reo confesso, anche alla luce dei risultati dell'autopsia sul corpo della 41enne.
3: Lo stomaco ancora pieno di cibo anticipa, stando ai risultati dell'autopsia, l'orario del massacro di Federica Torzullo. 23 coltellate sferrate, secondo l'accusa, dal marito Claudio Carlo Magno, non certo la mattina, alle 6.35 del 9 gennaio scorso, come aveva raccontato lui stesso agli inquirenti. Una confessione piena di zone d'ombra, ha sempre sostenuto la procura di Civitavecchia, che fissa alla luce di queste conclusioni il femminicidio, probabilmente già dopo cena. È proprio nella villetta della coppia ad Anguillare a Sabazia, la sera dell'8 gennaio, che Carlo Magno, l'ipotesi dei pubblici ministeri, avrebbe messo in atto la vendetta contro quella donna che voleva lasciarlo. Nel cellulare di Federica gli investigatori hanno trovato ricerche di agenzie immobiliari, la prova dell'intenzione della vittima di lasciare quanto prima quella casa in cui poi ha trovato la morte. Il corpo di Federica caricato da Carlo Magno nel bagagliaio della propria auto, il tentativo di cancellare le tracce dandogli fuoco prima di seppellirlo nel terreno della ditta di famiglia sotto 2 metri di terra. Un delitto, secondo la procura, premeditato e pianificato anche nei tentativi di allontanare da sé ogni sospetto. L'11 maggio Carlo Magno, detenuto da metà gennaio nel carcere di Civitavecchia, sarà interrogato nuovamente con la procura che gli contesterà le nuove prove raccolte a suo carico. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Sequestro di beni della Guardia di Finanza per 2 milioni di euro a una 63enne romano. Avrebbe eluso il pagamento dell'IVA sulla compravendita di automobili dall'estero.
4: Sarebbe riuscito a eludere l'IVA su un ingente numero di autovetture usate fingendo acquisti all'estero. Per questo la Polizia di Stato, ai sensi della normativa antimafia, ha confiscato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un 63enne romano. Per l'accusa, l'uomo sarebbe inserito in contesti criminali specializzati nel riciclaggio di autovetture. Dall'alba di stamattina agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, dei commissariati Casilino, Lido e Frascati, della Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Stradale sono al lavoro per mettere sigilli a 2 società con sede a Roma e Pomezia, attive rispettivamente come agenzia per le pratiche Centro Revisione di Autovetture, 5 unità immobiliari situate a Roma, zona Borghesiana, Finocchio e Montecompatri, e 5 terreni a Frascati, tutti riconducibili a 63enne romano. L'indagine patrimoniale svolta ha rivelato la sua abilità nell'imbastire pratiche fittizie che servivano a nazionalizzare ed immatricolare veicoli usati intestati a privati con l'obiettivo di eludere l'IVA. Tramite acquisti fittizi all'estero era possibile avvalersi illecitamente della causa di esclusione prevista per i veicoli usati presi da altri stati dell'Unione Europea. L'uomo, in qualità di pubblico ufficiale come delegato per lo sportello telematico dell'automobilista per la propria impresa, agevolava l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti soprattutto da Spagna e Germania, che però sono risultati radiati dagli elenchi che ne abilitavano la circolazione e dunque di fatto inesistenti.

0: diritti. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Sale a 11 il numero degli indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per le violenze sui detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. A quest'ultimo degli agenti viene contestato il reato di lesioni. A denunciarlo un giovane detenuto, il 14esimo, che ha deciso di parlare. Per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato di notte. Due giorni di sciopero nazionale della scuola proclamato da diverse organizzazioni sindacali a incrociare le braccia docenti, personale ATA e dirigenti chiedono adeguamento stipendi e stop all'autonomia differenziata. Sentiamo.
2: Giornata di sciopero nel mondo della scuola. A Roma presidio davanti al Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere ad incrociare le braccia docenti ed amministrativi con i sindacati di base. Contestano in particolare lo svolgimento delle prove Invalsi in programma proprio in questi giorni nelle scuole primarie. Nel mirino dei sindacati test standardizzati ritenuti strumenti che fotografano le diseguaglianze senza però risolverle e che rischiano di trasformare la didattica in una semplice preparazione ai quiz.
3: Siamo insegnanti e oggi siamo in piazza in tutta Italia contro le prove Invalsi, inutili e dannose, contro le nuove indicazioni nazionali che riportano la scuola indietro nel tempo almeno di 50 anni per una retribuzione giusta e perché sia diffuso veramente il diritto allo studio per tutti gli studenti e alle studentesse, visto la dispersione scolastica che apparentemente è diminuita ma che invece aumenta in altri aspetti.
2: Tra le rivendicazioni anche il recupero salariale con richiesta di almeno il 30% del potere d'acquisto per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA. Ed ancora chiedono il ritiro della riforma degli istituti tecnici, l'assunzione dei precari e il ruolo unico dei docenti. La protesta che coinvolge professori e amministrativi potrebbe avere effetti sull'organizzazione delle lezioni e sull'orario scolastico. Le mobilitazioni però non si fermano qui. Nuovi scioperi e manifestazioni sono previsti anche nei prossimi giorni. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Sport calcio, il derby della capitale in programma il 17 maggio prossimo alle 12:30 e sarà in concomitanza con la finale degli internazionali di tennis. Preoccupazione di Mr. Sarri per il caldo.
4: A quasi due settimane di distanza si alza la temperatura nella capitale in vista del derby del 17 maggio. Ad alimentare il fuoco della polemica è Maurizio Sarri, un veterano con ben 7 stracittadine alle spalle, a cui non va giù che si debba giocare alle 12:30.
5: Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno e a mezzogiorno e mezzo. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare.
4: L'attacco è alla Lega Calcio, che da tempo sapeva della sovrapposizione tra la partita e la finale degli internazionali di tennis, ma in realtà la richiesta di giocare all'ora di pranzo arriva dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Una grana non da poco per la Lega di Serie A, che dovrà garantire la contemporaneità delle partite di Milan, Juve e Como. E visto che la finale degli internazionali comincerà alle 17, non sarà semplice gestire l'incrocio nell'area del Foro Italico di circa 100.000 persone tra tifosi del calcio e del tennis. Chi sembra non porsi il problema del caldo eccessivo durante il derby è Gasperini, che ha risposto col sorriso alle critiche di Sarri.
6: Poi c'è il caldo, e me l'hanno detto, magari piove, che ne sai.
4: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: La grande musica. Roma si prepara per il nuovo Summer Fest che si terrà a giugno nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sentiamo.
7: Sul palco le icone della musica nazionale e internazionale, Ben Harper, Goran Bregovic, Marilyn Manson e poi da John Legend a Ludovico Einaudi e Fiorella Mannoia. Tre mesi di programmazione da giugno a settembre per più di 70 spettacoli. Torna all'Auditorium Parco della Musica il Roma Summer Fest. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale.
8: Ci aspettiamo un grandissimo successo e siamo fieri e orgogliosi che l'Auditorium si presenti con questo festival, che sarà uno dei punti di riferimento, grandi appuntamenti musicali d'Europa e del mondo.
7: L'Auditorium sta diventando una delle piazze musicali migliori d'Europa, ribadisce anche l'assessore alla cultura Smeriglio. La rassegna della Fondazione Musica per Roma si apre il 13 giugno con Serena Brancale.
9: Sono contenta di aprire Roma Summer Festival col mio concerto, perché sono ancora in pieno allestimento, in testa sto pensando a tutto quello che è nuovo del live.
7: La chiusura il 15 settembre con il ritorno di Dissonanze, il festival simbolo della cultura elettronica contemporanea. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Cinema, stasera la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello, due i favoriti con il maggior numero di nomination. I film sono Le città

0: di pianura di Francesco Sossai e la grazia di Paolo Sorrentino. Il servizio.
1: Ancora poche ore dallo scintillante Teatro 23 di Cinecittà, trasmessa in diretta 4K su Rai 1, questa sera alle 21.30 prenderà il via la cerimonia di consegna dei 26 Davide Donatello 2020.

0: fotografia Vittorio Storaro. Tra i riconoscimenti già annunciati, il miglior film internazionale a One Battle After Another di Paul Thomas Anderson e il Davide di Lo Spettatore a Buen Camino di Checco Zalone e Gennaro Dunziante. Tra i film che hanno ricevuto il maggior numero di candidature, Le città di pianura di Francesco Sossai, storia di due neovitelloni veneti e del loro peregrinare nel nord-est con un giovane studente di architettura fuorisede interpretato da Filippo Scotti, e La grazia di Paolo Sorrentino, il racconto delle decisioni che un presidente della Repubblica interpretato da Tony Servillo deve prendere alla fine del suo mandato, coadiuvato dalla figlia giurista impersonata da Anna Ferzetti. Tra i film di ambiente romano e laziale, Fuoli di Mario Martone con Valeria Golino, storia della temporanea carcerazione della scrittrice Goliarda Sapienza, La città proibita di Gabriele Mainetti in un inquilino trasformato in Chinatown e 40 secondi che racconta lo spietato assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta De Mauro di Rai Pubblica Utilità.
2: Sulla 25 Torano-Pescara si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente tra la 24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi in direzione di Pescara. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla stessa tangenziale rallentamenti per traffico in prossimità dello svincolo per via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi. Infine sulla Cassia rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione del centro città.
1: Questa edizione del GR finisce qui, è stata coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Antonia Moro che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25 e 20 secondi. Le maggiori criticità al momento in A14 Ancona a Pescara nelle Marche, anche se è stato riaperto il tratto dopo la chiusura a causa di un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti. Al momento ci sono 8 km di coda, siamo tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Per Bari si consiglia di uscire allo svincolo di Porto Sant'Elpidio e percorrere la strada statale 16 con rientro a Grottammare. 5 km di coda anche tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso verso Pescara. Le altre notizie ci portano in A12, Genova Rosignano in Liguria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, 3 km di code a causa di un veicolo fermo. Ancora Liguria in A10, 2 km di code per lavori tra Pietra Ligure e Orco Fellino in direzione sempre di Genova. In A4 tratto Venezia Trieste in Veneto tra Latisane e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, traffico rallentato. Tratto Milano Brescia e Lombardia tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, traffico intenso. A Milano in tangenziale ovest, 2 km di code per un incidente tra l'uscita Quinto De Stampi e la strada statale 35 dei Giovi in direzione della A8. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sportello Italia.
5: Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, investire nella transizione, stanze universitarie, prezzi in crescita dal 2020 a oggi, la nuova normativa europea per la tutela dei risparmiatori, focus con gli ascoltatori, la riparazione delle auto nelle carrozzerie convenzionate. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco, questi gli argomenti di questa puntata di Sportello Italia. Come sempre vi ricordo la nostra mail, potete scriverci a economico@rai.it oppure al numero WhatsApp 335-699-2949 e potete riascoltare questa e le altre puntate della trasmissione sul sito Rai Play Sound. Dunque, cominciamo parlando della 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si apre oggi a Milano. Tra gli argomenti gli investimenti e le politiche sostenibili in un mondo che è sempre più instabile. Do la linea a Paola Bonanni che si trova a Palazzo Mezzanotti a Milano. Buongiorno Paola.
6: Buongiorno, buongiorno a te, ai nostri ospiti. Sì, siamo qui alla Borsa di Milano proprio per l'apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asbis, che è al decimo anno, quindi

0: un appuntamento importante, itinerante quest'anno, molti appuntamenti fino alla fine del mese, ma iniziamo subito con un contributo.
1: Mariangela Zappia, ambasciatrice e anche presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, cioè l'ISPI. Il multilateralismo del futuro più prossimo sarà meno universale e più selettivo. Questa è una sua dichiarazione alla luce degli eventi internazionali. Questo cosa significa? Cosa comporta?
2: Ma io credo innanzitutto che sia, come dire, un errore pensare che si possa ricostruire quello che avevamo, che era già in crisi da parecchio tempo. Quindi parlo di un multilateralismo selettivo, per dire un multilateralismo che si fonda più su aggregazioni forse regionali, gruppi che sono più coesi, che hanno una condivisione di principi soprattutto. Penso per esempio all'Unione Europea, e quindi credo che il multilateralismo andrà sempre di più nella direzione di, come dire, di uno sviluppo che si fa attraverso aggregazioni più regionali. Naturalmente il contesto che viviamo è un contesto molto complicato, le due guerre che abbiamo ai confini europei ci sollecitano in modo negativo, soprattutto sul lato delle risorse. Sono due crisi energetiche, sicuramente quella provocata nel 22 dall'aggressione russa all'Ucraina, ma adesso si aggiunge questa del Golfo, che per noi è veramente difficile da gestire. Si sta prolungando, non si vede ancora una fine, e i risultati li vediamo, sono quelli di un aumento non soltanto del prezzo del petrolio, del prezzo del gas, ma di tutta una serie di materie prime e di commodities che naturalmente incidono sulle nostre economie. Quindi la coperta si fa sempre più stretta.
1: Ecco, ma la sostenibilità in tutto ciò come rientra e come può continuare ad avere un valore?
2: Sicuramente, volendo vedere un po' di positivo, diciamo, in questa situazione, sicuramente fungerà da acceleratore, diciamo, di quel cambiamento, di quella transizione energetica di cui parliamo da tanto, che si sta facendo in modo forse un po' lento, ma naturalmente questo, diciamo, la situazione attuale ci pone veramente ci dà una spinta, no, verso energie rinnovabili, verso riconsiderare il nucleare, cioè ci sono tante cose che forse avremmo dovuto pensare prima e che adesso dobbiamo mettere in atto abbastanza velocemente.
1: Ambasciatrice, lei ha una visione molto chiara di quelli che sono gli Stati Uniti, appunto per molti anni è stata lì, ma l'Europa, lei diceva appunto, si fanno tutti i sistemi più ristretti, come deve reagire anche dal punto di vista della sostenibilità?
2: Ma io credo che debba mantenere la barra dritta, perché la sostenibilità è il nostro futuro. È venuto fuori molto chiaramente anche dal rapporto che ha presentato ASVIS adesso, dal suo direttore Enrico Giovannini. È chiaro che, dicevo, la coperta è stretta, però gli obiettivi che ci dobbiamo porre sono quelli, rimangono quelli, e si vedono anche quelli che sono, come dire, gli aspetti positivi del mantenere questa barra dritta. Quindi io penso sempre che la cosa più importante è pensare alle generazioni future, ai nostri giovani, a che tipo di mondo gli lasceremo in mano, e in questo senso, ed è uno dei messaggi che vorrò dare, io penso che dobbiamo anche non dimenticare l'aiuto allo sviluppo, perché siamo troppo vicini al continente del futuro, che però non sarà in grado, se non lo aiutiamo, parlo dell'Africa, di dare quelle opportunità economiche ai giovani africani che da qualche parte dovranno poi andare.
1: Grazie ambasciatrice.
0: Ecco, gli obiettivi al 2030 che l'Italia non riuscirà a raggiungere tutti. Ho qui con me il direttore scientifico di ASVIS Enrico Giovannini, appunto come aveva appena detto l'ambasciatrice Zappia, grazie per essere qui con noi a Sportell'Italia. Dunque, la sostenibilità, l'Italia mancherà molti degli obiettivi, ma basta il coraggio per intervenire?
3: No, la buona notizia è che tante imprese italiane stanno puntando sulla sostenibilità e, al contrario di quello che si sente dire, guadagnano produttività e competitività. I dati che abbiamo presentato

0: elaborati dall'Istat, dall'Unioncamere, mostrano chiaramente che le imprese, in particolare manifatturiere, che investono in questa direzione hanno più esportazioni, creano più occupazione, hanno una situazione finanziaria più solida. Peccato che sono relativamente poche. Perché? Perché le politiche, soprattutto negli ultimi tempi, non stanno aiutandole. E come ha detto il membro del board della Banca Centrale Europea, Cipollone, se noi facessimo una transizione, in particolare energetica, più veloce, saremmo meno dipendenti, avremmo costi più bassi e dunque saremmo più competitivi.
1: Ma la decarbonizzazione a quanto pare però sembra in qualche modo stoppata proprio per le ultime vicende, da Hormuz a tornare indietro fino appunto Ucraina e Russia.
0: In realtà no, è stoppata in Italia, comunque si svolge lentamente. Altri paesi, pensiamo alla Spagna ma pensiamo anche alla Germania, hanno fatto tesoro della crisi del 2022. Dunque dobbiamo accelerare. La seconda buona notizia è che le famiglie italiane, di nuovo contrariamente a quello che sentiamo dire, credono ancora nella sostenibilità, e oggi abbiamo sentito come soprattutto i giovani, quelli che hanno la possibilità, vogliono investire nella finanza sostenibile, che, terza buona notizia, non è morta, anzi i fondi che operano in Italia stanno sempre più investendo in sostenibilità. E allora cosa manca? Manca una politica che crede in tutto questo. E dunque nel rapporto indichiamo chiaramente quali dovrebbero essere le azioni che il governo, ma non solo, dovrebbe intraprendere, con una opportunità. Quest'anno il governo deve rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Grande opportunità per disegnare il futuro del nostro paese, da realizzare poi, secondo le nuove regole macroeconomiche, con un nuovo piano strutturale di bilancio a 5-7 anni dopo le elezioni. Questo però vuol dire che le forze politiche devono confrontarsi su questi aspetti in modo da essere pronti a sfruttare per esempio i nuovi fondi europei del 2028-34, che metteranno a disposizione ingenti risorse per l'Italia.
1: Quindi il futuro del nostro paese non è segnato?
0: Assolutamente no, ma dobbiamo renderci conto di tre cose. Primo, che abbiamo bisogno di accelerare e non rallentare. Secondo, che dobbiamo puntare sulle nuove tecnologie, facendo innovazione e sostenibilità nello stesso tema. Terzo, la coerenza delle politiche, perché mostriamo nel rapporto che se le politiche sono coerenti, quelle economiche, sociali e ambientali, producono molti più effetti positivi. Se invece restano contraddittorie, una mano, diciamo così, distrugge quello che sta facendo l'altra mano. Certo. Questo è un punto cruciale, vale anche per l'Europa, che purtroppo sta tenendo una serie di atteggiamenti contraddittori.
1: Ecco, a breve termine, perché abbiamo parlato di quello che potrà essere nel futuro e come dobbiamo muoverci per le prossime generazioni anche, a breve termine cosa si deve fare?
0: Rinnovabili a tutto spiano, perché si può, il territorio esiste, ma la riforma della Costituzione del 2001, che ha dato molti poteri alle regioni, non è adatta nel momento in cui noi abbiamo bisogno anche a livello europeo di integrare i sistemi energetici. Dunque il governo dovrebbe, in nome della legge, dichiarare il tema energetico una questione di interesse nazionale e dunque superare anche quegli ostacoli che molte regioni stanno mettendo. Questo abbasserebbe i costi per le aziende, per le famiglie, e creerebbe anche lo spazio di innovazione, perché le imprese condotte da giovani sono sostenibili per disegno.
1: Certo.
0: Lo abbiamo sentito anche nel sondaggio che abbiamo presentato oggi, fatto da Ipsos. Le nuove generazioni hanno questa propensione e vogliono realizzare un mondo più sostenibile anche quando sono imprenditori. Punto importante. Noi abbiamo tante piccole imprese e i dati che abbiamo mostrato oggi mostrano che anche le piccole imprese stanno investendo in sostenibilità. Quindi non è vero che sono solo le grandi, ma abbiamo anche tante imprese familiari e i dati di oggi

0: dimostrano che serve però un management esterno, cioè le imprese familiari che pure hanno questa visione di lungo termine devono acquisire delle professionalità esterne proprio orientate alla sostenibilità e questo
1: grandi.
0: Gli fa fare il salto.
1: Certo, e quindi ecco, per usare un suo mantra, non è vero che la sostenibilità è finita e chiudo qui naturalmente, è vero dottor Giovannini?
0: Assolutamente sì, e anzi è l'unica speranza, come ci ricorda il presidente Mattarella, per il nostro futuro.
1: Grazie, grazie al presidente Enrico Giovannini e con Gioele Campagna vi restituisco la linea.
2: E grazie a Paola Bonanni e ai suoi ospiti. Cambiamo argomento, parliamo della nuova normativa europea RIS, Retail Investment Strategy, che punta a rafforzare la tutela dei risparmiatori e ad aumentare la trasparenza. E il nostro ospite, in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, è Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth and Asset Management Sector Leader di EY. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E allora, vediamo quali sono le implicazioni pratiche per i gestori di fondi. Uno dei punti chiave della normativa è il principio del value for money, cioè le imprese devono garantire che i prodotti di investimento offrano un migliore rapporto qualità-prezzo. Cosa rappresenta per l'industria del risparmio gestito?
3: Sicuramente per l'industria del risparmio gestito rappresenta un incentivo a comunicare meglio, a rendere i prodotti, gli strumenti finanziari più comprensibili per gli investitori retail. Questa Retail Investment Strategy è il compimento di un iter legislativo molto corposo che nasce dalla Capital Markets Union nel 2015, che andava nella direzione e che propinava la creazione di un sistema integrato unico che fosse al servizio delle imprese europee, che quindi permettesse una crescita, una ripresa digitale, inclusiva, verde e sostenibile da parte appunto dell'Unione Europea e delle imprese europee. Sì. La RIS va in questa direzione, aumenta la trasparenza, rende più confrontabili le offerte tra i vari intermediari. In sostanza permette agli investitori retail di avere le cognizioni necessarie per valutare il rischio insito in ciascun prodotto.
2: Mm-hmm. Senta, ma la maggiore trasparenza dei costi rappresenta una sfida per le aziende del risparmio?
3: Necessariamente ci sono stati dei pass blockers nella diffusione dei prodotti di risparmio gestito. Infatti, come noi sappiamo, soprattutto in Italia esiste tantissimo risparmio delle famiglie italiane che non trovano ancora espressione nell'acquisire più prodotti finanziari, e è assolutamente una sfida, perché il value for money deve indicare da parte degli intermediari tutti i costi di produzione e di distribuzione. Necessariamente ci sarà una spinta a efficientare la catena del valore del risparmio gestito, quindi a ridurre questi costi, e a fronte di questi costi che si riducono vanno spiegati bene non solo le performance ma anche il valore della consulenza, il valore del supporto che arriva da parte degli intermediari.
2: Sì. Senta, un'ultima domanda: ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda le responsabilità sulle comunicazioni di marketing, ad esempio con un controllo dei cosiddetti fin influencer?
3: È un tema che assolutamente ha fatto bene la Commissione europea con il Parlamento europeo a indirizzare, perché come sappiamo uno dei motivi per cui c'è ancora tanto spazio di investimento da parte degli investitori è una scarsa educazione finanziaria. I finfluencer sono dei soggetti terzi che si uniscono insieme alle strutture di marketing di produttori e distributori nel andare a fare le campagne promozionali. Che cosa sancisce la RIS? Quella di governare adeguatamente, di definire chiari ruoli e responsabilità anche ai soggetti terzi demandati da parte delle dei distributori, dei vari intermediari, nel comunicare adeguatamente la campagna promozionale con il target market di riferimento, e ovviamente tutto deve

0: deve essere compatibile con quelle che sono le esigenze della customer base dell'intermediario. Quindi è un elemento di innovazione veramente importante. Mi lasci aggiungere anche un ultimo aspetto relativo all'aumento dei requisiti relativi alla consulenza, ai consulenti professionali. Che cosa vuol dire?
1: Sì, beh,
0: vuol
1: le dire chiedo che di essere sintetico, però.
0: Si va a comprovare quelle che sono le conoscenze dei clienti, e se un cliente è consapevole può accedere a molti prodotti, a molti più mercati.
1: Bene, grazie. Grazie a Giovanni Andrea Incarnato per essere stato con noi. Parliamo adesso dei prezzi delle stanze in affitto. In Italia si è registrata una forte crescita dal 2020 a oggi. E il nostro ospite è Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dunque, l'aumento dei prezzi è stato significativo negli ultimi anni?
2: Sì, molto significativo. Noi abbiamo rilasciato uno studio della nostra intelligence unit che fa analisi dati e ricerche di mercato, Immobiliare.it Insights, che confronta i prezzi delle stanze pagate, soprattutto, diciamo, quindi un asset class a vocazione studentesca, nelle principali città italiane dal pre-Covid, quindi dal 2020 al 2026. Registriamo degli aumenti che sono in molti casi del 30-40%.
1: Quindi molto,
2: questi sei anni.
1: Molto forti. Ma questi aumenti riguardano le città dove si trovano le università statali più grandi?
2: Sì, in realtà riguardano un po' tutte le città che hanno atenei di peso. Quindi abbiamo noi creato due diciamo segmenti. I mega atenei, quindi almeno 40.000 iscritti, e città invece con atenei medio-grandi, quindi oltre tra i 10.000, più di 10.000 iscritti, meno di 40.000. Nel segmento dei mega atenei l'aumento medio è stato del 41%. Poi al suo interno si trovano, per esempio, Bari, Palermo, oppure Padova e Firenze, dove gli aumenti sono quasi del 50%, mentre negli atenei medio-grandi, quindi la seconda fascia, quelli che hanno tra i 10.000 e i 40.000 studenti, in quelle città l'aumento medio del 31%, però poi all'interno del paniere ci sono città come Cagliari o Messina, dove le crescite sono del 46%, e invece città come Venezia, Perugia, Ferrara, dove gli aumenti sono del 30%.
1: Sì, dunque abbiamo parlato degli aumenti, ma per capire meglio parliamo anche dei prezzi. In quale città in quali città si paga di più per prendere in affitto una stanza, in quale città si paga di meno?
2: Oddio, in tutte le città sta diventando costoso. Si parte dalla città più costosa, che resta sempre Milano, dove l'affitto di una stanza ad oggi in media costa 730 euro al mese, e in seconda posizione troviamo Firenze con 625 euro al mese, poi c'è Roma e Bologna con 610 e 600 uh-huh. euro al mese. Queste sono, diciamo, le quattro sì. città più costose d'Italia. Le meno costose abbiamo Perugia, Palermo, Udine con 310 euro al mese.
1: Sì. È vero che riguardo agli aumenti, in molti casi per le stanze ci sono stati aumenti superiori a quelli dei monolocali?
2: Sì, questa è una dinamica che può sembrare sorprendente, perché giustamente ci si potrebbe domandare perché una stanza costa più di un monolocale. La ragione è che in realtà c'è molta più domanda nel segmento delle stanze, proprio perché la domanda di studenti è tornata con la fine della DAD. Quindi didattica a distanza, gli studenti sono tornati in ateneo riportando la domanda ai livelli alti che erano in precedenza, e l'offerta è sempre più esigua in questo segmento di mercato, quindi i prezzi sono cresciuti molto di più che i prezzi del monolocale. Se guardiamo su Milano, prezzo stanza è un più 40, oltre 40%, prezzo del monolocale nello stesso periodo più 30%.
1: Per concludere in una battuta, ma gli studenti, i giovani lavoratori dispongono di redditi adeguati per far fronte a questi prezzi in aumento?
2: Ecco, e questo è il vero tema. Ora, posto che noi non abbiamo dati.

0: sulla capacità di spesa delle persone, raccogliamo i prezzi di mercato, però è chiaro che questi prezzi sono al di sopra della disponibilità di uno studente che magari si mantenga gli studi facendo un lavoretto, quindi in moltissimi casi devono intervenire le famiglie, come è
1: Certo.
0: poi anche la situazione nel caso dell'acquisto delle case, dove le famiglie, vediamo, contribuiscono ad aiutare la coppia giovane pagando il deposito, per esempio, pagando un pezzo della caparra. Quindi sì, effettivamente questo sta diventando il tema.
1: Certo. Bene, grazie a Paolo Giabardo per essere stato con noi.

0: Abbiamo ascoltato Volevo capire di Madame con Marrakesh, ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
1: Il grafico Advanced Decline è uno strumento che serve a misurare la partecipazione del mercato. Funziona in modo semplice, ogni giorno si confronta il numero dei titoli che salgono con quelli che scendono. Se prevalgono i titoli in rialzo, la linea sale, se prevalgono quelli in ribasso, la linea scende. Nel tempo, questa linea permette di capire se il movimento dell'indice è supportato da una partecipazione ampia oppure no. Ad esempio, se un indice continua a salire, ma la linea Advanced Decline scende, significa che sempre meno titoli stanno contribuendo al suo rialzo, ed è un segnale che può indicare una debolezza nascosta. Al contrario, quando indice e linea di Advanced Decline salgono insieme, il movimento è più solido e condiviso. La linea Advanced Decline è quindi uno strumento utile per leggere la qualità del mercato e non solo la sua direzione.
0: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di RC Auto e in particolare della clausola che impone di riparare l'auto solo nelle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni. Ne parliamo con l'avvocato Lina Sguassero di Consumatori Attivi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, questo tipo di riparazioni è possibile solo nelle carrozzerie convenzionate?
2: Sul punto è appena stata pubblicata un'ordinanza della Cassazione, la quale ha sancito la possibile vessatorietà di una clausola inserita appunto in un contratto di assicurazione RC Auto, la quale prevede una franchigia o uno scoperto

0: a carico dell'assicurato qualora questi scelga di far riparare il proprio veicolo da una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice. Nel caso di specie la polizza assicurativa conteneva questa clausola con una franchigia del 20% laddove appunto la riparazione fosse effettuata da una carrozzeria fuori rete e quindi non convenzionata con l'impresa. Cosa ci dice questa sentenza della Cassazione? Che clausole del genere potrebbero essere vessatorie, ma che bisogna verificare caso per caso se all'interno del contratto effettivamente c'è un squilibrio dei diritti a sfavore del consumatore e se questa clausola è stata imposta diciamo unilateralmente senza una specifica trattativa. Dunque, attenzione se vi sono delle clausole del genere, quindi facciamo attenzione prima di sottoscrivere il contratto d'assicurazione, oppure se invece l'assicurazione ci impone una propria carrozzeria della sua rete, possiamo eventualmente contestare, seppur si debba fare una valutazione complessiva del contratto.
1: Sì, veniamo a una domanda, ce la scrive Sara da Torino. Ho visto che alcuni contratti di assicurazione per l'auto fanno riferimento al valore a nuovo e altri al valore commerciale. Che differenza c'è?
0: La differenza tra valore a nuovo e valore commerciale è fondamentale, diciamo, per comprendere l'entità dell'indennizzo che si riceverà in caso di sinistro. Il valore commerciale rappresenta il valore di mercato del veicolo al momento esatto in cui si verifica il sinistro e questo diciamo che è il criterio standard per la determinazione dell'indennizzo. Dunque, per esempio, in caso di un danno parziale l'assicurazione sostituisce sì il componente ma applicando il degrado d'uso e quindi i pezzi di l'assicurazione non coprirà l'intero costo del prezzo di ricambio ma verrà ridotto. L'assicurazione invece valore a nuovo è una garanzia specifica che solitamente è un opzionale, quindi si paga un premio aggiuntivo in cui non c'è un deprezzamento sui pezzi di ricambio, quindi dipende da cosa si vuole stipulare con l'assicurazione, se si intende pagare un premio in più per avere una sostituzione di un pezzo di ricambio con un valore diciamo completo in caso di sinistro.
1: Altra domanda, Luca da Milano, ho subito un sinistro grave, la macchina avrebbe bisogno di interventi di riparazione molto importanti, l'assicurazione mi dice che non mi paga questi interventi perché è troppo costosi, può farlo in pochi secondi?
0: Diciamo che dipende, anche qua c'è la giurisprudenza, l'ultima, che ci dice che un'automobile può essere riparata anche se l'intervento supera il valore commerciale del mezzo a patto che non vi sia un aumento del valore finale del veicolo. Dunque bisogna vedere se il costo delle riparazioni è significativamente superiore al valore della vettura. Diciamo sì, che okay. Questa è la regola generale.
1: Grazie a Lina Sguasser. Per oggi è tutto, Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani, in regia Filippo Mosticone, redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco, la parte tecnica Emanuele Di Cavio da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000.

0: 3.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
6: La spesa intelligente!
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: La guerra Hormuz, Trump sospeso Project Freedom, fonti americane parlano di un'intesa vicina, Teheran, accordo deve essere equo e completo, Pechino, urgente la fine dell'ostilità. Flotilla, appello dell'ONU, Israele rilasci subito gli attivisti arrestati, messaggio di Papa Leone alla parrocchia di Gaza, prego per la fine del conflitto, è il messaggio affidato a padre Romanelli. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, l'indagato non risponde ai PM, sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. 50 anni fa il terremoto che in Friuli cancellò interi paesi e spezzò circa 1000 vite, alle commemorazioni nel pomeriggio il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mamme equilibriste, Save the Children, il lavoro è per poche. Emilia Romagna, la regione più attenta ai bisogni di donne e bambini, la principessa Kate a Reggio, per ispirarsi agli istituti d'avanguardia. Musica, immortali Rolling Stones, il gruppo britannico annuncia il nuovo album in uscita il 10 luglio, 14 brani tra rock e sperimentazione. Sport, la morte di Evaristo Beccalossi, ricordo del compagno di stanza Aldo Serena, genio incompreso di tecnica e fantasia. Tennis, gli internazionali d'Italia, aspettando Sinner, si gioca il primo turno. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il presidente Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Decisione pare orientata a facilitare il negoziato con l'Iran, che sembrerebbe vicino ad un'intesa. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore.
3: Una sola pagina per chiudere il conflitto, un memorandum d'intesa che potrebbe essere firmato a breve, lo confermano i mediatori pakistani, ne dà notizia il sito di informazione Axios che cita fonti della Casa Bianca. Il documento contempla un quadro dettagliato per il successivo negoziato per raggiungere un accordo definitivo entro 30 giorni, stabilisce la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz. Teheran metterebbe in atto una moratoria tra i 12 e i 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, dopo potrebbe ricominciare ad arricchirlo ma non oltre la soglia del 3,7%, il materiale nucleare già arricchito verrebbe trasferito fuori dalla Repubblica Islamica, l'Iran si impegnerebbe a non tentare di dotarsi di un ordigno atomico. In cambio gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi di Teheran congelati all'estero e attuerebbero una graduale revoca delle sanzioni. Donald Trump aveva annunciato grandi progressi nei negoziati nel post in cui, a due giorni dal suo avvio, comunicava la sospensione della missione Project Freedom destinata a facilitare il passaggio nel naviglio mercantile attraverso lo stretto di Hormuz. La guerra in Iran, già battezzata dal presidente degli Stati Uniti mini guerra e derubricata scaramuccia, l'operazione Epic Fury era stata dichiarata conclusa dall'amministrazione e Trump aveva affermato: gli iraniani dovrebbero sventolare bandiera bianca. Enzor Ceri, GR1.
2: La decisione americana di sospendere le operazioni militari sembra ridare spazio alla diplomazia, a cominciare dai mediatori. La corrispondente da Istanbul.
4: La decisione di Trump di sospendere momentaneamente l'operazione Project Freedom regala un po' di

0: respiro alla diplomazia che sta lavorando per arrivare alla fine della guerra. Per il Pakistan le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi mostra un cauto ottimismo. Oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi e ha sentito al telefono il capo della diplomazia saudita. La Cina chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e Araghchi ribadisce che per Teheran l'accordo con Washington deve essere equo e completo. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E poco fa la puntualizzazione di Parigi sul caso del portacontainer colpito nello stretto di Hormuz di proprietà dell'armatore francese CMA-CGM. In nessun caso è stata presa di mira la Francia, ha detto il presidente Emmanuel Macron durante il Consiglio dei Ministri, spiegando che batteva bandiera maltese e aveva un equipaggio filippino. Borse europee in rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran per terminare il conflitto. Milano guadagna quasi il 2%, i prezzi del petrolio sono scesi del 9% con il Brent attorno ai $100 al barile. Ma è sempre alta la tensione nel resto del Medio Oriente tra la guerra in Libano, la situazione critica nella striscia di Gaza e la Global Sumud Flotilla. La corrispondente.
2: Hanno presentato ricorso gli avvocati dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Aboukeshek, contro la decisione della Corte di Ashkelon di prolungare fino a domenica la detenzione dei due. Non ci sono le basi giuridiche, contestano i legali. A richiedere il rilascio dei due è anche l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione di Gaza, ha fatto sapere l'ufficio. Gaza, dove non si vedono sviluppi per passare alla seconda fase di quel piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. Il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, ha fatto sapere che non intende obbligare Israele a rispettare i termini del cessate il fuoco se Hamas non accetterà di deporre le armi. Il rischio così di una ripresa del conflitto a Gaza si riaffaccia, mentre l'organizzazione umanitaria Save the Children ha lanciato un allarme. È urgente l'evacuazione medica per migliaia di minori che hanno bisogno di cure impossibili da ricevere nella striscia, dove il sistema sanitario è ormai al collasso. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E alla popolazione della striscia ha fatto arrivare il suo messaggio Papa Leone XIV. La Chiesa è chiamata a dare speranza e voce a chi soffre. Così il pontefice nell'udienza generale a Piazza San Pietro, davanti a 30.000 fedeli.
3: La Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
4: La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Udienza generale, Leone XIV prosegue le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità delle proprie istituzioni.
3: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
4: Non sprofondiamo nella disperazione di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze causate dalla violenza. L'appello del Papa nei saluti ai pellegrini francesi. Ieri Leone ha inviato un messaggio alla parrocchia di Gaza, l'unica cattolica della striscia, esprimendo la sua vicinanza nelle preghiere e preoccupazione per la situazione. Il Papa ha raccontato il parroco della parrocchia latina della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, prega giorno dopo giorno per la fine della guerra a Gaza, per la parrocchia e per tutta la gente di qui. Francesca Paltracca, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
5: È così, Marco Poggi, fratello di Chiara, è andato via intorno a mezzogiorno dal Tribunale di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti, così come è avvenuto al suo ingresso. In circa 2 ore Poggi potrebbe essere stato chiamato a rispondere alle domande su quali stanze della villetta di Via Pascoli avesse accesso, a quali stanze avesse accesso l'amico Andrea Sempio, sui rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne col fidanzato Alberto Stasi, protetti da password, trovati nel computer di casa, filmati che potrebbero essere centrali nel momento del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore proprio Andrea Sempio. E a questo punto, col passare dei minuti, ci si interroga su come mai quest'ultimo non sia ancora uscito dal palazzo di giustizia, nel quale era entrato intorno alle 9.45 al volante della sua Panda accompagnato dagli avvocati. Se ne atteneva infatti l'uscita a breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere

0: rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Probabilmente i magistrati hanno prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data Marco Poggi per poi passare alla sua. Per ora da Pavia dunque è tutto, linea a voi.
1: Molestie sessuali e stalking nei confronti di un'allenatrice e almeno 5 atlete, una delle quali minorenne, sono i reati che hanno portato agli arresti domiciliari l'ex arciere paralimpico della nazionale Matteo Bonacina.
2: L'obiettivo per i giochi paralimpici di Parigi è riuscire a esprimere al massimo le mie potenzialità.
3: Parlava così Matteo Bonacina prima delle Paralimpiadi del 2024, quando avvenne l'episodio più grave tra quelli contestati dalla Procura di Roma. L'arciere del gruppo sportivo della difesa, medaglia d'oro a squadre nel 2017, a Parigi avrebbe tentato di violentare un'altra atleta azzurra, che però riuscì a respingerlo. 3 anni prima avrebbe inviato alla stessa ragazza, appena 18enne, frasi sessualmente esplicite e foto delle sue parti intime, allusioni pesanti inviate via chat anche a una sportiva 15enne all'epoca dei fatti, mentre un'allenatrice e un'altra atleta hanno denunciato palpeggiamenti in pubblico da parte del 42enne da ieri agli arresti domiciliari. L'inchiesta è partita dalle segnalazioni raccolte dalla Federazione Tiro con l'Arco, che a gennaio lo ha radiato. 6 le donne molestate tra il 2019 e il 2024, ha ricostruito la polizia postale. Indagato per stalking anche un dirigente della Federazione Paralimpica, avrebbe coperto le molestie di Bonacina, arrivando a minacciare le vittime che le segnalavano. Simone Zazzera, GR1.
1: Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sul tavolo i dossier internazionali, ma anche questioni di politica interna. In diretta, Carla Macrellino.
4: Sì, sta per iniziare in questi istanti il vertice qui a Palazzo Chigi. Dopo la Premier sono arrivati anche tutti i leader di maggioranza. Sul tavolo temi di politica interna ma anche i dossier internazionali, a cominciare dai rapporti con gli Stati Uniti, in un clima reso ruvido dalle ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa. Attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace, in un comunicato del vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo, che era stata già chiarita in occasioni precedenti dalla Premier Giorgia Meloni. È in questo clima che si prepara l'incontro venerdì mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio, con la necessità della Presidente del Consiglio di chiedere chiarimenti su più fronti, compreso il minacciato ritiro delle truppe americane dalle basi NATO, ma anche con la consapevolezza di dover mantenere un canale di dialogo aperto con gli alleati di Washington, come ha sempre ribadito la Premier in altre occasioni. Al centro del vertice, lo dicevamo, i temi di politica interna come la legge elettorale, ma anche le nomine alle presidenze di Antitrust e di Consob. Quest'ultima potrebbe avere già il necessario via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella, linea allo studio.
1: I rapporti con gli Stati Uniti sono anche al centro del confronto politico.
5: Tra alleati ci vuole franchezza e noi non siamo accondiscendenti, risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, a chi gli chiede dei rapporti Meloni-Trump.
6: Per noi è importante riaffermare la centralità dell'Italia nel campo europeo occidentale, questo però significa portare avanti sempre e comunque gli interessi italiani.
5: L'Europa non può delegare la difesa agli Stati Uniti, afferma Matilde Siracusano, Forza Italia. In ogni caso, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna, l'incontro di venerdì con Rubio sarà utile a chiarire. Certo, avevamo sperato in Trump per la pace e invece, riflette Luca Zaia dalla Lega. Basta tatticismi con Trump, replicano le opposizioni. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
7: Il nostro governo è andato totalmente all-in, in gergo pokeristico si direbbe, su Donald Trump. Dovremmo prendere le distanze nettamente da tutto quello che fa e dice.
5: Per Verdi di Sinistra, Meloni è succube di Trump. Su maternità e famiglia interviene il PD con Cecilia D'Elia, la prima donna premier, e le donne restano penalizzate. Matteo Renzi sul centro-sinistra. Marciamo divisi per colpire uniti. Tutte le opposizioni poi in Senato chiedono di sbloccare la riforma della RAI, altrimenti avvertono non garantiremo più i lavori in commissione bilancio. Noemi Giunta, GR1.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono attesi in Friuli per le commemorazioni dei 50 anni del terremoto.
8: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni.

0: Gli eventi e le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Udine, Lillo Montalto Monella.
1: L'impatto della guerra sull'economia, tra i temi del Festival itinerante dello sviluppo sostenibile di ASVIS, prima tappa a Milano. L'inviata.
2: Oggi alla Borsa Italiana ASVIS mette a fuoco come il settore privato e la finanza possano accelerare la transizione dall'investimento a impatto sociale ai piani di decarbonizzazione, sottolineando il legame tra sostenibilità e competitività. La transizione ecologica, pilastro fondamentale dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vedrà 11 degli obiettivi raggiungibili entro quella data. Secondo le previsioni, l'Italia mancherà molti degli obiettivi dunque, ma il direttore scientifico Enrico Giovannini sottolinea.
3: Dire che l'agenda 2030 è passata di moda è una assoluta bugia.
2: E il membro del board della BCE, Piero Cipollone.
4: Finora l'impatto sull'attività economica si è avvertito attraverso i prezzi dell'energia, gli effetti sul clima di fiducia e le condizioni di finanziamento. Lo scenario avverso delle nostre proiezioni ipotizza un aumento molto più marcato delle quotazioni dell'energia. Aggiorneremo questi scenari nelle nostre proiezioni di giugno.
2: Con Gioele Campagna da Milano, Paola Bonanni, GR1.
1: 100 miliardi di euro in più nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo prevedono i documenti presentati dalla Commissione europea, che indicano una prima strategia UE antipovertà con misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi si aggiunge all'obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali con occupazione, inclusione sociale e housing. L'Emilia-Romagna è la regione più attenta ai bisogni delle madri, lo rileva l'annuale rapporto di Save the Children sulla maternità in Italia, e gli asili di Reggio Emilia, famosi in tutto il mondo, conquistano la principessa Kate.
5: Lo chiamano Reggio Emilia Approach, è alla base di asili e scuole per l'infanzia eccellenza nel mondo, incentrato sull'idea che la mente dei bambini non è un contenitore da riempire, ma potenziale da esprimere. La principessa Kate verrà per farselo spiegare, eppure in Italia finisce per essere indice del divario tra nord e sud nei servizi per madri e figli, con la Sicilia all'ultimo posto. Il dato arriva dal rapporto sulla maternità di Save the Children, le equilibriste, indicazione nel titolo della difficoltà per le donne a barcamenarsi tra famiglia e lavoro. Gli uomini con figli rappresentano la maggioranza degli occupati, per le donne non è così, spiega Antonella Inverno, curatrice del rapporto.
6: Quando nasce un bambino, il mercato del lavoro premia il padre e penalizza la madre, quindi il tasso di occupazione aumenta con l'aumentare dei figli per i padri e diminuisce invece per le donne,
5: che comunque, anche se non perdono il lavoro, sono svantaggiate.
6: Devono accettare condizioni peggiori, più precarie, quindi contratti a termine, ma anche part-time involontario.
5: Donatella Gori, GR1.
1: A Creta è stata scoperta una nuova specie di falena. Ha dei colori accesi, una striscia bianca ed è stata dedicata a Papa Leone.
7: L'hanno trovata nelle montagne bianche di Creta e appena l'hanno vista hanno pensato al Papa. È una falena, ovvero una farfalla notturna. A dargli un nome, i ricercatori del Museo Statale del Tirolo. Professor Bruno Cignini, zoologo dell'Università Tor Vergata, quali le sue caratteristiche particolari?
8: È una piralide, il suo nome scientifico è Piralis papaleonei, così l'hanno chiamata. E le piralidi in genere sono delle falene molto belle, hanno un'apertura alare di circa 2 cm. Questa in particolare ha le ali anteriori di un colore porpora e ha una bellissima macchia color arancio dorata e delle caratteristiche strisce bianche.
7: Alle farfalle, per la loro bellezza, viene sempre dato un nome speciale.
8: Una si chiama Piralis cardinalis, un'altra Piralis regalis.
7: Vista la loro veloce trasformazione, poi, falene e farfalle sono considerate simbolo di resurrezione, ma la dedica sottolinea anche l'attenzione di Papa Leone ai temi ambientali.
8: Hanno fatto bene, dedicargli una farfalla è veramente stata una cosa molto bella.
7: Federico Comello, GR1.
1: David Di Donatello alle 21.30 in diretta su Rai 1, Bianca Balti e Flavio Enzina condurranno la cerimonia di consegna dei più importanti premi cinematografici italiani. Guida l'elenco con 16 candidature Le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla Grazia di Paolo Sorrentino e Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici spicca la doppia candidatura per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per

0: Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Biennale di Venezia, saltano gli incontri previsti per questo pomeriggio e per domani sul dissenso e la pace con il regista russo Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiri. Il comunicato della Biennale parla solo di indisponibilità dell'ultima ora dei due ospiti. Intanto le PC Riot irrompono in laguna con una protesta davanti al padiglione di Mosca, mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione della 61esima esposizione internazionale d'arte. Il presidente Buttafuoco, che ha ringraziato il Ministero della Cultura nella persona di Alessandro Giuli. Ascoltiamo un passaggio di Buttafuoco.
1: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare, stratificare punti di vista, aprire alle domande. Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
0: Musica. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio con un evento a New York.
2: Lavoro di marketing sofisticato, poster in varie città, un singolo sotto pseudonimo, Cockroaches, già usato nel 77, per un vinile andato sold out in poche ore. I Rolling Stones sono sempre più all'avanguardia e annunciano finalmente il loro nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Lo lanciano alla stampa newyorkese in una Brooklyn assolata. Per averlo fisicamente tra le mani dovremo aspettare il 10 luglio. 14 brani, produttore sempre Andrew Watts. Dopo Rough and Twisted, altro assaggio è In the Stars con il classico riff alla Stones. A completare tutto, una schiera di ospiti, da Paul McCartney a Robert Smith dei Cure. Sui loro social anche un teaser in studio a Londra, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood scherzano, si divertono, creano eterni ragazzi del rock and roll. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Daniele Antelmi, ora linea allo sport, buona giornata da Giorgio Schiavoni.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio, ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento. Dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
12: GR1 Sport.
13: Daniele Fortuna al microfono. La morte di Evaristo Beccalossi a 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Nerazzurro molto amato, fantasia al potere negli anni 80, dal 1978 al 1984 nell'Inter, campione d'Italia nel 1980.

0: Il rimpianto per la nazionale mancata, i funerali venerdì a Brescia dove era nato, il ricordo di un suo ex compagno di squadra, Aldo Serena.
1: Lui era un genio in campo della tecnica, della fantasia, dell'istinto. Io l'ho conosciuto quando sono andato all'Inter e siamo arrivati all'Inter nel 78 insieme e Bersellini ci aveva messo in camera in ritiro e mi sono reso conto di che qualità potessero avere certi calciatori e quindi

0: Però signor Maiorino, quando l'hanno chiamata pensando che fosse...
1: tipo marito e moglie.
0: Alessandra. No, beh, sì, oppure per... boh, chi lo sa.
2: Ma più che altro sui social ogni tanto, se c'è qualcuno che deve... magari qualche odiatore un po' razzistello che deve attaccare uno dei due, secondo me a volte ci sta.
0: Ma capita, che accusino di più la signora Alessandra o il signor Pier Francesco?
3: Non lo so, io non controllo i social di Pier Francesco, però
0: a me
3: dicono: ah, ma tu e tuo marito fatela finita.
0: Ah, perché
3: penso che quando dicono marito intendano lui.
0: Non lo so, non, certo, signor Maiorino.
2: A me questo non me l'hanno mai detto. A me questo non me l'hanno mai detto.
3: Ah, no.
0: Cosa le dicono a lei quando la attaccano pensando che sia la signora Maiorino dei 5 Stelle?
2: No, mi danno proprio della signora Maiorino.
0: Sì, ecco. E poi cosa dicono? Le dicono signora Maiorino.
3: Ma quindi una parte dei miei haters si riversa su di te. Mi dispiace molto questo, Pier Francesco. Vabbè, mi dispiace.
1: Sono tanti gli haters. Tanti.
2: Ma noi siamo nel campo largo.
0: Ma infatti,
3: condividiamo tutto.
0: Sì. Ma senta, ma quindi non si ricorda l'ultimo diciamo, proprio insulto, l'ultimo messaggio di un hater?
2: No, ma parte di scherzo, ovviamente, cioè, ci tengo a dire che non è che sono così tanti.
0: No, certo, certo.
3: Allora un po' te ne do,
0: Ma quindi scusi, a lei, signora Maiorino, la insultano di più pensando che sia la moglie?
3: No, mi insultano proprio in quanto io.
0: Quanto lei, no. Certo.
3: Poi alcuni ci aggiungono te e tuo marito.
0: Sì. Ma vi parlate ogni tanto? L'ultima volta vi siete parlati da noi l'anno scorso in trasmissione? Signora Maiorino?
2: Credo che l'ultima volta è stata quello. Però anche poi ci siamo visti alla manifestazione per Gaza, ci siamo visti, ricordo, a un Pride.
3: Sempre in piazza, ci vediamo.
0: E vi salutate, vi riconoscete, sì.
1: Beh, sì.
2: Sempre in piazza.
0: Ma non avete una chat con altri Maiorino? No, però
3: facciamola.
2: Ho un'idea.
1: La Maiorino chat con senza.
0: Conoscete qualcun altro che si chiama Maiorino? C'era Maiorino.
3: Qualcuno della mia famiglia lo conosco.
0: Non parenti, dico, non parenti.
3: Sì, sì.
0: Chi?
3: Qualcuno mi scrive.
0: Ah, dei Maiorino.
1: Sì. Ciao, mi chiamo Maiorino.
3: Esatto, mi chiamo Maiorino. In genere sono carini, non sono hater.
0: A lei, signor Maiorino?
2: Sì, ed è una, generalmente ci si vuole tutti bene.
0: Bene. Ma siete tutti e due per il campo largo, signor Maiorino e signora Maiorino? Sì,
2: certo
0: Maiorino.
2: Mancherebbe pure.
3: Però anche qui abbiamo una distinzione, di definizione. Io lo chiamo campo progressista.
0: Neanche sul nome siete d'accordo per dire come sarà facile questo percorso.
2: Campo largo,
3: dai, è terribile.
0: Vedi
2: che andiamo d'accordo. Invece lei,
0: concetto. E lei invece come lo chiama?
3: Progressisti.
2: Sentivo la mia quasi omonima prima ed ero molto d'accordo col fatto che bisogna adesso procedere un po' spediti per costruire un'alleanza
0: tra
2: tutti quelli che ci stanno.
0: Ma tutti quelli che ci stanno vuol dire
3: con un programma, sulla base di un programma, naturalmente.
2: Sulla base di idee, idee e contenuti al centro.
0: Sì. Senta, ma signor Maiorino, anche lei fino a Renzi?
2: Sì, certo, ma anche con meno diffidenza della mia quasi
0: più diffidenza della signora Maiorino.
3: Noi ne abbiamo qualche donde, però, per avere diffidenza. Adesso non voglio...
0: Finisce
1: così.
0: Ma lei andrebbe anche, cioè, nel senso, anche con Calenda nel campo giusto, largo, progressista? Non faccia delle facce.
1: Allora, la faccia in radio
3: non si sente.
0: Ha fatto, diciamo, una faccia disgustata. Lo dico,
3: ho sollevato più volte le sopracciglia. Effetti, ma guarda, veramente. Ma adesso pensare andare in una coalizione con qualcuno che ha auspicato, anzi, ha richiesto la cancellazione della mia forza politica, ecco, mi rimane
0: sono frasi che si dicono.
3: Quello rimane sempre fisso lì.
0: Vuole schiacciare un altro tasto lei a casa. Schiacci lei un altro tasto a caso. Schiacci lei un altro tasto. Però provi, schiacci un tasto a caso.
1: Vediamo che piace.
0: Vediamo,
4: ping pong.
0: Questo è Renzi, il suo futuro alleato, per dire. Ne vuole schiacciare un altro? Guardi, schiacci un altro tasto, guardi.
3: Proviamo.
0: Sì.
4: Non sbagliate tutti.
0: Questa è la Meloni.
3: È
0: tornato Maiorino, signor Maiorino.
2: È caduta la linea, ma sono tornato. Stavo parlando del centro-sinistra ed è caduta la linea. Una tragica.
1: È tornato con noi Pier Francesco Maiorino con la I lunga. È molto
2: in lungo, esattamente.
0: Signor Maiorino,
2: secondo me, se parliamo di casa, lavoro, sanità, possiamo fare veramente un bel programma per il futuro.
0: Il problema è quando parliamo di guerra in Ucraina. Però vabbè, quello lo affrontiamo un'altra volta. Senta, ma sulle primarie le volete tutte e due, signor Maiorino e signor Maiorino?

0: Vuoi andare tu, Pier Francesco?
1: Vado io.
2: Vai, sì, lei.
1: La cosa più importante è fare innanzitutto un confronto sul programma, sulle idee, poi si capisce come individuare la candidata o il candidato. In primaria noi sono sempre piaciute, vediamo come.
2: E lo so, ma se si tratta di individuare la candidata, si è già capito chi è, cioè scusi.
1: Vabbè, è ovvio che io sono Maiorino per Schlein, anzi farò per mettere in imbarazzo la mia... quasi omonima, sarò i comitati il Maiorino per Slime.
2: Lei è favorevole alle primarie?
0: Noi siamo già partiti per il programma, siamo già partiti con i nostri 100 punti di ascolto su tutto il
2: Nova
0: territorio.
2: Nova,
0: esatto, perché per davvero innanzitutto il programma che noi naturalmente già abbiamo in parte, quello che abbiamo portato avanti in Parlamento anche con le altre opposizioni, però è importantissimo riuscire davvero a tenere l'orecchio sul terreno. No, e quindi vogliamo far partecipare
2: signor Maiorino civile. Ci dica l'ultima cosa, ma si candida a sindaco di Milano?
1: Vediamo, anche qui siamo in piena discussione,
2: ma e quindi
1: vedremo.
2: Ma ci sono le primarie lì a Milano, fate le primarie per il sindaco?
1: Mi auguro proprio di sì, anche perché qui le abbiamo sempre fatte bene, hanno sempre anche portato bene.
2: Ma è vero che si candida a Calabresi?
1: Vabbè, ma adesso lei vuole intrigare.
2: Io
1: sono convinto che avremo belle candidature.
2: Quindi non si candida lei, se Maiorino. Dico se sono belle, nel senso, se Maiorino.
1: Di meglio,
2: ma anche di peggio, guardi. Però fa già così bene il capogruppo.
1: Non voglio sapere dove può arrivare.
2: Senta, signor Maiorino, vuole salutare la signora Maiorino?
1: Certo, ciao cara.
0: Ciao Pier Francesco, alla prossima piazza.
2: In piazza qui da noi, arrivederci, grazie.
3: Maiorino saluta Maiorino.
2: Alla prossima piazza, questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in piazza.
3: Piazza
2: con la testa proprio pelata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ma Glow and Cupress.
1: Beh certo, ma chi è che non ha chiamato i gatti così?
0: Una cosa.
1: No, dico, no,
2: è un'altra cosa. Che
0: Venere splendente, Cipride splendente,
1: sì, beh, certo.
0: L'appellativo di Venere. In inglese.
2: No, ma scusi, che
1: scusi, ma perché ha chiamato i gatti come Marte, come Venere?
0: Perché sono una filologa classica.
1: Ah, ecco,
0: sono
1: quello.
0: E in particolare sono innamorata di Lucrezio, il de rerum natura, e
1: lui?
0: Sono tutti i nomi presi dal proemio.
1: È corrisposta.
0: Di Lucrezio, sì, sì, sì.
1: Ma scusi, i gatti si gicero, lo capiscono?
0: Poi li chiamo amore.
1: Ah, ecco, amore.
0: Baby girl. Lei baby girl e lui amore.
1: Lei baby girl.
0: Sì.
1: E lui amore.
0: Amore, sì.
1: Baby girl sarebbe?
0: La ragazzina.
1: Sì, no, dico il nome è vero, di baby girl sarebbe?
0: Glowing Cupress.
1: Glowing Cupress.
0: No, non penso che si gira. No,
1: ma quando la chiama baby girl si gira?
0: Sì.
1: E questo, ma ed è sì, nel senso non c'è nessuno,
0: è tutto normale, tutto normale a casa,
1: è,
0: sì,
1: vive lei con i due gatti,
0: sì. A volte c'è il mio compagno.
1: Ah, c'è il suo compagno.
2: E come lo chiama lui? Coso.
1: No.
0: Coso. Come ti chiami?
2: Coso.
1: Ma è sempre quello del Qatar?
0: Sempre quello che ha, sì,
1: e sta sempre in Qatar?
0: No, adesso sta in Italia.
1: Ah, e come lo chiama? C'ha un soprannome?
0: Lo chiamo col nome.
1: No, magari c'ha un soprannome, sai, no, che ci piace la filologia.
2: Niente, no. Cipucci,
1: magari
2: no,
1: Lucrezio lo chiama, no.
2: Alvaro, che ne so.
1: No, vabbè. No. Alvaro forse sì, potrebbe essere. Quindi, senta, e quindi 16-17 Nova, che esattamente,
0: sì,
1: per uno che non sa che cosa, che come possiamo spiegarlo?
0: Come possiamo spiegarlo? Processo di democrazia deliberativa dal basso. Sembra complicato, invece non lo è.
1: Sembra il nome di un suo gatto, visto così. Però capiamo.
0: È nient'altro che discutere dei temi che si possono proporre. La vera novità è che i partecipanti propongono i temi di cui dibattere, e alla fine vengono fatti tanti report quanti sono state le discussioni lungo tutto l'arco della giornata, dalle 10 alle 17 più o meno sono tutti gli incontri. Tutti questi report poi confluiscono.
1: E poi decide Conte?
0: No. E poi naturalmente saranno desunti quelli che sono le linee principali e saranno portate in dote ai futuri alleati politici. Insomma, è un lavoro poderoso, perché possono partecipare categorie, semplici cittadini, e quindi verrà fuori davvero quello che sono le necessità quotidiane delle persone.
1: Laddove
0: Meloni ha
1: tradito,
0: tanto da leggere,
1: tantissimo. Ma e poi dopo quei programmi che stabilite con i vostri elettori, e poi dopo diventano vincolanti quando dovete fare l'accordo con il PD.
0: È chiaro,
1: con,
0: come ha detto anche il Presidente, che sarà fatto un vaglio per cui devono essere coerenti con quelle che sono le linee, i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. Chiaro, se uno propone la pena di morte.
1: No, certo, no. Quello no.
0: Non possiamo accettare una cosa del genere.
1: A proposito del Presidente, ieri ha pubblicato sui social un post in cui dice che ha subito un intervento, che adesso deve rimettersi in piena forma.
0: Tornato a casa.
1: Sta bene?
0: Bene.
1: Perché nessuno ha saputo niente.
0: Pronto a ricominciare?
1: Ci sarà anche lui a Nova, secondo lei?
0: Certo. Certo, ci sarà anche lui.
1: Ce lo saluti, se lo sente.
0: Ci sono 100 punti, quindi non sarà ovunque.

0: qua, no, ancora no, il dono dell'ubiquità, certo. Non ce l'ha, però
1: come
0: sì,
1: ce l'ha
0: sì,
1: registrato
0: chiaro.
1: Lei sul telefonino, Presidente Conte?
0: Presidente Conte.
1: Ah, Presidente Conte.
0: Perché l'ho registrato quando era Presidente del Consiglio e così l'ho lasciato.
1: Ah, certo.
2: Sì. Vabbè, ben augurante.
1: Per lui, certo, poi bisogna vedere per gli altri. Adesso
0: beh, anche per noi, anche per noi, anche per tanti e tante.
1: Ma Presidente maiuscolo o...
0: Credo di sì, ma solo perché la prima parola, io sto in fissa, la prima parola deve essere maiuscola.
1: Maiuscola, sì, sì.
0: Se no non scrivo Presidente maiuscolo.
1: Sì, sì. E adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
3: Scanzi, quando passa Andrea ti scanzi.
2: Andrea Scanzi,
1: il più grande giornalista italiano di tutti i tempi. Signor Scanzi, buongiorno.
4: Come no, buongiorno a tutti voi. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao Andrea.
1: C'è la signora Maiorino.
4: Ciao.
1: Lo sa che la signora Maiorino è la più scatenata dei 5 Stelle Parlamento?
4: Non lo sapevo. Sapevo che era abbastanza grintosa, addirittura la più scatenata.
1: Sì, sì.
4: No,
2: beh, grintosa.
1: Chi è più scatenata di lei, signora Maiorino?
2: Forse la Sant'Anche quando
1: no,
2: c'era.
1: Dico dei 5 Stelle, dico, sì.
0: Ma scatenata è una cosa, grintosa, come dice Andrea, è un'altra.
1: Grintosa. Senta, signor Scanzi, lei è grintoso?
4: Sì, quando serve, sì, cerco di esserlo, sì.
1: Senta, oggi
2: è un giorno speciale, eh?
1: Direi, sì, sì, sì.
2: Ma che sta facendo? Morde il microfono.
1: No,
2: che
1: non
2: fa?
1: È lui, specialissimo.
2: Ah, siamo noi.
1: Sì, sì, eccoci.
5: Tanti auguri, Andrea. Tanti auguri, Andrea. Tanti auguri. Sinceri, tanti auguri a te.
1: Buon compleanno.
2: Buon compleanno.
0: Auguri.
4: Grazie, grazie mille.
0: Del
4: a tutti
0: Toro.
4: Voi, grazie.
1: Sento che è uno che ama festeggiare il compleanno, cioè Scanzi, da queste poche parole.
4: No, lo detesto perché sono sempre più vecchio, quindi è una ferita ogni giorno.
2: Ah, quindi non vuole dire quanti anni ha?
1: Sì, beh.
4: No, ma certo che lo dico, sono 52.
2: Ah, perché se no lo dicevamo noi, non è che...
1: 52.
4: Lo so, no, ma non arrivo a tali livelli.
1: Ma
4: no.
1: Quanti se ne sente, cioè Scanzi?
4: 52 perché li ho, poi fisicamente un po' meno, però li ho quelli e quindi...
1: Tipo fisicamente quanti se ne sente?
4: No, un po' meno, fisicamente sto benino, una quarantina. Dai.
1: Una quarantina?
2: Dai, una quarantina.
1: Ma, ma quando si vede allo specchio vede un ragazzo o un signore?
4: No, un signore che non sta malissimo per avere l'età che ha, ma un ragazzo cioè. No.
1: Senta, ma da cosa si è accorto che sta invecchiando? C'è qualcosa che non
4: Ma no, dal tempo che passa concretamente, dal fatto che ho subito molto il 5 nella prima cifra, il passaggio dai 49 ai 50, banalmente l'ho subito un po'.
1: E pensi che sarà sempre peggio? Senta,
4: lo so che sarà sempre peggio.
1: Certo. No,
2: chi le ha fatto gli auguri? Chi le ha fatto gli auguri oggi?
4: Ma tanti amici, amiche, persone più o meno note, soprattutto gli amici di sempre.
1: Sì. Senta,
4: soprattutto gli amici di sempre, che sono quelli più importanti.
1: Travaglio le ha fatto gli auguri?
4: No, Marco no, ma lui è un po', siamo un po' musoni, ci vogliamo bene, ma non è che ci mandiamo molto spesso.
1: Immagino una cena tra voi due che
2: è un'allegria, buttate per terra
4: proprio. No, calma, le cene sono divertenti,
1: Tra voi
2: cantate
1: due,
2: insieme?
1: Da soli?
2: Perché lui canta,
4: allora,
2: no?
4: Cantiamo insieme, qui Nancy, questo è un grande tema, perché lui non mi invita mai quando fa il karaoke.
2: Ma dai!
4: No, scherzo, no, allora, mi ha invitato, solo che io non sto fisso a Roma, e quindi non è mai successo.
2: Vale la pena andarci apposta.
4: Esattamente, ci devo andare a posto, devo fare la sfida e capire chi è più intonato o stonato tra i due.
1: Ma secondo lei, così, chi è più intonato, più lei o Travaglio, cioè Scanzi?
4: Dipende cosa ci canta, su Renato Zero è più bravo lui, su altri sono più bravo lui,
1: tipo su
4: Gregori forse lo canto meglio io.
1: Se è una sfida epocale che si potrebbe trasmettere in diretta a reti unificate. Senta, certo. Ma di centrodestra chi le ha fatto gli auguri?
4: Ma sai che io ci sto pensando, quello che ho ricevuto stamani, nessuno mi sembra.
1: Bocchino?
0: Bene così Andrea.
1: Ha visto com'è grintosa la Maiorino?
0: Adesso te li faccio anche io, che
2: manco, manco bisogna rivolgergli la parola.
1: No, dico, ma Bocchino, gli ha fatti gli auguri?
4: No. Bocchino, se anche media... Bocchino credo che non abbia neanche il mio numero, o meglio, ce l'ha ma non mi ha mai scritto.
1: E lei l'ha bloccato nel caso, no? Dico, se Scanzi...
4: Non ho mai avuto il suo numero, ma non ci siamo mai posti il problema.
2: Ma per esempio Conte?
4: Conte non mi ha mandato gli auguri.
0: Avevamo appena tornato a casa.
1: Certo.
2: Il telefonino se lo porta appresa.
4: Certo. L'avevo sentito poco prima che si ricoverasse. Sì. Dovevamo fare anche una diretta YouTube insieme. Però l'ho salvato Giuseppe Conte, non Presidente.
1: Quello non si può avere tutto. No, ma qualcun altro di centrodestra o qualcuno di centro, diciamo, quello meno di qualche
4: punto. Allora, quello che meno mi può fare gli auguri è sicuramente Renzi per distacco.
1: Sì, certo. Renzi non glieli fa gli auguri, no, certo.
4: No, Renzi non me li fa, io non li farei a lui. Mentre vi confermo.

0: qui Maiorino perderà tutta la mia eventuale stima nei miei confronti.
1: Aiuto.
0: Me li poteva fare perché abbiamo un rapporto decente umano con Calenda.
2: Calenda, con Calenda,
1: ma pensa.
2: E invece non gliel'ha fatti.
0: Non me li ha fatti perché secondo me neanche sa che ho compiuto gli anni, però abbiamo un rapporto civile.
2: Allora,
1: adesso noi glielo diciamo.
2: Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che è vicino a Carlo Calenda, gli dia una bottarella, lo svegli e gli dica che oggi è il compleanno di Andrea Scanzi, per cui gli mandi un messaggio e così lo fa contento.
0: Ci tengo molto.
2: La signora Gruber le ha mandato gli auguri?
0: Non me li ha mandati, no.
2: Ma ci dice
1: La Berlinguer, che ne so.
2: Non so, qualcuno...
0: La Berlinguer, ci siamo sentiti ieri sera, sapeva che avrei compiuto gli anni, me l'ha detto ieri sera. Stamattina, ancora oggi, non me li ha mandati.
1: Vabbè.
0: Lei me li ha fatti
1: ieri.
2: Senta, ma qualcuno del fatto, Gomez, le ha mandato gli auguri?
0: Ma figurati, ma non l'ho fatto, siamo Musoni. Ma infatti. Me li ha fatti Luca Sommi.
2: Certo.
1: Ma che brutti caratteri,
2: Lo so, ma Mackinson gliel'ha fatti o sta lì a pensare solo all'Uruguay?
0: No, Mackinson pensa soltanto al Gardio, alla Minetta, all'Uruguay.
2: L'hai fatto così, Mackinson. Senta, e signora Maiorino, vuole cantare tanti auguri a Scanzi?
1: Ma devo proprio? Guarda, come se avessi fatto.
2: No, perché tra l'altro...
1: Considera di festeggiato.
2: No, tra l'altro Scanzi ha una grande passione per i politici che cantano da noi, quindi... proprio solo,
1: io gliela farò passare sicuramente.
2: Solo gli auguri, proprio facciamo proprio così, canti un po' proprio un pelo di tanti auguri.
0: Giorgio, per forza, avete fatto cantare dei personaggi allucinanti.
2: Beh, noi non li scegliamo noi politici, se Scanzi. C'è la democrazia, è quella lì, noi prendiamo quelli che vengono eletti. Come il selezionatore della nazionale italiana, cioè non è che può scegliere dei giocatori di altri paesi. Ecco, però in diretta, qui su Rai Radio 1, gli auguri della scatenata e grintosa Maiorino ad Andrea Scanzi.

0: va detto che Pirondini li avrebbe fatti molto meglio, l'hanno fatto capogruppo per quello, esatto. Ovviamente
1: anche con accompagnamento musicale.
0: Senta, signor Scanzi, ricordiamo il suo libro I cani sono esseri speciali, elogio dello sguardo rasoterra per Rizzoli e soprattutto
2: è ancora in giro con il suo spettacolo,
3: domani a Prato, venerdì Perugia, sabato Fabriano e poi altre fino a
0: il 28
2: maggio. Il titolo dov'è? La sciagura, cronaca di un governo di scappati di casa.
0: Dov'è il 28 maggio?
3: Il 28 maggio sono a Gallarate, bravo. Il 29 maggio sono a Tiene e finisce il tour.
0: Il 13?
3: Il 13 sono a Sassari e mi faccio tutta la settimana in moto in Sardegna.
0: No, si figuri, guardi, io proprio
2: te l'ha detta, guardi,
0: signor Scanzi, senta, è più facile che il Milan vada in Champions o che Sinner perda gli internazionali di tennis? Lei che è appassionato di entrambe le cose.
3: È più facile che il Milan vada in Champions.
0: Certo, perché perché l'altro è impossibile.
3: Nonostante facciamo ridere, facciamo perché anche tu hai questa colpa, abbiamo un minimo margine. Immaginare Sinner che perda a oggi è meno facile, poi può succedere, ma è meno facile.
0: Grazie Andrea Scanzi, buon compleanno.
2: Tanti auguri.
3: Grazie a tutti voi,
0: bello.
3: Un abbraccio.
0: Andre. Averlo festeggiato con noi, sentito com'era felice.
1: Molto, molto. Cioè,
2: sono dei felicioni al fatto.
1: È statico.
0: Perché Conte è meglio della Schlein, secondo lei, come candidato premier del campo lardi, dei progressisti, del centrosinistra, come vuole chiamarli?
1: No, queste sono domande oziose.
0: Come no?
1: Figuriamoci, ma no.
0: Quindi non è meglio? No, lo chiedo, scusi, grintosa e Maiorino.
1: Parliamo di programma.
0: Ma no,
1: di programma.
0: Allora, come fate ad essere nel programma a scrivere come dovete fare con le armi all'Ucraina, nel programma comune del centrosinistra, se tanto ci tiene al programma?
1: Mi sembra che questo sia un dibattito anche all'interno dello stesso PD. Aspettiamo che si risolva questo dibattito all'interno del PD.
0: È complicato perché avete due linee completamente diverse, perché in politica estera è difficile stare al governo con linee di politica estera divise.
1: Ma in realtà entrambi crediamo nella diplomazia e i negoziati non sono mai stati tentati veramente, quindi io credo che questa sia una strada su cui si possa trovare un punto d'incontro.
0: E lo so, ma se fosse stata al governo in questo momento non potevate dire facciamo la diplomazia, lì c'è da decidere sì o no le armi.
1: Ma non è mai stato tentato nient'altro a 4 anni dall'inizio del conflitto, dove non si è mai tentata veramente la strada negoziale. È difficile sarebbe successo.
0: Siccome non è che l'Italia è decisiva in queste cose, l'Italia non conta niente a livello internazionale,
1: all'interno dell'Unione Europea potrebbe esserlo, come lo è stata alcune volte, cercando alleanze, facendo valere determinate posizioni.
0: Senta, ma è vero che lei votava Rifondazione Comunista?

0: Dai. Sì. Ah, era proprio comunista. Veramente. Lei.
1: Prima dell'esistenza del Movimento 5 Stelle, sì.
0: È proprio una comunista, era.
1: No, sembrava un partito all'epoca. Insomma, io ho iniziato a votare a 18 anni, ho fatto 18 anni nel 92. Tangentopoli, poi il berlusconismo. Io pensavo nel 94, dico, beh, sarà una meteora come in molti hanno pensato. Beh. E invece ce lo siamo tenuti per 20 anni.
0: Ma secondo lei
1: ha segnato l'inizio della mia storia politica.
0: Ha più leadership.
1: E cosa volevi votare per contrastare il berlusconismo se non Rifondazione Comunista?
0: E più leadership Bertinotti o Conte?
1: Ma in realtà l'attenzione al sociale, l'attenzione ai fragili sono punti che hanno molto in comune. Noi come Movimento 5 Stelle penso che abbiamo molto in comune con quel tipo di politica che non abbandona nessuno. Uno dei nostri slogan veri, non quelli che sono stati citati, è nessuno deve rimanere indietro. Perché questo è quello che abbiamo.
0: Perché i 5 Stelle sono di sinistra?
1: Allora, noi non siamo stati né di destra né di sinistra in quel momento storico in cui davvero destra e sinistra.
2: Chi è il legislativo che
1: mi chiama?
0: Ah, il legislativo.
2: Gli posso rispondere
0: no,
2: io?
0: No, come no? Il legislativo.
2: Rispondo.
0: Patuanelli era quello che
2: diceva.
0: Il legislativo, chi se ne frega.
1: Noi siamo nati in un momento storico in cui davvero la destra e la sinistra si confondevano. E
0: adesso
1: quello
0: però,
1: che abbiamo sempre imputato in quel momento è che l'opposizione a Berlusconi non era un'opposizione. Così forte.
0: Adesso,
1: e siamo nati su quell'onda lì. Oggi la situazione politica è molto polarizzata, estremamente, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. E quindi bisogna scegliere una strada piuttosto che un'altra.
0: Quindi siete di sinistra o di...
1: Siamo progressisti.
0: Progressisti. Qualunque cosa voglia dire. Adesso con noi c'è
3: Matteo.
2: Matteo Bassetti.
0: Professore e direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Ah, ecco, ce l'abbiamo anche.
0: Dov'è
2: il video.
0: Professor Bassetti? In una camionetta della polizia?
4: No, sono in una macchina, fermo in un autogrill.
0: Sì, vedo, c'è scritto dietro.
4: C'è anche scritto dietro.
0: Sì,
2: ma che occhiali che c'ha il professore, vedi, bello.
0: Ha mangiato qualcosa, un panino?
2: Non si vede, ma c'ha un occhiale molto...
4: Ha mangiato, un panino, non vi dico quale, potete indovinare.
0: Ma fanno bene i panini dei bar, professor Bassetti, lei che è attento a tutta l'alimentazione, a tutto quanto.
4: A me devo dire che il panino dell'autogrill mi piace molto, però in effetti perché per mangiare... Quando si è in strada va benissimo.
0: Senta professore, lei ormai è diventato sui social una star dei social, un tuttologo, pubblica contenuti a cavallo tra scienza, costume, gossip e meme. Oggi, l'ultimo, stamattina, che ha un po' traumatizzato tutti quanti, dice il suo, glielo cito testualmente, come faccio spesso, mi dissocio, lei dice che fare sesso 2 volte a settimana aiuta la coppia a ridurre il rischio di infarto.
2: Ma è vero?
0: A me è venuto un infarto leggendo questa cosa.
4: Certo. È un articolo che è stato, guardi, io, a parte che io non faccio gossip, ma io faccio cito articoli scientifici.
0: Certo, ha ragione.
4: Per cui la mia è una pagina scientifica, per cui non è che mi sono svegliato stamattina e ho detto che se lo fai 2 volte alla settimana fa meglio al cuore.
2: Leggendo
4: è un articolo
0: scientifico.
4: È un articolo scientifico, quindi fatto su oltre 1000 partecipanti, e si vede che chi fa rapporti sessuali con la propria partner 2 volte alla settimana fa bene a lui e fa bene a lei.
2: E se
4: fa
2: invece
4: bene alla
2: con
4: coppia,
2: l'amante?
0: Esatto. Cioè,
2: 2 volte con l'amante?
4: Questo non lo so. Questo bisognerebbe fare uno studio. Fare uno studio randomizzato controllato dove si prende un terzo gruppo di controllo che ha un rapporto anche con
2: l'amante. La cosa si fa complicata.
0: Scusi, professor Bassetti, chiedo per un amico, per un cugino, cioè vale solo con degli altri o
2: da soli?
4: Non lo so, perché
2: simpatico Lauro, ma no, che io, pensi?
4: Guardi, le spiego.
0: Sì.
4: Il problema è questo, che il rapporto sessuale col proprio partner non è esattamente come l'autoerotismo, se a quello lei si riferiva.
0: Cioè, qual è
4: perché è un atto che prevede produzione di endorfine, amore, è tutto una cosa che ha un suo romanticismo.
2: Ma magari
4: che
2: uno si ama tanto.
0: Quindi lei
2: si
0: dice che
2: un'autoendorfina, che ne so.
0: No, lei dice che è meglio quello col partner, professor Bassetti.
4: Voglio dire, perché lei cosa dice? Lei preferisce quello da solo.
0: Io non me ne intendo nessuno.
2: È che non sa il partner, lui non è che tanto.
0: No, chiedo. Ma
2: senta,
0: quindi 2 volte è il minimo per evitare l'infarto?
4: No, diciamo che sulla base di questo studio 2 volte alla settimana può aiutare.

0: a ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari. Quindi voglio dire, è un incentivo, secondo me è un incentivo ad avere più rapporti sessuali, più rapporti intimi con la propria partner.
1: Però questo dipende a che età, perché più si va avanti, due volte a settimana uno rischia l'infarto mentre lo fa, professor Bassetti, scusi.
0: Beh, certo, voglio dire, ogni età avrà i suoi ritmi, avrà i suoi tempi, avrà i suoi modi e anche le sue esternazioni amorose.
1: Ma e signora Baiorino, che posizione ha il Movimento 5 Stelle su questa, su questa teoria del professor Bassetti?
2: Libertà di coscienza.
1: Avete fatto un doodle di 7
2: giorni? Ognuno secondo proprio.
0: Direi che questo non è né di destra né di sinistra.
1: No, infatti.
0: Pare che sia una posizione.
1: Ma, lei tra l'altro c'ha su queste robe, perché lei ha scritto anche che con il bacio si possono trasmettere ansia e depressione. Ma come con il...
0: Esattamente così, c'è uno studio che dimostra che se tu hai la partner o il partner che ha ansia e depressione, siccome in bocca abbiamo una quantità di microbi importanti che fanno parte del nostro microbioma a livello appunto della bocca, come c'è quello a livello intestinale, si possono passare dei batteri che possono far cambiare il carattere all'altra persona. Questo ovviamente è biunivoco, quindi passano in senso negativo, ma possono passare anche in senso positivo.
1: Ma scusi, ma allora
2: mai baciare gente allegra, meglio baciare gente allegra.
1: No, ma scusi, se diciamo un depresso bacia un allegro, e cosa si passa?
2: Qual è l'allele dominante?
3: Non viene mezzo.
0: Alla fine si aiutano a vicenda. Guardi che questa è una teoria, adesso non ci scherziamo,
1: noi
0: ma
1: verissimi.
0: Per esempio esiste un trapianto che è il trapianto di feci, che so che non è una cosa bellissima,
2: che si usa per
0: trattare una malattia molto grave. Lei sa che quelli che subiscono questo trapianto possono avere dei cambi anche caratteriali del fatto che con le feci vengono ovviamente vengono passati anche dei microbi che fanno parte del microbiota.
1: No, quindi possono in qualche modo per cambiare. Questa bella immagine.
3: Sì, però come
1: vabbè, poi vi mandate un filmato.
3: Strano.
1: Tra di voi.
3: Senta, però ne ha detta anche un'altra. A chi usa lo smartphone sul water vengono le emorroidi.
1: Ma perché questo?
0: Ma non è che lo dico io, vi ricordo ancora una volta che ci sono degli studi perché chi sta col cellulare sul water ci sta molto più a lungo di chi invece ci sta senza il cellulare. E quindi stando a lungo seduti in quella posizione si rischia di avere le emorroidi.
3: Che orrore!
0: Questo vale per
4: una volta.
1: Senta, professor Bassetti, mi dice un'ultima cosa, ma l'influenza c'è ancora o no?
0: L'influenza dipende che cosa intende. Se per influenza intende il virus dell'influenza A e dell'influenza B, ce n'è in questo momento pochissima. Ci sono altri virus parainfluenzali. Però attenzione, perché guardate che il problema più grosso probabilmente arriverà da quella nave in mezzo in mezzo al mare.
1: Cioè quella
3: questa
1: antivirus. Antivirus, come si chiama? Ma è un problema.
0: L'antivirus non c'è da scherzare, perché pare che un passeggero che è stato poi è deceduto a Johannesburg abbia viaggiato su un aeroplano da Sant'Elena fino a Johannesburg con tanti altri passeggeri ed era in quel momento sia infetto che contagioso.
1: Ma si contagia da uomo a uomo?
0: No. Beh, certo che sì. Questo virus qua si sono contagiati da uomo a uomo.
1: Quindi lei è preoccupato?
0: Molto, molto, molto.
1: Bene, grazie.
0: Ma devo dire che tutto il mondo
3: queste belle parole di incoraggiamento.
1: Io non la bacerei oggi, perché mi ha messo proprio già una preoccupazione.
3: E non
1: fareste
3: neanche trapianti, credo.
0: Non la bacerei né oggi né mai.
1: Ma infatti, certo. Grazie, professor Bassetti. Ci saluti la
3: Grazie per queste belle parole.
1: Ci senta, signora Maiorino. No, non volevo...
2: Bellissima immagine,
3: vero?
2: Passiamo ad altro,
1: prego. Non volevo. Ma ci sono
3: una canzone, avere una canzone.
1: Degli amori dentro il gruppo dei 5 Stelle.
3: Ah, dai, sì.
1: A parte dico Ricciardi, che è conclamato. Cioè, conclamato.
3: Non sappiamo di cosa sono impicci.
2: Sono impicci, non si sanno.
3: E dai, noi su ce
2: no,
3: ne diciamo.
2: Davvero.
3: Allora.
2: Se ci fossero, io non lo
3: e
2: so.
3: E non ci aiuta niente.
1: Sentiamo il nostro CDM, chi è la nostra ora, cosa hanno capito di questa puntata di oggi. Temo poco, come al solito.

0: fanno
1: bella, mia, bella,
2: carina, maio,
1: no, carina, no, sui gatti, sui non gatti, volevo, ma non graffiano.
0: Non graffiano. No, no, dove va adesso il Maiorino? A litigare al Senato? Litigare con qualcuno?
1: Vado a fare la scatenata in Senato.
2: Direttamente da adesso.
0: La grintosa. E noi torniamo domani qui in diretta su Rai.

0: Radio 1.
1: Rai Radio 1. Su Rai Radio 1 succede, che succede su Rai Radio 1?
0: Su Rai Radio 1
2: con ottimismo.
0: Con grande ottimismo. Con grande questa ottimismo. Se non avete visto la puntata su Rai Play Sound potete ascoltarla, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino a un'intesa Stati Uniti-Iran. I media rivelano una bozza di memorandum. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Se gli iraniani accetteranno di dare ciò che è stato concordato, si legge nel primo post della giornata di Donald Trump, l'operazione Epic Fury, che Trump definisce leggendaria, avrà termine e lo Strato di Hormuz verrà riaperto, altrimenti ricominceranno i bombardamenti a un livello e a un'intensità maggiore di prima. La minaccia del presidente il giorno dopo la sospensione dell'operazione Project Freedom, a due soli giorni dal suo inizio, finalizzata a facilitare il passaggio del naviglio commerciale attraverso lo stretto in ragione dei grandi progressi che Trump affermava si fossero realizzati durante i negoziati. Benché il presidente reputi prematuri dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, i mediatori pakistani si manifestano ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo e confermano l'esistenza e la sostanza del memorandum d'intesa di una sola pagina che dovrebbe chiudere il conflitto, pubblicato dal sito di informazione Axios. Un quadro negoziale che dovrebbe portare entro 30 giorni a un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Secondo il documento, lo Stretto di Hormuz verrebbe progressivamente riaperto. Teheran si impegnerebbe a una moratoria tra i 12 e i 15 anni per l'arricchimento dell'uranio e a non dotarsi di un ordigno atomico. In cambio, gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi iraniani congelati all'estero e rimuoverebbero gradualmente le sanzioni.
2: Grazie Arcieri. La guerra in Ucraina e le tregue proclamate da ciascuna delle due parti. Kiev ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco unilaterale richiesto dall'Ucraina per oggi e domani, bersagliando varie città con 108 droni da combattimento e 3 missili. Mosca a sua volta denuncia un'intensificazione di attacchi ucraini nell'avvicinarsi della tregua annunciata da Mosca per l'8 e il 9 maggio in vista della parata militare celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Massime misure di sicurezza nella capitale russa, già attivi i blocchi di internet e delle app di messaggistica. Si è concluso dopo un'ora e mezzo il vertice di maggioranza in cui potrebbe essere definita l'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob e Antitrust, un incontro a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Meloni, due vice premier Salvini e Tajani e il leader di Noi Moderati Lupi. La cronaca con il diritto di Garlasco. Si è concluso dopo 4 ore l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio di Chiara Poggi. È uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere come anticipato dai suoi legali. In mattinata è stato sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo quanto riportato, avrebbe difeso l'amico Sempio. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano con gravi problemi di salute.
4: Precedenti penali sul conto di Nicole Minetti o del suo compagno Giuseppe Cipriani non ce ne sono, né in Uruguay né in Spagna. Non risultano denunce né indagini per favoreggiamento della prostituzione. È quanto emerge da una prima informativa dell'Interpol, richiesta dalla Procura Generale di Milano per conto del Ministero della Giustizia, dopo che il Quirinale aveva sollecitato a sua volta il guardiasigilli Carlo Nordio ad acquisire informazioni dopo che erano emersi sospetti sulla veridicità degli elementi presentati nella domanda di grazia avanzata da Minetti per assistere il bambino da lei adottato e bisognoso di cure all'estero. Grazia concessa il 18 febbraio scorso per ragioni umanitarie. L'ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'altro punto da chiarire resta la regolarità dell'adozione del bambino uruguaiano. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del

0: Piccolo ha aperto un'indagine interna. Eleonora Fioretti, GR1.
1: La Biennale di Venezia non è un tribunale ma un giardino di pace, lo ha detto il presidente della Fondazione Buttafuoco nella conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte, mentre non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia.
2: Indisponibilità dell'ultima ora, comunica laconica la Biennale. Niente incontri sul dissenso e la pace oggi pomeriggio e domani con il regista russo Sokurov e la scrittrice architetta palestinese Suad Amiri. Erano una sorta di risposta compensatoria alle polemiche sulla partecipazione russa alla Biennale. E intanto le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al padiglione di Mosca. Ma veniamo alla conferenza stampa. Il presidente della Biennale Buttafuoco ha perorato la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte.
3: Questo è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
2: L'aspetto artistico della mostra è stato illustrato dal team di collaboratori della curatrice Koyo Kuo, morta un anno fa, che hanno portato avanti il suo progetto. Sarà una mostra con al centro la dimensione umana, che nel mondo disumanizzato di oggi sembra confinata, come dice il titolo dell'esposizione, in minor keys, in tonalità minori. Federico Pietranera, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
4: Come parla?
5: Senta, ma lei è fuori di testa.
4: Come parla?
6: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Un'apertura orientale oggi, perché nel 2025 a Tokyo è stato registrato un record nella restituzione di oggetti smarriti, ben 4,5 miliardi di yen in contanti, signore e signori, circa 24 milioni e mezzo di euro sono stati consegnati ai legittimi proprietari. Oltre il 70% del denaro è stato ritrovato in luoghi pubblici, come per esempio stazioni, uffici e supermercati. In totale quindi più di 3,2 miliardi di yen sono tornati ai proprietari, mentre una parte è stata assegnata a chi ha trovato il denaro e il resto è finito nelle casse pubbliche. Anche gli oggetti smarriti hanno raggiunto numeri impressionanti: circa 4,5 milioni di articoli restituiti tra documenti, dispositivi elettronici e oggetti personali. Questi dati confermano quindi che il Giappone, uno dei paesi con il più alto livello di fiducia sociale e senso civico. Sì, avete proprio capito bene, a Tokyo perdi 150.000 euro e qualcuno li porta alla polizia. Da noi gli farebbero subito, ma subito, un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. In Italia perdi 10 euro e trovi uno che ti chiede pure il resto. A Tokyo, tra l'altro, il 70% viene ritrovato nei luoghi pubblici. Da noi, nei luoghi pubblici, trovi solo il cartello "Attenti ai borseggiatori", che è praticamente una recensione TripAdvisor. E poi il sistema giapponese è incredibile. Una parte va a chi trova i soldi.
1: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Già. In Italia funziona nello stesso modo, però. Sì. Soltanto che la percentuale del 100%. Poi, per carità, anche da noi accade che qualcuno trovi un portafoglio, guardi i documenti e lo rispedisca per posta, con dentro tutto soldi, carte, pure gli scontrini del 2007 e della lavanderia. E lì scatta il miracolo non economico, mediatico. Tutti i titoli, su tutti i giornali, pure sui giornaloni. Restituisce portafoglio, eroe nazionale, telegiornali in edizione straordinaria, droni inviati sul posto, plastico di Bruno Vespa. Perché da noi l'onestà non è la normalità, è un evento atmosferico raro, tipo l'aurora boreale a Frosinone. Non a caso parte il tour, interviste nei talk show, strette di mano, quasi candidatura a sindaco. Ma come le è venuto in mente? Niente, l'ho restituito. Il pubblico comparsa, pagato, stavolta si commuove davvero negli studi televisivi, i conduttori con la voce finta rotta dall'emozione di vivere un evento storico. Non è un caso se non troviamo l'Italia nella classifica dell'onestà. Non perché siamo ultimi, no, probabilmente la classifica ce la siamo già portata via. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti, a tutte e a tutte voi, così siamo super inclusivi, inclusive, inclusive, così possiamo davvero andare avanti all'infinito. Finito anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron, eccolo qui, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Max Chiadroni, in redazione Maurizio Merola, un saluto a Carla.

0: Pagliaia, Dog Sitter del Bassottino, Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo, fai sentire la voce della generazione Z.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo inoltre che potete scriverci al numero WhatsApp 335-699-2949 oppure sui nostri social.
0: E nel Ligorà è arrivata l'onorevole Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, componente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Benvenuta, buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Grazie a lei. Il caso delle foto, della foto fake di lingerie diffusa online e poi rilanciata da Giorgia Meloni sui suoi social per denunciare i rischi dei deepfake riaccende il tema delle manipolazioni digitali. C'è chi come Matteo Renzi, per esempio, ha criticato questa scelta comunicativa. Ecco, lei come si sarebbe comportata al posto della Premier per denunciare il fenomeno senza amplificarlo? E soprattutto, quali strumenti concreti servono oggi ai cittadini per difendersi da fake e deepfake?
3: Io, a differenza del senatore Renzi, mi guarderei bene dal giudicare se giusta o sbagliata la scelta della presidente Meloni, perché in queste situazioni poi ognuno reagisce anche con l'emotività del caso. Tra l'altro sono spesso purtroppo le donne ad essere oggetto di questa strumentalizzazione e di questo, diciamo, modus operandi sessista sul web. Quello che si può fare per difendersi è innanzitutto lavorare su una maggiore consapevolezza, quindi non fermarsi sul web a ciò che compare in prima battuta sulle nostre bacheche, ma cercare di approfondire, andare sempre oltre, perché è chiaro che solo la consapevolezza, l'informazione aiuta a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso.
0: Onorevole Orrico, un tempo i politici cercavano i giornalisti per far arrivare i propri messaggi all'opinione pubblica, oggi invece molti preferiscono parlare direttamente ai cittadini attraverso i social e i propri follower. Secondo lei questo ha reso la politica davvero più vicina alle persone oppure ha semplicemente creato uno spazio dove si può fare comunicazione e naturalmente anche propaganda senza però il contraddittorio di noi giornalisti?
3: Io credo che da un certo punto di vista togliere, diciamo, l'intermediazione tra cittadini e politici funzioni nella misura in cui il politico sceglie di essere autentico e quindi di utilizzare i social, che sono uno strumento che veramente riesce a raggiungere tutti per raccontare il proprio lavoro piuttosto che ovviamente andare sulla propaganda. Certo è che oggi assistiamo sui social più alla propaganda che ad un vero e proprio, diciamo, ad una vera e propria narrazione di quello che è il lavoro che fa il politico, ed è evidente che diciamo in tutto questo il politico ne trae un vantaggio, perché senza il contraddittorio, senza chi fa domande, senza chi critica anche in maniera consapevole e perché conosce l'attività politica che viene svolta, diventa un vantaggio per il politico che vuole semplicemente avere click, avere like e fare propaganda.
0: Un influencer può raggiungere milioni di persone, in alcuni casi spostare più opinione pubblica di una prima pagina di giornale o di un programma televisivo in prima serata. Eppure i politici continuano ad affollare i talk show di prima e seconda serata, che, come ci dicono poi i dati Auditel, hanno ascolti molto limitati, un pubblico mediamente molto adulto e già politicamente orientato. Perché secondo lei la politica continua a puntare così tanto su questi programmi?
3: Io credo che la televisione resti comunque un mezzo che consente di raggiungere tutta quella parte della popolazione, come lei diceva correttamente, molto adulta, che magari non è sui social. Secondo me quello a cui noi assistiamo oggi nei talk politici è un po' una sorta di deriva, dove spesso i conduttori, invece che alimentare un dibattito sano, cercano di scatenare la conflittualità, i cosiddetti pollai, dove ci si urla praticamente sopra, ognuno per portare avanti la propria propaganda. Io credo che i talk politici invece possano avere ancora ragione di esistere, nella misura in cui chi li conduce fa veramente questo lavoro con obiettività e con lo scopo poi di informare in maniera chiara i cittadini. Il politico poi si dovrà adeguare, ovviamente.
0: Eh sì, come sta facendo adesso lei in radio, infatti. Adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, onorevole.
3: Grazie.

0: pomeriggio.
1: Oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano praticamente invisibili. Non c'è il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme? In altre parole, la politica rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social, secondo lei?
0: Io credo che il rischio in realtà sia già concreto, perché l'algoritmo gestisce la comunicazione politica. Io lo vedo, diciamo, sulla mia esperienza personale. Sì. Io cerco di fare una comunicazione politica sui social che racconta il mio lavoro in Parlamento, il mio lavoro sui territori. Evito la propaganda, evito i meme, evito la comunicazione cosiddetta pop che spesso viene richiesta ad un politico per farlo sembrare, diciamo, una persona normale, ma lo siamo già persone normali. È noto invece che tanti colleghi che invece utilizzano una comunicazione molto più rapida, molto più superficiale, molto più pop e propagandistica riescono ad ottenere, diciamo, molte più impression e visualizzazioni rispetto alla mia di comunicazione. Quindi credo che in realtà l'algoritmo purtroppo già possa determinare ed influenzare anche l'opinione delle persone rispetto a chi andare a votare, per chi votare e per cosa votare.
2: Grazie, onorevole Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, componente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Buon lavoro e alla prossima!
0: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Arrivederci.
2: Grazie a lei.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, porta il tuo amore. Sì, siete all'ascolto di Ora la Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:17, minuti prima e seconda nessuno. Nell'Igoretto torna a trovarci l'onorevole Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati e vicepresidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: A lei. Il governo guidato da Giorgia Meloni è oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Si parla quasi di 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più di 1.288 giorni, cioè circa 1.000 al giorno. Qual è secondo lei la scelta politica che ha inciso di più su questo risultato?
1: Guardi, secondo me quella più significativa è la misura più assumi meno paghi, che era già nel nostro programma elettorale, che abbiamo attuato e che peraltro è prorogata anche per tutto il 2026. È un meccanismo che permette di dedurre oltre il 120% del costo del personale per le assunzioni a tempo appunto indeterminato, e quindi avere una deduzione superiore al costo reale sostenuto dà un incentivo a sostenere il lavoro per gli under 35, le donne con i figli e i disabili e anche a coloro che erano beneficiari di reddito di cittadinanza nel caso volessero realmente lavorare.
0: Lei sostiene che il femminismo sia stato rinchiuso in

0: recinto ideologico. Che cosa significa essere femministe oggi? Qual è la battaglia per le donne che considera più urgente e che la politica continua a sottovalutare? E quanto pesa per una donna in politica la pressione del giudizio pubblico, anche femminile, rispetto a quella maschile?
1: Guardi, io penso che la parola femminismo, sottolineo quello che lei ha già citato rispetto alle mie dichiarazioni passate, sia stato purtroppo vittima di un assalto ideologico scorretto, per cui si è arrivati con il termine femminismo ad arrivare a difendere situazioni o posizioni che secondo me con i diritti delle donne hanno poco a che fare. Oggi quello che dovremmo fare tutti, a prescindere dal proprio sesso, è ovviamente continuare a sostenere le donne in tanti campi. Quello del lavoro, l'ho già detto, il governo che attraverso quella misura ha dimostrato di voler sostenere, lo sta facendo in maniera concreta. Altre cose sono molto da fare, mi permetta di ricordare come oggi sia la giornata della salute mentale materna, è un tema di cui non si parla mai. Il tasso di il suicidio è il primo causa di morte per le donne neomamme a causa di situazioni depressive o altro, e nel sostenere la donna nella scelta della gravidanza è anche giusto sostenerla su questo campo. Su questo c'è una proposta di legge peraltro che riguarda il tema del suicidio in generale in affari costituzionali, e proprio oggi l'occasione è sempre buona per chiedere al Parlamento di occuparsene.
0: In un contesto internazionale complesso tra crisi in Ucraina e Medio Oriente sono stati ridotti gli sbarchi e aumentati i rimpatri. Quanto questo rafforza la sicurezza nazionale?
1: Tantissimo. Oggi purtroppo nelle nostre città viviamo delle situazioni di degrado e di insicurezza dovute ad un'immigrazione clandestina che è stata incontrollata, che non ha visto argine a causa di governi precedenti al nostro in cui ha prevalso la matrice ideologica secondo la quale un'immigrazione clandestina in realtà non dovrebbe mai esserci, perché dovrebbe esserci solo il diritto ad immigrare, questo non dovrebbe avere limitazioni. Purtroppo la sinistra se n'è fatta portavoce in passato, diminuendo le difese contro i trafficanti di uomini, e questo ha comportato delle situazioni assolutamente degenerate nelle nostre città che oggi, con tutti gli interventi che stiamo facendo, stiamo provando a riportare una situazione di normalità. Mentre però facciamo questo, combattiamo l'immigrazione clandestina e in particolare i trafficanti di uomini portando dei risultati, e farlo oggi significa contribuire alla sicurezza nazionale.
0: Le farò una domanda al nostro influencer con 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio onorevole.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: I social hanno accorciato la distanza tra politica e cittadini. Pensa che questo abbia migliorato il confronto democratico o aumentato la polarizzazione?
1: Ma io non penso che i social abbiano sempre diminuito la distanza. A volte la politica si è sentita in diritto di farla soltanto sui social, illudendosi del fatto che il contatto umano poteva essere sostituito. Io invece ritengo che prevalga la vita reale rispetto a quella che c'è sui social, qualunque tipo di social. I social sono un ottimo strumento che va utilizzato per comunicare, ma non bisogna confondere mai i due piani, soprattutto in politica, dove ci dobbiamo occupare dei problemi reali delle persone.
0: Dopo la diffusione di foto fake generate con intelligenza artificiale che hanno colpito Giorgia Meloni, da quella in lingerie rilanciata poi dalla premier stessa su X per denunciare di fake, fino alla vecchia immagine del presunto padre della premier strumentalizzata e poi smentita da Marco Squarta, secondo voi si tratta di una macchina del fango politica o di un problema più ampio di sicurezza digitale? E che cosa pensa delle dichiarazioni di Matteo Renzi e dell'ex volto del Grande Fratello ed ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, che hanno criticato in TV la scelta del presidente Meloni di mostrare sui suoi profili social il deepfake in lingerie? 40 secondi.
1: Allora, intanto, oltre ad una macchina del fango innegabile, esiste però un problema che va al di là dell'intelligenza artificiale, cioè della intelligenza cattiva, purtroppo umana, che utilizza strumenti come quell'intelligenza artificiale per attaccare in maniera gratuita. Il problema è che

una non verità ripetuta mille volte sui social rischia di diventare una verità, ed è questo che va arginato. Bene ha fatto Giorgia Meloni a portare allo scoperto questo tentativo vigliacco nei suoi confronti di attaccarla, e male ha fatto Renzi a perdere l'occasione di dimostrare la propria solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni, ma soprattutto a sottrarsi a quella solita critica politica che non guarda ai problemi delle persone, perché

0: riguarda solo Giorgia Meloni, ma riguarda le persone comuni che arrivano anche a gesti estremi a causa delle situazioni che si creano sui social con fake news e deepfake.
1: Purtroppo sì. Grazie onorevole Augusta Montaruli, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: A lei, presto. Siete in diretta con la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxa Tras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti prima, seconda, nessuno. Ligorai, è arrivato il direttore dei quotidiani digitali La Gazzetta di Milano, La Gazzetta di Napoli, Pietro Pizzolla. Bentornato direttore.
2: Buon pomeriggio Igor, buon pomeriggio Byron, buon pomeriggio Lorenzo Castelluccio.
1: Buon grazie, pomeriggio, grazie. Ti ricambio Lorenzo e naturalmente anche Byron. Eccolo, ecco, sì Byron, così educatissimo. Tra la foto fake in lingerie diffusa online rilanciata da Giorgia Meloni sui propri profili social per denunciare deepfake e la vecchia immagine strumentalizzata sul presunto padre e le ondate di fake news circolate anche durante il referendum, quanto è oggi vulnerabile l'informazione a queste manipolazioni e quali responsabilità hanno i media nel verificare e non amplificare contenuti falsi?
2: L'informazione mostra un'enorme vulnerabilità a contenuti di questo genere, anzi se ricordiamo il caso del forum chiuso l'estate scorsa c'è dietro anche un bel giro di soldi fatti da persone che ci monetizzano, ma lascio una provocazione: fa più danni un'immagine falsa della premier in sottoveste, per inciso ci fosse stata la Boschi o la Boldrini a reticelo, oppure un giornalista che dice di essere d'inchiesta che diffonde una notizia non verificata e quindi falsa, coinvolgendo un ministro in una trasmissione di una rete nazionale? Ogni riferimento è puramente casuale.
1: Sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto sui social. Instagram è al 30%, YouTube al 23%, TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e ai podcast, continua a crescere. Come si riconquista questa generazione, direttore?
2: I social sono innanzitutto grandi aggregatori di news. Meta, che sarebbe Facebook e Instagram, e Google, che sarebbe YouTube, sono i due più grandi produttori di informazione per distacco. La radio, queste sono vecchie reminiscenze del corso di teoria tecnica e delle comunicazioni di massa, ha il grande vantaggio dell'immediatezza, basta un microfono e si va in diretta. Poi c'è il format ibrido della radiovisione con l'aggiunta della telecamera fissa e quindi si ha una forma di comunicazione mutuata anche dal podcast o dalla diretta social. Con i social dobbiamo fare i conti anche noi che lavoriamo sulle testate online. Il lavoro che stiamo cercando di fare è quello di portare gli utenti dei social a leggere i nostri contenuti, però poi dobbiamo chiederci qual è il nostro compito, se fare informazione o essere visibili sui social, e rischiamo l'inversione mezzi fini.
1: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Direttore, la televisione è precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani e la carta è quasi scomparsa. Secondo lei siamo alla fine dei media tradizionali come li abbiamo conosciuti?
2: Insomma, tra i giovani al momento sì, perché il giornale deve andare in edicola a comprarlo e di edicole già ne sono rimaste
1: poche. La è aperte solo la mattina.
2: Ha le sue finestre informative fisse. Sui social si ha il vantaggio di trovare tutto subito. Però fine dei media tradizionali non credo, perché poi superata la fase adolescenziale, io almeno spero che verrà il desiderio di approfondire certe tematiche, e questo certamente non lo si può fare con un reel. I media tradizionali però dovranno recuperare la reliability, cioè autorevolezza, ed adeguare il linguaggio che viene visto come paludoso dalle giovani generazioni. Ed è questa la sfida del futuro però che deve riconoscere ai giornalisti il compenso adeguato per il lavoro che svolgono, che deve mitigare le asimmetrie informative che permangono.
1: Oggi i giovani non cercano più attivamente le notizie, le incontrano scorrendo i social. Che impatto ha questo consumo passivo sulla qualità dell'informazione e sul pensiero critico? 40 secondi.
2: I social sono dei grandi aggregatori, quindi siccome è in vantaggio soprattutto di tempo, di immediatezza, quindi non c'è bisogno poi di andarle a cercare. L'impatto negativo c'è senz'altro, però è dovuto anche alla perdita della reliability, di autorevolezza che stanno accusando i media tradizionali. Cioè, ricordiamo l'esempio della pandemia, come ebbe a dirti l'ultima volta che ci siamo sentiti, io ho trovato informazioni più affidabili sui social piuttosto che sui media ufficiali, che non si muovevano da tachipirine e vigili attesa.
1: Grazie al direttore dei quotidiani digitali La Gazzetta di Milano e La Gazzetta di Napoli, Pietro Pizzolla, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata, buona serata a tutti.
1: Grazie Lorenzo, chiudiamo anche noi questa puntata con la canzone scelta dal bassotto Byron, eccola qua.

0: dove trovate tutte le puntate in fila per tre con il resto di due. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al giovedì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente da lui Lorenzo, non dirò più niente, non siamo dimenticati da Byron. No, eccolo, a domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 15 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Pietra Ligure e Orco Fellino in direzione di Genova, 5 km di code per lavori e code anche in A26 Genova Gravellona Toce per 2 km a causa di un incidente avvenuto tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. In A4 tratto Venezia Trieste tra Cessalto e l'allacciamento alla 28 in direzione di Trieste, traffico intenso. Andiamo in A8 Milano Varese in Lombardia tra Lainate e Legnano in direzione di Varese, 2 km di code per un incidente e code anche tra Bustarsizio e Legnano in direzione di Milano anche a causa di un forte temporale, prudenza quindi alla guida. A Milano in tangenziale nord 2 km di code tra la strada statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Andiamo poi sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 1 km di code per lavori. Chiudiamo in A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Pescara, 1 km di code, code anche nel tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
4: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Si è svolta ieri a Roma al cinema Nuovo Sacher la premiazione del concorso di cortometraggi 24 frame al secondo dedicato a giovani registi under 25, progetto creato dai giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri con l'associazione culturale Controchiave in memoria del figlio Francesco scomparso nel 2022 a 18 anni vittima di omicidio stradale. Il cinema e la musica erano le sue grandi passioni e l'obiettivo di questo concorso è proprio quello di dare voce e opportunità a giovani talenti come Francesco in un momento difficile anche per l'industria del cinema. È stato ricordato anche ieri al Quirinale dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto i candidati al Davide di Donatello e ha esortato il cinema ad essere libero e audace, due aggettivi che possono descrivere bene le nuove generazioni. Oggi proviamo a raccontarle attraverso appunto il cinema. Io saluto e do il benvenuto a Luca Valdiserri, buon pomeriggio.
5: Eccomi, buongiorno a tutti voi.
4: Ciao Luca, ci eravamo sentiti in occasione della Festa del Cinema di Roma mesi fa quando avevate appunto lanciato la terza edizione del concorso e ora eccoci qui a parlare dei vincitori e con i vincitori che tra poco saranno tutti in ascolto e, i vincitori premiati ieri. Il tema scelto per quest'anno era La mia battaglia, la generazione Z e il conflitto fuori e dentro di sé. Ecco Luca, che racconto è emerso di questa generazione attraverso i lavori presentati? Tra l'altro aggiungo tantissimi, 1800 da 70 paesi, Luca.
5: Sì, è uscito un quadro per alcuni versi un po' inquietante, di una certa solitudine, di una problematica di trovare spazi, trovare il modo di raccontarsi e, ma soprattutto di essere ascoltati. E detto questo, la qualità è stata veramente alta anche grazie, soprattutto grazie al cinema, al Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti che insomma ci ha messo a disposizione una tecnologia super alla quale sinceramente non eravamo neanche abituati. E detto questo, la forza del nostro non è un concorso proprio vero di cinema, no? È un concorso perché i ragazzi si racconti.

0: siano e abbiano il coraggio di esporre le loro emozioni. Credo che abbiamo trovato il giusto equilibrio fra una bravura tecnica che oggettivamente ogni anno aumenta, ma soprattutto quello che a noi interessa, una sincerità nel loro racconto, che è quello che poi noi cerchiamo in primis.
1: Tra l'altro i numeri di questa edizione sono il segno che da una parte c'è un grande interesse dei giovani per questo settore, c'è tanta voglia di raccontare e di raccontarsi attraverso appunto questo mestiere, questo il cinema, e forse però pochi spazi per farlo, ecco, il vostro è uno di questi, pochi spazi che gli possano dar voce e dare visibilità. Luca?
0: Ma guarda, sì, ieri il SAC era circa 300 posti, no? E noi la sera della finale li abbiamo riempiti tutti, abbiamo avuto tanta gente che è rimasta fuori, almeno per la proiezione dei cortometraggi, poi sono stati fatti tutti entrare a luci accese, diciamo, per la cerimonia della premiazione, ma c'è gente che ha aspettato un'ora per entrare, nel senso, tu vai in una pizzeria e ti dicono che i posti sono tutti occupati, tornare tra un'ora, tendenzialmente vai a mangiare la pizza da un'altra parte, no? Invece è come se che uno fosse venuto da New York per mangiare esattamente quella pizza lì, e allora era disposto anche a fare un'attesa di un'ora per poi mangiarsi quella pizza. È una cosa che ci ha dato una carica, una soddisfazione incredibile, perché poi è anche la dimostrazione che nel momento in cui i ragazzi non sono solo spettatori, ma sono parte integrante poi del meccanismo che ci porta al cinema, moltiplica anche il loro numero. Cioè, questi sono tutti ragazzi che si sono sentiti in prima fila, non erano semplici spettatori, ma molti di loro o amici di loro si sono sentiti coinvolti, per cui insomma per noi è stato un successo clamoroso.
1: Erano loro i protagonisti e il pubblico li stava ad ascoltare. La giuria presieduta da Valerio Mastandrea, che ha raccolto il testimone da Paola Cortellesi della scorsa edizione e da Paolo Virzì la prima edizione, ha premiato, e adesso presento i vincitori, ha premiato come miglior cortometraggio ex aequo La compagnia del tarallo di Leonardo Vacchio. Ciao Leonardo. In collegamento dovrebbe essere di Leonardo Vacchio e Carola Variale, dovrebbero essere entrambi in collegamento. Leonardo?
2: Sì, sì, ci sono, io ci sono, Leonardo, buonasera.
1: Ciao Leonardo e ciao Carola.
3: Ciao, buonasera.
1: Bestia feroce, bestia lontana, ex aequo appunto di Gregorio Dozzini, un saluto anche a te Gregorio.
4: Ciao, buonasera.
1: Il premio alla migliore regia a Respingenza di Elena Miciche, e il premio della giuria è andato allo Scrivano, un corto di animazione di Francesco Romanelli, che è in collegamento con noi. Ciao Francesco.
5: Ciao, buonasera.
1: E allora, io vorrei conoscervi ragazzi e raccontare attraverso il vostro lavoro quali sono, ecco, anche le vostre battaglie. Cominciamo appunto dalla Compagnia del Tarallo. Leonardo, quanti anni hai? Under 25, perché poi il premio è Under 25. Raccontaci un po' insieme a Carola questo film. Comincia tu, Leonardo.
2: Allora, questo corto racconta di un gruppo di ragazzi che gioca D&D, e con Carola poi abbiamo cercato di rendere il gioco con l'animazione e poi di tornare sul piano reale con gli attori, e poi diciamo se quella che all'inizio sembrerebbe la nostra battaglia è quella del gioco, poi diciamo si trasforma in una battaglia più grande, perché c'è un salto temporale e scopriamo che uno dei ragazzi non c'è più, e la battaglia però poi abbiamo deciso di farla vincere, poi anche parlando con ragazzi che giocano, un amico di Carola ci ha dato questo spunto di, piuttosto che far andare avanti la missione, chiudere il gioco, quella di rimanere insieme nel ricordo del ragazzo che non c'è più. Non so se Carola vuole aggiungere qualcosa.
1: Assolutamente sì Carola, quindi insomma è una battaglia che poi si trasforma dal gioco alla battaglia della vita. Carola?
3: Esattamente, esattamente. E trovo che diciamo l'uso dell'animazione è stato molto giusto, proprio per rendere questa dinamica di gioco e anche diciamo questo safe space appunto di Dungeons and Dragons, che è un universo che alla fine è rimasto intatto nonostante tutto, anche nel corso del tempo.
1: Ecco, Carola, 21 anni, se non sbaglio, quindi giovanissima. Sì.

0: Come ti sei, perché hai scelto questo filone, questo settore, che cosa ti piace, che cosa vorresti fare?
1: Sì, in realtà io sono un'appassionata di cinema ormai da anni, anche grazie ai miei genitori che sono altrettanto appassionati. E l'animazione in realtà è una cosa nuova per me, perché infatti io sono ancora molto, diciamo, alle basi, nel senso...
0: Studentessa del DAMS, giusto?
1: Sì, frequento il DAMS di Roma 3, però non ho mai studiato veramente animazione, ma mi piace farla, mi sono abituata a farla anche da sola, diciamo. E non so se è quello che voglio fare nella vita, perché in realtà mi piace molto anche il montaggio, che va anche molto d'accordo con l'animazione, diciamo.
0: Comunque cinema, diciamo, insomma, questo oramai, questo è la tua strada, questo è il tuo settore. E tu, Leonardo, studente di storia.
2: Sì, io rimango un improvvisato che mette l'idea, mette su una combriccola e, diciamo, se mi posso prendere un merito è quello di individuare i talenti, perché poi Carola è tutta timidina, aveva fatto un corso su YouTube di 2 minuti e l'ho conosciuta grazie a Gregorio, che è il ragazzo che poi sentirete, che l'anno scorso abbiamo vinto insieme il premio della giuria. E all'inizio pensavo fosse folle, e poi però ho capito in realtà che è uno stile unico, che è rarissimo secondo me già a questa età avere uno stile che è così riconoscibile. E per me era assolutamente prioritario, diciamo, portarla al concorso con me, soprattutto in un corto che senza di lei non avrebbe mai preso vita, perché appunto senza la controparte animata era un corto monco, quindi come devo dire...
0: Premio della giuria alla scorsa edizione di 24 frame al secondo con Il fumettista, quindi insomma stai accumulando premi, e anche per te questa è la tua strada, questo è quello che vorresti fare, insomma, stare nel mondo del cinema, fare la regia.
2: Sì, io ero partito che volevo scrivere e poi ho scoperto però che, non lo so, per me scrivere un corto e poi darlo a qualcun altro era come partorire un figlio e poi darlo in affidamento, quindi diciamo sto cercando pian piano di diventare sempre meno improvvisato e di circondarmi poi di bella gente con cui vivere insieme il sogno, renderlo realtà, quindi diciamo la difficoltà è un po', sì, gli spazi sono pochi e poi molto spesso devi scendere a compromessi, e io per ora che sono giovane mi va di sognare di crescere con la gente che mi vuole bene e fare cinema in questo modo. Perché poi si sente, quindi se si fa con la gente giusta che ci mette amore, affetto e passione, poi arriva nel corto. Questo secondo me è importante, che arrivi anche ai livelli più alti del cinema. Quindi se si riuscisse a tenere questo, secondo me poi si farebbe veramente la differenza.
0: Insomma, questa passione e questa sincerità che poi insomma caratterizza anche voi ragazzi. E allora tu l'hai citato Gregorio, che abbiamo già salutato, Gregorio Duzzini, vincitore dell'altro appunto ex aequo del primo premio, Bestia feroce, Bestia lontana. Intanto raccontaci che cosa hai voluto trasmettere e mostrare con questo tuo corto.
3: Ciao, buonasera di nuovo. Allora, questo corto racconta l'ultima giornata di vita di un ragazzo che ha deciso di andarsene da questo mondo, e attraverso tutto il corto sentiamo la sua voce narrante che parla di vecchi traumi, parla a sua sorella, a sua madre, a suo padre, al suo ex ragazzo e alla fine a se stesso, e appunto parla sì, dell'ultima giornata di una persona che ha deciso di andarsene. Volevo parlare di cos'è nella nostra generazione, ma anche in altre, il problema della depressione. E ci tenevo particolarmente, anche in quanto, come se ne è parlato ieri sera al Cinema Sacher, durante il discorso accettazione, ma non esiste ancora una linea telefonica per H24 per la prevenzione sul suicidio, e un numero di, cioè un contatto aperto H24 che possa esserci per le persone che ne hanno bisogno. E ci tenevo molto, poi diciamo viene visto molto come un lavoro

0: senza speranza. E la speranza però deriva dal fatto che appunto questo corto è stato fatto, tra l'altro ho collaborato anche con Leonardo che ha prodotto il corto, con Carola come sempre, e la speranza poi viene dal fatto che appunto una combriccola di ragazzi che vuole fare cinema, ragazzi e ragazze, ho avuto un aiuto regia stupendo, Riccardo Marino, la fotografia una persona fantastica, un tecnico incredibile e con un'anima allucinante, è la stessa cosa al montaggio con Francesca Iannella e questa è la speranza, cioè appunto prendere quello che c'è di negativo, mostrarlo senza compromessi, essere puri e la speranza appunto nasce dal fatto che questi lavori esistono e di conseguenza delle persone vengono riconosciute e vengono viste.
1: Ecco, quello che dicevi anche tu, Luca, l'essere visto, l'essere ascoltato, la battaglia che racconta Gregorio è una battaglia che insomma, che tocca molti ragazzi di questa generazione, Luca.
2: Sì, noi siamo stati praticamente costretti a dare l'exequo proprio perché questi due film erano in qualche modo complementari l'uno con l'altro. Per cui non aveva senso separarli e noi abbiamo fatto uno scherzo al povero Leonardo perché abbiamo fatto uno sketch con Nanni Moretti sul palco fingendo che il premio fosse solo per Gregorio e noi guardavamo la faccia di Leonardo che era stato lì tutta la sera aspettando un premio che non era arrivato a quel punto, per cui ci scusiamo con lui, ma è stato uno scherzo troppo divertente. Perché poi alla fine noi questo cerchiamo che loro facciano squadra. Abbiamo scelto il cinema perché il cinema è uno dei pochi lavori dove ancora non puoi farlo da solo, in un mondo sempre più individuale, qua invece devi quasi necessariamente, poi dopo magari ci sarà qualcuno anche che farà tutto da solo, però tendenzialmente non puoi farlo da solo. E questo noi quello che volevamo anche in ricordo di Francesco, che aveva un sacco di amici, che abbiamo ritrovato poi tutti ieri sera, quelli di vecchia data e anche quelli che non lo conoscevano prima e l'hanno conosciuto adesso attraverso questi lavori.
1: Come poi diceva Leonardo, l'importanza anche di lavorare bene in un gruppo, in una squadra. Francesco Romanelli, 25 anni, anche tu studente del DAMS, premio della giuria allo Scrivano, che è un corto di animazione. Raccontaci quello che hai voluto mettere in questo lavoro.
3: Sì, lo Scrivano appunto è un cortometraggio di animazione che ho realizzato in collaborazione con Elena Ruggero che ha curato la sceneggiatura. E di base racconta una battaglia generazionale, perché poi questo è che è una battaglia contro il capitalismo, contro il sogno americano che ormai vediamo come disilluso, come disillusione, e contro diciamo, questo sistema sociale di mobilità. E quindi tramite un personaggio appunto animato che riprende degli schemi antichi del cinema espressionista tedesco, anche del cinema muto, lo attualizziamo rendendolo appunto un personaggio immobile che però in realtà ha tutta una sua mobilità sociale dentro che esprimerà fino alla fine.
1: E senti, i tuoi progetti, quello che vorresti fare, quella strada che insomma è questa, quella del cinema, quella che vorresti prendere?
3: Sì, sicuramente la strada che vorrei prendere è quella in particolare del cinema d'animazione, che penso sia una tecnica straordinaria, una tecnica che ti consente di creare mondi, di riflettere tanto sull'immagine, sull'estetica di un qualcosa e appunto costruire da zero. Io sono stato molto contento quest'anno di vedere a 24 Frame diversi cortometraggi che hanno utilizzato l'animazione al loro interno. Perché secondo me è una tecnica che apre tante strade dal punto di vista proprio narrativo, estetico, formale, non solo.
1: Quindi insomma che dà spazio anche insomma, a tanti racconti diversi con strumenti diversi. Luca, molte battaglie personali, ma c'è un riferimento, c'è qualche riferimento nei lavori che sono arrivati,

0: ricordo, da 70 paesi, quindi insomma è diventato un punto di riferimento anche internazionale questo concorso, questo premio. Ci sono riferimenti anche ai conflitti che ci circondano?
1: Per esempio il film che ha vinto il premio per il miglior film straniero si chiama Ya Hanouni, è un film fatto in Francia ma da due registi, uno uomo e una donna, diciamo di origine algerina, e parla di un conflitto, tra l'altro con una grandissima sintesi di 3 minuti. Se devo tirare un po' le orecchie ai ragazzi italiani, noi abbiamo messo 10 minuti come limite massimo del corto e tutti hanno usato 10 minuti, qualcuno anche 11. Gli stranieri molte volte invece riescono a esprimersi in maniera più veloce, più stringata. E questo film, che parla appunto di una coppia di mamma e papà con un bambino neonato molto molto piccolo, diciamo, a cui cercano di far dire per la prima volta o mamma o papà, c'è questa piccola battaglia tra di loro e in realtà fuori da loro c'è la battaglia vera, per cui poi questa storia avrà un epilogo tragico. E quello che ci ha scritto Sofiane, si chiama Sofiane Shuaib, uno dei due registi, è che questo film loro avevano incominciato a girarlo, a scriverlo nel 2023 ed è diventato di assurda attualità nel 2026. Per cui sì, noi abbiamo cercato, abbiamo preso anche i conflitti veri, però abbiamo avuto sempre l'idea di inserirli dentro un contesto che non fosse una dichiarazione politica e basta, cioè doveva avere anche un valore artistico, cioè le due cose dovevano essere assieme. Non siamo un sito di propaganda per nessuno, scegliamo i film per la loro qualità, naturalmente, ripeto, il messaggio e la sincerità vengono come prima cosa, ma rimaniamo pur sempre anche un concorso di cinema, per cui ci vuole anche una forma che, ripeto, anno dopo anno va migliorando. Essendoci arrivati 1.800 quest'anno, l'anno prossimo faremo un concorso di poesia, così ce ne arriveranno 18 e noi lavoreremo.
0: Chissà, non è detto, magari sarà la poesia invece la forma per esprimersi che i ragazzi vorranno utilizzare. Avete già qualche idea per il prossimo anno?
1: Sinceramente siamo in condizioni disperate, io e mia moglie, di una fatica che è stata disumana in queste 3 serate, per cui ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi sì, poi ci metteremo non solo a pensare alla prossima edizione ma anche a portare in giro i lavori di Leo, di Francesco, di Gregorio e di tanti altri ragazzi che hanno partecipato, perché quello che dicevamo prima, cioè gli spazi sono fondamentali. Roma, un'estate romana, chiamiamola insomma come vogliamo, però andremo a combattere per trovare questi spazi.
0: Per mostrare questi lavori vorrei fare un rapido giro tra i ragazzi, appunto se hanno già un lavoro, un sogno nel cassetto. Leonardo?
2: Per mostrare i corti?
0: No, un tuo lavoro al quale stai già pensando, un prossimo lavoro.
2: Sì, io in realtà avevo la sceneggiatura già pronta, però secondo me era troppo presto e durava sicuramente troppo per i 24 frame. Infatti io ieri l'ho detto che secondo me è la mia ultima partecipazione, perché è stato bellissimo, già più di questo non potevo aspettare, e perché io tendo a sforare, quindi tanto vale non limitarmi più. E l'idea è un horror thriller che si intitolerà Anime Pure, dove vorrei sicuramente coinvolgo Gregorio. Non nego magari un ritorno di Carola, stiamo capendo.
0: Insomma, un lungometraggio, però lasci il corto per un lungometraggio.
2: Un medio metraggio. Una cosa alla volta.
0: Passo dopo passo. Carola, il tuo di progetto insieme a Leonardo, come stava magari anticipando?
3: Sì, anche questo capiremo. Capiremo un attimo come organizzarci e poi. Non nego che anch'io stavo iniziando a scribacchiare qualcosa, diciamo.
0: E allora
3: non sarà, sì.
0: Non sarà
3: vedremo,
0: più.
3: Vedremo.
0: Vedremo che cosa sarà. Sì. Gregorio, il tuo di lavoro nel cassetto?
4: Allora, il mio lavoro nel cassetto in realtà è già uscito,

0: quasi dal cassetto, è un lungometraggio autoprodotto che è stato già girato e montato, e si chiama Dove le ombre vanno a morire, che abbiamo girato con un bassissimo budget, con soldi appunto miei di 3 anni da cameriere. L'abbiamo girato in digitale e in pellicola Super 8 e abbiamo aperto una pagina GoFundMe per aiutarci a finanziare la post-produzione, perché come sappiamo il cinema costa.
1: E i finanziamenti sono pochi, questo è purtroppo.
0: Esatto. I finanziamenti sono pochi e appunto si cerca di chiedere un aiuto all'esterno per portare sugli schermi esteri e nazionali un film che sinceramente vale ed è importante che venga visto. E inoltre continuo la mia carriera da attore e sceneggiatore, sto scrivendo il prossimo lungo, che è un thriller, quindi torno al genere, ambientato durante la pandemia in Umbria, e però al primo posto appunto c'è la conclusione del lungometraggio.
1: E allora anche per te è un, diciamo, quasi un addio ai cortometraggi, e invece insomma il lavoro un po' più approfondito. Francesco, ultimo dei nostri giovani.
2: Io sto pensando a diversi progetti, sia tra cortometraggi e probabilmente tra di mediometraggio, per sperimentare un pochino l'unione tra il live action, quindi riprese reali, e l'animazione, quindi l'integrazione proprio di linguaggi.
1: E allora io faccio un grandissimo in bocca al lupo a Francesco, Gregorio, Caro e Leonardo, e un complimento, i nostri complimenti per aver vinto questo premio. Grazie a Luca Valdiseri per averci raccontato e aver dato voce a questi ragazzi in memoria di Francesco. Lo vogliamo ricordare con il premio 24 frame al secondo. Un buon proseguimento, Luca.
3: Grazie a voi per lo spazio.
1: Alla prossima edizione. E allora noi ci fermiamo qui, grazie alla squadra di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Maurizio Merola con noi oggi e per tutta la settimana, Ludovico Suppa alla regia, oggi Giovanni Leporale in console, la linea Valger 1 delle 16. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
14: La spesa intelligente!
15: La notte insonne col ventilatore?
16: Ha un climatizzatore da sogno.
17: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
17: In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
16: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
19: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea.

Mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Delitto di Garlasco. Oggi in procura a Pavia sia Marco Poggi, fratello della vittima, che Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, l'inviato.
3: Marco Poggi non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio, nonostante la compatibilità del suo DNA con quello ritrovato sulle unghie della sorella. Poggi, fratello di Chiara, è entrato ed uscito dal palazzo di giustizia di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti. Davanti ai magistrati risulta che abbia negato di aver mai guardato in compagnia dell'amico Andrea i video intimi che la sorella aveva girato col fidanzato Alberto Stasi. Gli sarebbero inoltre stati fatti ascoltare degli audio in cui Sempio parla da solo. Quest'ultimo è andato via dal tribunale poco dopo le 13:30 sulla sua auto, preceduto da una vettura di servizio con le sirene accese per farsi largo tra il muro di cronisti. Era entrato intorno alle 9:45 e ci si aspettava che uscisse molto prima, dato che i suoi avvocati avevano anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come in effetti è accaduto, in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. È possibile che i magistrati abbiano prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data, Marco Poggi appunto, per poi passare a lui. Da Pavia, Claudio Pigolo, GR1.
2: La strage di Capodanno a Crans-Montana, la prima stima dei danni per l'Italia è di circa 300.000 euro. Lo indica la richiesta di costituzione di parte civile inviata alla Procura di Sion, cifra riferita alle spese di protezione civile da aggiornare con quelle sanitarie. Il presidente svizzero Parmelin, intanto, assicura che i feriti italiani non dovranno pagare. Le cure saranno coperte da assicurazioni e fondi pubblici. Il governo elvetico, infatti, valuta una deroga alle norme europee sui rimborsi. E le celebrazioni per i 50 anni del terremoto del Friuli, nel quale persero la vita quasi 1000 persone e interi paesi furono spazzati via. A breve le cerimonie ufficiali alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. In quella tragedia, in primo piano negli aiuti, ci fu il movimento Scout. Stamane ha formato famiglia le testimonianze di alcuni di loro. Ascoltiamo Lucio Costantini, che nel 1976 aveva 29 anni ed era il responsabile del gruppo Scout di Udine che portò aiuto al paese di Oseacco.
4: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare sulle nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza, con il fare, con l'organizzare le cucine.
2: Sit-in per Nessy Guerra a Montecitorio. Si muove il governo, l'appello delle opposizioni per la giovane donna di Sanremo, madre di un bambino piccolo condannata in Egitto per adulterio. In Italia il marito invece è stato condannato per violenza sessuale. Al sit-in organizzato da Azione anche esponenti del Partito Democratico e Italia Viva. La guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran lavorano a un'intesa per fermare il conflitto, ma emergono nuovi ostacoli. La Casa Bianca parla di un memorandum in 14 punti con stop all'arricchimento nucleare iraniano, revoca delle sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran però frena, alcune clausole sarebbero inaccettabili. Intanto Israele afferma di non essere stato informato dei negoziati e di essersi preparato a un'escalation. E le prospettive di pace in Medio Oriente mettono il turbo ai mercati finanziari. La borsa di Milano guadagna anche oggi, petrolio a picco. Sentiamo da Milano Chiara Rancati.
5: Le indiscrezioni di Axios su un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz spingono le borse, che a meno di un'ora e mezza dalla chiusura accelerano al rialzo. Milano arriva a guadagnare oltre il 2%, in linea con Londra e Francoforte. Parigi sfiora il più 3%. A Piazza Affari corrono un po' tutti i settori, con la sola eccezione del comparto petrolifero. In fondo al nostro listino principale perdono oltre il 4,5% Eni, quasi il 2% Tenaris, lo 0,95% Saipem. Effetto del netto calo del prezzo del petrolio, che scende di quasi il 7%. Brent europeo poco sopra i $102,50 al barile, dopo essere passato a tratti anche sotto la soglia dei 100. Apertura nel segno dell'ottimismo anche per Wall Street. Il Dow Jones sale di oltre l'1%, il Nasdaq dello 0,9%, in una giornata che ha visto il settore tech brillare in Asia, con la sudcoreana

0: Samsung, che ha toccato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Linea a voi.
1: L'ONU chiede che Israele rilasci immediatamente, senza condizioni, Abu Keshek e De Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla prelevati dalle navi italiane e attualmente detenuti. Saif e Tiago sono in carcere senza accuse, dice il portavoce dell'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che aggiunge: non è un crimine tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, e sollecita un'indagine sui gravi maltrattamenti subiti dai due. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, l'imbarcazione attraccherà sabato a Tenerife in Spagna, lo ha comunicato la ministra della Sanità Monica Garcia. I passeggeri stranieri verranno evacuati nei rispettivi paesi di origine, mentre i 14 spagnoli verranno trasferiti in aereo a Madrid. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce il rischio basso per la salute pubblica. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Le 16 e 5 minuti quando riprendiamo la linea del pomeriggio di Radio 1 in questo mercoledì 6 maggio, una data che richiama alla memoria il devastante terremoto del Friuli. Sono trascorsi 50 anni da quell'evento, ricordato anche per la reazione delle comunità colpite, e in questo pomeriggio ci sono le commemorazioni. Le seguiremo al microfono Raffaele Roselli con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
4: Buon pomeriggio Raffaele, la cronaca ci riporterà però in apertura sul delitto di Garlasco in Procura Pavia, oggi Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere e Marco Poggi.
5: Questi temi centrali del nostro pomeriggio di Radio 1 a voi, all'ascolto, coloro che sono in questo momento all'ascolto, beh allora ricordiamo la possibilità di commentarli con noi perché potete scriverci al 335-699-2949.
3: E mentre chi volesse riascoltare le puntate andate in onda come di tutti i programmi di Radio 1, anche il nostro lo ritrovate sulla piattaforma Rai Play Sound.
4: Caro Claudio, a te come sempre il la con la musica.
5: Un la, mia cara Simona, lunghissimo, perché se dovessimo riassumere 64 anni di musica, come potremmo fare? Saremmo dovuti partire un paio di mesi fa, no? È il loro ottantesimo album.
3: 80
5: ne hanno fatti, 36 in studio, 18 dal vivo e 36 anche raccolte. Era il 1962. La mia voce è peggio di quella di Mick Jagger, lo sai?
3: Facciamo una cosa. Ecco, no, dico, togliamo un attimo il rosso,
5: ecco, così va a posto. Ecco, comunque è meglio la sua, quella di Mick Jagger, che della mia.
3: Perché su questo mi dispiace, ma Claudio, ma non ci sono dubbi.
5: Non ci sono, peccato. Ci tenevo a prendere il suo posto nei Rolling Stones. Stiamo parlando dei Rolling Stones, hanno annunciato con una conferenza stampa a New York l'arrivo di un nuovo album che si chiama Foreign Tongues. Parteciperanno tra gli altri Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Stevie Winwood, dicendo altri personaggi importanti. Questo è il primo singolo, quello che si chiama In the Stars. Sono qui al pomeriggio di Radio 1, diciamo in carne ed ossa, più ossa che carne,
3: nello spirito,
5: e sono i Rolling Stones.

0: si chiamerà Foreign Tongues, Lingue Straniere, il loro nuovo album. Sono i Rolling Stones, mi sembra non ci siano dubbi.
1: L'identikit è proprio stampato,
0: corrisponde pienamente.
1: Le note sono quelle, sì. Le schitarrate anche. Ma adesso andiamo appunto alle notizie di oggi, partendo da quelle quasi quattro ore in procura a Pavia. Andrea Sempio, il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dopo le 13.40 in auto, accompagnato dai suoi legali, che ieri avevano annunciato l'intenzione di non rispondere alle domande dei PM.
2: Stamane è sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima, sono state interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni.
1: Allora, caso Carlasco, torna in linea con noi il nostro inviato a Pavia, Claudio Vigolo. Buon pomeriggio.
3: Ciao.
1: Il riassunto delle notizie con te.
3: L'avete un po' anticipato voi, quindi partiamo dalle ultimissime cose trapelato da queste, come ho detto, quasi quattro ore, forse non sono state effettivamente tutte e quattro passate davanti ai magistrati, ma fatto sta che Andrea Sempio è entrato intorno alle 9.45 a bordo della sua Panda nel Palazzo di Giustizia, è uscito, sì, in effetti, intorno alle 13.40, un tempo lungo che ci ha fatto anche, non dico preoccupare, ma insomma ci ha fatto porre molte domande a noi cronisti che eravamo lì davanti su come mai stesse dentro così tanto, visto che alla vigilia aveva annunciato che non avrebbe risposto alle domande, sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come in effetti è stato. Sembra dunque che i magistrati abbiano scoperto le carte, magari non entrando nei dettagli, questo lo dice la sua avvocata Angela Tacci in una dichiarazione dell'ultima ora, che sintetizza così: nulla di nuovo, tutto spiegabilissimo. Quindi avrebbero illustrato che cosa hanno raccolto, e dice sempre la Angela Taccia: non possiamo entrare nei dettagli, posso dire che hanno esplicato in modo sintetico gli elementi fin qui raccolti, non ci è stato fatto ascoltare nessun audio, non si è parlato del cosiddetto scontrino alibi. E i magistrati, per la cosa interessante, hanno riferito ai legali che le indagini non sono ancora concluse. E quindi forse ci sarà anche da aspettare per la famosa chiusura indagini e la disclosure di tutti i documenti.

0: parti e l'eventuale rinvio a giudizio, non sappiamo quanto, però potrebbe essere sicuramente non questione di ore. È stato a lungo in procura anche Marco Poggi, amico praticamente di infanzia di Andrea Sempio, era entrato molto presto in modo da non essere visto da nessuno di noi cronisti, altrettanto invisibilmente è riuscito ad uscire. E che cosa gli hanno chiesto? Effettivamente sappiamo che è stato interrogato sui rapporti con Sempio, gli sono stati illustrati insomma anche a Poggi quali sono gli elementi raccolti, e in sintesi Marco Poggi non crede alla colpevolezza di Sempio, nonostante ad esempio la compatibilità del suo DNA con quello ritrovato sulle unghie della sorella. Gli hanno illustrato insomma altri elementi che insomma abbiamo ormai imparato a conoscere, la famosa impronta 33. Insomma, di fronte a tutto questo Poggi resta fedele a quella che sembra sia stata la sua linea finora e anche quella che sembra quella dei suoi genitori. Per loro al momento, in assenza di altre prove definitive, il colpevole resta Alberto Stasi. Questo in sintesi il quadro della mattinata di oggi a Pavia.
1: La tua sintesi sempre comunque completa, e per questo ti ringraziamo, Claudio Vigolo, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ed ora invito al pomeriggio di Radio 1 Massimo Lugli, giornalista, scrittore, esperto di cronaca giudiziaria. Bentornato con noi.
2: Bentrovati.
1: Ecco, come giudichi anche queste ultime notizie che Claudio Vigolo ci ha inanellato?
2: Sì, in modo molto preciso e puntuale come sempre lo ha fatto. In realtà copione rispettato su tutti i fronti, mi sembra, che Andrea Sempio non avesse intenzione di parlare, si era capito fin dall'inizio, dal testo sarebbe stata una mossa suicida, a mio parere, andare lì prima della Discovery e offrirsi in pasto in qualche modo agli investigatori. E qui ci siamo. Marco Poggi non mi ha stupito affatto, perché è la posizione che ha ribadito in tre interrogatori. Marco è sempre molto riservato, non è uno che si offre così, però noi sapevamo qual era la sua posizione e non è cambiata, perché non c'è motivo per cui dovesse cambiare. Ecco, sul fatto dei video intimi gli era già stato chiesto, ed è veramente improponibile e improbabile che questi due ragazzi abbiano sbirciato, ma comunque lasciando perdere, però il vostro inviato ha dato una notizia che a me ha colpito, perché pensavo che non fosse così, e cioè che è possibile che si chieda un supplemento di indagine. Questo cambia un po' almeno il panorama a cui ci siamo abituati tutti, perché avevamo detto siamo alle ultime battute, finalmente la procura scende in campo, scopre le carte, come dire, chiude e si va all'udienza preliminare con esiti purtroppo abbastanza prevedibili. Però questo cambia tutto, è possibile che invece debbano passare altri mesi, staremo a vedere. Ecco,
3: ma
2: sul campo...
3: Massimo, si parla anche di un mistero che ruoterebbe intorno alla password nel PC di Chiara, perché proprio lì, in quel dettaglio, l'assassino potrebbe essere incastrato.
2: Guarda, mi sembra una enfatizzazione messa così, la solita enfatizzazione. C'è una password che Chiara a un certo punto mette perché si accorge che qualcuno ha navigato in questo suo spazio personale, sì, perché era un computer condiviso. Lei mette questa password, ma non è assolutamente detto che Marco e Andrea tantomeno la conoscessero. Quindi, anzi, quel materiale a quel punto diventa blindato. Che poi, guardate, vorrei spendere una parola su questi famosi video intimi. Sono intimi, ma non pornografici. Non so se mi spiego. Cioè, non sì, sono certo, niente di esagerato. Sono effusioni fra due ragazzi, più o meno. Ecco. Quindi qui siamo, ecco, non è che ci siano chissà quale torbidume. Su questa vicenda purtroppo si è ricamato anche troppo, con insinuazioni pesanti, insomma. Però ecco, ripeto, mi sembra che la posizione sia invariata. Angela Taccia dice non c'è niente di nuovo, staremo a vedere, perché poi fino adesso siamo tutti rimasti a parlare delle tre cose famose, no? Il DNA sulle unghie, l'impronta 33, lo scontrino, queste la Trimurti, tutto il resto a poco si è svaporato. No?
1: Dunque, cosa può avere a quel punto, Massimo, in mano la procura di Pavia, no, per sostenere che Sempio abbia ucciso Chiara, i motivi abietti, il rifiuto, l'approccio sessuale?
2: Io

0: certamente, sic stantibus rebus, ma io non vedo che cosa possa avere. Certo, non la valutazione a distanza fatta dal Racis che dice che lui ha un cattivo rapporto con le donne, perché questa è roba che può essere utile, per carità, ma non entra in aula. Così come non entra in aula, mi sembra questa infinita chat, no? Queste sono cose che servono a dare fumus, però. La domanda è: quale GIP a questo punto rigetta la richiesta di rinvio a giudizio? Ci vuole un gran coraggio. Perché è molto
1: Massimo, il ruolo delle
0: possibile.
1: cugine che sono state ascoltate ieri a Milano su Stefania si sono concentrate in modo particolare le aspettative su qualche ulteriore dettaglio della vita privata della cugina, visto che le due sarebbero state più in confidenza in passato.
0: Guarda, le cugine hanno parlato fino alla nausea, scusatemi, e se ne è parlato fino alla nausea. Mi sembra che non abbiano detto nulla di nuovo, lo hanno detto in centinaia di occasioni. Piuttosto quello che mi fa piacere è che almeno la vicenda canale con questi oggetti ritrovati, in cui qualcuno aveva visto una ragazza K in bicicletta, finalmente sia uscita di scena. Almeno un po' di schiuma l'abbiamo tolta. Perché quella era veleno puro e ricordiamo che queste ragazze non sono indagate. Una addirittura è protagonista di quel video in cui tenta di, in qualche modo di estorcere informazioni a Alberto Stasi, ma io non vedo proprio come possano esserci stati sospetti e quali segreti queste potessero conservare. Devo dire che il loro atteggiamento certe volte, facciamo saltare Stasi e dico tutto, tutto, tutto, ma ha alimentato anche certe aspettative, però io vedo un fronte completamente da abbandonare, fuori il GMK, almeno queste due, fuori queste due, ne restano due.
2: Eppure, come dire, sospetti che la prevedibilità in sede di udienza preliminare sia quella poi di andare comunque a processo.
0: Sì, e guarda, poi mi domando se proprio per esempio non sia meglio, perché poi ricordiamo che se venisse in un luogo a procedere, ci sarebbe un appello sicuro della procura, andiamo avanti per anni. Se ci fosse un processo, io francamente vedere una possibilità di condanna con questi elementi bravo, mi sembra inconcepibile. Quindi questo poi si ripercuoterebbe sull'eventuale richiesta di revisione di Stasi anche.
2: Certo.
0: Perché le due cose vanno in qualche modo di pari passo, anche se sono procedimenti separati. Ma a quel punto, se questo viene assolto, è difficile. Allora forse bisogna chiederlo prima, in previsione dell'assoluzione. Io non lo so,
1: Ma
0: ma questa
1: Massimo, cosa ci
0: scelta.
1: insegna in qualsiasi caso questa vicenda giudiziaria?
2: Magari una certa responsabilità anche dei media, eh?
0: Mi ha tolto le parole di bocca, guarda, sì, di alcuni media, però non facciamo il tempo in faccia. C'è chi
2: Certo.
0: su questa cosa ha dimenticato la base dell'ideontologia, ha istigato sospetti, ha parlato di veleni, non cioè, e ha offeso anche spesso Chiara Poggi, la sua memoria e la sua famiglia, e questo non è accettabile. E secondo me c'è stato un uso spregiudicato dei media anche da parte di altri soggetti. Parti, investigatori, cioè, noi dovremmo ritornare a essere un pochino più, meno permeabili, se mi permettete questa, lo dico da vecchio
1: Ma
0: giornalista.
1: senza i media si sarebbe riaperto questo processo oppure no?
0: Io la
1: Dall'altra
0: vedo
1: parte, come riflessione.
0: francamente, guarda, francamente, io ho sempre voluto dire che noi il clamore mediatico non influenza, ma questa volta è tutto clamore mediatico, secondo me. Non si sarebbe riaperto in questo modo, così come non sarebbe stato accaduto per la strage di Erba, a mio parere, perché cioè, dal punto di vista giuridico questa vicenda è chiusa, ci sono stati tre ricorsi. È vero che io ci sarei molto favorevole a questo punto a un processo di revisione per Stasi per togliere gli ultimi dubbi di torno, ma vorrei che la vicenda esempio si concludesse in fretta perché mi fa un po' paura, francamente. Può succedere a chiunque.
2: Questo il giudizio, le osservazioni di un collega esperto di cronaca giudiziaria come Massimo Lugli. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi di cuore.
2: E a proposito di media, di mezzi di comunicazione, però passo anche alle agenzie di stampa e do una notizia appena battuta dall'ANSA. Parliamo di un media, la CNN, che in qualche misura ha fatto la storia della televisione recente, lo sappiamo, insomma, canale.

internazionale che ha portato le notizie nel mondo, il fondatore Ted Turner, e la notizia è che appunto viene annunciata la morte, aveva 87 anni, comunque lo ricordiamo, Ted Turner.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Italia. Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Una goccia nell'Atlantico, non si intitola così, ma lei è Gaia, 16:33, 40 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1, abbiamo riaperto con il nuovo, nuovissimo singolo di Gaia, si chiama Bossa Nostra, un singolo scritto con Riccardo Zanotti, che è il leader, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, lei che ha detto: mi sono concessa di capire che non esiste un'unica strada da percorrere, un'unica realtà, ma che perdersi a volte è l'unico modo per ritrovarsi davvero. Questa si chiama Bossa Nostra e lei è Gaia.
1: E nel nostro mercoledì del pomeriggio di Radio 1
0: mischiamo un po' le carte.
1: Sì, sì, scompaginiamo perché sappiamo che un tema fisso del mercoledì, Simona Rigoni, è lo spazio per gli animali, no?
2: Esatto, Raffaele, oggi lo anticipiamo un po', lo anticipiamo adesso, parleremo di tanti temi molto interessanti, tra l'altro toccheremo il tema dell'umanizzazione degli animali, non prima però di avere dato delle notizie importanti che riguardano delle nuove normative, Raffaele.
1: Che riguardano l'Unione Europea, normative europee per la tutela degli animali domestici che stanno arrivando in Europarlamento. Tra le novità principali vogliamo citare i microchip obbligatori per cani e gatti presenti nell'Unione Europea, compresi quelli già in famiglia. Gli animali dovranno essere registrati in banche dati nazionali, inoltre, tra loro compatibili, così appunto da regolare il tutto all'interno dell'Unione.

0: Unione. Regole che si estenderanno però anche a quelli importati da paesi terzi, che dovranno essere dotati di microchip appunto prima dell'ingresso nell'Unione Europea. E poi ancora, stop agli accoppiamenti tra animali consanguinei e alle mutilazioni a fini estetici e per competizioni. Ecco, queste sono davvero norme benvenute, potremmo dire, per difendere gli animali da situazioni note, ambienti, pratiche odiose. Ancora, vietato legare un cane o un gatto a un oggetto salvo quando necessario per cure mediche, e l'uso di collari a strozzo. Queste norme avranno effetti concreti sul contrasto al fenomeno del randagismo, e adesso si attende via libera, l'ok formale del Consiglio dell'Unione Europea. Queste le norme per la tutela degli animali domestici, ma ora, come di consueto, la nostra Federica Rinaudo, che ci propone una storia significativa nel nostro rapporto con gli animali. Ascoltiamo.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: La scorsa settimana vi abbiamo parlato del buio e del terrore vissuto dalla gattina Rosy, seviziata e torturata nel quartiere periferico ad est della capitale, che per fortuna ha trovato una famiglia ed è stata adottata precisamente a Pescara. Mentre oggi vi parliamo appunto di Ombra, che in realtà è un cane che dà la luce agli occhi di Maria Paola. Diamo il benvenuto all'istruttore ed educatore cinofilo di questo cane meraviglioso, lui è Piero Gatta.
3: Sì, buon pomeriggio Federica, grazie dell'invito.
2: Benvenuto nel nostro spazio dedicato agli animali. Allora Piero, raccontiamo questa storia che tocca davvero le corde del cuore. Maria Paola è ipovedente e sorda, mentre Ombra è un cane medicale, un cane dedicato al sostegno. Che cosa vuol dire?
3: Sì, Ombra mia è un Golden Retriever di 8 mesi adesso e sarà addestrato ad hoc per Maria Paola quando raggiungerà l'età di 18 mesi. È un cane che andrà a supportare Maria Paola durante tutta la giornata, semplicemente perché Maria Paola, avendo la sindrome di Usher, cioè sorda profonda ed ipovedente, andrà sicuramente ad aiutarla in più di qualche cosa, insomma, no?
2: Grazie a Piero oggi conosciamo il valore che i cani rivestono nella nostra vita, non solo come cani guida, che sono quelli che forse conoscevamo di più, ma oggi anche questi cani medicali. C'è però bisogno di fare molto per far sì che possano entrare nella conoscenza comune e che possano avere soprattutto tutti i diritti che gli spettano per poter aiutare le persone ipovedenti e sorde, giusto?
3: Giustissimo, in pratica non sono riconosciuti a livello legislativo i cani d'assistenza, i cani medicali e i cani emozionali, cosa che in altri stati di tutto il mondo è avvenuta già anni fa. In Italia nel 1974 c'è stato l'ultimo decreto legislativo che ha riconosciuto il cane guida, il cane per non vedenti, soltanto quello come cane riconosciuto dallo Stato italiano. Quindi speriamo che qualcuno che senta questa intervista possa fare qualcosa per poter far riconoscere questi animali che, oltre ad essere animali di affezione, sono anche animali utili per poter supportare persone che hanno problematiche importanti.
2: Ringraziamo Piero Gatta, istruttore ed educatore cinofilo, per essere stato con noi. Mandiamo una coccola a Maria Paola ed Ombra che ci stanno ascoltando e speriamo di aver aiutato davvero questa causa che possa risolversi nel modo migliore.
3: Grazie a voi di nuovo.
0: Simona Arrigoni, parlavi, anticipavi il tema adesso che riguarda sempre gli animali, ma un tentativo che noi facciamo sempre, forse troppo, di umanizzarli, è così?
4: Guarda Raffaele, sì, noi cercheremo di capire che cosa c'è dietro la tendenza oggi a rendere sempre più simile a dei figli i nostri amici a quattro zampe, addirittura con dei veri e propri dress code, ad esempio per gli animali Raffaele, tanto di passeggini e parecchie forzature anche. Cerchiamo di capire cosa c'è dietro. Ma Raffaele, non c'è solamente questo, c'è anche un tema gigantesco, non solo nell'umanizzazione degli animali, ma nel volere i nostri amici a quattro zampe sempre più tempo con noi. Si parla tanto di longevità per l'essere umano, c'è anche Raffaele, chi studia per rendere più longevi i nostri amici a quattro zampe.
0: Allora, serve un ospite, un vero esperto per parlare di un tema di questa portata. Abbiamo scelto Roberto Marchesini, etologo e scrittore.

0: grande divulgatore scientifico, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: La notizia a cui accennava Simone Arrigoni è arrivata oltreoceano, è stata pubblicata nella sezione Science di Atlantic, una delle più antiche e prestigiose riviste americane. Una ricercatrice americana che sta sperimentando una pillola per la longevità dei quattro zampe. Che impressione le dà questa notizia?
1: Ma sicuramente bisognerà vedere, perché siamo solamente all'inizio, una ricerca molto pionieristica, quindi insomma bisogna vedere i risultati. Quello che io penso è che l'importante è come ci arrivi alla vecchiaia, più che aumentare quantitativamente il tempo, bisogna cercare di migliorare le qualità, come dire, fisiche e cognitive degli animali, che purtroppo invece tendono, perché già si è allungata notevolmente la vita sia dei cani che dei gatti, cioè questi animali iniziano a vivere dei tempi notevoli, no? E purtroppo gli ultimi anni di vita li passano molto male, nel senso che ci sono dei disturbi da disfunzione cognitiva, una sorta di Alzheimer o di demenza senile, per cui questi animali non sanno più riconoscere le persone, non sanno orientarsi all'interno della casa, si svegliano di notte, vogliono uscire o vogliono mangiare. Insomma, alla fine si vengono a creare proprio gli stessi disturbi che sono proprio legati a delle degenerazioni specifiche del cervello, per esempio nell'ippocampo oppure nella corteccia frontale, e che portano delle grandi problematiche. Quindi direi che la cosa importante sarebbe quella di cercare di migliorare la vita, la qualità della vita durante l'anzianità, più che cercare di prolungarla solo ed esclusivamente per un nostro bisogno affettivo, più che effettivamente,
2: ecco,
1: per
2: che cosa
1: il benessere
2: c'è, che cosa
1: loro.
2: Si nasconde, professore, dietro questo bisogno di allungare la vita ai nostri amici a quattro zampe, di renderli sempre più simili a noi, questa umanizzazione degli animali? Perché non sono più animali, punto, da rispettare in quanto tali, ma diventano veri e propri membri della famiglia, quasi sostitutivi?
1: No, il problema è che loro restano animali, nel senso che il gatto resta con quelle che sono le esigenze etologiche, quindi espressive, comportamentali, tipiche di un gatto, e il cane allo stesso modo resta un cane. Siamo noi che cerchiamo di vedere in loro quello che non sono e maltrattandoli, perché in realtà un cane avrebbe bisogno di fare una passeggiata lunga, se lo portiamo fuori col passeggino, a meno che non abbia dei problemi di deambulazione, questo è un altro discorso, ma tante persone portano il cane col passeggino proprio nell'idea di avere una sorta di figlio dentro il passeggino. Ecco, questo è un'aberrazione del nostro tempo, perché il cane e il gatto hanno come primo diritto quello di esprimere la loro natura, perché questa loro natura è un'esigenza, esattamente come mangiare, come bere, come dormire. Un gatto ha bisogno di fare il gatto, un cane ha bisogno di fare il cane. Quindi l'etologia è quella scienza che ci dice che bene o male ogni specie ha un proprio profilo comportamentale e per poter star bene deve poter essere esaudito in questi bisogni espressivi. Ecco, quindi è effettivamente, io sempre di più, sia i medici veterinari esperti in comportamento, sia i consulenti della relazione felina, gli educatori cinofili, testimoniano il fatto che questi animali si trovano in gravi condizioni di stress, con delle alterazioni comportamentali altrettanto, come dire, problematiche, per il fatto che non hanno la possibilità di esprimere la loro natura. In fondo già Giacomo Leopardi nel Passero Solitario ci diceva appunto che ogni animale ha bisogno di esprimere la propria natura, e insomma parliamo prima dell'etologia, no? Però ecco, l'etologia è chiara su questo, ogni animale ha bisogno di esprimere la propria natura.
0: Allora, come dire che un nuovo capitolo dell'etologia da scrivere è quello dell'educazione sentimentale?
1: È quello dell'educazione sentimentale, sicuramente delle persone anche, perché diciamo che tutti questi problemi nascono dal fatto che viviamo una vita sempre più individualista, sempre più chiusa in se stessi, e quindi le persone hanno dei grossi buchi affettivi e cercano di riempirli come possono, e ovviamente molto spesso gli animali diventano appunto una sostituzione di altre mancanze.

0: Questo è grave perché la cosa bella è di vivere la relazione col cane e col gatto prendendo da loro quello che loro effettivamente ci possono dare. E quindi questo, la sostituzione poi alla fine è sempre, qualcosa, è sempre una relazione unidirezionale, cioè non c'è
1: Certo.
0: mai uno scambio reale, ma
1: Come si
0: siamo
1: fa a
0: sempre noi che
1: stabilire
0: attribuiamo agli altri.
1: un giusto confine, professore? Ce lo può insegnare? Cioè, dov'è il limite affettivo nei confronti, se si può parlare di limite affettivo nei confronti di un cane per non danneggiarlo in questa sorta di cane, un gatto, un nostro amico a quattro zampe, per non danneggiarlo in questa sorta di umanizzazione?
0: Sì, noi dobbiamo cercare di capire che ci sono degli aspetti di somiglianza, per esempio la voglia di giocare, la voglia di interscambiare affetto, la voglia di vicinanza, la voglia di amicizia, insomma, queste sono caratteristiche che fanno parte dei mammiferi, insomma, tutti i mammiferi sono così, quindi non è una cosa umana, non è che noi antropomorfizziamo, non è che proiettiamo su di loro determinate caratteristiche, perché un cane ha proprio bisogno di giocare, gli piace giocare, un gatto anche. E anche l'affettività per questi animali sono importanti, però poi dobbiamo renderci conto che ci sono degli aspetti di differenza, cioè che il loro linguaggio è diverso, che la loro percezione del mondo è diverso, che la loro dimensione sociale, lo stare insieme, per esempio, per un cane vuol dire fare delle attività insieme, per un gatto è vederti fare delle cose, cioè capire la dimensione sociale che è diversa in ogni specie, capire che ogni specie ha bisogno di esprimere certe cose, per cui un cane ha bisogno di andare fuori, un gatto ha bisogno di arrampicarsi. Insomma, questi aspetti ci indicano che la loro diversità va comunque rispettata. Quindi ci sono degli aspetti di sovrapposizione e ci sono anche degli aspetti dove tu devi riconoscere a loro determinati bisogni.
2: Parole importanti, magari c'è anche chi rema contro e parlo di un certo commercio che sta intorno appunto agli animali domestici, ma questo è un altro capitolo e lo faremo un'altra volta. Intanto la saluto e la ringrazio, Roberto Marchesini.
0: Grazie a voi.
3: E allora torniamo con la musica al 1982. Si augurava un'evoluzione sociale, che però un'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero. Così diceva Battiato in un album che si intitolava L'Arca di Noè. Dopo il grande successo travolgente della voce del padrone, cambiò sonorità, tutto si fece più oscuro, più elettronico e più pessimista, al punto da intravedere la fine della civiltà umana e la necessità di fuggire verso altre direzioni. Questa, nel caso specifico, è New Frontiers e lui è Franco Battiato.

0: E un coro madrigale che si diverte a cantare "Le pareti del cervello non hanno più finestre", una cosa del genere qui in Italia almeno, ma credo non soltanto in Italia, soltanto Franco Battiato poteva decidere di farla.
1: E adesso restiamo sul tema animali, abbiamo parlato di quelli domestici, adesso abbiamo l'opportunità di raccontare anche delle realtà che riguardano gli animali selvatici, in particolare il rifugio Miletta, che ha anni di esperienza in questo campo. È con noi in linea il vicepresidente del Rifugio Miletta, Francesco Castaldo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Pomeriggio Radio 1.
1: E noi abbiamo anche una notizia, perché voi siete, se non ho letto bene, 13 anni compie la struttura, che ad Agrate Conturbia, però adesso sta nascendo qualcosa anche di nuovo all'intorno.
2: Stiamo costruendo in effetti un ospedale vero e proprio per gli animali selvatici. Gestiamo, tra le varie attività dell'associazione, un centro di recupero per animali selvatici dal 2016 e dopo 10 anni stiamo costruendo una struttura più professionale che potrà soccorrerne molti di più, meglio, con più strumenti e quindi in modo più efficace.
3: Il primo in Italia, il primo ospedale degli animali selvatici abbandonati in Italia. Ci sono sempre più richieste, vista l'accelerazione nel creare questa, nell'ampliare questa realtà?
2: Sì, man mano che l'associazione è diventata più conosciuta, ci tengo a specificarlo che non c'è un'invasione degli animali selvatici come una certa narrazione vorrebbe raccontare, ma man mano che l'associazione è più conosciuta arrivano richieste di aiuto da parte delle persone che si imbattono in animali selvatici in difficoltà da territori sempre più vasti. Purtroppo i centri di recupero animali selvatici in Italia sono un po' rari, non ce ne sono in ogni provincia e quindi le persone, cercando su internet, arrivano a noi e ci chiedono aiuto sempre da più lontano rispetto alla provincia di Novara dove operiamo.
1: Questa realtà in particolare come è nata e quali esempi ci può portare per capire come siete intervenuti, quante come dire, specie, di quali specie vi siete organizzati e immagino anche salvato alcuni esemplari?
2: Certo, è nata su volontà della fondatrice perché cercava un modo concreto per aiutare gli animali, ma aveva alle spalle un'esperienza trentennale in animali selvatici ed esotici. È nata su richiesta delle istituzioni perché non c'era un centro di recupero animali selvatici, ma mancavano anche i soldi per riuscire a concretizzare il tutto e quindi la fondatrice ha detto va bene, intanto iniziamo, e coinvolgendo ovviamente un team di veterinari con esperienza, ma ci mettiamo in casa mia. E quindi c'è questa casa di campagna in cui il piano terra è stato trasformato da un'abitazione a delle sale di degenza. Poi abbiamo costruito dei recinti di riabilitazione, dei box dove gli animali selvatici di grandi dimensioni passano il periodo in cui vengono curati. Soccorriamo da ricci, volpi, tassi, caprioli, daini, cervi, merli, gufi, allocchi, civette, tutti gli animali selvatici che si trovano sul territorio, rapaci di molti tipi, dal falco pellegrino al...
3: Ma che vivono comunque in libertà, cioè tutti insieme,
2: sì, esatto,
3: in libertà, in armonia. Ma c'è una storia più di qualche altra che magari l'ha colpita in modo particolare?
2: È successo due settimane fa il caso più strano che ci sia mai capitato. Siamo stati chiamati per un capriolo che era

0: dentro a un appartamento al secondo piano di una
1: Ma
0: palazzina in un centro abitato in un paese che è un paese piccolino, si chiama Miasino, è vicino al lago d'Orta. E al telefono, quando il 112 ci ha passato la chiamata, abbiamo avuto difficoltà a comprendere questa cosa. Poi le persone ci hanno mandato un video e ok, abbiamo preso atto. Siamo intervenuti con uno dei nostri veterinari. Abbiamo effettuato una telenarcosi, cioè è stato sedato l'animale dalla distanza, spiandolo dalla porta dell'appartamento finché lui era nel terrazzo. E poi, una volta che era sedato, lo abbiamo
1: è
0: trasportato in un
1: stato
0: bosco e poi lì
1: possibile,
0: è stato possibile
1: rimetterlo in
0: rilasciarlo.
1: libertà. Beh, è una storia particolare, effettivamente, l'abbiamo raccolta. Allora, complimenti e buon lavoro al Rifugio Miletta e buon pomeriggio a Francesco Cassallo.
0: Grazie mille a voi.
2: Bene, allora andiamo a chiudere questa nostra seconda mezz'ora e ci avviciniamo al momento del GR1 con Florence the Machine. Florence Welch, inglese, è un personaggio particolare, sicuramente estremamente riconoscibile, sia per la sua vocalità davvero intensa e straordinaria, ma anche per le tematiche che la sua musica porta e diffonde un po' in tutto il mondo. In questo momento è presa da un tour mondiale che nasce dal loro ultimo album, The Everybody Scream Tour, è infatti figlio di Everybody Scream l'album. Un album è stato definito folk horror, molto ispirato anche a quelle che sono le tradizioni mediche di quello che è, possiamo dire, delle streghe dell'Ottocento, di coloro che attraverso una serie di pratiche non esattamente riconosciute dalla medicina ufficiale cercavano di salvare le donne. In questo caso lei ha ricercato anche perché si è trovata coinvolta in un problema di salute che non stiamo qua a specificare, ma questo è tratto dal suo album precedente, si chiama Hunger, Florence and the Machine. Arriva al GR1 e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
3: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici per l'accordo.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abukesh, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La portaerea francese Charles de Gaulle e la sua scorta passano il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione multilaterale per ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il Ministero delle Forze Armate di Parigi, spiegando che si tratta del segnale che la coalizione è pronta e capace di garantire la sicurezza nello stretto. Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato 4 ore davanti ai PM di Pavia. Come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo indiscrezioni, i magistrati hanno svelato i capi d'accusa. Tra le contestazioni, anche alcune intercettazioni che si aggiungono agli altri elementi, come il DNA sotto le unghie della vittima e l'impronta sul muro. Secondo quanto riporta il TG1 sui suoi social, Andrea Sempio, parlando da solo, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, attaccando il telefono. La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista in una trasmissione televisiva durante la quale l'ex poliziotto, uno dei capi della banda della Uno Bianca, ha parlato di coperture dei servizi durante le indagini. Quella all'armeria di via Volturno, secondo Savi, non sarebbe stata una rapina, ma sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione del carabiniere Capolungo. A chiedere verifiche le famiglie delle vittime che nel 2023, con un esposto, hanno fatto riaprire le indagini. Nuovo stop per il disegno di legge sulla violenza sessuale, slitta di 15 giorni in Commissione Giustizia al Senato, l'esame del testo di Julia Utenberger del Gruppo per le Autonomie. Una proposta di mediazione per tentare di uscire dall'impasse. Il provvedimento, approvato all'unanimità alla Camera, è fermo a Palazzo Madama dopo le modifiche giudicate irricevibili dalle opposizioni sul principio del consenso. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN.
4: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura universale aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco USA all'Iraq di Saddam Hussein. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche un attivo dirigente sportivo. Dal 76 aveva acquistato la squadra di baseball degli Atlanta Braves e per qualche anno anche la squadra di basket NBA degli Atlanta Hawks. Proprietario terriero di territori sterminati, Turner è stato un sostenitore appassionato dei valori dello sport e ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e della salute infantile. Il facoltoso imprenditore è stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: A Gemona, in Friuli, le celebrazioni per i 50 anni dal terremoto con il presidente Mattarella e la premier Meloni, di cui parleremo tra poco.

0: poco all'interno del pomeriggio di Radio 1, a cui diamo la linea.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.
6: Riprendiamo la linea quando sono le 17:06 per parlare, lo avete sentito anche nei saluti del GR1, di quel sisma che 50 anni fa colpì il Friuli. Era il 6 maggio, quindi 50 anni esatti, 50 secondi in cui la terra tremò, cambiando per sempre il destino di intere comunità, mille morti, migliaia di feriti, centinaia di migliaia di sfollati. Gemona, uno dei paesi colpiti, forse il paese simbolo, è a Gemona in questi momenti le commemorazioni, l'omaggio delle istituzioni alla presenza della Premier Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed è con noi il quirinalista, il nostro quirinalista del giornale radio, Valentino Russo.
7: Ciao Raffaele, ciao Claudio.
6: Buon pomeriggio.
7: Sì, buon pomeriggio. In questo momento al Cinema Teatro Sociale di Gemona è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, una seduta naturalmente dedicata a questo anniversario così importante. Lo dicevi Raffaele, un minuto, bastò solo un minuto 50 anni fa per far sprofondare interi paesi e intere comunità, e tutto si tiene a Gemona perché Gemona di fatto fu l'epicentro di questo devastante terremoto, degli oltre 1000 morti causati dal sisma. 400 furono soltanto a Gemona. Che cosa sta succedendo nel Cinema Teatro Sociale? Dunque, come ho detto, è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci sono, l'hai ricordato, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, entrambi interverranno per un ricordo, per un insomma, per un intervento dedicato a questo anniversario. Prima di questa seduta, naturalmente, il Presidente della Repubblica si è recato sempre lì a Gemona a deporre una corona di alloro sul monumento che celebra e che ricorda le vittime di quel terribile giorno. Dunque, tra pochi minuti è previsto l'intervento della Presidente del Consiglio, poi a chiudere questa seduta straordinaria sarà poi l'intervento del Presidente della Repubblica.
6: Allora, grazie Valentino Russo. C'è un termine dispregiativo in friulano, l'orcolat, l'orcaccio. È un mostruoso essere che nei racconti tramandati dalla tradizione popolare viene ritenuto il responsabile dei terremoti in Friuli. Orcolat 76 è uno spettacolo teatrale, musicale, che nei giorni scorsi ha portato questa storia del terremoto friulano oltreoceano. Allora, ascoltiamone un effetto.
8: Mario, col suo registratore, sta riversando l'album dei Pink Floyd da giradischi a cassetta.

0: alle 21 e 6 secondi, l'ululato, un rombo sordo e sono 59 secondi di sconquasso. I massi che si staccano e rotolano giù dalla montagna. I cavi dell'alta tensione sembrano bisce impazzite, buio totale, urla. Poi un silenzio irreale, definitivo.
1: Ecco, l'autore dello spettacolo Orcolat 76 è Simone Cristicchi. Benvenuto.

0: Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
1: Grazie, grazie, è un grande piacere.
0: È tutto nostro, Simone Chisicchi, cantautore, ma non solo, attore,
2: scrittore,
0: disegnatore. E in questo spettacolo che hai presentato riemergono, ecco, quei momenti tragici, le testimonianze dei friulani, il loro dramma, ma anche il loro coraggio, la dignità.
1: Sì, è uno spettacolo che nasce da una ricerca sul campo. Con Simona Orlando siamo andati alla ricerca delle persone che avevano vissuto il terremoto e raccogliendo le loro voci, i loro ricordi, le emozioni, siamo riusciti a ricostruire, diciamo, quello che è stato anche un terremoto emotivo che ha scosso il mondo interiore delle persone. È venuto fuori questo spettacolo insieme a Francesca Gallo, a Walter Sivilotti, l'orchestra del Friuli Venezia Giulia. E questo lavoro che andrà in scena anche il 15 di settembre, proprio nel Duomo di Gemona.
2: Quindi torna in Friuli a settembre. Senti Simone, e ciao Simone, come stai? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
2: Senti, allora, è un lavoro molto attento, molto documentato, cioè i ricordi sì, i racconti di chi visse quei momenti. Com'è nata questa volontà e soprattutto quanto tempo ci è voluto a fare una ricerca così accurata?
1: Sì, ci è voluto almeno 6 mesi di ricerca. Siamo andati ovviamente nei luoghi del terremoto, a Gemona in particolare e a Venzone, e abbiamo raccolto con il registratore, il nostro taccuino, tutti i racconti di queste persone che poi incredibilmente erano poi tutti presenti alla prima del 2016 proprio nel Duomo di Gemona. E abbiamo sicuramente fatto un lavoro accurato per non incorrere anche nella retorica quando si va a celebrare e a ricordare un evento così tragico. Quindi abbiamo semplicemente dato la voce alle persone che avevano vissuto sulla loro pelle questa tragedia. La cosa bellissima è che siamo proprio adesso di ritorno dall'America e dal Canada, dove abbiamo presentato lo spettacolo all'ambasciata italiana e alla FM Furlane di Toronto, ed è stato, devo dire, due momenti molto emozionanti.
3: Quello che tu definisci terremoto e emotivo, che cosa ha lasciato dentro di te? Perché al di là del dolore emerge chiaramente, l'ho detto anche prima, no? Questa storia di resilienza, di speranza.
1: Sì, viene spesso citato il modello Friuli come un esempio virtuoso di ricostruzione. Anche negli ultimi terremoti che sono accaduti, insomma, ricordiamo quello di Amatrice del centro Italia, ma anche l'Aquila, e dal Friuli, dall'esperienza del terremoto del Friuli, nasce addirittura l'idea della protezione civile. Ma il modello Friuli, dalla ricerca che abbiamo fatto, non avrebbe funzionato, se ci sono stati tanti aiuti sia istituzionali, internazionali, appunto da tutto il mondo, per aiutare la ricostruzione a rimettersi in piedi, non avrebbe funzionato se non ci fosse stata la coesione della gente e quindi questa grande forza di volontà e i friulani in questo sono ammirevoli, di rialzarsi in piedi anche da soli e anche organizzandosi, autogestendosi, se parliamo anche delle tendopoli che erano state fatte addirittura rispettando le vie originarie dei loro paesi. Quindi una modalità di resilienza che è tuttora un esempio per tutti.
0: Ecco, il senso della comunità, no? Dicevi Simone Chisicchi, le parole di chi è stato testimone, ma la musica come sostiene quelle parole nello spettacolo?
1: La musica sostiene lo spettacolo con un impianto orchestrale e corale. Ci sono più di 100 musicisti sul palco e quindi una vera e propria liturgia della memoria in questo senso, e trasmette in maniera quasi epica l'emozione, anche sia quella drammatica che quella invece positiva, della ricostruzione. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono canti popolari friulani in lingua friulana, e tutti insieme, insomma, ci siamo trovati commossi nel realizzare con Walter Sivilotti anche l'orchestrazione e nel fare un qualcosa di civile, perché ricordare la tragedia di questo popolo che ha saputo comunque rialzarsi in piedi è ancora oggi un grande esempio per tutti.
2: Simone, allora accanto a questo c'è

0: Ovviamente la musica, ricordiamo Dalle tenebre alla luce, questo tuo disco che ha un titolo insomma che già la dice lunga su quello che è il tuo percorso. Ricordiamo con amara anche gli spettacoli, i live dedicati a Franco Battiato. E poi ci sono queste tue apparizioni, a parte i libri, ma anche teatrali. Vai in Magazzino 18, dedicato alla tragedia delle foibe e a tutta una serie di cose. Cos'è che ti tocca al punto che devi fare qualcosa, devi far dire la tua, devi andare a cercare che cosa dire e come dirlo al meglio?
1: Beh, il punto d'inizio è proprio l'innamoramento di per alcune storie, quindi parto da un'intuizione, parto da un qualcosa che mi smuove nel profondo, quindi non c'è strategia in tutta la mia carriera, ma mi sono sempre affidato a questo intuito nel raccontare delle storie e avere l'opportunità di avere un microfono, di poterle veicolare, di poterle amplificare anche a chi non le conosce, credo che dia un senso più profondo al lavoro di artista che faccio. Quindi quando riesco poi a mettere in scena delle storie come questa del terremoto del Friuli o come quella di Francesco d'Assisi nell'ultimo lavoro,
0: certo, se anche quelle,
1: cercando di rendere giustizia a una verità anche storica e cercando di utilizzare la memoria come uno strumento per osservare, per comprendere meglio il presente in cui viviamo.
2: Vieni spesso definito friulano d'adozione, ti senti davvero tale?
1: Sì.
2: E soprattutto attraverso questo tuo spettacolo anche noi sempre di più lo diventiamo?
1: Sì, sicuramente con i Friuli c'è un rapporto che dura ormai da più di 10 anni di affetto, di stima, non saprei come definirlo. Io credo di essere forse uno dei pochissimi romani che è stato adottato dal confine orientale, chiamiamolo così, e quindi porto avanti questa relazione bellissima con il pubblico friulano e anche con le istituzioni, perché mi sembra già di per sé una fortuna, una rarità. E questo spettacolo è stato portato, Orcolat è stato portato anche fuori dal Friuli ed è stato molto bello assistere al fatto che anche le persone che non conoscevano, che non hanno vissuto quella realtà, si potessero immedesimare, e quindi il teatro serve anche a questo, no? A metterci nei panni dell'altro.
3: Allora ti ringraziamo davvero per essere stato con noi tra l'altro vorremmo ascoltare anche Abbi cura di me, un tuo brano, tra breve chiuderemo così il nostro programma. Intanto Simone Crisicchi, grazie di essere stato con noi. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
3: E abbiamo la possibilità di avere una nostra collega ancora in linea, Giusy Vianello. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Ti abbiamo chiamato perché hai coordinato un lavoro che ha più di 30 autori dietro, un progetto editoriale, un libro, 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli. Ora in edicola insieme al Messaggero Veneto. Testimonianze, amministratori locali, professori, però al centro soprattutto quel modello Friuli, è così?
4: Certo, diciamo che questo volume è stato pensato per guardare a tutte le trasformazioni, quindi in tutti gli ambiti del territorio del Friuli, a partire dal terremoto, diciamo trasformazioni accelerate oppure definite proprio dal terremoto. E è stato un modo molto particolare, diverso diciamo rispetto alle narrazioni, anche se le narrazioni sono molto importanti e ce n'è qualcuna di molto significativa anche qui. E quindi abbiamo diciamo verificato questo modello Friuli a distanza di 50 anni con il plauso per tutte le luci che porta con sé, sottolineando però anche qualche ombra, ma che non getta assolutamente nessuna ombra su tutti coloro che hanno, diciamo, che si sono impegnati per la ricostruzione velocissima, una ricostruzione che ha valorizzato anche, ha salvato l'arte, che è una cosa di cui si parla pochissimo e invece è secondo me fondamentale, perché ha permesso di restituire tutto il patrimonio artistico che era andato distrutto, ha permesso di restituirlo a tutti, alle giovani generazioni e al futuro.

0: Ma l'efficace gestione regionale, che si una vera e propria macchina operativa che ci fa parlare sempre più di questo modello Friuli ancora oggi, 50 anni dopo, ha gettato poi le basi anche per quella che è l'attuale protezione civile. Emerge in questa ricca raccolta iconografica?
1: Assolutamente sì, perché subito, diciamo l'anno dopo, il Friuli Venezia Giulia, lo dobbiamo nominare tutto, certo, fu la prima regione in Italia ad avere una legge sulla protezione civile. E diciamo che il modello di quella protezione civile è nato proprio nel solco dell'attivismo dei volontari che allora operarono naturalmente senza 626, senza sicurezze, e portarono avanti, diciamo, in maniera incredibile, con un sacrificio enorme, cose che poi sono state valutate, stratificate, sono diventate una legge e un modello anche in quel senso per la protezione civile in Italia.
2: Ecco, Giusy Vianello, siamo in chiusura, però volevo dirti, nei quotidiani di oggi c'è una pagina della regione in cui Friuli Venezia Giulia, appunto, in cui si legge: la terra ha tremato, il Friuli no, da una frattura una comunità. Bella frase, certo. Mi sembra che chiude bene.
1: Sì, assolutamente sì. Cioè, il modello Friuli, irripetuto e probabilmente irripetibile, poteva nascere solo qui, cioè in un territorio che ha delle caratteristiche, e queste caratteristiche hanno formato, anche per tutte le vicende storiche che ha subito il Friuli, hanno formato un popolo che ha capacità, energia e grande silenzio, perché qui si parla poco e si lavora molto, e questo è uno, diciamo, degli elementi fondativi del modello Friuli e di quello che è seguito poi.
3: E allora ringraziamo Giusy Vianello, autrice del libro 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli, proprio nel 50° anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.
2: 17:22 minuti, il momento di salutare Simona Arrigoni.
0: Allora salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
3: Alla parte tecnica Massimo Chiatroni e Federico Foroni, alla regia Alex Messina.
2: E l'appuntamento con il nostro pomeriggio di Radio 1, con Simona Arrigoni, con Claudio De Tomasi, resta sempre domani le 16:05.
3: Puntuali, mi raccomando, qui su Radio 1 lo ha definito lui, Simone Cristicchi, che abbiamo avuto poco fa, una preghiera d'amore universale. Il brano è arrivato quinto al 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si chiama Abbi cura di me, e ci salutiamo con Simone Cristicchi. A domani.
4: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere.

l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila, è solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima, è una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia, tu arrenditi a tutto, non giudicare chi

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio

0: Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Oggi economia.
3: I mercati finanziari scommettono sulla pace, meglio a noleggio che di proprietà. Gli italiani l'auto la vogliono così. Buonasera da Amalia Carosi, questi titoli di Oggi Economia, subito a Milano con Luigina Venturelli per le chiusure delle borse europee.
4: Sì, i mercati ci credono, trainati dalle speranze di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz. Il primo effetto si vede sul prezzo delle materie prime energetiche in netto ribasso. Quello del petrolio crolla del 7% rispetto a ieri, del 13% rispetto a una settimana fa, con il Brent a $102 al barile. Scende anche il gas del 6%, alla borsa di Amsterdam è scambiato a €44 al megawattora. In questo contesto festeggiano le borse europee, chiudono tutte in deciso rialzo, Milano su del 2,48%, Londra e Francoforte rialzi superiori ai 2 punti percentuali, ma la migliore è Parigi su del 3%. A Piazza Affari vanno bene tutti i comparti, in controtendenza però ci sono i titoli energetici che seguono i ribassi del greggio. Eni lascia sul terreno 4 punti percentuali, Saipem 1, Tenaris circa 2. Oltreoceano anche Wall Street è decisamente in verde, i tre indici principali, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq salgono di oltre un punto. A voi.
3: Grazie Luigina Venturelli. Come dicevi, sui mercati a tenere banco è il prezzo del petrolio in discesa. Do il buonasera a Davide Pascucci, market analyst di XTB. Buonasera. Pascucci, mi sente? Allora, ricercheremo di ricollegarci con il nostro market analyst Davide Pascucci. Io allora passo al secondo tema. Mi dicono che c'è, allora Davide Pascucci, scusate per il contrattempo, market analyst di XTB. Mi sente?
5: Sì, la sento.
3: Ok, allora, dicevamo il prezzo del petrolio che tiene banco sui mercati, siamo ancora in mare aperto per quanto riguarda le oscillazioni, quindi su, giù, oppure stiamo cominciando a vedere la riva?
5: Beh, stiamo vedendo sicuramente la conferma del comportamento che abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi, ossia tutto questo panico che vediamo sul petrolio al momento sembra infondato. Infatti tutte le volte che il petrolio prova a rompere determinati livelli, tipo ad esempio superare i $100 al barile, poi puntualmente viene buttato giù, come si dice volgarmente, e oggi è stato l'ennesimo esempio. Oggi ad esempio abbiamo visto un -12%. Da massimo a minimo, sono oscillazioni che di fatto fanno vedere un mercato che non è preoccupato per il petrolio. Questo è quello che abbiamo visto di fatto da inizio marzo fino ad oggi, quindi tutte queste preoccupazioni per il momento il mercato non le vede.
3: Senta, sempre in tema di carburanti, invece controtendenza, tutti gli amministratori delegati delle società, delle compagnie aeree, ad esempio oggi Lufthansa ha presentato i suoi conti, l'amministratore delegato Spohr ha detto che il caro jet fuel peserà sul prossimo bilancio per 1,7 miliardi in più di costi, quindi per le compagnie continuano a lanciare l'allarme. Allora il carburante, le chiedo, il carburante per aerei manca o è solo una questione di prezzo?
5: Allora è solo ed esclusivamente per il momento una questione di prezzo, anche questo è collegato ovviamente a stretto giro con il petrolio. Da quello che stiamo vedendo, ovviamente tutte queste tensioni hanno portato all'aumento del, si chiama carburante avio, jet A1 si chiama, che è praticamente raddoppiato. Questo aumenta inevitabilmente i costi per le compagnie aeree e questo comporta ovviamente un ridimensionamento di che cosa? Di tutti quei voli che prima, diciamo, generavano sì un profitto marginale e che in questo momento vengono eliminati sostanzialmente.

0: sostanzialmente, ok? Quindi le compagnie aeree si trovano davanti a dei costi maggiori, quindi riduzione di quei voli che erano superflui, e in più abbiamo anche il fatto che, ad esempio, Lufthansa oggi ha detto che l'80% del carburante, insomma, per quest'anno è addirittura coperto da derivati specifici. Quindi l'aumento dei prezzi per quest'anno, non dico non ci sarà, però sarà sicuramente minore rispetto a quello che ci si può aspettare. Quindi anche in questo caso, tanto allarmismo, ma per il momento nulla di fatto.
1: Vedremo, a fine anno faremo i conti. Grazie Davide Pascucci, market analyst di XTB. Gli italiani comprano sempre meno auto e preferiscono il noleggio a lungo termine. Male invece il car sharing. Questo è il tema del giorno di Oggi Economia. Il rapporto ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità di Confindustria, noleggio a breve termine, car sharing. Italo Folonari è il presidente di ANIASA. Buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a voi.
1: Allora, un quarto, secondo la vostra ricerca, un quarto degli italiani ha un'auto in leasing. Si dice ancora così o si dice noleggio a lungo termine e basta? E perché un quarto delle famiglie?
2: In Inghilterra lo chiamano leasing, noi lo chiamiamo noleggio a lungo termine. Abbiamo presentato questo rapporto che evidenzia la crescita continua di questo strumento per la mobilità. Nel 2025, delle auto vendute in Italia, un terzo sono state comprate da società di noleggio, e quindi si conferma il ruolo strategico nel sistema automotive, appunto a supporto della mobilità sia cittadina, turistica, aziendale e anche dei privati.
1: Sì, abbiamo detto appunto, i privati vanno sempre più verso il leasing, ma non il car sharing. Cioè, eravamo abituati alle nostre città nell'epoca pre-pandemica piene di queste auto di car sharing, invece c'è un calo del 70%. Perché?
2: Il calo delle giornate di noleggio, che sono passate da 13 milioni nel 2019 a 4 milioni negli anni post-Covid, sono stati causati sicuramente dagli eventi dei lockdown che hanno messo a pressione questo tipo di servizio. Servizio che però poi, dopo anni di grandi investimenti, non ha trovato un supporto, diciamo, ambientale. Quindi sia degli enti locali nei confronti dei quali si devono affrontare sistemi normativi e di tributi differenti tra un paese, tra un comune e l'altro, ma anche e soprattutto di un contesto ambientale. Consideri che una società di car sharing in una città come Roma ha il 50% della propria flotta giornalmente ferma per riparazioni da furti parziali, atti vandalici e sinistri. Quindi è un modello di business che subisce delle difficoltà di mercato, un aumento dei costi operativi e un quadro normativo molto complesso.
1: Senta, Presidente Folonari, nel vostro rapporto ANIASA si parla sempre di acquisto auto che si comprano, continuano a comprare sempre dal concessionario, e questo è un acquisto online che non decollano. Però si acquistano anche meno auto che in passato.
2: Beh, in Italia, rispetto al 2019, prendiamo sempre questo dato come riferimento, siamo passati da oltre 2 milioni e mezzo a meno di 1 milione e mezzo. Quindi la vendita di auto nuove diminuisce. Le ragioni sono diverse. Sicuramente c'è un aumento del prezzo medio delle auto superiore alla capacità di spesa delle famiglie. Consideri che dal 2013 al 2024 il prezzo medio delle auto è cresciuto del 50%, mentre il reddito medio delle famiglie del 29%, e poi le nuove tecnologie offrono delle incognite che spingono molti proprietari di auto o a rimandare l'acquisto o a scegliere l'usato oppure il noleggio, dove trovano invece una certezza del costo, non sono esposti ai rischi della rivendita dell'usato.
1: Grazie allora Italo Folonari, presidente Aniasa, che ci ha parlato del rapporto appena presentato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Io ringrazio la parte tecnica Sergio Ciani, in redazione Cristina Saccol. Vi do la nostra mail per scriverci:

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia. Mercoledì 6 maggio parliamo ancora di frodi. Perché? Perché sono sempre più numerosi gli italiani che, spinti dall'idea di un guadagno facile o immediato, o peggio dalla convinzione di essere molto esperti del settore, si lanciano negli investimenti fai da te. Purtroppo, lo sottolineo, non sempre queste convinzioni corrispondono a realtà e cadere nelle reti dei frodatori è davvero piuttosto facile. Ne parliamo con un imprenditore, un manager, communication manager di una grande azienda italiana, e lui è Andrea Polo, anche un economista. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito che è sempre più che gradito.
1: Allora, intanto voglio sapere come sta andando il libro. Perché l'abbiamo tenuto a battesimo, eh?
2: Sì, l'avete tenuto a battesimo, continua ad andare a gonfie.
1: Storie di padri, quindi... storie di figli.
2: Esatto, non possiamo che esserne più che lieti, più noi che padri lieti. Anche figli,
1: anche
2: tutti
1: i figli. Va bene. Allora, recentemente, dottor Polo, proprio per dare una dimensione a questo fenomeno, avete incaricato un istituto di ricerca per scoprire quanti fossero gli italiani caduti in trappola, e diciamolo pure, i numeri sono impressionanti. Quanti sono i frodati?
2: Tantissimi, veramente tantissimi. Soltanto nell'ultimo anno 1,2 milioni di italiani, che sono una quantità di individui difficili anche da immaginare. Tutti quanti loro purtroppo sono finiti vittima di una frode in ambito legato agli investimenti. Quindi insomma sono veramente tanti, troppi, decisamente troppi.
1: Un altro dato che ci ha molto colpito è quello legato al danno economico, cioè essere frodati non è mai bello, ma se negli altri settori di cui spesso abbiamo parlato qui a Cantiere Italia, come quello delle bollette, si parla di qualche centinaia di euro, in questo caso le cifre salgono, è molto, è corretto?
2: È molto, sì, è assolutamente corretto. Qua parliamo di un danno medio superiore ai 1.700 euro, per essere precisi 1.770, che vuol dire 1,8 miliardi di euro di danno complessivo totale, una piccola manovra economica praticamente, nemmeno troppo piccola insomma.
1: Senta, ma qual è, diciamo, il profilo tipico del frodato e soprattutto qual è la frode più frequente?
2: Allora, il profilo tipico del frodato è quello di un uomo, è di un uomo molto giovane tra l'altro, parliamo questa volta del campione compreso fra i 18 e i 24 anni, probabilmente perché sono anche quelli un po' più attratti dall'ipotesi del guadagno facile. I canali più usati sono quelli più moderni, quindi ad esempio una volta su quattro la frode arriva sullo smartphone, sia attraverso gli sms di buona vecchia tradizione, sia attraverso la messaggistica istantanea, per dire. Però attenzione, perché non è questo l'unico modo, perché ad esempio circa il 21% delle truffe arriva da finti call center, e attenzione ai social network. Qui si annidano, o quantomeno nel 2025 si sono annidate, circa il 12% delle truffe, quindi occhi aperti sempre.
1: Eh sì, infatti lei dice attenzione anche ai canali più utilizzati, e per 1,8 miliardi di euro di danno economico complessivo, che è davvero un'enormità, diciamo, bisogna fare grande attenzione ai canali utilizzati dalle frodi e in particolare ai social. Senta, dottor Polo, l'abbiamo detto poco fa, non è bello essere frodati, men che meno ammettere di esserlo stati. Per questo motivo pochi, io aggiungo troppo pochi, denunciano. Per quale motivo non si va dalle forze dell'ordine subito appena si apprende di essere caduti in una frode? Secondo lei quali motivi ci sono dietro le mancate denunce? La vergogna?
2: Allora, mancate...
1: L'imbarazzo?
2: Sì, le mancate denunce sono legate molto al profilo tipico di cui parlavamo prima, quindi un uomo giovane, solitamente altamente istruito, quindi quello che si crede invincibile e che ha poi una gran vergogna a dire mi hanno truffato, mi hanno frodato, soprattutto perché

0: magari nel frattempo si è vantato con amici e parenti di aver trovato l'Eldorado. Numeri alla mano, però parliamo del 67% dei frodati che non denuncia, è una enormità. E purtroppo invece questo è un altro degli elementi che continua a far proliferare le frodi, perché la denuncia, ricordiamolo sempre, è l'arma più efficace che noi abbiamo per bloccare queste catene di frodi.
1: Non vi siete limitati a parlare di frodati, ma anche di frodi, evidenziando quelle più comuni, perché, lo voglio ricordare sempre, diciamo, il primo passo per difendersi dai frodatori è capire come loro si muovono. Allora, vediamo ad uso dei nostri ascoltatori, dottor Andrea Polo, quali sono le frodi più tipiche. Cominciamo da un classico, verrebbe da dire un classico senza tempo, lo schema Ponzi. Cosa è e come ci si difende?
0: Sì, è proprio uno degli schemi più, dei metodi più classici, e in pratica si attirano degli investitori con promesse di rendimenti sicuri, ovviamente elevatissimi. I primi membri che entrano nello schema iniziano a ricevere quelli che sembrano essere interessi, ma in realtà sono le quote di iscrizione di chi è entrato nella frode dopo di noi, e poi ad un certo punto tutto quanto crolla come un cartello, come un castello di carte, perché fondamentalmente si finirà di portare nuovi, ci sarà un momento in cui questa frode verrà scoperta e noi rimarremo con un palmo di naso, insomma è la vecchia catena di Sant'Antonio, purtroppo.
1: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale, e poi torniamo qui con Andrea Polo, perché dobbiamo parlare di un'altra frode figlia dei nostri tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Ci racconta tutto, ma proprio tutto, Andrea Polo dopo la musica. Prego, musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eccoci tornati qui a Cantieri Italia, bentornati al secondo blocco di questa puntata. Allora, dottor Polo, stiamo parlando di frodi, come difenderci, e un'altra frode figlia dei tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Anche in questo caso di cosa parliamo e come ci si può difendere?
1: Allora, qui la truffa parte

0: solitamente con una telefonata o un'email che informa la vittima futura di frode di essersi dimenticato di avere un portafoglio digitale, cosiddetto wallet, questo è il termine tecnico, dimenticato per l'appunto, e dentro questo portafoglio dimenticato ci sono, dice il frodatore, tanti soldi, ma per sbloccarlo bisogna pagare una piccola commissione che il malcapitato si è dimenticato di pagare negli ultimi anni. Lì si viene solitamente illusi e abbagliati da questo specchietto delle allodole. Siamo convinti che pagare 1000 euro a fronte del riscatto dei 50.000 euro di cui ci siamo dimenticati sia poca cosa. Noi pagheremo e ovviamente quel wallet non esiste. Quindi la prima domanda da farsi è: ma è vero che io avevo attivato una cosa del genere?
1: E sì, se uno non lo ricorda, che si fa?
0: Evidentemente, se uno non ricorda di averlo messo, non esiste una frode. Lì la cosa migliore magari è cercare di prendere quante più informazioni, non pagare mai, chiedere delle modalità o qualche cosa che permetta poi, una volta che ci richiamo dalla polizia postale ad esempio, di dare quante più informazioni per
1: possibili
0: per denunciare.
1: Certo. Allora, uno delle maggiori frodi riguarda, a parte lo schema Ponzi, cos'altro?
0: Beh, ad esempio c'è una bruttissima pratica che si chiama gonfia e sgonfia, sì, in inglese pump and dump, e in pratica fanno salire il prezzo di azioni assolutamente ridicole, insensate, portano tante persone a comprare lì e poi ovviamente chi ha creato questa truffa da un giorno all'altro vende tutto, lui incassa e tutti gli altri perdono, quindi prima gonfia a dismisura il valore di questo titolo
1: e poi sgonfia,
0: in un secondo lo sgonfia.
1: Ecco, devo dire questo, che il commento che mi viene da fare è questo: insomma, i pericoli maggiori di queste frodi legate ai finanziamenti è che si giocano sul filo del rasoio, nel senso che in primo momento illudono tutti, perché tutti siamo illusi dal guadagno facile, poi drammaticamente invece deludono, quindi la frode gonfia e sgonfia è molto, molto tipica, vero?
0: Sì, è tipicissima, però se noi ricordiamo, così funziona qualunque frode, anche la più antica del mondo, quella delle tre carte. È ovvio che prima il baro ci farà vincere la prima volta, magari anche la seconda e la terza, quando noi punteremo tutto il denaro sulla carta dove siamo sicuri troveremo l'asso, in realtà ci sarà soltanto
1: la delusione,
0: un buco nero, esatto.
1: Allora, a molti personaggi famosi è capitato, capita di scoprire che la propria immagine è associata a finti consigli di investimento. Questo già di per sé dovrebbe costituire un campanello d'allarme tale da far scattare nella mente dei consumatori, insomma, l'alert. Ma ci sono anche veri e propri finti esperti che dispensano a piene mani e dietro l'autopagamento consigli in realtà pessimi e molto pericolosi. Di che si tratta?
0: Si tratta di quelli che vengono a crearsi dei profili così, fingendosi guru della finanza, grandi esperti. In realtà non lo sono soltanto dei grandi esperti di truffe, frodi, e che con i soldi di qualcun altro fanno degli investimenti 9 volte e mezzo su 10 totalmente senza senso. Ma per dare questi consigli si fanno pagare lautamente, e lì chiediamoci: ma se io veramente avessi le chiavi del forziere, perché dovrei cederle a te semplicemente per 1000 euro?
1: Esatto, esattamente. Senta, poi mi permetta di dire, la più meschina delle frodi è quella sentimentale, famose scam, no? Truffe rosa, ce ne parla?
0: Sì, qua veramente sono molto fastidiose. Si crea prima un legame affettivo con la vittima, poi dopo che se ne guadagna la fiducia si cerca di guadagnarne il denaro, perché ad esempio lo si invita a investire su delle piattaforme che in realtà sono delle piattaforme finte, spesso e volentieri stanno semplicemente facendo tramite uno schermo dei versamenti alla persona che sta frodando e che, certo, in automatico, dal momento in cui annuserà puzza di bruciato il frodato, sparirà dall'oggi al domani.
1: Allora, grazie di cuore ad Andrea Polo, grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia del programma e grazie a Federico Foroni che ne cura il coordinamento tecnico. L'intervista ad Andrea Polo è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Però Polo, lo devo dire che parleremo anche del costo della guerra in Iran, oltre che di tutto questo, perché lei è un grande economista. Grazie di cuore, a domani.
0: A presto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presenti il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni. In diretta Carla Macrellino.

0: Un lungo applauso dalla gente del Friuli accoglie le autorità all'arrivo a Gemona, poi un minuto di silenzio, la deposizione di una corona al cimitero per rendere omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Il capo dello Stato sottolinea che non bisogna solo mitigare gli effetti delle catastrofi naturali, ma anche prevenirli. Il sisma del Friuli ha segnato, dice, la storia dell'Italia.
1: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra, e delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne.
0: La Presidente del Consiglio ha ricordato la straordinaria reazione del popolo friuliano che ha trasformato la tragedia in un modello, il principio della protezione civile.
2: Un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
0: Con Serena Mancarella, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E andiamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione in diretta. Il nostro inviato Claudio Vigolo.
4: Andrea Sempio parlava da solo in macchina dicendo ho visto il video di Chiara e Alberto e avrebbe anche detto di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto non ci voglio parlare con te, attaccando poi il telefono. E questa è una delle novità più suggestive emerse dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questa è una delle contestazioni che gli ha fatto la procura di Pavia. L'intercettazione è avvenuta circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Questo audio sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito anche lui questa mattina in procura. Poggi tuttavia avrebbe difeso l'amico che ritiene innocente dicendo di non aver mai visto assieme a lui i video intimi di Chiara e dell'allora fidanzato Alberto Stasi. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato. Ad esempio i PM contestano la prova scientifica del DNA trovato sulle unghie della vittima che a loro dire lo collocano sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007 e l'ormai nota impronta 33 sulla parete delle scale in cui è stata ritrovata Chiara Poggi. Linea allo studio.
3: E una notizia appena arrivata, Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre dello scorso anno, è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto. L'uomo risulta appunto indagato nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano. Dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. Ora gli esteri, Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese in vista del viaggio di Donald Trump in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati su nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte senza intesa possibili nuovi attacchi. Israele intanto si prepara all'escalation. E di guerra e del disimpegno americano in Europa si è parlato alla presentazione del libro Quale difesa per l'Europa? Come tracciare una rotta concreta, curato dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Lewis. Lo abbiamo intervistato.
5: L'Europa non può rimandare l'appuntamento con la difesa comune perché il mondo è diventato molto più caotico e perché gli Stati Uniti non sono più disposti a regalare protezione senza chiedere nulla in cambio.
6: Per una difesa comune aumentare la spesa militare non basta. Cos'altro serve?
5: Serve innanzitutto una visione comune delle sfide, non solo politiche ma anche tecnologiche, sulle quali è più facile trovare un terreno comune, in modo che quando la politica avrà raggiunto il suo consenso avrà già gli strumenti pronti e preparati.
6: Il rischio è quello di avere un giorno paesi membri con gli stessi carri armati che però litigano su chi deve comandare.
5: Noi proponiamo che ci sia una ripartizione del comando in base all'effettivo contributo.
6: Concretamente quali i passi da intraprendere subito?
5: Il primissimo è quello di riportare i livelli delle scorte, dei magazzini a quello che è previsto, perché in questi anni tra aiuti all'Ucraina e altre cose sono mezzi vuoti. Il

0: Secondo, l'Europa deve distinguersi per il fatto di mettere al centro l'etica.
1: Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero.
3: Il rosso e il nero.
4: E solo per questa puntata cambiamo il titolo, non si chiama Il rosso e il nero, ma si chiama Il rosso, il nero e il giallo.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: E non si potrebbe fare il giallo e il rosso, tanto per
4: Come mai?
6: restare in un tema
4: Cosa ti
6: a me caro.
4: ricorda il
6: Ma
4: giallo e
6: così
4: il
6: ti
4: rosso?
6: libero del nero, no? Tutto
4: Ma
6: quello
4: no, come
6: che
4: farei a liberarmi di te? Come farei? Sei
6: Se sapesse,
4: indispensabile per questa
6: cari ascoltatori, a me
4: trasmissione.
6: spiace che ancora hanno pensato a una ripresa televisiva, una trasmissione televisiva del nostro programma, perché se la vedete com'è vestita oggi, anzi,
4: Perché? Non è
6: svestita,
4: vero, sono
6: è
4: vestita.
6: qualcosa di indicibile.
4: Perché?
6: Cioè,
4: Perché sono celeste che ti ricorda la Lazio.
6: No, no, no, no, no.
4: Ah, quanti colori! Oggi parleremo di un argomento di cui parlano tutti: Luxuria e Storace con il rosso
6: Storace,
4: e il nero.
6: Luxuria.
4: Fino alle 19. Allora, c'è anche un numero.
6: Sì, è cambiato proprio oggi.
4: Sì, certo.
6: 335-699-2949, perché hanno detto ricevamo troppi programmi e ci vogliono sabotare.
4: No, invece oggi secondo me è un argomento che interesserà molti, anche perché.
6: Ne se ne parla oggi proprio, oggi, con
4: Esatto.
6: questi, tutti questi signori a Palazzo di Giustizia, al nord, in una città lombarda,
4: Che
6: per
4: me
6: una
4: stai
6: cosa accaduta tanti
4: dicendo?
6: anni fa.
4: Appunto, appunto. Editoriale nero di Storace.
6: Sfilata di protagonisti a Pavia per l'indagine sul caso Garlasco. Ora è cambiato l'imputato di omicidio. I pubblici ministeri puntano Andrea Sempio, anche se in cella c'è sempre Alberto
4: Tra
6: Stasi.
4: l'altro, proprio adesso ci dà un'esclusiva del TG1, hanno pubblicato delle intercettazioni in cui si dicono delle cose di cui parleremo dopo con i nostri ospiti.
6: Cioè, mi stai sabotando l'editoriale?
4: No, ho semplicemente integrato,
6: Ieri
4: attualizzato.
6: le gemelle K, cugine della vittima, oggi Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, come testimoni per far luce su un delitto commesso tanti anni or sono, mentre il presunto assassino, per le nuove decisioni della magistratura, si è avvalso alla facoltà di non rispondere, e questo è comprensibile. Qui sta uno dei punti nevralgici del caso Garlasco. Se si arriva a una svolta clamorosa con il cambio di imputato per quel delitto, come si fa a tollerare che proprio Stasi sia ancora recluso? E poi l'altra domanda è: perché i familiari della povera Chiara insistono ancora su Stasi? Se alla sua responsabilità i medici non credono
4: I
6: più.
4: magistrati. Hai detto i medici?
6: I magistrati?
4: Hai detto
6: Ho
4: medici?
6: bisogno di un medico?
4: No, forse.
6: Che cosa c'è dietro la loro convinzione? Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
4: 13 agosto 2007, data dell'omicidio di Chiara Poggi. 6 maggio 2026, ne continuiamo a parlare. Tanti dubbi, incertezze, colpi di scena. A cominciare dall'orario dell'uccisione. Prima l'assoluzione del fidanzato Alberto Stasi e poi la condanna a 16 anni di reclusioni. Poi sono state riaperte le indagini, il processo. Dubbi sull'arma usata, il martello, l'attizzatoio da
6: Ti
4: camino.
6: piace l'attizzatoio, vero?
4: Proprio l'attizzatoio, sai che hanno scoperto che Andrea Sempio in un forum che si chiama Italian Seduction, che è una chat del forum dei
6: Ecco,
4: seduttori,
6: dilla forza, la doveva dire, la
4: alla
6: doveva
4: domanda chi
6: dire.
4: vi attizza, lui ha risposto alla Meloni,
6: Ma non ha
4: questa è nella
6: detto, e a
4: cronaca.
6: te te scoccia, non ha detto Luxuria.
4: No, per carità, da Andrea Sempio anche no, preferirei da te. Prove inquinate, impronte digitali, misura del peso e della temperatura della vittima che non sono state prese immediatamente, l'alterazione del PC, il giallo delle scarpe immacolate di Stasi, dei pedali della bicicletta, tanti gialli
6: Ecco,
4: ancora.
6: per tutte queste carenze che hai giustamente fatto notare, chi deve pagare?
4: Sai che hanno sbagliato anche tanto i carabinieri?
6: Ho capito.
4: Quindi adesso lo so che tu ce l'hai con i magistrati,
6: ma tanti
4: sbagli sono stati fatti anche dai carabinieri. Comunque,
6: si dice errore di sbaglio.
4: Comunque, Andrea Sempio, nuovo indagato, non intende rispondere ai PM perché prima vuole visionare le carte e poi vuole essere sottoposto a perizia personologica, un puzzle dove mancano tanti tasselli.

0: Belli.
1: Complimenti.
0: E meno male che c'è una persona che tra l'altro ha scritto un libro che si chiama proprio L'impronta, la lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella magistratura. Abbiamo la giornalista, appunto l'autrice,
1: la
0: di
1: bravissima giornalista
0: Giancarla Rondinelli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Grande ciao Giancarla. Allora, senti un po', si riuscirà mai a venire a capo di questo delitto?
2: Beh, Francesco, speriamo proprio di sì, nel senso che ormai siamo alle battute finali, quindi diciamo che gli inquirenti hanno preparato tutto, è un anno che si svolge questa nuova indagine, gli interrogatori di oggi, gli interrogatori di ieri, anche diciamo la testimonianza di ieri, sono gli ultimi tasselli, siamo ormai alle battute finali, siamo ormai veramente alle battute finali, speriamo che veramente insomma si arrivi ad una parola fine, perché è una vicenda incredibile, lasciatemi dire, da davvero incredibile.
0: Senti, proprio adesso c'è un'esclusiva del TG1, le intercettazioni, esatto, di Sempio in auto dice che ha visto il video di Chiara Alberto, un video intimo, sì. Ne può dire qualcosa in più?
2: Allora, abbiamo lanciato questa notizia poco fa attraverso i canali social del TG1, ci sono appunto delle intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in macchina un
1: come
2: anno
1: parla
2: fa,
1: da
2: perché parla da solo da solo, Francesco, parla da solo in macchina, siamo al 14 aprile 2025, lui parla, ma è una cosa che lui fa spesso, insomma comunque lui è uno che chiacchiera, che parla spesso con se stesso, e in quella data lui...
1: Cioè, somiglia a me dopo la trasmissione con Luxuria.
0: No, vabbè.
2: Questo non lo so, quindi diciamo di questo non ho dati. Allora, lui parla da solo e dice, racconta delle tre telefonate fatte nei giorni proprio prima del delitto, che sono tra l'altro uno dei nodi centrali di questa indagine, perché gli hanno sempre chiesto come mai hai chiamato Casa Poggi sapendo che il tuo amico Marco era in vacanza. E lui ha sempre detto, mi sono sbagliato, pensavo che fosse tornato, mi sono sbagliato. In realtà in queste intercettazioni sembrerebbe appunto che lui racconta, ho chiamato Chiara, le ho detto comunque di aver visto quel video, lei butta giù, quindi diciamo che sembra che lui abbia tentato un approccio, lei lo rifiuta, e da lì quindi diciamo questo per gli inquirenti è alla base un po' del movente, che poi è quello che hanno scritto nel capo in imputazione,
1: ecco,
2: cioè
1: però...
2: l'assassino uccide per odio verso la vittima innescato da un rifiuto sessuale.
1: Ecco, diciamo, tu adesso hai scritto questo libro, no? Ma
2: sì.
1: C'è una tua verità?
2: Ma è una mia verità, io ho scritto, tu mi conosci bene Francesco e sai, io sono una giornalista politica, io ho scritto il libro nel momento in cui, ancora indagine aperta, Garlasco da caso di cronaca è diventato caso mediatico e anche un caso politico, perché poi a un certo punto anche la politica ha cominciato a parlare di Garlasco, ma soprattutto lo scrivo perché non si possono lasciare, come dire, i dubbi, cioè noi dobbiamo avere fiducia nella giustizia e quindi non ci possono essere interrogativi sulla mia verità. Io un'idea ce l'ho, è ovvio che però diciamo io sto alle carte e sto ai fatti, e quindi vediamo poi adesso come va, vediamo se l'idea che mi sono fatta corrisponde al vero.
0: Ci vuoi dire qualcosa su questo giallo del fotomontaggio con la vittima e le cugine, le gemelle K?
2: Io preferisco di no, perché è un fotomontaggio che loro hanno credo già motivato all'epoca, ma ripeto, per mia formazione sto ai fatti,
1: ecco, allora,
2: e sto proprio sulle carte.
1: Un fatto è Stasi che sta ancora in galera.
2: È bravissima, assolutamente sì. Stasi sta ancora in galera, si è condannato, ricordiamolo, a 16 anni di carcere,
1: sì.
2: Se ne è già fatti 11. Perché di fatto se ne è già fatti 11, e adesso vediamo che anche questo è un fatto. Il fotomontaggio, diciamo che poi loro l'avevano anche già spiegato, l'avevano già raccontato, però ieri, da quello che noi abbiamo raccolto un po' anche sulla testimonianza delle due cugine Poggi, diciamo che loro sono state molto collaborative, da quello che poi insomma abbiamo avuto modo di riscontrare, e anche ieri hanno ribadito la loro, come dire, volontà di dare una mano e di dare un supporto e un apporto a quella che è l'indagine.
0: In un telegramma, secondo lei entro questo fine settimana riusciremo ad avere qualcosa di definitivo?
2: Allora, entro questo fine settimana quello che si può avere è la chiusura dell'indagine, cioè gli inquirenti comunicano, in questo caso a Sempio,

0: se lo fanno. Adesso io non ho, diciamo, la notizia certa, ma quello che potrebbe accadere è questo, cioè che si arrivi entro il weekend alla comunicazione del 415 bis e quindi alla chiusura dell'indagine.
1: Allora, grazie. Noi la lasciamo perché so che sta per andare a preparare proprio uno speciale, sì, su questo argomento, quindi intanto buon lavoro.
0: Il telegiornale.
1: Buon lavoro e grazie davvero di questo prezioso contributo.
2: Grazie
1: che ci
2: Giancarlo.
1: Dato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: a voi.
1: Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.
2: Arrivano messaggi, eh?
1: Sì.
2: Colpiscono molto quelle che chiamano le sfilate giornalistiche, che ricordano Mani Pulite, dice Mai Michi da Barletta, sì, e Ernesto da Padova. Purtroppo la legge è uguale per tutti, ma la giustizia è diversamente applicabile. È un concetto.
1: Ecco, sì, beh, interessante anche vedere con quanto l'attenzione mediatica può influenzare.
2: E
1: no,
2: guarda Marco
1: processo.
2: Milani che si sofferma sugli indizi a carico di Stati. Insomma, c'è dibattito, c'è dibattito.
1: C'è dibattito e c'è anche musica, la musica. Pure, eh? Maledetto me si chiama, lui è Fulminacci.

0: Come Fulminacci a rosso e nero, sempre Duccio Pasqua ci propone queste primizie meravigliose.
1: Basta con questo feeling con Duccio Pasqua.
0: Io feeling con tutti, tranne che con te. Anche col direttore di Gente, Umberto Brindani, grazie di essere
1: eccolo
0: con noi.
2: Buonasera Vladi, buonasera Francesco.
1: Grande direttore. Ma quante copie stai vendendo? Quante copie?
2: Beh, diciamo che teniamo botta, vista la crisi
0: editoriale, esatto. Allora, c'è proprio una notizia dell'ultima ora, c'è questa esclusiva del TG1. È stato intercettato Andrea Sempio che parlava da solo. Già questo è una cosa un po' strana, parla da solo. Sicuramente aveva avuto, c'erano delle, credo, dei microfoni, delle microspiere in auto, e lui ha detto, insomma, ha parlato di un approccio, di aver visto un video intimo tra Chiara e Alberto, e poi parla anche di un approccio sessuale rifiutato dalla vittima.
2: Beh, insomma, oggi è stata una giornata cruciale, importantissima per il caso Garlasco, che insomma mezza Italia o forse tre quarti d'Italia sta seguendo. È stato, e c'è questo scoop, l'ennesimo scoop del TG1, che diciamo spiega quello che

0: sarebbe il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che l'accusa attribuisce ad Andrea Sempio. Andrea Sempio parlava spesso da solo in macchina, ci sono centinaia di intercettazioni
1: addirittura.
0: Sì, che risalgono però al 2016-2017. Questa invece sembra che sia un'intercettazione fresca, nel senso che risale
1: l'anno scorso,
0: a...
1: sì.
2: Beh, esatto. Uno un po' instabile, perché non solo parlava da solo, ma imitava la voce della vittima.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, insomma, questa intercettazione sembra quella decisiva, insomma.
1: Quindi... Ecco, però io faccio parte di quegli italiani che ogni tanto si informano su Garlasco, no? Però quello che non riesco a comprendere, se i magistrati adesso hanno scaricato un imputato e puntano su un altro, perché la famiglia di Chiara insiste sulle responsabilità di Stasi?
0: Questo è il grande mistero, perché ormai si stanno chiarendo tutte le cose, ormai anche i Sassi hanno capito che Alberto Stasi è innocente ed è stato vittima di un clamoroso errore giudiziario che lo vede da più di 10 anni in galera. E si capisce che i magistrati puntano decisamente su Sempio.
1: Questo poraccio resta in galera?
0: Intanto Stasi resta in galera ancora per credo un paio d'anni, perché poi per la revisione saranno tempi biblici e quindi chissà quando ci sarà. E io sinceramente non riesco a spiegarmi perché la famiglia della povera vittima non si sia convinta che siccome è stato Stasi e si rifiuta di prendere in considerazione la ricerca di un'altra verità possibile.
1: Beh, c'è una malignità su questo, che gira.
0: Ce ne sono tante,
1: appunto.
0: No, lasciamo le
1: infatti.
2: Rimarrei su Stasi, perché troppi errori sono stati fatti, cioè dall'inizio. Guarda, cioè i carabinieri sono entrati, non so in quanti erano, sì, nella villetta, hanno inquinato le prove, non hanno misurato la temperatura e il peso della vittima. Perché tutta questa sciatteria?
0: Guarda, io ho cominciato a contare gli errori qualche mese fa, sto continuando a contarli, sono arrivato a 94 errori.
1: Bene. La certezza del diritto.
0: Facendo imbufalire il generale Carofano, naturalmente, che sostiene che di errori non ne sono stati fatti. In realtà c'è stato un mix di fretta, di approssimazione e soprattutto nei primi giorni di grande incompetenza dei primi chiamati sulla scena del delitto.
1: Allora, noi parliamo proprio col testimone oculare di tutto quello che è successo a Garlasco, ma alla fine alla fine un colpevole ci sarà o no?
0: Questa è una domanda delle 100 pistole, caro Francesco, perché sicuramente ci sarà un innocente che uscirà di galera e bisognerà capire se i magistrati, ma a questo punto credo di sì, abbiano materiali sufficienti per rinviare giudizio ed eventualmente processare e condannare Sempio. Se non dovesse succedere, resterebbe un delitto insoluto, ma comunque è sempre meglio che ci sia un colpevole libero che un innocente in galera.
1: E questa è una massima assolutamente sacrosanta.
2: Sì, sì, assolutamente. Senta, che ruolo ha Marco Poggi, il fratello di Chiara?
1: Allora su sei le malizie.
2: No, sto chiedendo.
0: Cosa mi hai chiesto di Marco?
2: Che ruolo ha Marco, il fratello di Chiara Poggi?
0: Beh, oggi è stato interrogato, è stato sentito come testimone, perché allora tutto dipende da questo video intimo, da questi video intimi che si erano fatti Chiara e Alberto Stasi, e siccome questi video pare che fossero su questo computer che era a disposizione di tutta la famiglia, hanno cercato, i magistrati cercano di capire da Marco Poggi, cioè il fratello della vittima, che era amico ed è amico di Andrea Sempio, in quali momenti e che cose esattamente hanno visto su quel computer che era a disposizione di tutti. Quindi l'idea è che Sempio abbia potuto vedere questo video cosiddetto intimo tra i due, come confesserebbe nell'intercettazione di resa pubblica poco fa, e poi da lì si sia fatto venire delle idee sbagliate sulla ragazza.
2: Va bene, grazie al direttore di Gente Umberto Brindani, buon lavoro, grazie.
1: Buona serata.
2: Grazie. Seconda parte del Rosso e Nero, dopo le informazioni regione per regione, le informazioni sul traffico, avremo un ospite misterioso.
1: Avete speciale.
2: Il compito di indovinare chi è semplicemente ascoltando la sua voce.
3: Inizialmente ti può anche scocciare, però dall'altra parte fa anche piacere, perché senti...

0: di giornali, se i paparazzi ti seguono fa parte del successo del lavoro.
1: Non diamo aiuti, dai solo il numero.
2: No, non dobbiamo dare aiuti perché la questione di testa 335-699-2949.
1: Nel frattempo io leggo la scaletta e leggo tutti i testi. A dopo.

0: Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova, dove si registrano 3 km di coda per un incidente. Incidente che provoca code anche in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 sempre verso Genova. Andiamo in A8 in Lombardia tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese, presente un altro incidente. Ora in A14 Ancona Pescara, nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona si registra 1 km di coda per lavori. In A25 Torano Pescara in Abruzzo tra Celano e Avezzano verso l'allacciamento con la A24 invece attenzione per una perdita di carico. Torniamo in A14 all'altezza di Atri, si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli, presente un'altra perdita di carico. Infine chiudiamo in A30 Caserta-Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno, dove è registrato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
5: La spesa intelligente!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: Giornale radio del Lazio.
11: Maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico. Una ventina agli arresti nel quartiere tuscolano di Roma. Verificati legami con il clan senese. Respinto dalla Cassazione ricorso della difesa di Walter Biot per l'ufficiale di Marina. Confermata la condanna a 20 anni per spionaggio. Norme antibagarinaggio per entrare al Colosseo, arriva la stretta del parco archeologico, dal 9 maggio addio ai cambi facili dei nominativi sui biglietti. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura alla maxi operazione di questa mattina di carabinieri e direzione distrettuale antimafia nel quartiere tuscolano di Roma, una ventina le persone arrestate.
12: Un blitz dei carabinieri scattato all'alba e coordinato dalla direzione distrettuale antimafia ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti che importava la droga dall'estero e controllava le zone di spaccio. Eseguite 18 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere e 2 ai domicili.

0: per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali. Un'organizzazione che si caratterizzava per il metodo mafioso e per la prossimità dei propri vertici a importanti referenti del clan senese. Un'inchiesta durata un anno in cui sono emersi anche episodi di sequestri di persona messi in atto con lo scopo di costringere i pusher insolventi a pagare i debiti. Due tentati omicidi sventati dai carabinieri nella faida tra bande che opponeva a questo gruppo criminale ad altri sodalizi. Avevano persino assoldato in Spagna un killer cileno e proprio quest'ultimo è stato trovato nascosto in una villetta perquisita durante l'operazione vicino a Ciampino e arrestato insieme ad altre 5 persone. Sara Verta, TGR Lazio.
1: La Corte di Cassazione ha confermato poco fa la condanna a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato nel marzo 2021 mentre nel parcheggio di un centro commerciale della capitale consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. La Suprema Corte ha dunque accolto quanto richiesto dalla Procura Generale e rigettato il ricorso presentato dai difensori. Biot, detenuto a Velletri, era stato già condannato in via definitiva a 29 anni e 2 mesi dalla giustizia militare. Un boato nel cuore della notte, colpo all'ufficio postale di Valcanneto nel comune di Cerveteri, dove una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat. All'arrivo delle forze dell'ordine i banditi si erano già dileguati. Sul caso indagano i carabinieri. L'assalto potrebbe essersi però rivelato un fallimento. Il sistema di sicurezza ha infatti macchiato in maniera indelebile le banconote, circa 30.000 euro. Sarebbe riuscito a eludere l'IVA su un ingente numero di autovetture usate fingendo acquisti all'estero. Per questo la polizia, ai sensi della normativa antimafia, ha confiscato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un 63enne romano. Gli agenti hanno messo i sigilli a 2 società con sede a Roma e Pomezia, attive rispettivamente come agenzia per le pratiche e centro revisione di autovetture, 5 unità immobiliari situate a Roma, zona Borghesiana, Finocchio e Montecompatri e 5 terreni affrascati, tutti riconducibili al 63enne. Stretta del parco archeologico del Colosseo contro il bagarinaggio, le vendite irregolari, scattano nuove misure per garantire trasparenza e legalità, cambia innanzitutto la geografia delle biglietterie per bloccare chi intercetta i turisti fuori dalle metro vendendo accessi privilegiati inesistenti, dopo la sospensione di una trentina di tour operator che, usando nomi falsi o di personaggi noti, acquistavano biglietti destinati ai privati. Dal 9 maggio addio ai cambi nominativi facili, si potranno modificare solo per comprovate necessità. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
2: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare i rallentamenti si registrano in carreggiata esterna tra Pontina e Romanina, in carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Via dei Due Ponti. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, sull'Aurelia in direzione del raccordo. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: 18:34 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Claudio Campobasso, da Pasquale Notar Giacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro.

0: di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei Food Trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Il rosso e il nero.
6: Seconda parte del rosso e il nero, quando
7: non
6: sono
7: è la terza.
6: 10, 11, 12, 13 secondi dopo le 18:37 vi abbiamo lasciato con un già. Prima abbiamo parlato del giallo.
7: Ti ricordi i tempi del segnale orario?
6: Sì, me ne ricordo.
7: Mettiamo la voce, dai, dai, la
6: mettiamo
7: voce.
6: Mettiamo la voce.
8: Ti può anche scocciare, però dall'altra parte fa anche piacere, perché se ti cercano i giornali e se i paparazzi ti seguono fa parte del successo del lavoro.
7: E non hai idea quanti hanno indovinato. Guardi, ci sono alcune città. Rita da Castiglion Torinese, Tonino da Napoli, Michela da Forlì, Paolo e Fiammetta da Firenze, che sono quelli che erano amici sono, della sì. Pellegrino, e insomma e poi tanti tanti altri, univoco.
6: Grazie di essere con noi a Fabio Testi, benvenuto.
9: Ciao ciao, grazie a voi, un saluto a tutti Rai 1.
6: Grazie. Senti, diamoci del tu, dai. Senti Fabio, ti propongo 3 cataloghi, ok? Parto col primo. Il primo riguarda i registi con i quali hai lavorato. Sentite che nomi, eh? Sergio Leone, Vittorio De Sica, Giuseppe Patroni Griffi, Pasquale Squitieri, Andrei Zulavski, mi fermo qui. Ma tra tutti questi registi, quali sono quelli ai quali ti senti più grato?
9: Beh, un po' a tutti, chiaramente, a tutti in particolare. Con Enzo Castellari siamo rimasti amici fraterni, se è nata anche una grande amicizia, oltre che un'affinità lavorativa. Ma devo dire che ogni regista mi ha dato sempre qualcosa in più, sempre, anche quelli che poi non li ho più visti, non li ho più. Io ho fatto debuttare 11 registi, pensa, alcuni dei quali sono spariti, però mi hanno dato l'esperienza perché ho collaborato molto con loro, insomma sono stato fortunato alla fine, sì.
7: Poi però ti sei pure lamentato in passato perché dicevi che lavoravi poco perché di destra ti sei candidato con Forza Italia. È ancora così? Pensa, stavamo per diventare colleghi al Senato.
9: No, è stata una bella esperienza perché mi aveva chiesto Berlusconi di fare un mini partito qui a Verona, perché la volta precedente per pochi voti aveva perso le elezioni Forza Italia. Ecco che allora ho creato questo mini partito che poi alla fin fine non c'è stato bisogno perché ha vinto a larga maggioranza il sindaco che era candidato, ma alla fin fine è stata un'esperienza bellissima, perché ti dirò, avere in camerino delle persone che ti chiedono l'autografo è bellissimo, avere qualcuno che ti fa l'idea è bellissimo, però andare in piazza a fare la campagna elettorale al mercato, vedere le donne che ti chiedono, le mamme che ti chiedono un posto di lavoro per i figli, una figlia che ti chiede la carrozzella per la madre, lì vedi una differenza di pubblico ed è stata un'esperienza veramente che mi ha arricchito.
7: Ma a Verona chiedevano i posti di lavoro, a Verona li offrono i posti di lavoro.
6: Vabbè, anche lì ci saranno delle difficoltà.
7: Sentiamo Vladi che dice.
6: Allora, il primo catalogo era
9: come
6: quello
9: dappertutto.
6: Il primo catalogo era quello sui registi. Passo al secondo catalogo, che sono attori e attrici. Sentite che nomino: Claudia Cardinale, Anthony Hopkins, Susan Sarandon, Laura Antonelli, Franco Nero, puntini sospensivi. Prima hai parlato di amicizia con un regista. C'è qualcuno o qualcuna con il quale c'è stato non solo un rapporto lavorativo, ma anche di amicizia?
9: Beh, sicuramente è chiaro, quando fai un film che rimani concentrato per un paio di mesi su un determinato progetto, specialmente se sei all'estero, fuori dall'Italia, ci si ritrova, ci si rivede dopo il set. Dunque è una conseguenza logica quasi avere dei rapporti anche sentimentali con queste meravigliose attrici. Dunque è stata un'esperienza bellissima anche quella. ho potuto toccare con mano quella che è la realtà dello spettacolo.

0: a livello internazionale.
1: Quindi sentimenti con gli uomini no.
2: Vabbè, che c'è, cioè, sentimenti di amicizia. È il solito, anche... il solito malizioso, guarda, purtroppo.
0: No, ma anche se qualcuno ci ha provato, però.
2: Ma chi? Chi è stato? Chi è stato?
0: Beh, succede, dai, sono un signore, possiamo perdere. Come le donne sono sottobotta, anche gli uomini sono sottobotta.
2: Hai ceduto? Nelle... Hai ceduto?
1: Casomai no, è ceduto. Senti, mi dici il suo film che mi è piaciuto tantissimo, La ragazza di Trieste. Quello sì ti diede tanta riconoscibilità.
0: Quale, scusa, qual è
1: La
0: il titolo?
1: Ragazza di Trieste.
0: Beh, quella è stata una cosa televisiva, era una cosa televisiva.
1: Certo.
0: No, ma devo dire che il vero successo me l'ha dato il Giardino di Fizi Contini.
1: Certo, quello con
2: Vittorio De Sica.
0: Dopo aver fatto Camorra, invece ero primo nome assoluto, Camorra è stato campione di incassi con Squittieri e da lì praticamente ho iniziato la carriera vera.
2: Io ho il terzo catalogo, caro Fabio.
1: Tra poco i calendari farà.
2: Madamina, il catalogo è questo. Gli amori, leggo qualche donna. Jean Seberg, Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Brooke Shields, Edwidge Fenech. Le hai sciupate tu o ti hanno sciupato loro?
0: Sono sempre stato preda.
2: Sì. Ah sì? Preda? Non sei un cacciatore?
0: Sì. No, assolutamente, anzi mi reputo timido in questo caso qua. Ho talmente paura di ricevere un rifiuto che non sono capace di fare la corte a una donna. Non sono capace.
1: Ma non è vero.
2: No, ma quindi, allora, se tu sei stato preda vuol dire che le donne erano interessate a te, perché... Perché? Solo per
1: pettegola,
2: la bellezza?
1: Pettegola.
2: O perché si dicevano in giro virtù rispetto anche ad altro?
1: No, non rispondere, guarda, non rispondere, che sennò continuano, ricominciano. Però tu dici sei stato più preda che cacciatore. Però nel tuo carnet c'è pure una donna di 40 anni meno di te. Insomma,
2: ah, vabbè, ma se no, tu lo vedi, lui sta
1: lo
2: benissimo.
1: So bene.
2: Mica è distrutto come te.
1: Esatto,
2: ego.
1: Ecco.
0: Beh. Ma vedi, il cuore non va mai in pensione, dunque cambia il modo di vita, cambia il modo di amarsi, ma se sei carico di sentimenti e riesci a trasmetterli, se trovi una frequenza che funziona con la tua, non c'è età, insomma, non c'è età che tenga.
2: Ah, quindi ancora, diciamo, la camera da letto non è... Una camera ardente, insomma, ancora...
0: Assolutamente no. No, vedi? Anzi, è molto ardente.
2: Che cioè, arde di passione, arde di... Quanto...
0: È ancora
2: Fabio,
0: molto ardente.
2: Bene, ma tu hai 84 anni portati alla gran... Come fai? Qual è il segreto? Lo dico per Storace.
0: Oh, guarda, non spiega. Io ho sempre fatto una vita sportiva, ho sempre fatto una vita sana, non mi sono mai drogato, ho sempre fatto nei limiti quello che ho potuto e ho sempre fatto quello che ho voluto. Ecco, penso che questo sia sono cresciuto senza complessi e sono positivo. Ecco, questo è secondo me importante, anche essere positivi, credere nelle persone, trasmettere frequenze positive. Alzare il più possibile l'Hertz che esce, l'elettricità che
2: bravo,
0: esce dal
2: bravo, alziamo
0: corpo.
2: L'Hertz, bravo, bravo.
1: Mamma mia, guarda, non la sopporto più questa signora. Ma tu hai lavorato sia in Italia che all'estero e
0: sì.
1: Sono differenze. Il cinema in sostanza lo facciamo meglio noi italiani o lo fanno meglio in altri paesi?
2: Italians do it better?
0: Italia is very poor, non ci sono soldi, caro.
2: Ecco.
0: Come tutte le cose, c'est l'argent qui fait la guerre. Se tu spendi 100 milioni di dollari per fare un film che dura un'ora e mezza, come può competere con un film nostro che costa 5 milioni? Hai capito? La qualità dura sempre un'ora e mezza, il prezzo del biglietto è sempre lo stesso, dunque non c'è competizione perché i bei film si vedono con la qualità economica e la qualità si ottiene pagando.
1: Pagare moneta, vedere il cammello.
2: Ho sentito un trillo di telefono. Quale amante era? Allora, no, invece...
0: ho una cena con amici questa sera.
2: Ah, che bello,
0: Senti, tu sei un grande... la cuoca.
2: Sei un grande amante della poesia che stai portando in giro con un accompagnamento musicale. Dove nasce questo amore per la poesia? Quali sono i tuoi poeti preferiti?
0: Vabbè, la poesia nasce ancora da ragazzino, proprio da sempre. E io porto in giro questo spettacolo con solo poesie d'amore, perché in questo momento storico che viviamo di odio, che creano un muro di odio che ci, ci,

0: ci impongono, ci propagandano il nemico. Il nemico, io faccio questo giro con solo poesie d'amore, Neruda, Preverga, sia Lorca.
1: Non ti sbilanciare che ti chiede di recitarle.
2: No, vabbè, ma è bravissimo.
0: Dimmi.
2: Una, ce n'hai una breve, perché ovviamente i tempi del... o una frase... Di una poesia, perché
0: beh, il bacio di Neruda è la migliore in assoluto.
2: Vai.
0: Per me è quella che puoi dedicare. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro mentre ti guardo, muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni.
1: Fabio, Luxuria si è spogliata.
2: Luxuria si è spogliata. Ma stai zitto, che tu
3: ormai
2: devi sapere che lui l'uniche poesie che ha letto è quando ha mangiato i baci Perugino, cioè quando Magna legge le poesie.
1: Senti,
2: un'altra domanda.
1: I tuoi figli ti aiutano nella gestione della tua azienda agricola, però non ti hanno seguito nello spettacolo, vero?
2: Se guadagna di più con l'azienda agricola oggi.
0: No, i miei figli sono tutti e tre laureati in Inghilterra e adesso uno lavora alle Mauritius, l'altro a Bali, e mio figlio che è rientrato dalla Cina, da Shanghai, e qua con me che mi collaboriamo assieme. Sono diventato nonno di 4 nipotini, dunque sto benissimo così con i miei pargolotti in giro per il mondo.
1: A Roma si dice: e chi t'ammazza te?
2: Bravo,
0: manco il tubo del gas.
2: Senti, io vorrei concludere col ricordo.
1: Perché ci devi concludere per forza?
2: Vabbè, tesoro, sono i tempi.
1: Non mi chiamare tesoro.
2: Mamma mia. Senti, io vorrei ricordare ancora Il giardino dei Finzi Contini, questo meraviglioso film diretto da Vittorio De Sica, premio Oscar. Stasera seguirai il premio David di Donatello? Ti appassiona?
0: Certo.
1: Ma no,
0: certo,
1: è la cena, certo, scusa.
2: Mentre cena vede i David, no?
0: Certo. Anche per rimanere aggiornato un po' di quello che succede in Italia. Pensa un po', io ho avuto un film a Berlino in concorso, l'unico italiano, l'ultimo festival che c'è stato, e non ne hanno parlato nessuno. Dunque,
2: che film è? Parliamone qui. Che film è?
0: Riflessi in un diamante morto, fatto con una coproduzione belga-francese che abbiamo girato sulla Costa Azzurra, e devo dire che ero l'unico italiano in concorso a Berlino. È stata una bella soddisfazione. Io avevo fatto Cannes, Venezia, mi mancava Berlino, e così mi è arrivato con grande soddisfazione.
1: Sei un grande. Grazie
2: e noi
1: di essere
2: per farti
1: stato con noi.
2: Un regalo. Tu non te l'aspetteresti. Questo è l'unico esperimento discografico di Fabio Testi, 1984, presentato anche al Festival Bar Fabio Testi in Palma de Mallorca. Grazie,
1: Fabio.
0: Buona serata. Non ci posso credere. Grazie a voi.
2: Ciao.

0: Che chicca, che chicca questo brano di Fabio Testi.
1: Ovviamente io non commento quello che hai detto.
0: Ho detto chicca.
1: Non commento quello che hai detto.
0: Non ho detto niente.
1: Quello che hai detto.
0: Niente. Arrivato il momento delle nostre imperdibili rubriche.
1: Io

0: Vorrei cominciare col podio rosso.
1: Ah, va bene, ti obbedisco. Al terzo posto, per solidarietà alla vita di circa 20.000 marinai che sono bloccati a bordo di navi nello stretto di Hormuz da 2 mesi, con i 2 blocchi, quello statunitense e quello iraniano. Adesso speriamo che la situazione si sblocchi, è proprio il caso di dirlo, perché da tutto questo non hanno potuto più riprendere il mare. Pensa a tutti questi uomini da soli, 2 mesi sulle navi.
0: Stop.
1: Al secondo posto, all'annuncio del nuovo album dei Rolling Stones che uscirà il 10 luglio. Si chiamerà Foreign Tongues, 14 brani dell'eterno giovane rock Mick Jagger.
0: E prima o poi dovremo intervistare anche lui come ospite misterioso.
1: Sì, certo. Io voglio Mick Jagger, poi voglio anche Keith Richard, ma anche Britney Spears, sì, Lady Gaga e pure il Papa.
0: E pure Spadafora.
1: Tutti intervistiamo. Al primo posto ci metto Giuseppe Conte, che in un post tranquillizza sulle sue condizioni di salute dicendo che deve solo rimettersi in piena forma. Auguri!
0: Anche da parte mia.
1: Podio nero di Francesco Storace.
0: E a proposito di salute, al terzo posto il ministro Orazio Schillaci, che ottiene dalle regioni, unica eccezione mi sembra la Toscana, il via libera alla riforma della sanità nel territorio. Al secondo posto quei pugliesi tartazzati dal presidente della regione Antonio De Caro per la sanità, più 100 euro di IRPEF al mese.
1: Invece per le tasse andiamo tutti bene qui, vero? Le hanno diminuite le tasse in Italia?
0: No,
1: ma dicevo, in generale le tasse sono aumentate.
0: Non cambiare
1: discorso. In genere, no. Allora, se devi dire uno, devi dire pure un altro.
0: Per le tasse di Emiliano.
1: Vai. Chi metti al primo?
0: Al primo posto gli alpini.
1: Adoro gli uomini con le piume in testa.
0: Ora ci si mette pure la sindaca di Genova, Silvia Salis, ad accusarli preventivamente di molestie. Ma come si fa? Speriamo che ci sia un bel tweet.
1: Che cosa hai detto?
0: Un tweet?
1: No, non si chiama tweet, si chiama così.
0: Ma la vuoi smettere?
1: Non c'è.
0: Ah, vedi? Come sono felice!
1: Secondo me ha boicottato. Lui è andato alla regia, è andata alla regia.
0: Pensiero stupendo!
1: E io te lo canto io. Pensiero stupendo, ma sono un poco stressando. E sto fatto io. Il mio pensiero stupendo va a Trump. Vorrebbe forse suggerire al Papa di cambiare la Santa Messa cattolica? Tipo, che la guerra sia con voi, andate in guerra e scambiatevi un cazzotto. Vizi e virtù di Francesco Storace.
0: La virtù era quella di un tempo dei grillini sui 2 mandati e basta in politica. Il vizio ora contagia pure a sinistra. Il PD è pieno di richieste di deroghe per chi ha fatto troppe legislature e la Madia se ne ita.
1: Capirai.
0: E come allora, capirai? Ma come ti permetti?
1: Vabbè,
0: come
1: pure
0: ti permetti?
1: Vannacci se n'è andato, no?
0: Lo so, vero?
1: Sai che c'è
0: sempre
1: sia
0: lodato.
1: Pure.
0: Sempre sia lodato.
1: Ah, mentre ci sono i cieli grigi, noi sogniamo l'estate. Prima Palma di Maiorca, di Fabio Testi.
0: E poi l'ultimo.
1: Adesso ti porto a Ibiza, questo è un classicone. People from Ibiza, Sandy Merton. Io voglio ballare adesso, mi voglio spogliare, voglio fare la pazza.
0: So già quale sarebbe il commento di Lenzi.
1: La pazza voglio fare.

0: dici? Che dici? Ma questo parla mentre c'è Sandy Martin con People from Ibiza, io non lo so. Piuttosto hai fatto il tuo dovere?
1: Piuttosto.
0: Vabbè, sì, certo.
1: Allora, c'è una bellissima notizia come ultima ora.

0: noi rispondiamo per questi 5 minuti, poi che cosa dirà dopo non siamo responsabili, ma il presidente Trump ritiene molto probabile che si arrivi ad un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran e che questo possa avvenire prima del suo viaggio in Cina previsto per la prossima settimana.
1: Speriamo per le vittime civili innanzitutto.
0: Le nostre vittime civili, salutiamo.
1: No, salutiamo gli autori Moreno Amantino e Massimiliano Amantini.
0: La papera galleggia.
1: Massimiliano Lenzo. No, Lenzi.
0: Lenzuola.
1: Per gli spunti e appunti musicali, Duccio Pasque. No, Pasqua. Oggi le sbaglio tutte. E poi le Suppa Ludovico alla regia e Giovanni Leporale alla parte tecnica. Appuntamento
0: la
1: a domani.
0: La papera sia lodata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, braccio di ferro sull'accordo. Trump ferma l'operazione a Hormuz e annuncia intesa la prossima settimana. Dubbi di Teheran, proposta inaccettabile. Energie e crisi internazionali, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni, obiettivo tutelare famiglie e imprese, Conte al governo, si attivi subito in Europa per rivedere il patto di stabilità. L'Italia ricorda il Friuli, 50 anni fa il terremoto che fece quasi 1000 morti, agemona la Premier e il Capo dello Stato, Mattarella, un esempio che dimostra che il futuro dipende solo da noi. Garlasco, un colpo di scena dopo l'altro, spunta un'intercettazione in cui Sempio ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto Stasi e di avere tentato un approccio subito rifiutato. Oggi l'interrogatorio in procura. Antivirus, la nave del contagio, attraccherà a Tenerife. 3 morti a bordo, 26 giorni.

0: già sbarcati. L'OMS, nessun allarme, rischio basso. Venezia, biennale al via tra polemiche e proteste. Tensione davanti al padiglione di Mosca. Buttafuoco, avanti con libertà e audacia. Caccia al tesoro di Robinson Crusoe. Il Cile riapre gli scavi nell'isola del Pacifico. Il bottino potrebbe valere 40 miliardi di dollari. Giro d'Italia, in Bulgaria la presentazione delle squadre, venerdì la partenza, semifinale di Champions League, stasera Bayern Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Medio Oriente. Dopo lo stop all'operazione americana nello stretto di Hormuz, un accordo per la fine del conflitto potrebbe essere più vicino, anche se Teheran frena. Più ottimista il presidente Trump, il corrispondente da New York.
1: Inattesi segnali di distensione e improvvise frenate. Si procede così nelle ultime ore sul fronte diplomatico medio orientale. Trump, che alla PBS dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. Ma per un'agenzia stampa vicina ai Pasdaran iraniani, la proposta americana conterrebbe punti inaccettabili. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E sulle trattative in corso, il premier israeliano Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza, la corrispondente da Gerusalemme.
2: Nessuna sorpresa per Israele, almeno così avrebbe dichiarato una fonte politica. Il premier Netanyahu è in costante contatto con il presidente americano Trump, si sentono quasi ogni giorno, e da questi colloqui sono emerse quelle che sono le linee rosse, tra queste la rimozione del materiale nucleare iraniano. Israele dunque non sarebbe rimasta sorpresa, ma altre fonti invece avevano parlato di irritazione. Di fatto ora si cerca di capire quali saranno gli sviluppi con un apparato di sicurezza che qui in Israele continua a ribadire non noi siamo pronti a qualsiasi scenario. Intanto, sempre qui in Israele, è stato respinto l'appello presentato dagli avvocati dei due attivisti, Seif Abu Keshek e Tiago Avilal, per il loro rilascio. L'arresto è una decisione legittima e irragionevole per l'organizzazione israeliana dei diritti umani Adala, che li assiste legalmente. Intanto proprio Tiago Avila è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e ora la sua famiglia insiste affinché venga liberato al più presto e possa tornare in Brasile per partecipare ai funerali. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: L'Ucraina non aderirà al cessate il fuoco proposto da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Lo riferisce un alto funzionario al Kyiv Independent. La decisione arriva dopo che il presidente Zelensky ha denunciato la violazione da parte russa della tregua proposta da Kyiv per la scorsa notte. Secondo il leader ucraino, Mosca l'avrebbe infranta oltre 1800 volte. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sul tavolo della premier Giorgia Meloni la crisi in Medio Oriente e le sue ricadute energetiche. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
3: Proprio così, i dossier internazionali con un focus sulla crisi energetica, valutando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. È stato questo il tema centrale del vertice di maggioranza questa mattina qui a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. Circa un'ora e mezza di confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. E questa sarà anche una delle questioni che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro confermato dopo le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa, attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace dal vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti dalla premier. La linea, ricordata in più occasioni, resta quella di mantenere un canale di dialogo costruttivo.

0: costruttivo con gli alleati di Washington, così come ha sempre detto la Premier, pur sottolineando le questioni sulle quali l'Italia e gli Stati Uniti non sono d'accordo. E domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali qui a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella ridò la linea allo studio.
1: Le opposizioni invitano il governo a rivedere in Europa il patto di stabilità. Crollano gli stipendi e pressione fiscale al massimo. Per il 5 Stelle Conte servono risorse aggiuntive. Dal PD Elish Line rincara sulla sanità. Abbiamo già indicato al governo, precisa la segretaria Dem, dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri per contrastare le liste d'attesa infinite. E domani è anche il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice, che in udienza generale ha rilanciato il messaggio del Vangelo. La Chiesa, ha detto, deve denunciare il male e annunciare la pace.
2: Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Questi sviluppi accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
1: Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente, in flessione anche il gas. Bene le borse con Parigi, la migliore, vicina al 3% di guadagno, positive Francoforte, Londra e Madrid come Milano sui massimi dal 2000. Al momento guadagna anche Wall Street e al Festival dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. A Milano è arrivato l'avvertimento di Piero Cipollone, del direttivo della Banca Centrale Europea, sull'effetto che la guerra potrebbe avere sui tassi di interesse decisi dalla BCE per contenere un'impennata dell'inflazione. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per commemorare l'anniversario, Consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Sergio Mattarella.
3: Fu un minuto interminabile, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
4: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
3: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
4: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la Costituzione della protezione civile italiana.
3: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
4: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
3: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
4: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
3: Valentino Russo, GR1.
1: Alla commemorazione a Gemona, presente anche Giorgia Meloni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento a proposito del modello Friuli.
5: Nacque una rete nella quale tutte le figure coinvolte nell'emergenza, i tecnici, i militari, le forze dell'ordine, i volontari, i cittadini, potevano lavorare al meglio insieme, che ha gettato le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
1: Rai Radio 1 alle 19:10, la cronaca con il delitto di Garlasco. A Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, che non risponde ai magistrati, mentre spunta un'intercettazione che fa molto discutere.
6: Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva così Andrea Sempio parlando da solo in macchina, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità e caricati sul PC della ragazza e del fratello, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». È una delle ultime contestazioni che la procura di Pavia muove all'indagato, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sempio commentava da solo delle trasmissioni TV che parlavano di lui, sostiene la sua avvocata Angela Taccia.
7: E mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.

0: Per gli inquirenti, il movente del delitto starebbe nella prospettiva sessuale proiettata su Chiara e sul fatto che la stessa in quei giorni d'agosto fosse sola a casa. Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, nega davanti ai magistrati di aver visto quei video con lui, aggiungendo di aver fiducia in quanto i suoi consulenti tecnici gli hanno spiegato, confermando così la sua fiducia nell'innocenza di Andrea Sempio. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: Svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadavere, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Il rogo di Crans-Montana per gli interventi di protezione civile, la prima stima dei risarcimenti all'Italia, e ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie.
2: 300.000 euro. È il costo degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale inviato sul posto dopo l'incendio scoppiato nel locale Le Costellation. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni che dovrà essere integrata dalle spese sostenute da altri amministrazioni e dalle regioni. L'accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile non è però scontato. Saranno i magistrati elvetici a decidere, dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici alle famiglie dei ragazzi italiani. L'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così:
3: gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
2: Simona Decina, GR1.
1: Arriverà fra 3 giorni alle Canarie la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. L'ipotesi degli esperti è che il contagio sia partito dopo un'escursione di bird watching a Ushuaia fatta da una coppia che si era recata in una discarica. A bordo nessun italiano.
4: Sabato a Tenerife è previsto l'attracco della nave da crociera Ondius, sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti. 3 persone sono state fatte scendere a Capo Verde. I quasi 150 passeggeri restanti sbarcheranno sull'isola delle Canarie. Gli spagnoli saranno trasferiti e tenuti sotto osservazione in un ospedale di Madrid. Gli altri saranno rimpatriati. Secondo quanto riporta il quotidiano El País, in 23 avevano già lasciato la Ondius alcune settimane fa nello scalo di Sant'Elena, tra loro uno svizzero che adesso mostrerebbe i sintomi dell'antivirus. Preoccupa la trasmissione da persona a persona dell'infezione, ma il direttore dell'OMS Ghebreyesus parla di rischio globale basso e non vede analogie con gli esordi del Covid. L'epidemiologo Gianni Rezza:
5: gli antivirus li conosciamo bene, in questo caso il focolaio è piuttosto limitato, quindi non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, sottoporli ad una sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpita a Firenze e Pistoia, con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
1: Momenti di tensione alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Il padiglione della Russia al centro delle contestazioni dei manifestanti che si sono fronteggiati con la polizia.
7: Davanti al padiglione russo, manifestanti al grido di Russia, Stato terrorista, sventolano bandiere ucraine e alzano cartelli con scritte contro Mosca. All'interno

0: del padiglione, un giovane ha lanciato verso il pubblico una bottiglia di latte e scagliato violentemente contro il muro un pezzo di parmigiano. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalla polizia. Inizia così l'opening della Biennale Arte tra proteste e annullamenti. Cancellati due incontri sul dissenso e la pace per indisponibilità improvvisa dei due relatori, il regista russo Sokurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri, iniziative volte a stemperare le polemiche sulla partecipazione russa contestata dal governo e dall'Unione Europea. Ma in conferenza stampa oggi il presidente della Biennale Buttafuoco ha ribadito con forza la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte, spiegando che la Biennale è un luogo di dialogo.
1: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: La cerimonia di consegna dei David di Donatello, diretta su Rai 1 alle 21.30. A condurre la serata saranno Bianca Balti e Flavio Insinna. Ben 16 le candidature per le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla grazia di Paolo Sorrentino e le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici candidate Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. La morte del fondatore della rete All News CNN, Ted Turner, aveva 87 anni.
3: Imprenditore, produttore televisivo ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale All News al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura planetaria aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini della guerra del Golfo. Eyes over Baghdad have been illuminated. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche attivo dirigente sportivo delle squadre di baseball e di basket di Atlanta. Sostenitore appassionato dei valori dello sport, proprietario di sterminati territori negli Stati Uniti, Turner ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e dei bambini. È stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: Riparte la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe, sogno che un milionario americano di 76 anni insegue da sempre.
4: È la classica storia in cui realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Nel 1714 il navigatore spagnolo Juan Esteban Ubilla avrebbe sepolto un immenso tesoro, valore attuale tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, in oro, monete, gioielli e pietre preziose, nell'isola di Massatierra, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, che i cileni hanno ribattezzato Isola di Robinson Crusoe, dal titolo del famoso romanzo di Defoe. Bottino da sogno che il milionario americano Bernard Kaiser insegue da oltre 30 anni tra vulcani e foreste, con all'attivo già 17 spedizioni e un passivo di oltre 5 milioni di dollari. Nel 2019 però l'ente forestale cileno aveva bloccato gli scavi, preoccupato dall'impatto che i pesanti macchinari avrebbero avuto sul fragile ambiente dell'isola, parco e riserva della biosfera UNESCO. Ma ora la Corte Suprema ha deciso, il milionario americano potrà procedere sotto stretta supervisione con la sua caccia al misterioso tesoro, ossessione di una vita. Eleonora Belviso, GR1.
2: Chiudiamo con la musica, esce venerdì Home to Us, l'atteso duetto vocale tra Paul McCartney e Ringo Starr. Non è la prima volta che i due ex Beatles collaborano, ma il nuovo duetto che ascolteremo l'8 maggio è il primo in assoluto in cui Paul McCartney, 83 anni, e Ringo Starr, 85, cantano insieme. Il brano fa parte del nuovo album di McCartney in uscita il 29 maggio, che include anche la canzone che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani. Ora la linea va allo sport. Una buona serata da Sonia Oranges.
5: È una mensa che offre un pasto.

0: a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: GR1 Sport.
10: In studio Alessio Maldini, Giro d'Italia meno 2, venerdì la partenza dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa che per la prima volta scatterà dalla Bulgaria. La conclusione a Roma domenica 31. In questo momento a Burgas, sul Mar Nero, è in corso la presentazione ufficiale delle 23 squadre. Ci aggiorna uno dei nostri inviati.
11: E le note dei ricchi e poveri che forse sentite in sottofondo a battezzare il pubblico dell'arena di Burgas, arena a cielo aperto, gremita per la presentazione delle squadre di questo giro numero 109 che si presenta con uno dei grandi big del ciclismo mondiale al via, ovvero sia Jonas Vingegaard, favorito numero uno, ma non solamente lui, ci sarà anche il nostro Giulio Pellizzari a lottare per il podio, tanti altri corridori pronti a dare spettacolo sulle strade del giro, prime tre tappe in Bulgaria, come dicevi Alessio, si parte dopodomani da Nessebar con arrivo a Burgas, siamo sulle rive del Mar Nero, Burgas è proprio dove avviene in questi momenti la presentazione delle squadre in un'arena gremita, c'è tanta voglia di ciclismo qui in Bulgaria, abbiamo visto insomma tutta quanta la città decorata di rosa con tanti tifosi che hanno anche falsificato i pass per poter entrare con delle fotocopie, ci dicevano quelli dell'organizzazione, ma sono stati fatti entrare perché il Giro d'Italia, come recita il claim, è amore infinito. Abbiamo detto di Vingegaard, abbiamo detto anche di Giulio Pellizzari, ma la prima tappa sarà una tappa molto favorevole a Jonathan Milan, il nostro velocista che ha detto ci spero, è uno degli obiettivi di stagione conquistare questa prima tappa e magari indossare poi successivamente la maglia rosa, lo scopriremo fra due giorni, nel frattempo la festa qui sulle rive del Mar Nero continua ad andare avanti e con Jacopo Teodoro a te la linea.
10: Grazie a Manuel Codignoni. Altro importante appuntamento in corso, gli internazionali del Foro Italico di tennis, oggi i primi incontri del tabellone maschile, qui in studio Jacopo Barlotti.
12: Sì, buonasera, è cominciato a piovere in tanto a Roma, incontri sospesi dunque in questi minuti, stasera in programma la sfida tra Federico Cina e il belga Blocks, vedremo se si riuscirà a giocare nel pomeriggio bene Matteo Arnaldi che si è imposto in 3-7 sullo spagnolo Munar, domani l'esordio di 7 azzurri fra cui Berrettini, mentre Sinner, Darderi, Musetti e Cobolli entreranno direttamente al secondo turno. Cobolli oggi ha compiuto 24 anni, ascoltiamolo.
13: Quest'anno sento molto meno pressione, mi sento bene, comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima, spero mi possa aiutare.
12: Nel tabellone femminile sconfitta al primo turno Stefanini, Urgesi e Brancaccio, mentre Tyra Grant si è aggiudicata in rimonta il derby azzurro con Lisa Pigato. Devono scendere in campo Cocciaretto contro l'austriaca Kraus e Basiletti contro l'australiana Tomljanovic.
10: Calcio alle 21, il ritorno dalla seconda semifinale di Champions League, Bayern Monaco Paris Saint Germain, partita che promette come l'andata, gol e spettacolo. Chi passa affronterà l'Arsenal nella finale di Budapest.
14: Prima del campo delle giocate virtuose bisogna immaginarsi il palcoscenico adatto, forse tra i migliori possibili.

astronave che si illumina di rosso alla periferia di Monaco, i 75.000 devoti del Bayern invitati a vestirsi proprio di quel colore. Fuori, gli amanti del calcio spettacolare si aspettano un'altra serata caleidoscopica ubriacante dopo il 5-4.

0: le intenzioni, vogliamo vincere senza pensare al risultato dell'andata. L'altro allenatore, Kompany del Bayern, si associa di fatto e dice: è difficile immaginare che una delle squadre cambi quello che l'ha portata fin qui. Gol sopra ogni altra cosa. Daniele Fortuna, GR1.
1: Verranno celebrati venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, il talentuoso fantasista dell'Inter scomparso oggi all'età di 69 anni. Con i nerazzurri vinse lo scudetto del 1980 e la Coppa Italia dell'82. Giocò anche nel Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Pallavolo alle 20:30, gara 3 della finale playoff Perugia-Civitanova. Gli Umbri sono avanti 2-0 nella serie e hanno a disposizione quindi il primo match point scudetto. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
13: Wow!
14: Vediamo 3 volte lo stesso film.
15: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
16: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
18: Qualcosa che non va, tesoro.
19: Forse dovremmo parlarne.
20: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
26: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:30, apriamo in A10 in Liguria tra Piatra Ligure e Orcofeglino in direzione Genova, dove si registrano 3 km di code per lavori. Andiamo in A12 tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 verso il capoluogo Ligure, si segnalano invece code per un incidente. In Lombardia in A4 Milano-Brescia tra Grumello e Bergamo, in entrambe le direzioni si riscontrano code a causa del maltempo. Ora in A14 Ancona Pescara, nelle Marche tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona, presente 1 chilometro di coda per lavori. Rimaniamo in A14 all'altezza di Val Vibrata in direzione Ancona, segnalato un camion fermo. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria tra Fabbro e Orvieto verso la capitale, attenzione alla guida per una perdita di carico. In Campania in A30 tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno si registra invece un incidente. E infine chiudiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Cosenza e Rogliano verso Reggio Calabria, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
27: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. tutto

0: un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
2: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
1: E che ancora ascolta i vinili.
3: Ma sei proprio un boomer.
1: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
2: Ma se non mi sei così male.
4: Ma chi è armato a Brancaleone?
1: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
2: Ad oggi le cose cambiano.
5: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always went.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Come sempre vi racconto brevemente cosa discuteremo in questa puntata e chi saranno gli ospiti con noi. Apriamo sull'Italia oggi, sulla politica italiana e in particolare su un rovello che accompagna molti articoli di giornale, analisi di specialisti della politica. Insomma, si farà o no la riforma elettorale? Si eviterà quello che tutti prevedono essere un destino di pareggio se la legge elettorale dovesse rimanere quella attuale? Sarà capace il Parlamento di trovare un punto d'accordo per portare gli italiani alle urne con un nuovo sistema? Ed è giusto farlo. Insomma, se ne parla molto sui giornali, sembra che Giorgio Meloni abbia, i giornali lo raccontano, convocato un vertice proprio con Salvini e Tajani per discutere di questa eventualità, e anche, diciamo, il Parlamento se ne sta occupando, in particolare la Commissione Affari Costituzionali della Camera, e per questo sarà con noi l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, che presiede quella commissione, con cui parleremo un po' di quali prospettive ha la possibilità di cambiare legge elettorale in vista delle prossime elezioni del 2027. Poi sarà con noi Massimiliano Gianzanti, è il presidente di Confagricoltura e anche il presidente del COPA, l'associazione che riunisce tutte le principali organizzazioni professionali agricole europee. Parliamo di più di 22 milioni di agricoltori. Tra l'altro la Confagricoltura ha in prospettiva, in calendario, un importante incontro milanese che si apre domani, giovedì, va avanti fino al 9 maggio, l'agricoltura e il futuro, con molti esperti politici, con l'appoggio della Università Bocconi, che curerà dei tavoli settoriali per capire, diciamo, le dimensioni della crisi, le possibilità per l'agricoltura italiana e per il sistema paese, che in gran parte da esso dipende, di superare questa fase. Poi parleremo ancora di politica internazionale, approfondiremo le ragioni e le conseguenze della decisione dell'amministrazione Trump e di Donald Trump stesso di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, dalle basi americane in Germania. La Germania è un paese che ospita decine di migliaia di soldati americani, è un punto chiave, diciamo, sia della proiezione esterna della potenza militare americana, sia della protezione dei paesi europei e dei paesi europei della NATO, appunto in Europa, dalle minacce che possono venire, dico, per esempio dalla Russia. 5.000 soldati in meno, perché, che cosa comportano, come si sostituiscono e come, diciamo, la parte europea della NATO può in qualche modo colmare i vuoti che l'America sta preparando e sta calcolando per la difesa europea. Poi parleremo di Iran, la situazione è molto confusa. Trump ha detto che l'Iran sta valutando una proposta in 14 punti avanzata dagli Stati Uniti, che gli accordi sono molto avanzati, sono a buon punto, però poi ha aggiunto: se l'Iran non accetterà, riprenderemo a bombardare. Da parte iraniana si dice che si stanno esaminando questi accordi, ma non si accettano minacce.

0: minaccia. Intanto, come sempre, c'è qualcuno che ha fatto molte centinaia di milioni dopo l'annuncio di Trump che gli accordi stavano avendo buoni risultati, il petrolio è calato, qualcuno ha venduto allo scoperto, si sono mossi miliardi, come sempre succede in questa guerra che sembra appunto un ufficio di trading però armato. E di questo parleremo con Lorenzo Camel, che è un professore ordinario di storia delle relazioni internazionali a Torino, anche molto esperto di Iran, proprio per capire una delle domande che ci si fanno più spesso: ma chi sta trattando per l'Iran? Perché molto spesso si ha l'impressione che ci sia una parte della leadership iraniana che magari accetta l'ipotesi di negoziati, accetta l'ipotesi di trattative, e un'altra parte che invece la fa saltare. Sarà con noi poi Giorgio Provinciali, ci occuperemo di Russia e Ucraina. Qui c'è anche un'altra storia interessante: la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per il 9 maggio, quando normalmente sulla Piazza Rossa si sfila per festeggiare, per ricordare la vittoria della Russia sul nazismo. Tra l'altro quest'anno era già stato detto che non ci sarebbero stati i mezzi militari, perché non ce ne sono da far sfilare, sono tutti impegnati sul fronte ucraino. Quindi la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per non rischiare che quella parata, che quella manifestazione venisse minacciata da droni ucraini. Tra l'altro non l'aveva chiesto all'Ucraina, l'aveva chiesto all'America. L'America ha girato la richiesta all'Ucraina. Zelensky, devo dire, con una mossa intelligente aveva detto: va bene, la tregua il 9 maggio, ma facciamola partire dal 6, cioè da oggi. E i russi oggi hanno bombardato a tappeto molte città, tra cui Zaporizhzhia, ci sono 17 morti, e a questo punto Zelensky ha detto: allora niente tregua nemmeno per il 9, perché se il problema è salvare la parata, noi siamo impegnati semmai a salvare vite. Ne parleremo con Giorgio Provinciali, corrispondente da Kiev per La Ragione. Poi, è vero o non è vero che girano voci, è vero ovviamente, ma queste voci dicono qualcosa di vero rispetto al fatto che sembra che si stia valutando il rischio di un colpo di Stato, di un rovesciamento ai danni di Putin a Mosca? I giornali raccontano che la sicurezza di Putin è stata molto innalzata, che c'è l'ex ministro della difesa Shoigu che potrebbe essere uno di quelli che stanno tramando contro di lui. Parleremo di questo con Anna Zafesova, giornalista esperta di russa, scrive per La Stampa. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, restate con noi, intanto vi faccio sentire i titoli del TG3.
1: Nuova proposta USA all'Iran, Trump, probabile la firma dell'intesa entro la prossima settimana. Se accettano la guerra è finita, i dubbi Teheran, alcune condizioni sono inaccettabili. Vertice sulla crisi energetica, ridurre la dipendenza e accelerare sul nucleare. Il PD, crollano i salari, il governo ha fallito, mozione 5 Stelle per revisione del patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli, Mattarella a Gemona, ribadire i valori della solidarietà e della coesione nazionale. Meloni, qui un modello di ricostruzione. Carlasco, Sempio in procura per ore, secondo il TG1 intercettato mentre parla di Chiara e di un approccio rifiutato. Marco Poggi sentito come testimone, con lui mai visto video intimi di mia sorella. Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco, non siamo un tribunale ma un giardino di pace, unico veto e l'esclusione preventiva, protesta delle Pussy Riot, l'arte di Putin è la guerra. È morto Ted Turner, fondatore della CNN, il primo canale All News che ha rivoluzionato l'informazione televisiva, dal muro di Berlino a piazza Tiananmen, la storia in diretta, l'impegno ambientalista e il sodalizio con Jane Fonda.
0: Le 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io saluto subito l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buonasera onorevole, buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, ci faccia un po' capire che sta succedendo, perché in questi giorni sui giornali, nelle interviste, nelle analisi, si parla molto del fatto che insomma, la maggioranza vorrebbe ottenere una riforma della legge elettorale in vista delle prossime elezioni. Si teme il rischio di pareggio se la legge rimanesse lo stesso e il centro-sinistra si presentasse compatto, contrariamente alle ultime elezioni, beh, il rischio di arrivare a una posizione di stallo in cui fosse difficile

0: difficile formare un governo, un po' tutti la vedono come un rischio concreto. Si sta quindi lavorando su una nuova legge, se ne sta discutendo proprio nella sua commissione, a che punto si è arrivati?
1: Ma si è arrivati al punto in cui in questa fase stiamo ascoltando gli esperti, le cosiddette audizioni, nel senso che ciascun gruppo di maggioranza e di opposizione ha presentato una lista di esperti di cui, fra virgolette, si fida o che ritiene debbano essere ascoltati su questa materia molto tecnica, voglio dirlo, e quindi stiamo ascoltando in tutto, saranno oltre 60, pensi un po', questi esperti, e stiamo procedendo direi speditamente, al punto in cui già ne abbiamo ascoltati più di 30, e quindi diciamo entro la fine di questo mese concluderemo la fase, diciamo così, istruttoria, cioè l'ascolto di esperti che sono professori di diritto costituzionale, ex parlamentari o comunque persone che in una qualche maniera hanno avuto a che fare con questo tema che è molto specifico, molto tecnico.
0: Nelle dinamiche parlamentari siamo stati abbastanza abituati a pensare che quando ci sono molte audizioni è un po' un modo per, come dire, allungare i tempi, per prendere tempo, per vedere che cosa matura, qual è il dibattito politico che sta alle spalle. Intanto facciamo delle audizioni di esperti e poi si vede. È anche questo il caso?
1: Penso di sì, nel senso che soprattutto da parte dei gruppi di opposizione, in particolare devo dire del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, quando io ho proposto, senza porre limiti, di individuare, di segnalare alcuni esperti, effettivamente il Partito Democratico in prima battuta e Alleanza Verdi Sinistra avevano, come dire, dato un numero, secondo me anche esagerato, di segnalazioni. Dopodiché io ho chiesto, come dire, in modo assolutamente sereno, autoriducete voi stessi questo numero che è esagerato. Infatti inizialmente mi erano giunte oltre 100 segnalazioni, devo dire che loro mi hanno ascoltato, io ho molto apprezzato, e quindi da 100 siamo passati a poco più di 60, e quindi diciamo che in parte è vero quello che diceva lei, e cioè è stato utilizzato il sistema delle audizioni che è prodromico, diciamo che precede la discussione sul testo della legge, perché poi in questa materia qui, vede Loquenzi, ci sono, si schierano due scuole di pensiero. La prima è quella di chi magari ama questo sistema elettorale attuale, che voglio ricordare a chi ci ascolta, che è un mix di maggioritario e di proporzionale, cioè una parte degli eletti viene eletto con i collegi uninominali, e un'altra parte, la maggior parte per la verità, con il sistema proporzionale, cioè con liste elette di deputati, di candidati eletti col sistema proporzionale. Tenga conto che questo sistema attuale, che è passato diciamo alla storia col nome di Rosatellum, è un sistema che è stato pensato quando i parlamentari erano 945.
0: Certo. Adesso c'è stata la famosa riduzione.
1: 630 alla Camera. È ovvio che all'epoca il numero dei collegi era molto più alto, dei collegi uninominali, riducendo il numero degli eletti di molto, tra l'altro. Io porto sempre ad esempio la mia regione, che è l'Abruzzo. Lei pensi che in Abruzzo, prima della riduzione, che io considero sciagurata, dei parlamentari, venivano eletti 21 parlamentari. Oggi se ne eleggono solo 12, quasi il 50% in meno. Lei capisce bene che è ovvio che questi collegi uninominali sono diventati enormi, nel senso che il perimetro è diventato enorme e non ha più tanto senso.
0: Lei diceva che la materia elettorale è una materia complicata, però, Presidente, riconoscerà anche lei che è una materia molto frequentata. Sono decenni che si parla, si sono esplorate tutte le possibili soluzioni. Quindi non vedo cosa ci sia tanto da approfondire con gli esperti. Più o meno i modelli li conosciamo.
1: I modelli sono
0: quello tedesco, sì, quello francese, quello spagnolo. Cioè, avere 60 esperti, 70 esperti che vengono a dire, mi pare che sia già tutto sul tavolo. Ci sono state commissioni, ci sono stati studi, ci saranno, diciamo, biblioteche piene che spiegano come funziona una legge elettorale e quali sono i suoi effetti. C'è veramente bisogno di fare tutte queste audizioni.
1: Sono d'accordo con lei, ne bastavano molte di meno. Però
0: una decina in tutto, forse, proprio per così.

0: per rinfrescare allora, la materia.
1: Allora bastava che le due scuole di pensiero sono i proporzionalisti puri e quelli che pensano che sia opportuno il premio di maggioranza, cioè dire sostanzialmente in una legge elettorale: se tu arrivi primo, anche se pure di pochi voti, io ti attribuisco un numero di seggi in più che ti consenta di governare tranquillamente perché hai i numeri in maggioranza sia alla Camera
0: cioè
1: che al Senato.
0: Il nuovo neologismo è stabilicum. Quel meccanismo per garantire la stabilità.
1: Garantire la stabilità dopo il voto, perché è ovvio che se si vince, non so, con il 46% dei voti, e questo 46% viene attribuito, a questo 46% viene attribuito solo un voto proporzionale, lei capisce che non abbiamo superato il 50% degli eletti sia alla Camera che al Senato, quindi non ci sono i numeri per poter governare serenamente come sta facendo la Meloni adesso, che ha potuto approfittare delle divisioni che ci furono nel cosiddetto campo largo,
0: perché probabilmente non ci saranno più, questo è uno dei problemi.
1: Esatto, no? Ma in virtù di questa volontà che è emersa con tutta evidenza da parte di chi appartiene alle forze di opposizione, cioè non vi faremo, hanno detto più volte ripetutamente, non vi faremo lo stesso favore una seconda volta, quindi ci uniremo nella prossima tornata elettorale, è chiaro che bisogna onde evitare quello che diceva lei nell'introduzione, cioè un possibile pareggio col Rosatellum, e quindi non avere nuovamente la necessità di avvalersi di governi tecnici o comunque di situazioni strane che si sono verificate nella passata legislatura, addirittura tre governi diversi, con maggioranze diverse, con presidenti del Consiglio dei Ministri diversi, quindi con posizioni anche differenti sul piano internazionale, con scarsa credibilità e autorevolezza del governo. Se vogliamo dare peso e forza al nostro paese, dobbiamo dargli stabilità. Stabilità vuol dire e governabilità, cioè la possibilità sostanzialmente che già dal giorno dopo del voto si possa sapere chi ha vinto e che quindi potrà governare. Io credo che questo, soprattutto di questi tempi, perché non siamo più ai tempi della Prima Repubblica, oggi esistono i sistemi telematici, informatica, le leadership contano molto di più di un tempo, oggettivamente va detto.
0: Non so se sia un bene o un male, ma insomma, poi questo aprirebbe un'altra discussione.
1: No, sono però, d'accordo un'ultima con lei, cosa, però le essere chiedere nostalgici della Prima Repubblica, sì, quando oggettivamente oggi, io adesso le sto parlando dal mio cellulare, voglio dire, adesso a casa quasi non abbiamo più il telefono tradizionale. Quello
0: mi faccio fare un'ultima domanda che poi la devo salutare. Sì. Io ho l'impressione però che questa strategia delle opposizioni di affollare di esperti le audizioni di questa fase sia anche dettata un po' dalla paura che il governo voglia, come sempre, fare le cose, che la maggioranza voglia fare le cose molto in fretta, cioè approvare entro l'estate alla Camera un testo di legge, portarlo al Senato, mettere la fiducia e chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. L'opposizione, immagino, dica un procedimento del genere per una legge elettorale non è accettabile, quindi fa già adesso in qualche modo ostruzionismo. Mi chiedo se anche lei pensa che sia questo il percorso.
1: No, io ho un'idea diversa, sì, perché sin dal primo giorno io penso che le leggi vadano fatte, e credo che lei sia d'accordo con me e spero anche gli italiani, in Parlamento, quindi è ovvio che ci vuole necessariamente un testo. Sin dal primo giorno sia il sottoscritto ma anche esponenti di spicco autorevoli della maggioranza come l'onorevole Donzelli ed altri ancora hanno dichiarato che non si trattava di un testo blindato, cioè che doveva essere intoccabile. Continuano a dire, leggo anche agenzie di oggi, il testo è irricevibile. Se abbiamo detto che non è intoccabile, cioè che si può emendare, che può essere modificato, allora perché è irricevibile? Entriamo
0: forse
1: nel
0: perché
1: merito.
0: Sospettano che non ci siano i tempi necessari per modificarlo, come spesso accade.
1: Posso dirle, io ho la sensazione invece che dopo la vittoria del referendum, come dire, ci sia quasi il desiderio di non voler dialogare a nessun livello con la maggioranza, e quindi siccome questo è un testo che anche sondaggi alla mano di questi giorni, qualcuno dice che il campo largo potrebbe anche vincere, paradossalmente un sistema elettorale che prevede il premio di maggioranza a chi vince avvantaggerebbe loro. Quindi tutto sommato non capisco perché sarebbe ricevibile. Se il metodo di attribuzione del premio non ti piace, modifichiamolo. Abbiamo detto, l'ho detto io, l'hanno detto anche altri esponenti di maggioranza, dialoghiamo, loro partecipano alle audizioni e interloquiscono. Però è ovvio che nel prossimo mese bisognerà discutere e entrare nel merito. Da parte della maggioranza, glielo posso assicurare, c'è tutta la volontà di condividere un percorso insieme. Dove va fatto? Mi scusi, va fatto in commissione. Certo. Dove lo vogliamo fare? Prima di discutere, no, bisognava depositare un testo di legge insieme, non è mai successo. La maggioranza ha il dovere di proporre un testo. Se dichiara che non è blindato,
0: l'importante è che non si metta la fiducia subito, insomma,
1: ma sono assolutamente d'accordo, ma non c'è questa intenzione. L'intenzione è quella di superare il Rosatellum, che è un testo che oggettivamente non è più attuale, che è stato pensato per un Parlamento con una numerosità.
0: Io penso che su questo l'opposizione sia d'accordo. Adesso poi intervisterò, sentirò qualcuno anche da.
1: Però non lo continuo a dire ricevibile, però non dicono perché.
0: Presidente, la devo salutare. Grazie davvero molto per essere
1: grazie
0: stato con
1: lei.
0: Noi
1: grazie a lei, buona serata e buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia. Noi cambiamo argomento e entriamo un po' nella crisi che poi la crisi che si è aperta con la chiusura dello Stretto di Hormuz, di cui poi esamineremo molti altri dettagli, ma in apertura vogliamo esaminare una delle principali conseguenze di questa crisi, oltre a quella di cui si parla di più, che è quella, insomma, della mancanza degli idrocarburi, della benzina, del gasolio, del kerosene per volare, insomma. E l'altra grande questione è l'impatto sulle filiere produttive, sulla mancanza dei fertilizzanti, sul modo in cui l'agricoltura planetaria, mi verrebbe da dire, si sta riorientando per andare incontro al fatto che insomma bisogna scegliere culture che chiedono meno fertilizzanti, e questi saranno sempre più cari. Noi ne parliamo di questo e di altro con Massimiliano Gianzanti, che è presidente di Confagricoltura, ma è anche presidente dell'associazione che riunisce tutte le organizzazioni agricole europee. Buonasera Presidente, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, tra l'altro ho visto che Confagricoltura ha insomma in calendario un appuntamento importante di studio, di analisi delle conseguenze della crisi a Milano nei prossimi giorni. Si apre giovedì 7 con anche un tavolo di confronto della Bocconi, e poi ci saranno anche politici ed esperti venerdì e sabato. Che cosa volete discutere e approfondire in quell'occasione?
2: Ma innanzitutto vogliamo proprio affrontare i cambiamenti. Stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali, e quando ci si trova di fronte a momenti epocali bisogna avere il coraggio e la forza di individuare soluzioni, percorsi, costruire scenari per il futuro, ed è quello che stiamo facendo come Confagricoltura. Vogliamo rompere anche un paradigma. Oggi l'agricoltura non è solamente la produzione di beni primari, oggi è produzione di beni primari che sempre più stanno diventando strategici, tanto che si parla di sicurezza alimentare intesa proprio come approvvigionamento, e quindi è una sicurezza nazionale. Dall'altro, l'agricoltura oggi coniuga e riesce a coniugare diverse altre cose, da cui la produzione di energia elettrica. Pochi sanno che il 10% dell'energia prodotta in Italia arriva da fonti rinnovabili agricole, o al contrario l'agricoltura è uno straordinario attore nel cambiamento climatico e può essere, non come molti sostengono, parte del problema, ma parte delle soluzioni. Quindi un nuovo modello agricolo rispetto appunto a questi cambiamenti epocali geopolitici, che ovviamente stanno creando sempre più attenzione su un settore che, come voi potete immaginare, diventa vitale, perché ovviamente disporre o non disporre di beni alimentari diventa un fattore di forza per chi ovviamente ne dispone la produzione.
0: Certo, quindi bisogna guardare l'agricoltura in tutta la sua, diciamo, esposizione strategica, in tutti i settori che tocca e da cui è influenzato. Vediamo però un po' meglio, secondo voi, secondo lei Presidente, secondo Confagricoltura, quali sono già le conseguenze di questa crisi a Hormuz, perché ancora probabilmente i consumatori non li vedono nei prezzi, sugli scaffali, ai supermercati, ma non è detto che insomma le cose non vadano a peggiorare.
2: Ma allora, se la crisi durerà e durerà ancora, ce ne accorgeremo, e ce ne accorgeremo in maniera radicale e drastica, perché non è un qualcosa che riguarda esclusivamente l'Europa, ma riguarda il mondo. I prezzi dei fertilizzanti sono triplicati nell'arco di 2 mesi, i prezzi delle materie prime che noi utilizziamo per produrre sono più che duplicati, i costi dei trasporti oggi sono aumentati in maniera significativa e tutto questo ovviamente rischia di avere un impatto forte sia per quello che riguarda il costo finito del prodotto che arriva direttamente nella grande distribuzione, quindi se ne accorgeranno, per quello che riguarderà il costo direttamente ai consumatori. Ma il potenziale rischio, come ha già detto in maniera forte la FAO, è quello di un agri-shock, ossia che gli agricoltori di fronte a potenziali perdite possano andare a individuare o, come diceva lei, colture che consumano meno fertilizzanti o al contrario addirittura in molti casi ridurre proprio le superfici destinate a quelle colture che richiedono un maggior uso di fertilizzanti. E quindi rischiamo anche di avere delle minori produzioni di grano che poi serve per fare il pane o la pasta, o addirittura le produzioni vegetali, quindi tutte le produzioni orticole e frutticole.
0: Leggevo che i contadini americani, gli agricoltori americani, stanno sensibilmente spostando le loro semine primaverili verso culture che hanno meno bisogno di fertilizzanti, soprattutto l'urea agricola che è diventata costosissima, quindi si lascia il mais, il gran turco, si va verso la soia o altre culture di questo genere. Succede anche in Europa?
2: Assolutamente sì, nel mio piccolo io quest'anno ho deciso di non seminare mais, seminerò sorgo, perché il sorgo ha bisogno di una quantità minore di acqua per essere irrigato e noi per irrigare utilizziamo ovviamente gasolio, quindi andiamo a cercare di risparmiare laddove possibile, ha bisogno di minori fertilizzanti e questo come me tanti altri colleghi, quindi molti stanno riorganizzando le attività di semina. Quello che a me spaventa è l'indeterminazione, ossia se noi non riusciremo ad avere con chiarezza entro poco tempo quello che realmente sarà il futuro dei fertilizzanti, rischiamo che a settembre molti agricoltori decideranno di non seminare grano, e considerate che ad esempio il grano si semina a ottobre e si raccoglie a luglio prossimo, il che significa che se non avremo questi risultati ce ne accorgeremo sicuramente a luglio dell'anno prossimo, quindi siamo nel luglio 27, e le prime soluzioni quindi le potremo poi ritrovare esclusivamente a luglio 28, quindi una non scelta oggi avrà effetti significativi almeno per i prossimi due anni.
0: Da quanto ho capito anche molti agricoltori, molte grandi aziende agricole si starebbero trasformando, spostando verso la produzione di biocarburanti, cioè produrre colture che servono poi a essere trasformate in biocarburanti. Questo perché appunto da un lato hanno bisogno di meno fertilizzanti, ma dall'altro vanno incontro ad un mercato la cui domanda sarà sempre più alta.
2: Ma è quello che sta accadendo a livello globale, meno in Italia, però se guardiamo le principali borse mondiali dei prodotti agricoli, notiamo come ad esempio i cereali diminuiscono di prezzo, al contrario la soia è molto aumentata. Perché la soia aumenta? Perché appunto la soia, dalla lavorazione della soia si ottiene l'olio di soia che poi viene utilizzato per fare alcuni tipi di biofuel.
0: Anche colza, quindi, girasole, vedevo che stanno aumentando.
2: Colza, girasole, tutti quindi questi prodotti ovviamente iniziano a trovare, essendo tutti correlati al petrolio, ovviamente vengono maggiormente valorizzati dal mercato e quindi rischiamo di avere minori produzioni dei cereali a scapito dei prodotti oleaginosi. Per un agricoltore in fondo tutto le potrei rispondere va bene lo stesso, perché laddove non faccio reddito col grano lo faccio con l'oleaginosa, ma se non riusciamo a garantire un giusto mix tra cereali e oleaginose ovviamente rischiamo poi di avere problemi seri per quello che riguarda la disponibilità di frumento, per quello che sono le necessità sia delle persone che ovviamente mangiano pane e pasta, piuttosto che per l'alimentazione dei nostri animali e quindi proprio per anche la parte zootecnica.
0: Però mi faccio capire una cosa, perché diciamo le dimensioni della crisi mi fanno pensare che in realtà non è nelle nostre mani la soluzione, non è nelle nostre mani, non è nelle mani delle organizzazioni agricole, cioè siamo solo spettatori che sono lì a sperare che la crisi finisca presto, ma non è che abbiamo soluzioni in mano, non è così.
2: No, le soluzioni sono in mano ovviamente innanzitutto al legislatore europeo. In una fase straordinaria come quella che stiamo vivendo è inconcepibile vedere come l'Unione Europea rimanga impassibile di fronte alla necessità di sostenere e supportare.
0: Cosa potrebbe fare? Mettere più soldi sulla politica agricola?
2: Ma al di là di mettere più soldi sulla politica agricola potrebbe essere per alcuni versi riduttivo, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che gli agricoltori sono sempre i primi a chiedere. No, io credo che in una fase storica come quella che viviamo ci sia necessità di sostenere e supportare tutta l'economia europea, quindi dire in maniera chiara che ogni singola nazione deve poter operare al di fuori dei patti di stabilità, perché lasciare come hanno fatto in questi giorni la scelta ai singoli paesi nell'ambito ovviamente del sistema delle regole europee significa non scegliere, e questo noi non ci possiamo permettere, perché se noi rimarremo fermi un paio di anni come io temo rischieremo di trovare un modello produttivo completamente diverso, ma soprattutto la geopolitica del cibo porterà a quei paesi che oggi beneficiano ovviamente di rapporti privilegiati con aziende produttrici di petrolio, con paesi produttori di petrolio, che ovviamente invece continueranno a esportare grano. Oggi il principale esportatore di grano al mondo è la Russia, lo sarà sempre di più, il principale produttore di soia al mondo è il Brasile, e ovviamente voi capite che nella dimensione internazionale dei commerci internazionali chi è in posizione di vantaggio domina il mercato. E noi questo in Europa non

0: lo possiamo assolutamente permettere.
1: E immagino che poi invece i paesi ancora più fragili di quelli europei sentiranno, diciamo, le conseguenze drammatiche di questa crisi in maniera anche più violenta.
0: Assolutamente sì, oggi l'Unione Europea è un po' come il condominio, paghiamo tutti, i paesi pagano il condominio, pagano la quota condominiale annua, tutti utilizziamo le aree comuni e poi alla prima difficoltà ci si chiude in casa e poi ovviamente si vede quello che succede dentro le mura domestiche. Non può più funzionare così, perché se andiamo avanti così evidentemente ci saranno dei paesi che potranno sostenere l'agricoltura in maniera significativa e di conseguenza la produzione di beni primari essenziali nella vita delle persone, altri che lo potranno far meno, avremo diverse velocità all'interno dell'Unione Europea e manderemo a benedire il mercato interno comune.
1: Per non parlare poi ovviamente anche dei paesi africani, ho visto che la FAO su questo è molto molto allarmata e preoccupata.
0: E la FAO infatti parla di agri-shock e io credo che è una riflessione. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui da tempo noi continuiamo a sostenere che sul tema degli scambi internazionali dei prodotti agroalimentari si debba ritornare al multilateralismo. E se rimaniamo in una dimensione della bilateralità in cui il più forte si siede a tavola e dice le regole sono queste, beh, voi capite che diventa difficile. Noi oggi abbiamo l'obbligo di dover sfamare quasi 8 miliardi di cittadini del mondo che diventeranno 10, e tutto questo va fatto considerando il cambiamento climatico, le difficoltà del mercato, e tutto questo lo si fa in un regime di pace e soprattutto di mercato regolato, perché altrimenti rischiamo anche di avere costi sociali enormi, perché a quel punto il costo alimentare diventerà un costo sociale e pochi se lo potranno permettere.
1: Ho visto che nel vostro appuntamento di Milano verranno sia Giorgia Meloni che il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Che cosa vi aspettate che vi dicano? Cosa vorreste che vi dicessero?
0: Ma innanzitutto ci farà piacere poter presentare alla Presidente del Consiglio, che ci onora della sua presenza, e già il fatto che sia da noi un segnale di attenzione, perché noi vogliamo presentare un po' il manifesto del futuro dell'agricoltura. Ci troviamo con l'Università Bocconi anche proprio per immaginare appunto laddove ci sono delle rotture, quali possono essere delle soluzioni e quale può essere il contributo dell'agricoltura. Quindi noi ci aspettiamo innanzitutto ascolto e attenzione, e dall'altra parte ovviamente ci aspettiamo un forte sostegno soprattutto nel quadro europeo, perché oggi più che mai c'è bisogno di operare all'interno della politica agricola comune con risorse adeguate, ma soprattutto con una vita più semplice. C'è troppa burocrazia, ancora oggi noi potremmo sostituire tranquillamente i fertilizzanti di origine chimica, quelli derivati appunto dal petrolio, ad esempio con prodotti organici. Le regole europee non lo consentono, non lo permettono, e io sono convinto che in questa dimensione il ruolo della Presidente Meloni in Europa, quanto quello del Ministro Lollobrigida, che già sta battendosi per ottenere queste operatività, possano veramente essere uno di quegli strumenti in grado di poter supportare e sostenere l'agricoltura del futuro.
1: Presidente Gianzanti, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per il vostro appuntamento e per il vostro convegno a Milano.
0: Grazie mille a tutti voi e buona serata.
1: Allora era Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi riprendiamo con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Zapping.
1: Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Andrea Gilli, che insegna studi strategici alla St. Andrews in Scozia, vi faccio sentire i titoli del TG1.
2: Garlasco, il TG1 svela, Sempio intercettato mentre parla da solo. Ho visto il video intimo di Chiara, ho tentato un approccio, lei rifiutò. I legali del nuovo indagato stava solo commentando trasmissioni TV, sentito in procura anche Marco Poggi che ha difeso l'amico. Nuova proposta americana per un accordo, Trump, se l'Iran accetta la guerra è finita, replica Teheran, parti del piano non vanno bene. Meloni vede i leader di maggioranza, obiettivo rafforzare sicurezza energetica, opposizioni, economia al collasso, sistema produttivo in crisi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, Mattarella, Italia esprime formidabili risorse in momenti più difficili, la Premier, esempio di ricostruzione post-sisma. Violenza sessuale, stalking, arrestato atleta paralimpico della nazionale Matteo Bonaccina, la procura tra le vittime anche una minorenne. Scompare a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN, prima rete TV tutta di notizie in tempo reale, ha cambiato la storia del giornalismo. Cinema che racconta la musica, trainati dal successo del film biografico, i brani di Michael Jackson scalano le classifiche come era già accaduto per Bob Dylan e i Queen, e il pubblico aspetta di vedere sul grande schermo la vita di Madonna e dei Beatles.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Noi andiamo a salutare Andrea Gilli, docente di studi strategici all'Università St. Andrews di Scozia, con lui per capire meglio che cosa succede con le decisioni americane sul fronte dei soldati statunitensi in Germania. Professor Gilli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, professore, vorrei analizzare con lei un po' la questione che ha riempito le pagine dei giornali in questi giorni, e cioè la decisione annunciata da Trump, dall'amministrazione Trump, di ritirare dalla Germania 5.000 soldati. La misura sembra essere stata presa un po' come ripicca da parte di Trump nei confronti di alcune frasi dette dal cancelliere Merz in relazione al fatto che, secondo lui, l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. A Trump questa frase non è piaciuta e la sua reazione è stata quella di annunciare questo ritiro di 5.000 soldati. Si può cercare di capire che cosa questo potrebbe comportare, diciamo, negli equilibri di sicurezza e di difesa della NATO, dell'Europa, insomma dell'alleanza?
3: Sì, io farei un passo indietro, nel senso che la decisione presa dall'amministrazione Trump realisticamente deriva da mesi fa. Ogni amministrazione negli Stati Uniti deve presentare al Congresso un documento che si chiama Global Posture Review, e in questo documento si descrive come le truppe americane saranno disposte in giro per il mondo. Questo documento doveva essere presentato a fine 2025, poi si è parlato inizio 2026 e poi è stato secretato, e la decisione di febbraio-marzo. Immagino che quindi la decisione di rimuovere delle truppe dall'Europa appartenesse già a questo documento, e conoscendo Trump penso che abbia deciso di tenerla nel cassetto per poi tirarla fuori nel momento politicamente più opportuno, e le dichiarazioni del cancelliere Merz hanno dato il momento più opportuno. Quindi questo è il contesto che vi darei.
1: Tra l'altro, la interrompo, alcuni hanno collegato questa decisione, forse anche qui magari un po' avventatamente, l'hanno collegata invece alla subito precedente telefonata tra Putin e Trump, e molti hanno detto, ecco, Putin chiama Trump e riceve in regalo il ritiro di 5.000 soldati americani.
3: Sì, la tempistica è ovvio che è molto vicina, però ripeto, questo documento che definisce lo stanziamento di truppe americane in giro per il mondo, un documento a cui lavorano decine se non centinaia di persone, ha preso 6-8 mesi di tempo. Dubito che Trump cambi tutta l'impostazione per le dichiarazioni di Merz o per la semplice chiamata con Putin. Questa è la mia interpretazione, certo. Che però, conoscendo il personaggio, sappiamo che prova sempre a sfruttare.
1: Ha trovato l'occasione buona per dichiararlo, per renderlo noto, insomma.
3: Detto ciò, è da una parte un qualcosa che comunque ci si aspettava, e per certi versi, se alla fine verranno rimossi solo 5.000 soldati dall'Europa, per certi versi anche poco, perché obiettivamente, pensando alle dichiarazioni e alle azioni dell'amministrazione Trump nel corso degli ultimi 12-18 mesi, si poteva temere molto di più. Detto ciò, ha un impatto. ha un impatto di due tipi. Il primo comunque è politico, che segnala un progressivo ritiro americano dall'Europa. Il secondo è molto più pratico, nel senso che all'interno di questo ritiro c'è un battaglione che ha capacità di fuoco di lungo raggio ed è proprio una di quelle aree nelle quali l'Europa è indietro. E adesso si sta cercando di rimediare a questo gap capacitivo, che però con qualcosa che richiede 5-10 anni da riempire. Quindi questo è effettivamente un problema.
1: Leggevo anche che tra questi 5.000 soldati non ci sono soltanto, diciamo, dei soldati che sono lì con il fucile in spalla a bere birra nell'eventualità di dover difendere la Germania da qualche invasione, ma c'è anche, ci sono reparti operativi, anche cyber, che come dire, studiano, osservano e cercano di interpretare con meccanismi di intelligence come le minacce cambiano. Ecco, toglierli rappresenta un rischio forse anche in questo senso.
3: Di sicuro gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale per la sicurezza europea perché hanno competenze e tecnologie che i paesi europei o non possiedono o possiedono solo in parte. E quindi è un po' come in un mobile che se si toglie un chiodo o una vite. È vero che un piccolo pezzo, ma senza quel pezzo crolla tutto il mobile o tutto l'edificio. E il ruolo degli Stati Uniti è un po' questo. Quindi di sicuro va ad indebolire. Da qui a dire che la Russia adesso ci può conquistare, ce ne passa ovviamente, però comunque vuole dire che l'Europa... Per l'Europa i target da raggiungere per la sua difesa continuano a distanziarsi, perché ogni volta che facciamo un passo per diventare più forti, Trump toglie un pezzetto e quindi bisogna farne altri due. E questo gioco probabilmente continuerà nei mesi e negli anni a venire.
1: Questa operazione rappresenta un potenziale rischio solo per l'Europa o limita anche le capacità di proiezione americana fuori dagli Stati Uniti?
3: Adesso direi di no, rimane un problema concreto, non devastante, ma comunque importante per l'Europa, che però non va a limitare le capacità americane fuori dall'Europa. È ovvio che alcuni paesi potrebbero iniziare, eventualmente, non penso, ma comunque a mettere maggiori vincoli relativamente all'uso delle basi che gli Stati Uniti hanno nei loro paesi. Però non penso che ciò succeda perché ci sarebbe una risposta americana più forte. Però comunque da alcuni, l'abbiamo già visto durante la guerra in Iran, questa opzione l'hanno considerato addirittura attuata.
1: Perché lo stesso Trump nei giorni scorsi ha detto li ritiro 5.000 soldati dalla Germania, ma probabilmente non è finita. Penso anche all'Italia che si è comportata male, alla Spagna che è stata orribile. Tant'è che Giorgio Meloni ha detto, ha fatto una dichiarazione dicendo se ci dovesse essere questa misura di ritiro di soldati americani in Italia io non la condividerei. Quindi c'è anche la possibilità di un'ulteriore espansione di questo processo di restringimento americano in Europa?
3: Io direi che più che la possibilità è quasi una certezza. Quando e come è da vedere, però comunque solo qualche mese fa gli Stati Uniti hanno deciso di spostare il comando di una base NATO che sta a Napoli, che si chiama JFC Naples, e l'hanno data all'Italia. Ed è già un passaggio che va nella direzione del cedere responsabilità ai paesi alleati. Non mi stupirei se quindi nei mesi a venire questo processo di disimpiego continui. Non sarà realisticamente totale, mi aspetto però che Trump non lo faccia in una maniera politicamente, diplomaticamente, tra virgolette, cordiale, ma lo faccia quando c'è una crisi per sfruttare il momento e così da una parte ricattare i suoi alleati europei e dall'altra poter dire in casa, vedete, punisco questi alleati che non sono riconoscenti nei nostri confronti.
1: Sbaglio o c'è un limite sotto il quale le forze americane dislocate in Europa non possono scendere a meno di una autorizzazione del Congresso?
3: No, non sbaglia, è così. Ci sono state più documenti approvati dal Congresso nel corso degli anni, l'ultimo durante la presidenza Biden. Detto ciò, per gli Stati Uniti basta semplicemente cambiare i cicli di rotazione e quindi far sì che le truppe in Europa rimangano meno a livello di preparazione più elevata o comunque segnalare la loro non volontà a partecipare a esercitazioni o partecipare a eventuali delle operazioni. quindi formalmente le truppe possono anche rimanere, ma di fatto il contributo potrebbe essere minore.
1: In queste occasioni torna sempre la solita domanda, no? Può l'Europa difendersi senza l'aiuto degli Stati Uniti, senza gli Stati Uniti attivamente presenti nella NATO, e se può, a quali costi? C'è una risposta a questo?
3: La risposta è difficile, perché dipende molto da quello che vorrebbe e potrebbe fare la Russia, e per nostra fortuna sappiamo che l'economia russa sta andando molto male, sappiamo che le forze armate russe hanno subito perdite enormi in Ucraina, e quindi risulta difficile pensare a una manovra di ampio raggio contro l'Europa. Ciò detto, il problema è sempre quanto si è disposti a pagare per mantenere la pace, nel senso che la Russia sa benissimo che militarmente l'Europa è comunque forte, non è fortissima ma è forte, ma ci sono vari gruppi sociali, vari paesi che hanno molti problemi nel dispiegare truppe per difendere il fianco est, e potrebbe sfruttare queste debolezze. A ciò aggiungo una semplice considerazione: il problema vero è quello della minaccia nucleare, ovvero che c'è una crisi, la Russia prende un territorio anche molto ristretto, ma poi usa la minaccia nucleare per congelare una possibile risposta europea, e in quel punto ci sarebbe una sconfitta politica e diplomatica abbastanza pesante per i paesi europei, ed è il tipo di epilogo che si vuole evitare.
1: Sono giorni, mesi forse, che si parla della possibilità, del rischio che la Russia voglia fare un esperimento del genere, magari su una parte di un paese baltico, e per farlo, per dimostrare quanto la NATO è divisa, quanto gli americani non sono più disponibili a intervenire in sua difesa, in difesa dell'Europa, e quanto l'applicazione del famoso articolo 5 ormai sia scolorita. Quindi questa possibilità resta, cioè un test della Russia nei confronti della NATO, prendendosi un pezzo della Lettonia o della Lituania,
3: o anche della Finlandia. Sì, c'è sempre la possibilità. Possibilità non è probabilità, sono due concetti diversi, però il problema vero è di natura politica, nel senso che non si vuole concedere una tale vittoria politica a Putin, perché avrebbe degli effetti abbastanza dirompenti all'interno dell'Europa, nel senso che i paesi dell'est si sentirebbero minacciati, e dall'altra parte Putin potrebbe sventolare una sorta di vittoria politica interna che gli potrebbe dare ulteriore consenso, e che potrebbe a sua volta poi sfruttare per minacciarci. È ovvio che la minaccia non è enorme, però non è neppure irrilevante, e l'Europa deve riuscire a gestirla sfruttando le sue capacità, ma anche gestendo le sue diversità.
1: Professor Gilli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
3: Grazie, buona serata.
1: 20 e 19 minuti, abbiamo appena salutato Andrea Gilli, insegna studi strategici all'Università St. Andrews in Scozia. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto a Lorenzo Camel, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università di Torino e storia del Mediterraneo alla Luis Guido Carli di Roma. Si occupa da molto tempo di paesi del Medio Oriente, ha studiato anche molto approfonditamente da vicino l'Iran. Buonasera professor Camel, benvenuto a Zapping.
0: Buonasera a voi.
1: Allora, oggi la notizia che campeggia sui giornali, almeno sul versante americano, è quello di un negoziato che pare essere ripartito. L'America avrebbe inviato all'Iran una proposta di pace, mi pare in 14 punti. Trump ha detto che insomma, il risultato di questa mossa gli sembra particolarmente incoraggiante, poi ha anche aggiunto che se gli iraniani non accetteranno, lui riprenderà a bombardare peggio di prima. Gli iraniani hanno fatto sapere che ci sono delle parti di questo accordo che ancora non vanno bene. Intanto, come sempre, c'è chi fa soldi comprando allo scoperto petrolio sui mercati azionari, ma questo è un altro discorso. Quindi volevo cominciare da questo: l'evoluzione del negoziato la convince, si sta muovendo qualcosa, e soprattutto in Iran chi lo sta valutando questa proposta di pace?
0: Sì, guardi, innanzutto, se e quando i negoziati riprenderanno sul serio, l'Iran sicuramente metterà meno sul tavolo e pretenderà di più rispetto al GCPOE nel 2015, quindi è un passato abbastanza lontano, ma anche rispetto a pochi mesi fa. Dunque, in questo senso sono cambiati, a seguito delle dinamiche che abbiamo visto, una serie di pesi e contrappesi. Ciò premesso, io andrei molto con i piedi di piombo su questo scoop di Axios, più tutto perché, come diceva lei, di solito questi scoop arrivano

0: quando ci sono i mercati azionari durante la settimana, poi la retorica aggressiva, diciamo, la guerra fondaia torna un po' nel fine settimana. C'è tanta speculazione su quello e poi Barak Ravid, che è la figura di spicco di Axios, che ha dato questa notizia, è un ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana che ha previsto 7 degli ultimi accordi di pace fra gli Stati Uniti e l'Iran, e di questi 7 non se ne è concretizzato neanche uno. Dunque probabilmente questo potrebbe essere molto probabilmente l'ottavo. Ciò detto, in termini diciamo molto concreti, il punto è che questo, ciò che stiamo vedendo in queste settimane non è un'ulteriore fase di escalation ciclica, questo è un conflitto che è percepito da vari attori come esistenziale per l'Iran, così come per Israele, ovviamente anche per Hezbollah, la posta in gioco è esistenziale, mentre per gli Stati Uniti, nonostante la loro presenza militare, il loro coinvolgimento politico, la guerra non è in alcun modo esistenziale, questo fa una grandissima differenza. Lei mi chiedeva chi, diciamo, internamente a livello iraniano
1: sta, perché si contraddicono un po' tra di loro, no? Chi vuole trattare un po' di più poi viene smentito da chi invece le trattative non le vuole. Trump lo dice spesso: non sappiamo con chi stiamo trattando, un po' perché la maggior parte le hanno uccisi con i primi raid, i primi bombardamenti, un po' perché effettivamente, diciamo, è abbastanza opaca poi la leadership iraniana in questo momento.
0: Certamente è opaca, prima di tutto teniamo bene a mente che conquistare la pace è molto più difficile che vincere una guerra. Con questo intendo dire che conquistare la pace, per esempio per l'Iran, richiede quello di essere capace di ammettere nero su bianco un nuovo ordine regionale negoziato e accettato anche dalle altre potenze e dagli altri attori regionali. Finora l'Iran, sotto questo punto di vista, non è stato in grado di farlo ed è il punto di debolezza. Cioè, ha ovviamente massimizzato molto, anche vediamo Hormuz e via dicendo, ma poi appunto conquistare la pace è un altro discorso e forse anche più difficile. A livello di chi decide, ovviamente è stata decapitata larga parte della leadership interna, c'è una forte tendenza ad andare verso una leadership più estremista, ma questo nei fatti anche negli interessi, a dispetto di quelle che sono la facciata, a dispetto di diversi attori, compresi quelli negli Stati Uniti e anche in Israele, nel senso che una leadership oltranzista garantisce di poter portare avanti delle politiche da queste potenze nella regione, mentre magari una leadership meno oltranzista, come quella che ha negoziato il JCPOA nel 2015, non permette di farlo. Dunque spesso vediamo c'è una retorica, ma poi nei fatti vediamo Hamas nella striscia di Gaza ovviamente prima del 6 ottobre e vediamo la leadership iraniana e vediamo altri contesti, spesso appunto avere delle nemici estremisti, dunque non avere interlocutori a dispetto delle facciate può ritornare utile, quantomeno per certi leader che hanno alcuni obiettivi in questa regione.
1: A me ha sorpreso la reazione di Trump rispetto a quanto è accaduto negli ultime 48 ore. L'Iran ha ripreso i bombardamenti sugli Emirati Arabi Uniti, ha semidistrutto un importante terminale petrolifero, tra l'altro fuori dall'area dello stretto, ed era una di quelle risorse che gli Emirati Arabi pensavano di utilizzare proprio per evitare il blocco di Hormuz. Poi ha in qualche modo annientato l'iniziativa che Trump aveva chiamato Project Freedom, perché è riuscita a far vedere che il controllo di Hormuz è ancora saldamente nelle sue mani, tant'è che le due navi americane che dovevano guidare le navi commerciali hanno dovuto sostenere attacchi molto forti e poi si sono dovute in qualche modo fare marcia indietro. Ecco, davanti a tutto questo Trump ha detto no, il coprifuoco non lo considero finito, si è trattato di una mini guerra, vedrete che le cose vanno avanti. Rubio addirittura ha detto l'operazione Epic Fury è finita, è terminata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È molto confuso quello che succede.
0: Credo ricordiamo che pochissimi giorni fa Trump ha minacciato l'Iran di genocidio, ha minacciato di cancellare un'intera civiltà, e come ben sa qualsiasi storia delle atrocità non esiste qualcosa come solo parole. Quando un presidente degli Stati Uniti usa quel linguaggio sdogana l'odio e sdogana una serie di dinamiche. In Europa molti leader politici si illudono bisogna aspettare sostanzialmente la fine di questa amministrazione Trump per avere un ritorno a un'amministrazione più vicina come quella di Biden, ma una volta che il genio esce dalla lampada rimetterlo dentro è molto molto più difficile ed è un'illusione. Quanto al punto specifico che lei diceva, ricordiamo sempre che Trump si contraddice continuamente, ma poi c'è l'elefante nella stanza, e l'elefante nella stanza

è ovviamente Benjamin Netanyahu, che ha avuto un impatto importante per quanto riguarda questa guerra, e molto molto improbabile che Benjamin Netanyahu in questa fase permetterà agli Stati Uniti di fare marcia indietro. Ha un'esigenza, quantomeno fino alle elezioni israeliane fra pochi mesi, di mantenere alta questa attenzione, mantenere questa guerra permanente, perché se non ci fosse questa guerra permanente, gli scandali interni

0: ottobre, compresa la corruzione e tutto il resto, sarebbero molto più al centro d'attenzione per quanto riguarda anche il dibattito interno intra-israeliano. Questo per lui ovviamente è qualcosa da scongiurare, dunque ovviamente due aspetti sono parte dello stesso quadro.
1: C'è un'ultima cosa che volevo sollevare: Trump dice spesso che l'opposizione iraniana, il popolo iraniano, non si è ribellato perché non ha armi, se le avesse si rivolterebbe contro il regime e in qualche modo la partita sarebbe chiusa dall'interno, e mi sembra di capire che Trump stia anche cercando di coinvolgere curdi, altri, nell'armarli, nel sollecitarli ad una rivolta armata contro il regime. Questo scenario ha qualche plausibilità?
0: Questa è una domanda molto molto importante. La storia, come lasci ricordare, che ogni movimento popolare che in Medio Oriente ha invocato la democrazia parlamentare o qualcosa del genere tra il 1876 ed oggi è stato contrastato da alcuni dei principali, diciamo, attori sulle due sponde dell'Atlantico, diciamo, dall'Egitto di Ahmed Urabi, dall'Iran di Mossadegh, all'Algeria nel 1991, a decine di altri esempi, e anche lo scorso decennio, quando milioni di persone nella regione si sono ribellate, in diversi paesi occidentali, compresi paesi europei, e i loro alleati come l'Arabia Saudita, sono, diciamo, riusciti a impedire che un'alternativa reale potesse concretizzarsi. Perché? Perché i regimi per alcuni sono utili, perché garantiscono una stabilità e dunque garantiscono una forma di controllo. Ciò premesso, io una delle volte che sono, l'ultima volta che sono stato in Iran, ho incontrato una serie di studenti e studentesse dell'università Mirkabir di Teheran, e loro stampavano migliaia di volantini nel quale c'era scritto un messaggio molto importante che spesso nelle nostre latitudini non arriva. Loro scrivevano nero su bianco che vogliono un Iran che non si precipiti tra le braccia dell'imperialismo a causa della sua paura del despotismo, e uno che in nome della resistenza e della lotta all'imperialismo non vada a legittimare il despotismo. Dunque gli ogni iraniani, soprattutto le generazioni più giovani, non cadono in questo facile out-out che spesso viene presentato anche sui nostri media, che vuol dire che o sei a favore del regime, quindi di tutto quello che abbiamo visto, le torture e via dicendo, oppure sei per forza a favore di potenze che hanno dimostrato nella storia di non avere nessun interesse in un Iran, diciamo, democratico. E concludo veramente l'ultima cosa: voglio ricordare che gli stessi attori che hanno distrutto l'Iraq era la principale barriera all'influenza della Persia e poi dell'Iran in questa regione, quindi gli stessi attori che hanno distrutto la principale barriera a questa influenza e hanno permesso all'Iran di espandere a dismisura la propria influenza in questa regione negli ultimi anni sono quelli, appunto, che in tempi recenti ci dicono dobbiamo fare di tutto affinché, appunto, l'influenza dell'Iran possa essere limitata in questa regione, uno dei tanti paradossi ai quali stiamo assistendo.
1: Grazie a Lorenzo Camme per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro e ancora grazie. Sono le 20:30, abbiamo salutato Lorenzo Camme, ve lo ricordo, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Torino. Una piccola pausa pubblicitaria, poi parleremo di Ucraina.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esame

0: ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Zapping.
2: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, ci occupiamo di Ucraina. C'è una storia interessante da raccontare, perché la Russia, come dicevo in apertura, ha chiesto, ma non l'ha chiesto all'Ucraina, l'ha chiesto agli Stati Uniti, una tregua di un giorno a difesa della sua grande parata in memoria della vittoria contro il nazismo. Il 9 maggio, come sapete, ogni anno sulla Piazza Rossa c'è una parata sempre più trionfalistica per ricordare quella giornata. Putin ha chiesto che ci fosse una tregua di un giorno per tutelare quel 9 maggio da eventuali incursioni ucraine. Zelensky ha fatto di più, ha detto: perché solo il 9 maggio? Fermiamoci, diciamo, dalla notte tra il 5 e il 6 e smettiamo di bombardarci, smettiamo di fare vittime, perché questo è quello che conta piuttosto che tutelare le parate. La Russia non ha risposto a questo e ha cominciato, anzi, oggi 6 maggio ha fatto 17 morti bombardando Zaporizhia, Sumy, molte altre città ucraine, facendo stragi di vario tipo, e ancora però chiede che ci sia una tregua il 9 maggio per far svolgere correttamente, tranquillamente la sua parata. Zelensky ha detto che adesso trarrà le conseguenze del fatto che, diciamo, la sua offerta di tregua del 5, del 6, 7, 8 e 9 non è stata neppure presa in considerazione. Io l'ho raccontata così, però vorrei che Giorgio Provinciali, che queste cose le vive, le segue vivendo a Kiev da molto tempo e scrivendone per La Ragione, ci raccontasse le cose come stanno nei dettagli. Buonasera Giorgio e bentornato a Zapping.
3: Buonasera Giancarlo e grazie di cuore per tenere aperta questa finestra sull'Ucraina. Qua insieme a me c'è anche Alla Perdei, che come sai ha condiviso con me tutti i 1533 giorni di guerra sul campo, e quindi siamo in due.
2: Com'è questa storia della tregua? Raccontami meglio, che cosa è successo?
3: Allora, guarda, come hai sintetizzato perfettamente, 12 ore dopo l'inizio appunto di questa tregua proposta da Zelensky, i russi l'avevano già violata 1800 e rotte volte, facendo quelle stragi di cui tu hai parlato, ma diciamo che comunque si sapeva già che sarebbe stata una messa in scena, perché è sempre stato così. Anche se ti ricordi, alla fine d'aprile c'era stata un'altra tregua concordata, aveva promesso e spergiurato che, parlo di Vladimir Putin, non avrebbe mai bombardato. Cioè, guarda, durante quella tregua lì, proprio durante quella cosiddetta tregua lì, i droni russi hanno ucciso il figlio del nostro forse più caro amico in Ucraina, esattamente nel tratto di strada che facciamo sempre io e Alla per andare, diciamo, verso Kramatorsk e Sloviansk. Tra l'altro con questo ragazzo noi ci dovevamo incontrare di lì a poco, e quindi purtroppo proprio quel giorno lì, durante quella tregua lì, cosiddetta tregua lì, certo, purtroppo un drone russo l'ha ucciso. E questo accade sempre, regolarmente. Le cosiddette tregue russe sono solo un modo di dire, come posso dire, un pretesto che utilizzano loro per spostare truppe nel frattempo, anche perché stanno avendo enormi difficoltà al fronte, enormissime difficoltà al fronte, Giancarlo. Probabilmente questa è la notizia più importante, perché sai, la notizia di una tregua ormai non è più notizia perché i russi non la rispettano, e non è neanche più una notizia il fatto che non la rispettino. Però la notizia importante da dare rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti con gli amici di Rai 1 è proprio questa. Da 5 mesi ormai la Federazione Russa perde costantemente ogni mese molti più uomini, 35.000 rotti uomini rispetto a quelli che recluta, che sono circa 27.000, e da 5 mesi la Federazione Russa perde terreno molto, in maniera molto molto importante, praticamente su tutti i fronti, perché è successo che l'Ucraina in questo momento ha guadagnato l'iniziativa strategica, tecnologicamente stiamo parlando sul campo, perché per la prima volta da 4 anni e mezzo che è iniziata questa sciagurata guerra, l'Ucraina ha invertito il ratio. Ti ricordi che avevamo parlato mesi fa di un 18-1 di ratio di colpi d'artiglieria, sì, a favore della Russia, ti ricordi, no? Bravo. Ecco, dal 18-1, solamente grazie all'investimento tecnologico che ha fatto l'Ucraina sui droni, si è passati a 1,3-1 a favore dell'Ucraina in questo momento nell'ambito dei droni, perché i droni ucraini sono sia tecnologicamente che a livello di volume anche quantitativamente molti di più e molto migliori rispetto a quelli russi, perciò sul campo questo sta

0: da poter essere
1: anche missili a lungo raggio di fattura ucraina sono molto migliorati e molto efficaci, ho visto.
0: Sì, sì, assolutamente, alla faccia di chi diceva che non esistevano i vari missili della Firepoint, invece quelli funzionano e stanno proprio esattamente mettendo in pratica quelle che qui chiamiamo le sanzioni che funzionano, cioè le sanzioni a lungo raggio, diciamo anche così.
1: Sulle raffinerie, sui centri, bravissimo, sulle estrazioni di petrolio.
0: Bravissimo, guarda quella di Tuapse, per esempio.
1: Che mi pare che brucia ancora.
0: Brucia ancora, e il danno stimato, Zelensky ha parlato proprio ieri, di 7 miliardi e mezzo totali di danno.
1: Però nello stesso momento, mentre gli ucraini colpiscono raffinerie, impianti petroliferi, la Russia continua a martellare le città, palazzi civili, asili, un asilo assumi, insomma questa è l'unica risorsa bellica che mi pare gli sia rimasta.
0: Guarda, esattamente, della casa in cui io e Alla, che è qua con me, abbiamo vissuto per così tanto tempo a Sumy, è rimasto soltanto un muro solo su, tutto il resto è stato distrutto. Oggi hanno bombardato un asilo nido a Sumy, hanno ucciso la signora che manuteneva quell'asilo lì e anche le due bidelle.
1: I russi dicono che era pieno di soldati ucraini, questa era la loro risposta.
0: Guarda, conosciamo bene questi posti, conosciamo bene oltretutto la retorica, ti ripeto Alla e io ci abbiamo vissuto lì, ci abbiamo vissuto ma non facendo quello che io chiamo giornalismo intermittente, quelli che vengono, stanno qui una settimana, si fanno accompagnare dal fixer un giorno e poi tornano indietro, vuol dire che noi ci abbiamo vissuto sempre, H24, 7 giorni su 7. Ti posso assicurare che c'erano dei bambini e c'erano le bidelle. Oggi c'erano le bidelle in quel momento, ma non c'erano nient'altro che... I soldati non li mettono più lì, oltretutto, perché dal momento che la Federazione Russa li bombarda sarebbe una scelta stupida. Però il pretesto che utilizzano e continuano a usare i russi è questo qua. Continuano a dire li bombardiamo perché c'erano i soldati. Ma in realtà, guarda, rientra in una campagna molto più ampia che da almeno 5-6 giorni la Federazione Russa sta mettendo in atto, bombardando soprattutto le vie logistiche. E proprio io e Alla abbiamo fatto un servizio molto importante da Kherson su questo, sulle stazioni di servizio, che continua a bombardare la Federazione Russa in maniera veramente a tappeto, perché sta cercando in ogni modo di tamponare questa situazione al fronte di gravissime perdite che loro stanno avendo, e quindi stanno cercando di colpire i nodi in cui viene approvvigionata la logistica, anche di carburante. Quindi, per esempio, tutte le stazioni di servizio, anche a Kharkiv, anche a Kherson, anche a Sumy, anche a Kiev, nell'oblast di Kiev, anche nel Donetsk, sono state tutte bombardate, tutte. Guarda, io e Alla abbiamo cercato di fare proprio nel Donetsk rifornimento, e l'ultimo aperto ci ha detto: ragazzi, non state qua, eppure abbiamo sempre fatto benzina lì. Non state qua perché stamattina hanno provato a colpirci due volte, vi consiglio di non starci. E stanno provando a farlo in ogni maniera.
1: Che cosa succederà secondo te adesso con la parata del 9 maggio? Perché l'Ucraina, tra l'altro, mi pare proprio ieri ha dato dimostrazione di poter colpire anche Mosca, ha colpito, mi pare, dei palazzi di lusso a qualche centinaio di metri dalla Piazza Rossa.
0: Sì, è un grosso problema per Putin questo, è un grosso problema, e oltretutto, guarda, anche diversi analisti americani con cui sono in contatto e con cui parlerò anche a breve, tra cui gli amici del Times of London, anche inglesi, condividono questa tua osservazione e il fatto che secondo loro e anche secondo noi questo comincia a rappresentare una prima dimostrazione pratica di questa inversione di tendenza. Cioè Putin ha paura in questo momento e sa che può essere colpito. Sa che può essere colpito sia dai missili e dai droni ucraini, perché c'è arrivano come a Mosca, e l'hanno già dimostrato di arrivare anche ben oltre Mosca, e soprattutto perché ha paura di essere colpito anche internamente, perché io ricordo di un tempo fa ti avevo detto l'unico modo per cui i russi potrebbero uccidere Putin è se non vince in Ucraina. Te l'avevo detto durante la nostra diretta, perché spesso in Italia si dice: ma perché non lo fanno fuori, ma perché non c'è movimento? E ti avevo detto: guarda, i russi l'unico modo per cui lo potrebbero fare fuori è se perde la guerra in Ucraina, e ora la sta perdendo. Lo posso dire a chiare lettere perché è da 5 mesi che sta succedendo, però in questo momento è in maniera molto conclamata al fronte. Sì, ora finalmente, dopo tanti mesi, posso dire l'Ucraina sta vincendo e la Russia sta perdendo. Questo è chiaro dal fronte.
1: È una cosa che in Italia non si percepisce, non si dice. Cioè, la posizione è ancora quella di dire che la Russia è imbattibile e che l'Ucraina è destinata comunque a soccombere, prima o poi, che se non vuole soccombere del tutto deve trattare immediatamente e cedere parte dei suoi territori.
0: No, guarda, questo si diceva in Italia fin dall'inizio. proprio.
1: Ma si dice ancora, questo è il problema.

0: Ma è un problema dell'Italia questo, è un problema molto più grande che riguarda l'informazione, io me ne accorgo perché Ale e io siamo, tipo, lo posso dire tranquillamente, siamo gli unici che siamo veramente qua H24. Alcuni ogni tanto vengono, fanno il servizio, tornano indietro, però noi siamo gli unici che siamo, e questo è un enorme problema per l'informazione, un enorme problema. Quindi questo problema qua bisognerebbe rivolgere questa domanda a chi in Italia dice di occuparsi di informazione, ma in realtà non lo fa bene o non lo fa come bisognerebbe farlo, perché non vedere una cosa così macroscopica in questo momento, chiunque avesse vissuto al fronte anche solo un mese nella sua vita avrebbe la netta percezione che chi sta perdendo è la Federazione Russa e chi sta vincendo e sta avanzando oltretutto è l'Ucraina. Ma sta avanzando sotto tutti i punti di vista, perché guarda, io parlavo, ti ricordi che ti avevo spiegato l'ultima volta che si tratta di controllare le aree, non soltanto di avanzare fisicamente. L'Ucraina sta estendendo il controllo a oltre 200 chilometri da quella che una volta noi chiamavamo la linea di fronte, capisci? Cioè è enorme questa differenza.
1: E tu cosa prevedi? Che la sfilata del 9 maggio si svolgerà tranquilla o c'è la possibilità che l'Ucraina faccia qualcosa?
0: Punto di domanda, questo lo lascio veramente, perché per la prima volta anche noi, anche parlando proprio io e Alla, non abbiamo veramente idea di che cosa possa succedere, perché come hai detto tu in apertura, Zelensky è parecchio arrabbiato, perché lui aveva proposto, come hai detto tu, di anticipare la tregua di 2 giorni e di far riposare i ragazzi, di fare tacere le armi e di sedersi al tavolo della diplomazia. Ha teso la mano ancora una volta, pur avendo in questo momento, come ripeto, il vantaggio dal punto di vista strategico sul campo. E Putin ha risposto col terrore per l'ennesima volta in questa maniera. Quindi questa volta sinceramente non ti so dire una previsione, e anche noi siamo col fiato sospeso perché cosa possa succedere. Francamente penso che non succederà nulla di importante, perché non è nello stile ucraino bombardare una manifestazione, per quanto disgustoso sia vedere sfilare falce e martello e Z fatte col nastro di San Giorgio, cioè gli stessi simboli con cui sono venuti a massacrare e stuprare la gente a Bucha, massacrare e stuprare la gente a Trostianets, a fare le fosse di Izium, le fosse comuni, eccetera, eccetera. Per quanto sia disgustoso, crediamo che non faranno nulla, diciamo, gli ucraini. Gli ucraini probabilmente continueranno sul campo a dimostrare in questo momento quella che è la superiorità tecnologica ucraina.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Provinciali, grazie come sempre, buon lavoro, grazie davvero.
0: Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
1: Allora, abbiamo salutato Giorgio Provinciali, titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura con Anna Zafesova.
2: Erlasco, Sempio oggi in procura, non risponde ai PM, contestati gli elementi delle nuove indagini su alcune intercettazioni, legali dicono, commentava trasmissioni TV. Nuova proposta degli Stati Uniti all'Iran, per Trump accordo entro la prossima settimana, Teheran, clause inaccettabili, domani riunione alla Farnesina su Hormuz. Spiragli di accordo USA-Iran spingono, rialzo le borse, giù il petrolio, vertice di maggioranza su crisi energetica, le opposizioni, governo fallimentare su crollo salari. Domani la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, paroline, gli attacchi di Trump al Papa perlomeno strani, ma gli USA restano interlocutori. 50 anni fa il terremoto del Friuli, Mattarella a Gemona, prevenire calamità, non limitarsi a mitigarne gli effetti, Meloni, onoriamo l'impegno di chi ha ricostruito. Sta girando l'Italia con un tour nei club, Levante porta sul palco i suoi successi e racconta la passione per la scrittura, le parole sono importanti, dice, scrivo di mio pugno i testi delle mie canzoni.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, andiamo verso la chiusura di questa puntata, la nostra ultima ospite è Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per il quotidiano La Stampa, vi ricordo anche il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire, il passato di Mosca, il futuro di Kiev. Buonasera Anna, bentornata a Zapping.
3: Buonasera.
1: Allora, volevo chiederti che cosa pensi di queste notizie che stanno attraversando un po' i giornali, non soltanto italiani, anche europei, anche americani, in cui un po' riemerge l'idea che Putin sia nel mirino di un possibile tentativo di golpe, la sicurezza attorno a lui si sarebbe innalzata, i suoi collaboratori dovrebbero rispettare regole ancora più strette e nell'ombra si starebbe muovendo l'ex del ministro della difesa Shoigu, che potrebbe essere colui che trova, insomma, le relazioni, i contatti, il coordinamento per dare una spallata a Putin. Che cosa ne pensi?
3: Ma allora...

0: Ora, se parliamo di un golpe organizzato da Sergei Shoigu, francamente mi sembra un candidato molto improbabile come nuovo capo della Russia, sia perché innanzitutto se è un golpe destinato a fallire, probabilmente, visto che Shoigu è stato l'autore, il teorico dell'invasione dell'Ucraina in 3 giorni, 4 anni e mezzo fa. Dopodiché, è estremamente impopolare tra i militari. È stato tolto dal Ministero della Difesa anche perché, diciamo, pesantemente corrotto, e molti suoi vice sono già stati condannati per corruzione nella Russia di Putin.
1: Tra l'altro credo che lui
0: Quindi.
1: sia stato, diciamo, rimosso dal ministro della difesa anche un po' per proteggerlo da queste accuse, no? Probabilmente in quella fase.
0: Sì, ma comunque, insomma, appare molto come un personaggio che, come unica sua carta che da giocare, è quella della fedeltà a Putin, cioè non è che possiede molte altre capacità, non controlla i servizi senza i quali un golpe non si può fare, e appunto è odiato dai militari, che anche perché non ha fatto nemmeno un giorno di leva in caserma. Però al di là di Shoigu, che queste voci, diciamo, bisogna anche capire perché vengono diffuse e da chi, che Putin si trovi in una situazione estremamente delicata, questo è vero, al di là diciamo della sua tradizionale paranoia, basta ricordare anche le misure anti-Covid. Perché ci sono sempre più manifestazioni di scontento dei putiniani. Abbiamo visto la rivolta dei blogger su Instagram, la rivolta dei blogger nazionalisti, lo scandalo che ha coinvolto la sua presunta compagna, la First Lady segreta Alina Kabaeva, l'ex ginnasta che ha avuto contro tutto il mondo della ginnastica russo, e la cosa è uscita in superficie. Insomma, c'è parecchio scontento, e stavolta non è uno scontento del dissenso, è uno scontento di quelli che fino all'altro ieri, tutto sommato, il regime lo sostenevano, e anzi erano pure abbastanza
1: Come appunto
0: soliti.
1: tu dicevi, i blogger militari, insomma, che hanno sostenuto e
0: Esatto,
1: applaudito l'operazione speciale e adesso dicono ci state coprendo di vergogna.
0: lì ovviamente convergono due correnti spesso anche opposte, cioè quelli che dicono adesso fermiamo la guerra perché sta andando troppo in là, perché non riusciamo a vincerla, perché l'economia russa è in crisi, perché, per vari motivi, insomma, fermiamoci prima di andare completamente nel disastro. E questi sono, diciamo, tra virgolette, moderati e pragmatici. E poi ci sono invece i falchi, come appunto molti blogger nazionalisti, che dicono che, e quindi anche molti militari e uomini dei servizi, perché quello rappresentano, che invece sostengono il contrario, che Putin è troppo poco determinato, che Putin dovrebbe giocare il tutto per tutto, che Putin dovrebbe trasformare l'operazione militare speciale in una guerra vera e propria con mobilitazione, quindi mandando soldati di leva e riservisti in Ucraina per schiacciare l'Ucraina, con una marea di corpi fondamentalmente, e quindi che lo considerano semmai troppo indeciso. E questi, quindi, il solito scontro tra colombe e falchi, che convergono su un solo punto: che la situazione così com'è non va bene, perché nel momento in cui Putin deve chiedere a Zelensky di non attaccare la sua parata il 9
1: Certo,
0: maggio, c'è qualcosa che non va.
1: assolutamente. E però rifiuta poi la tregua che Zelensky gli offre anche di qualche giorno in più e quindi anche questo un po' segnala la.
0: Ma perché Zelensky è imbattibile nell'immagine, cioè anche perché è un professionista. Zelensky dice benissimo: io non voglio una tregua sulla tua
1: Solo
0: parata,
1: per
0: io
1: farti fare la parata, diamoci.
0: voglio una tregua per salvare vite, una tregua che possa durare anche per giorni, anzi io la dichiaro subito. Quindi a questo punto sei tu che non vuoi la tregua, e infatti diciamo, la battaglia mediatica Zelensky l'ha vinta in due mosse.
1: La cosa incredibile è che da parte americana, trumpiana, tutto questo non venga neppure osservato, non venga preso, messo in conto. Trump passa magari un'ora e mezza al telefono con Putin, i suoi inviati non hanno mai messo piede a Kiev e continuano a dire che è Zelensky a fermare la strada verso la pace.
0: Ma certo, ma infatti molto di quello che è stato fatto negli ultimi mesi è stato fatto anche a beneficio di Trump, perché è chiaro che sia Zelensky che Putin si rendono conto che in questa vicenda avere Trump dalla propria parte è fondamentale. Quindi, però, al di là di appunto al di là di Trump, che oltretutto in questo

0: momento diciamo impegnato
1: altri
0: su altri
1: problemi, sì.
0: fronti, c'è anche tutto il resto, c'è l'opinione pubblica mondiale e lì appunto la partita di solito la vince l'Ucraina.
1: Leggevo che hanno cominciato a bussare al portafoglio anche dei ricchi oligarchi, dicendo date qualcosa, versate i vostri soldi per il bene dell'operazione speciale, date più soldi, impegnatevi. Sta succedendo anche questo?
0: Sì, ma questo sta succedendo in realtà da molto tempo, cioè gli oligarchi sono stati invitati a tassarsi diverse volte. Molto inquietante la frase della governatrice della Banca Centrale russa Elvira Nabiullina, che la settimana scorsa ha detto che l'ultima risorsa rimasta all'economia russa sono i risparmi dei russi. Infatti si sta parlando anche di sottoscrizioni, di obbligazioni che ovviamente verrebbero proposte ai russi in maniera, come una proposta che non si può rifiutare,
1: Esatto.
0: come si faceva all'epoca
1: Tra
0: sovietica,
1: l'altro lei ha
0: quando
1: detto anche un'altra cosa interessante, ha detto la Russia non ha mai assistito ad una crisi di mancanza di manodopera come quella che stiamo attraversando.
0: anche questo è vero, ma infatti anche il ministro dello sviluppo economico dice che Maxim Reshetnikov dice che le risorse dell'economia sono esaurite, cioè stiamo parlando di una crisi che ormai perfino i ministri putiniani non cercano nemmeno di nascondere, perché tanti uomini sono andati al fronte, tanti sono scappati, sia per protesta sia per paura della mobilitazione, e tanti uomini e donne sono stati assorbiti dall'industria militare, e quindi per esempio perfino a Mosca, dove ci sono stipendi più alti, dove di regola insomma c'è sempre offerta di lavoro, in questo momento non si riescono a trovare anche banalmente camerieri, perché appunto l'industria militare sta assorbendo uomini e l'esercito sta assorbendo uomini.
1: In mezzo minuto però volevo chiederti, le voci sul golpe contro Putin circolano da sempre. Ci sono segnali, i giornali dicono aumento delle regole di sicurezza, chi si avvicina a Putin non deve avere un cellulare. I segnali dicono qualcosa di nuovo o siamo sempre nelle stesse
0: No,
1: condizioni?
0: secondo me dicono qualcosa di nuovo, anche perché fino a qualche tempo fa era molto difficile in realtà individuare qualcuno che volesse rovesciare Putin veramente. Stavolta appunto vediamo due schieramenti che entrambi si rendono conto che sono scontenti di Putin. E poi c'è un altro fattore sui cellulari, sulla stretta di internet, che chissà perché in Russia ha coinciso con l'Iran, con l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, del vertice iraniano. Cioè è evidente che la campana di Teheran sta suonando per Putin, cioè così come si era spaventato delle rivolte quelle popolari dopo aver visto la fine di Gheddafi, così adesso vede come i cellulari e internet contribuiscono sia alla protesta sia a individuare i bersagli per un
1: Bersagli, cioè.
0: eventuale attacco.
1: Ci fermiamo qui. Grazie a Anna Zafesova, grazie per essere stata con noi. Buonasera, come sempre,
0: Grazie a
1: buon
0: voi.
1: lavoro. Grazie
0: Buon lavoro.
1: ancora. Sono le 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Massimo Chiadroni e Federico Foroni. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1. Vi ricordo come sempre che potete risentire questa puntata e tutte le precedenti su raiplaysound.it e vi ricordo che potete scriverci a zapping@rai.it. Bene, tutto per questa sera. Vi do appuntamento a domani e dopodomani da Venezia, due puntate interamente dedicate alla Biennale di Arte 2026. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano.

0: al tuo fianco ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
3: La carità è pienezza, è gioia, è qualcosa che ti raggiunge dentro e ti fa sentire rinata, perché è quell'amore che ti avvolge, che ti spinge per andare verso l'altro, che ti dà la possibilità di guardare l'altro e te stessa con uno sguardo nuovo. Perché Dio è amore, Dio è carità, e Dio ci guarda così, guarda ogni uomo in maniera nuova. Allora l'esperienza della Caritas di questi anni mi sta permettendo di essere spinta verso l'altro, di guardarlo con benevolenza, con compassione, perché l'altro è mio fratello, perché nell'altro c'è il Signore, quel Signore vivo che mi invita sempre a stare accanto. Allora la carità per me è uno stile di vita, è quel passo in più che mi fa andare incontro, che mi fa fare il primo passo, che a volte mi fa fermare, che mi fa sporcare le mani, che non giudica, che abbraccia, che guarda l'altro nella sua interezza. La carità non finirà mai, ce lo dice San Paolo, che la carità è paziente, è benigna, è benevola, è mite, è umile, sa attendere, ma sa anche supportare e sopportare. La carità ci permette di costruire ogni giorno la pace, perché l'altro, mio fratello, è mia sorella.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. In apertura la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato Andrea Sempio, che in un'intercettazione avrebbe detto di aver tentato un approccio con Chiara Poggi e lei avrebbe rifiutato.
3: Il colpo di scena arriva durante il faccia a faccia tra indagato e magistrati. Andrea Sempio non parla, ma i pubblici ministeri sì, e a lungo, e tra le carte che scoprono c'è un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano lo incastrerebbe. Due ore dopo la fine dell'interrogatorio, la notizia compare sui social del TG1. Nell'intercettazione, Sempio è in auto e parla da solo a un mese da quando ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice cattura il soliloquio. Lui dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio al telefono ricevendo la risposta: io non ci voglio parlare con te. Poi pronuncia una frase che lascia intendere che avesse visto un video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, che per gli inquirenti sarebbe all'origine del movente del delitto, un'ossessione. Per la difesa, Sempio non stava confessando ma facendo il verso alle trasmissioni televisive che parlavano di lui.
4: Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così.
3: L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto video privati di Chiara con l'amico Sempio.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: All'estero ora, con la guerra in Medio Oriente, Trump ferma l'operazione militare a Hormuz e annuncia un accordo entro la prossima settimana. Per Teheran alcuni punti della proposta però sarebbero inaccettabili. Il corrispondente.
6: Trump, la PBS, dice: penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà, aggiunge, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Prima sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran. Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persone.

0: persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sulle trattative, fonti di governo iraniano non rilasciano ancora una risposta formale, ma confermano che uno scambio di messaggi con gli Stati Uniti per il tramite del Pakistan è effettivamente in corso e che si stanno verificando i punti oggetto dei negoziati. Più dura la risposta dei Pasdaran, che avevano giudicato inaccettabili le condizioni statunitense, e anche lo speaker del Parlamento Ghalibaf ha assicurato: non cederemo alle pressioni di Washington. Sulle trattative, il premier israeliano Netanyahu è stato informato da Trump. In serata attesa una telefonata tra i due, ma Israele è pronto a riaprire i combattimenti in qualsiasi momento. Mentre proseguono i raid sul Libano, ucciso un alto comandante di Hezbollah nella periferia di Beirut, ed è già polemica per una foto che circola sui social in cui si vede un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, dove poche settimane fa un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù. Lo scatto sarà ora oggetto di un'indagine, afferma il portavoce dell'esercito israeliano, che ha assicurato: il comportamento del militare si discosta completamente dai nostri valori e sarà valutato severamente. Atteso domani l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice e sui rapporti tra Vaticano e Stati Uniti, sentiamo le parole pronunciate oggi dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
2: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
1: E chiudiamo con la musica. Stasera Ligabue inaugura la nuova arena di Milano.

0: Il rocker di Correggio sarà il primo a salire sul palco della struttura nata per le Olimpiadi invernali e che ha ospitato le gare di hockey sul ghiaccio. La notte di certe notti proseguirà con 4 date a giugno negli stadi, poi da settembre altri 14 concerti per concludere di nuovo a Milano il 24 ottobre. Su Radio 1 ora c'è la Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito.

0: ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, 21:07 minuti e 35 secondi. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Tanti temi che tratteremo questa sera. Un aggiornamento subito sul semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i parigini subito in vantaggio. Assist di Kvaratskhelia, gol di Dembélé al terzo minuto, siamo ora al sesto minuto, quindi Paris Saint-Germain in vantaggio in Germania contro il Bayern Monaco. Paris Saint-Germain in vantaggio anche dopo il risultato dell'andata, partita finita 5-4 proprio per i parigini. E allora vi daremo aggiornamenti continui su questa partita. Passiamo però subito alla diretta, perché dobbiamo andare al Pala Barton Energy di Perugia, dove c'è gara 3 delle finali scudetto di pallavolo maschile, Perugia contro Civitanova. Andiamo a sentire come sta andando con Manuela Collazzo.
2: Ben trovati dal tutto esaurito del Pala Barton, 5.000 spettatori, forse anche più, per la gara potenzialmente decisiva dello scudetto al maschile. Perugia avanti 2-0 nella serie, ha stasera in casa propria la possibilità di conquistare il terzo scudetto della sua storia, ma è sotto nel conto dei parziali, perché in volata ai vantaggi si è imposta la Lube 27-25, ha chiuso alla terza occasione grazie a un contrattacco di Nikolov. Lube che era partita bene, giocando sì punto a punto ma sempre subendo il servizio avversario, subito pronti via, e un ace di Plotnicki ha cominciato fin dall'inizio a spaccare il parziale. Semeniuk poi ha proseguito per la Sirtusa, che ha conservato un vantaggio piuttosto ampio fino al 17-13, quando è arrivato l'ace di Bottolo, e dunque la Lube ha cominciato a riavvicinarsi agli avversari, ma è stata un'altalena nel primo parziale, anche se il servizio di Civitanova, che non aveva funzionato in gara 1, ha dato i suoi frutti invece nel primo set di questa gara 3, con Bottolo protagonista, due ace consecutivi, anche con la performance e la presenza dei 9 metri di Boninfante. La Lube è riuscita a rimanere lucida e concentrata, cosa che invece non era riuscita la formazione marchigiana nelle prime due gare. È riuscita dunque a conquistare il primo parziale in volata, imponendosi 27-25, sfruttando un attacco di Nikolov, mani fuori dello schiacciatore bulgaro di Civitanova. Dunque la situazione vede al Pala Barton Civitanova avanti 1-0 su Perugia, ma ricordiamo, Perugia è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto. Studio.

0: Teddy's Whims con Mr. Know It All qui a Zona Cesarini, 21:13 minuti e 50 secondi. Dobbiamo parlare appunto di tanti temi. Io vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, e tra i temi ovviamente il tennis con gli internazionali a Roma. Il primo turno è in corso, una partita nel tabellone femminile, quindi vi diamo conto di questa sfida, quella fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Primo set all'azzurra per 6-2, nel secondo siamo sempre 3-2 in questo caso per Cocciaretto, con Kraus al servizio sul 40-40. C'è un'altra azzurra in campo, Basiletti contro Tomljanovic, appena iniziato il match, al servizio l'azzurra sul 15-30 in questo momento, proprio il punto di Tomljanovic. Torniamo però al pallavolo maschile, la finale scudetto gara 3, quindi andiamo per un aggiornamento al Pallabarton Energy di Perugia da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo, siamo all'inizio del secondo set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 1-0 però della Lube, questo è il conto dei parziali. Gioco fermo perché c'è stato un problema a Solé, il centrale di Perugia, in un'azione di gioco è caduto malamente, non sappiamo se il ginocchio o la caviglia, in ogni modo è stato sostituito da Loser, che proprio domenica era rientrato in campo dopo un infortunio. Si è rivisto anche Ishikawa, anche lui è rientro dopo problemi fisici. Per quanto riguarda la Sirsusa, la situazione nel secondo set 4 Perugia, 2 Civitanova. Civitanova ha vinto il primo parziale 27-25, crediamo problemi al ginocchio destro per Solé, che sta ricevendo le cure, e al suo posto in prima linea è entrato Loser. Giannelli al servizio. Per quanto riguarda la Sirsusa, che è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto, può conquistare il suo terzo titolo stasera davanti ai propri tifosi, ma insegue nel conto dei parziali. Potente Giannelli dei 9 metri, attacca al centro Podrashanin, il veterano della Lube, unico ex di questa gara, e riesce a chiudere, a conquistare il terzo punto. 3 Civitanova, 4 Perugia. Civitanova che ha vinto in volata il primo set, un parziale che si è davvero deciso ai dettagli, con buone percentuali della Lube nel cambio palla diretto, nonostante una ricezione non sempre impeccabile. Adesso non è impeccabile da 9 metri Podrashanin, che manda in rete il suo servizio, regalando il quinto punto a Perugia. 5 Perugia, 3 Civitanova. Questo è inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube in quella che è la finale scudetto più giocata nella storia dei playoff della pallavolo, e la sesta finale tra Civitanova e Perugia. Seguiamo il servizio dei protagonisti, poi torneremo agli studi di Roma. Potente Suballaso che se la cava bene in ricezione, Bonifante sceglie l'attacco al centro di Gargiulo che non sbaglia, allora Civitanova si riavvicina. 4 Lube, 5 Sirsusa, siamo nel secondo set, la Lube avanti 1-0. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra pochissimo. Champions League, semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint Germain, 15° minuto, 1-0 per i parigini, il gol di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, entrambi davvero grandi protagonisti anche dell'andata, finita 5-4 per il Paris Saint Germain, quindi siamo al momento 6-4 nel conto dei due match, facendo la somma dei

0: due risultati, partita apertissima, la ricorderete all'andata, davvero tanti stravolgimenti. E poi il tennis, stavamo dicendo, delle azzurre in campo sono due al primo turno nel tabellone femminile degli internazionali d'Italia che si stanno svolgendo a Roma, con Cocciaretto che è in campo contro l'austriaca Kraus, ha vinto il primo set 6-2, nel secondo siamo tre pari con Cocciaretto al servizio sullo 0-15. Da poco iniziata in invece l'altra sfida del primo turno fra un'altra azzurra, Basiletti, e l'australiana Tomljanovic, primo game per Basiletti, ora Tomljanovic al servizio sul 15-0, e siamo anche in attesa più tardi del esordio qui nel tabellone principale di Cina contro il belga Blocks, una partita complicata di sicuro al primo turno per Cina, di cui vi daremo conto. Gli altri italiani che hanno giocato oggi ci sono nel tabellone maschile: Arnaldi che ha battuto lo spagnolo Munar 2-7-1, 6-3, 3-6, 6-3, e nel tabellone femminile invece ci sono Stefanini che è stata sconfitta da Ostapenko in 2-7, il derby azzurro molto interessante fra Pigato e Grant, con la vittoria di Grant 2-7-1, è uscita Urgesi contro Golubic 2-7-0, fuori anche Brancaccio contro Townsend, proibitivo questo primo turno per Brancaccio, 2-7-0, 6-3 e 6-2. Questi un po' i risultati, e poi più tardi ne parleremo con un ospite, faremo un po' il punto fin qui, anche se sono appena iniziati questi internazionali, cercheremo di capire meglio anche i possibili incroci di tabellone. Torniamo però a gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile, Perugia Civitanova, Manuela Collazzo.
1: Si gioca punto a punto nel secondo set, 7 pari tra le due squadre, con Civitanova che ha vinto il primo parziale ai vantaggi 27-25. Gargiulo a servizio per la Lube, profondo in salto flat su Semeniuk che riceve bene, poi attacca Bentara e arriva il colpo vincente dell'opposto della Sirtusa, che lascerà Perugia a fine stagione per giocare in Giappone dalla prossima. 8 Perugia, 7 Civitanova in questa finale, in questa gara 3, che è una gara speciale per i due arbitri, Umberto Zanussi alla sua ultima direzione di gara e Stefano Cesare alla sua 600ª direzione di gara, 17ª finale scudetto per Stefano Cesare. Adesso arriva un bel colpo in intrarotazione di Nikolov, che conquista il punto per la sua squadra, per la Lube Civitanova. Prosegue dunque il punto a punto, 8 pari tra Perugia e Civitanova nel secondo set, Civitanova avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Lepki potente su Semeniuk, qualche difficoltà per la ricezione umbra, pallone ancora nella metà campo della Lube Civitanova, che contrattacca e non sbaglia con Nikolov, anche un pallone abbastanza complicato da attaccare, molto vicino a rete. Nikolov non sbaglia e conquista il nono punto, il punto del vantaggio della Lube. 9 Civitanova, 8 Perugia nel secondo set, e arriva anche la pausa, il time out chiamato da Angelo Lorenzetti, l'allenatore della Sirtusa, che ferma subito il gioco. Lorenzetti dal 2023 a Perugia ha vinto tutte le finali che Perugia ha giocato, 5 scudetti per lui, l'uomo dei record, 5 scudetti in 4 città diverse, cerca il secondo a Perugia, mentre complessivamente la Sirtusa cerca il terzo scudetto della sua storia dopo quello vinto nel 2018 proprio contro Civitanova, e poi nel 2024 contro Monza. L'anno scorso Perugia fuori dalla finale perché eliminata in semifinale proprio da Civitanova, fu quella una eliminazione bruciante perché avanti 2-0 Perugia fu rimontata dalla Lube, che conquistò la finale scudetto, persa poi contro l'Itas Trentino. Seguiamo questo scambio, si torna in campo dopo il time out chiamato dal tecnico di Perugia Angelo Lorenzetti. Sempre Lepki al servizio per la Lube, che avanti 9-8 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore di Civitanova. Lepki forza, ma si sposta dalla traiettoria del pallone Colaci, il libero della Sirtusa, perché è fuori servizio di Lepki anche per Colaci. Una partita speciale, cerca il suo sesto scudetto personale, lui che potrebbe giocare stasera la sua ultima partita al Palamarton, perché dopo questa stagione si ritirerà, addio alla pallavolo giocata, ma resterà a Perugia perché sarà il direttore tecnico della Sirsusa. Adesso ottimo scambio

di Civitanova con il punto conquistato, l'attacco al centro di Podrashanin, 10 Civitanova, 9 Perugia, primo tempo anticipato di Podrashanin, questo nel secondo set, la Lube insomma avanti 10-9, 1-0 il conto dei parziali, una Civitanova che non ha più nulla da perdere arrivati a questo punto della finale scudetto e gioca forse con la testa libera. Adesso buona difesa della Lube, contrattacca Bottolo, arriva dall'altra parte però il muro difesa di Perugia, Plotnitsky il suo palleggio contro le mani del muro avversario, va a segno a Plotnitsky e arriva il punto della parità per quanto riguarda il secondo set, 10 pari tra Perugia e Civitanova, Civitanova avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Studio.

0: 50 secondi, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in Bayern. Paris Saint-Germain si sta giocando in Germania, 26esimo minuto, assegnato al terzo Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Questo risultato fin qui parziale al 27esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, appunto, fra Bayern e Paris Saint-Germain. Ci scrivono al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Da tifoso della Fiorentina un saluto commosso al grande Evaristo Beccalossi, che ci ha fatto divertire col suo calcio, Lorenzo da Modena, e ne parleremo, lo ricorderemo, Evaristo Beccalossi, che è morto all'età di 69 anni, icona dell'Inter degli anni 80. Era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera proprio con il club biancazzurro, ma ne parleremo più tardi, approfondiremo anche questa figura di ex calciatore, poi anche opinionista TV e radio e tanto altro. Lo faremo sicuramente. Continuate a scriverci al 335-699-2949. Andiamo per un flash, un aggiornamento da Manuela Collazzo al Palabarton Energy di Perugia, dove c'è in corso gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova.
1: Si gioca il secondo set, Civitanova avanti 16-13 su Perugia, ha vinto anche il primo set la Lube 27-25. A te la linea.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, torneremo da lei fra poco, ora però le informazioni sul traffico, Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo in Toscana sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Samminiato Basso in direzione Livorno. Attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. In A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Atri e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, prudenza invece per una perdita di carico. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, si segnala un camion in avaria. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero verso la diramazione di Capodichino si registra invece un tamponamento che coinvolge 5 auto. Ora in A16, Napoli Canosa, sempre in Campania, tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli si registrano rallentamenti. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4 chiusura tra Trezzo e Cavenago verso Milano, in A22 allo svincolo di Trento Nord chiusura delle rampe in entrata verso Modena e infine in A14 tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci di nuovo insieme, Giacomo Prileschi con voi, 21:31 minuti in questo istante, questa è Zona Cesarini, siete su Radio 1, il nostro numero SMS e WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Champions League, semifinale di ritorno, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in casa del Bayern Monaco, al 30esimo minuto il gol al terzo di Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Stiamo seguendo anche due partite del primo turno del tabellone femminile degli internazionali di tennis che si stanno svolgendo qui a Roma. Bene Basiletti su Tomljanovic, 3-0 nel primo set, ora al servizio l'australiana sul 0-15, Basiletti avanti di un break. Break e contro break invece nel secondo set della sfida fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Il primo set lo ha vinto Cocciaretto 6-2, nel secondo siamo 4-4, sostanziale equilibrio, Cocciaretto al servizio sul 30-40. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo e vi annuncio anche che più tardi ascolteremo alcune voci dei protagonisti di questa giornata di presentazione del Giro d'Italia che partirà l'8 maggio. Abbiamo delle voci, i nostri inviati sono stati lì per noi e quindi parleremo e vi faremo ascoltare anche le voci dei protagonisti. Torniamo invece alla pallavolo maschile, gara 3 della finale scudetto con Perugia e Civitanova in campo. Emanuela Collazzo a raccontarcela.
1: E con Civitanova avanti 19-14 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Continua il turno a servizio di Lepki e arriva un altro ace del canadese, due ace in questo turno a servizio per lui, e già due ace e già due time out che invece la panchina di Perugia ha chiamato. Dunque Lorenzetti ha esaurito le possibilità di fermare il gioco per questo parziale. La Lube è avanti 20 a 14, continua il turno a servizio di Lepp.

0: ancora sugli schiacciatori di Perugia, su Plotkinski che riceve bene e poi va ad attaccare da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, prova ad accorciare le distanze la Sirsusa, che forse per la prima volta, anzi forse per la seconda volta, si trova in reale difficoltà in questa serie di finale scudetto. La seconda volta si era forse trovata all'Eurosuale Forum nel secondo parziale, quando la Lube era avanti 17-13, ma non è riuscita poi a concretizzare le possibilità di vincere quel set, e poi perso la sfida 3-1 per la Sirsusa. Adesso qualche cambio nella metà campo di Perugia, intanto dai 9 metri con Jaboronok che va al servizio su Nikolov, buona la ricezione del schiacciatore bulgaro che è murato, poi pallone ancora nella metà campo di Perugia, Giannelli chiama l'attacco del suo opposto Bentar, arriva la difesa di petto di Bottolo che però non riesce a trattenere, indirizzare il pallone verso il suo palleggiatore Boninfatti, arriva un break di Perugia che prova a riavvicinarsi in questo parziale che la vede sotto di 4, 20-16 per Civitanova, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube e time out chiamato dalla panchina marchigiana. Allora torniamo rapidamente allo studio, magari riprenderemo la linea per seguire gli ultimi punti cruciali di questo secondo set, 20 Civitanova, 16 Perugia, la Lube avanti 1-0, a te Giacomo.
1: Certo Manuela, torneremo da te alla fine di questo time out per seguire questi ultimi punti del secondo parziale di questa finale scudetto fra Perugia e Civitanova, la gara 3, e vi dicevo prima che più tardi parleremo anche del Giro d'Italia perché i nostri inviati sono stati in Bulgaria per la presentazione di questa edizione, la 109 del Giro d'Italia, che si correrà dall'8 al 31 maggio 2026, quindi mancano davvero 2 giorni, si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, 3 giorni di riposo, tutti di lunedì come di tradizione, e 23 squadre al via. L'anno scorso il team Visma Lisa Bike vinse col britannico Simon Yates che poi si è ritirato, ma quest'anno punta ancora la vittoria schierando un'altra a punta di diamanti, il danese Jonas Vingegaard, mentre Red Bull Bora Hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull'australiano Jay Hindley. Parleremo poi un po' delle squadre, delle scelte possibili ancora non del tutto svelate e di alcuni protagonisti, gli azzurri ad esempio, e le loro possibilità tra crono e vittorie di tappa e quant'altro, lo faremo più tardi. Torniamo invece a gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova da Manuela Collazzo.
0: Prova a risalire Perugia, un parziale di 3-0, ma un turno interrotto adesso da Nikolov che ottiene per Civitanova il cambio palla e quindi il 21esimo punto, 21 Civitanova, 17 Perugia. Perugia che ha provato e prova a riaprire il set piazzando un parziale di 3-0 e costringendo il tecnico di Civitanova Medei a fermare il gioco. Tornati in campo, però è arrivato il punto mani fuori di Nikolov che si presenta adesso dai 9 metri per la Lube che è avanti 21-17 in questo secondo set e che ha vinto ai vantaggi il primo 27-25. Nikolov alla piazza con potenza e costretto ad alzare i bagger Giannelli per Plotkinski con il muro a 3 piazzato ma non invadente. Plotkinski riesce a chiudere, a conquistare il mani fuori che vale il 18esimo punto di Perugia, 18 Perugia, 21 Civitanova. Giannelli al servizio per la Sirsusa, magistrale la sua regia in gara 1, giustamente nominato MVP, il migliore della sfida, mentre il migliore di gara 2 all'Eurosole Forum domenica è stato Bentar, anche il miglior realizzatore con 23 punti. Giannelli il suo servizio forza ma neanche tanto, la piazza su Balaso che se la cava bene, il libero capitano della Lube, poi Boninfante chiama l'attacco di Nikolov, lungo linea di Nikolov, fuori secondo gli arbitri ma è stato chiesto un video check dalla panchina marchigiana per evidenziare un'eventuale invasione, dunque un fallo di Perugia, sarebbe secondo gli arbitri 19 Perugia 21 Civitanova nel secondo set. Ricordiamo la Lube avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto contro la Sirsusa, che in questa stagione ha già conquistato 2 titoli, mondiale per club e Supercoppa, e che in stagione è sempre riuscita a battere Civitanova. Peraltro Perugia vive un grande momento anche in termini

risultati e numeri, perché una sola sconfitta nelle ultime 39 gare ufficiali e in stagione regolare in campionato è stata sconfitta soltanto due volte, mai nei playoff. Nel frattempo, da esiti positivi per la Juve Civitanova, il video check, perché viene effettivamente evidenziato il fallo, l'invasione della Sirsusa, e dunque ribaltata la decisione degli arbitri, perché è 22 Civitanova, 18 Perugia in questo secondo set, con la Juve che ha vinto il primo 27 a 25. Adesso cambio per quanto riguarda Giampaolo Medei, dai 9 metri dentro il secondo palleggiatore Orduna, ormai di casa qui in Italia, perché gioca in Italia da tantissimi anni, che ha fatto un po' da chioccia a Boninfante. L'attacco al centro di Loser è sulla traiettoria del pallone Nicolò, ma non riesce a difendere, e dunque Perugia conquista il 19° punto. Sono 22 i punti di Civitanova nel secondo set. Ritorna in campo il 6-1 titolare in questo momento per la Juve Civitanova, e pronta la Sirsusa al servizio con Plotnicki, che abbiamo visto nel primo set da 9 metri essere anche protagonista, lo è nella circostanza, non riesce a conquistare l'ace ma a mettere in difficoltà la ricezione di Civitanova. Poi scontato l'attacco della Juve, arriva il muro di Perugia sull'attacco di Bottolo, il 20° punto della Sirsusa. Sono 22 i punti di Civitanova. Nel frattempo, nella seconda linea di Civitanova è entrato Bisotto, Bisotto che ha referto come schiacciatore, lui che però un libero e gioca come schiacciatore, perché come libero gioca, anche se non entrerà in campo, Kukarsev, il secondo opposto, che ha avuto qualche problema fisico in settimana, dunque non è della partita, ma invece ha referto il secondo libero Bisotto come schiacciatore per dar man forte alla seconda linea di Civitanova. Medè lo ha voluto in campo al posto di Lepki. Medè che adesso ha interrotto il gioco per evitare la rimonta di Perugia nel secondo set. Anche la panchina marchigiana ha esaurito i time out per questo secondo parziale. Si torna in campo con Perugia che a quota 20 in questo secondo set, Civitanova a quota 22. Un break di Perugia ha permesso alla Sirsusa di riavvicinarsi in questo set in altalena, ma che Perugia ha quasi sempre condotto in svantaggio dopo l'iniziale vantaggio e la buona partenza della formazione di Lorenzetti. Il turno a servizio di Plotnicki prosegue, qualche difficoltà per Balaso, che è in qualche modo anche messo in difficoltà dal fatto che il servizio di Plotnicki abbia toccato il nastro. Poi sull'attacco di Civitanova arriva il punto chiamato dagli arbitri per la Sirsusa, ma in realtà c'è stato un mani fuori vincente, crediamo di Nikolov, anzi di Bottolo, perché il pallone era stato inizialmente chiamato fuori, ne è stato però ravvisato un tocco del muro avversario. Nel frattempo si riprende la prima linea Lepki per quanto riguarda Civitanova, lo schiacciatore canadese in prima linea a posto di Bisotto. 23 Civitanova, 20 Perugia, un vantaggio in questo momento del parziale importante, consistente per la Juve, che prova a sfruttarlo con il turno a servizio di Boninfante. Verticalizza Colaci, buona la sua ricezione per Giannelli, che chiama l'attacco di Bentara. Bentara non forza, ma approfitta del fatto che il muro di Civitanova fosse staccato da rete, si insacca il pallone di Bentara. Arriva il 21° punto di Perugia, 23 i punti di Civitanova. Non perfetto il muro di Bottolo, si è insaccato il pallone, staccato da rete il muro dello schiacciatore della Juve Civitanova della nazionale. Adesso però brutto errore al servizio di Loser, che prova a piazzarla ma sbaglia e regala a Civitanova la palla set. Tre occasioni a disposizione della Juve per conquistare anche il secondo parziale dopo aver vinto il primo ai vantaggi, gran rimonta 27 a 25. Bottolo, lui che con tre ace ha spaccato in qualche modo, ha indirizzato anche il set a favore della sua squadra. Il primo si propone dai 9 metri, lo schiacciatore della Juve cerca l'incrocio delle linee, non lo trova, trova invece l'errore, e così Bottolo, che però ha forzato dai 9 metri, lui che è autorizzato a farlo, trova l'errore

E dunque la Lube Civitanova spreca la prima occasione per chiudere il secondo set a proprio vantaggio. 24 Civitanova, 22 Perugia. Perugia al servizio con Bentala, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, riceve in qualche modo con un po' di fatica Balasso, poi è curato Nikolov da Roberto Russo. Anzi, forse il tocco decisivo era di Giannelli. In ogni modo, muro a due composto proprio dalla coppia azzurra Russo-Giannelli, anche se c'è un video check chiamato dalla panchina marchigiana per un eventuale fallo proprio dei giocatori di Perugia, che avrebbe secondo gli arbitri annullato anche la seconda palla set alla Lube Civitanova. Sarebbe, secondo Umberto Zanussi e Stefano Cesare, 23 Perugia, 24 Civitanova, e dunque seconda palla set annullata da Perugia alla Lube. Tocco di rete, questa volta non c'è il video check, non dà ragione alla panchina della Lube, conferma invece il punto di Perugia che annulla due palle set, prova a portare il parziale ai vantaggi. 23 Sistusa, 24 Civitanova, terza occasione a disposizione di Civitanova per chiudere il secondo parziale proprio vantaggio. Bentara, dotato di un gran servizio, proverà a sfruttarlo, anche se in precedenza il suo servizio ha toccato il nastro ingannando la ricezione della Lube Civitanova. Questa volta è potente su Bottolo. Boninfante chiama l'attacco di Lepki, c'è la buona difesa di Perugia, poi il contrattacco di Semeniuk che è tirato fuori, e allora il secondo set prosegue ai vantaggi perché Perugia riesce ad annullare tre occasioni agli avversari e con Plotnicki a chiudere con un mani fuori il punto, il colpo che porta a 24 punti di Perugia, e dunque si prosegue ai vantaggi 24 pari. Come il primo set, anche il secondo si chiuderà ai vantaggi, questa volta però a livello mentale l'inerzia è a favore di Perugia, che è riuscita ad annullare tre palle set agli avversari e portare appunto il parziale ai vantaggi 24 pari. Prosegue il turno a servizio di Bentara, 24 pari nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Ancora dunque il servizio dell'opposto, della Sistusa, che lascerà Perugia al termine della stagione. Brutta la ricezione di Nikolov e arriva dunque l'ace di Bentara, che significa 25 Perugia, 24 Civitanova. Momento di difficoltà della Lube, che non è riuscita a concretizzare tre occasioni per chiudere il primo set, che ha largamente condotto in vantaggio pur tra alti e bassi, e adesso si trova a dover annullare la palla set che Perugia con Bentara è riuscita a conquistare. Ancora il giocatore della Sistusa, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, il suo servizio crediamo sempre potente, lo piazza su Balasso. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov che è murato. Boninfante ancora su Nikolov, buona la difesa della Sistusa che contrattacca con Semeniuk, e lo schiacciatore polacco non sbaglia, lo avrete forse sentito dal boato del Palabarton dopo aver annullato tre palle set. Attenzione perché c'è un video check, quindi il set non è terminato, c'è la carta della disperazione per quanto riguarda la Lube Civitanova. La panchina marchigiana si affida a un video check, anche se il set secondo gli arbitri è terminato, 26-24 per la Sistusa Perugia, che è riuscita, dicevamo, ad annullare tre occasioni agli avversari, tre occasioni per chiudere il parziale, ma si affida a un video check la panchina della Lube per capire, non sappiamo cosa in realtà, e un eventuale fallo forse dei perugini, perché l'azione sembrava regolarissima con Plotnicki che era riuscito a passare tra le mani del muro di Civitanova, che ha comunque l'opportunità e la utilizza di vedere quel che è accaduto al rallentatore nell'azione che secondo gli arbitri ha chiuso il secondo set. Si stanno verificando le azioni al rallentatore, 26 Perugia, 24 Civitanova, questo secondo gli arbitri nel secondo parziale. Non c'è un fallo da parte dei perugini, dunque confermato il successo di Perugia nel secondo set, 26-24 di Perugia su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali al Palabarton. Studio.

Avicii con Hey Brother qui a Zona Cesarini, 21:51 minuti, appena concluso il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern e Paris Saint-Germain. Parliamo di calcio ovviamente, e in vantaggio il Paris Saint-Germain 1-0 sul campo dei bavaresi. Il gol al terzo minuto di Dembélé, quindi davvero appena iniziata la partita, su assist di Kvaratskhelia, due protagonisti anche della gara di andata che era finita sempre 5-4 per i parigini. Siamo quindi 6-4 nel conto dei due match, ma ci sono 45 minuti da giocare, visti tanti gol segnati proprio nell'andata. Ci aspettiamo sicuramente qualche capovolgimento ancora, qualche novità da questa partita di cui vi daremo conto nel corso della trasmissione. Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma e Cocciaretto che ha passato il turno, siamo nel tabellone femminile, al primo turno ha battuto in due set l'austriaca Kraus 6-2, 6-4, bene quindi Cocciaretto. Sta giocando adesso Basiletti contro Tomljanovic, siamo nel primo set con Basiletti avanti 4-3, Tomljanovic al servizio sul 40-30, equilibrio anche qui, due break per parte e appunto 4-3 per l'azzurra, 40-30 con Tomljanovic al servizio. Mentre per quanto riguarda il tabellone maschile siamo in attesa, ma arriverà, inizierà tardi molto probabilmente, e tra l'altro c'è la pioggia che incombe e che ha costretto all'interruzione alcune partite nel tabellone femminile, del tabellone maschile scusate, quindi molto probabilmente poi succederà anche nel tabellone femminile, e quindi Cina e Blocks vedremo se riusciranno a scendere in campo o meno a Roma in questa giornata con davvero tanta pioggia nella capitale, che ha creato non pochi problemi di calendario agli internazionali d'Italia. Torniamo

0: Invece da Manuela Collazzo a Perugia, a pallavolo maschile, la finale scudetto, gara 3, Perugia-Civitanova.
1: È cominciato il terzo set, Perugia conduce 2-1 su Civitanova, inizio terzo parziale, ma è 1-1 il conto dei set. La Lube ha vinto il primo 27-25, poi però non ha saputo gestire un consistente vantaggio nel secondo, con anche 6 punti 20-14 di vantaggio per la Lube su Perugia. Non è riuscita a gestire Civitanova e ha sprecato 3 occasioni per chiudere il parziale. Perugia ne ha approfittato riuscendo a conquistare il secondo set 26-24, e adesso punto a punto inizio terzo parziale con il mani fuori vincente della Lube Civitanova, 2-2 dunque tra le due squadre, 1-1 il conto dei set nella gara potenzialmente decisiva che potrebbe assegnare il titolo a Perugia. Perugia che ha sfruttato al meglio i suoi attaccanti nel secondo set, ma anche ha sfruttato i tanti errori di Civitanova, 8 e invece solo 3 quelli nel parziale da parte della Sirsusa, che adesso prova ad attaccare con Semeniuk e Murato, pallone ancora nella metà campo di Civitanova, Nikolov non tiene in difesa Plotnisky, arriva il vantaggio della Lube nel terzo set, 3 Civitanova, 2 Perugia, 1-1 il conto dei parziali in una sfida che si annunciava meno equilibrata di quello che si poteva pensare dopo le prime due gare. Gara 1 vinta nettamente al Palabarton da Perugia 3-0, gara 2 vinta nei numeri altrettanto nettamente da Perugia 3-1, con però la Lube Civitanova all'Eurosuole Forum particolarmente sprecona. Scambio lungo, lo chiude lungolinea Nikolov, potente break di Civitanova che porta la firma di Nikolov, 4 Civitanova, 2 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Notizie di calciomercato, perché si parla di un altro, visto che è in corso la sfida di Champions, o meglio sono all'intervallo Bayern e Paris Saint-Germain con i parigini avanti 1-0, lo abbiamo detto, il gol di Dembélé al terzo minuto, però parliamo di Champions, parliamo di uno dei club tra i grandi delusi di questa Champions, ovvero il Barcellona e il suo attaccante Robert Lewandowski, 38 anni, decisivo al Barcellona di Hansi Flick, però 38 anni, e quindi ha deciso di non rinnovare con gli spagnoli e si sta cercando di capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. L'Italia è una delle probabili destinazioni. Oggi c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore Pini Zahavi e alcuni club che potrebbero essere interessati. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione al Milan, Lewandowski era uno dei nomi già sondati da mesi con Furlani, che poteva essere uno dei principali sponsor, però Massimiliano Allegri vorrebbe un calciatore differente. Poi c'è sempre la carta d'identità e l'età che potrebbe essere un problema, e poi la Juventus che non vuole affondare il colpo, rapporti fra Damien Comolli e Pini Zahavi che sono ottimi, quindi è normale che ci possano essere stati dei ragionamenti per lui come per David Alaba, però c'è la questione c'è il problema Vlahovic, l'attaccante della Juventus. Bisognerà capire se rinnoverà o meno il serbo. Difficile che la Juventus possa fare due investimenti così importanti. Vedremo come andrà a finire. Intanto il match fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, semifinale di ritorno di Champions League, non è ancora iniziato. È invece in corso la gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova di volley maschile. Allora torniamo da Manuela Collazzo.
1: Avvio equilibrato nel terzo set, punto di Perugia il quarto, sono 5 quelli di Civitanova, 1-1 il conto dei parziali. Bentara, il suo lunghissimo turno al servizio nel secondo set, ha spalancato le porte alla Sirsusa per la conquista del parziale, con Civitanova che ha avuto 3 occasioni per chiudere il parziale ma non è riuscita a sfruttarle. Bentara il servizio dell'opposto di Perugia, con Civitanova avanti 5-4 nel terzo set. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, diagonale dello schiacciatore di Civitanova che riesce a chiudere, a conquistare il sesto punto. Civitanova conserva un più 2 in questo avvio di terzo parziale, 6-4 su Perugia, ed è pronta al servizio con Boninfante, un ace per lui nel primo set. Boninfante non forza questa volta, prova a piazzarla ma sbaglia, errore gratuito di

0: Civitanova, 5 Perugia, 6 Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, noi ci avviamo verso il GR1 delle 22 fra poco, ribadiamo i risultati per quanto riguarda, sono tutti parziali perché nella semifinale di ritorno di Champions League Bayern Monaco e Paris Saint Germain sono sul 1-0 per i parigini, il gol di Dembélé al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia, due ammoniti per i parigini, Mendes e Kvaratskhelia appunto, e uno per il Bayern Monaco, partita molto bella, fin qui ci sono stati meno gol dell'andata, ma ci aspettiamo un secondo tempo scoppiettante. Poi il tennis con tutto fermo a Roma, agli internazionali d'Italia, perché la pioggia è tornata ancora una volta e quindi partite interrotte, soprattutto interrotta l'unica partita con un'italiana in campo, ovvero quella fra Basiletti e Tomljanovic, con Basiletti avanti 5-3 nel primo game. Vi continueremo a dare aggiornamenti su questo e rimanete con noi perché continueremo a seguire Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo, e più tardi parleremo di tennis e parleremo anche del Giro d'Italia con i nostri inviati che sono andati alla presentazione di questo giro che partirà fra due giorni. GR1 delle 22.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. La guerra in Medio Oriente, dopo annunci e smentite, sembra nuovamente vicina alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan e Trump ribadisce ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo.
3: Ancora una volta gli Stati Uniti gettano la palla in avanti mentre l'Iran frena. Secondo il sito Axios un accordo potrebbe arrivare prima della visita di Trump in Cina prevista il 14 e il 15 maggio, ma Teheran respinge le proposte americane definendole una lista dei desideri di Washington. In discussione in queste ore un piano in 14 punti. Prima la fine della guerra, poi 30 giorni per un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz e infine, solo in un secondo momento, il dossier nucleare, a partire da una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. In cambio Washington revocherebbe le sanzioni e sbloccherebbe i fondi iraniani all'estero. Trump parla anche di portare fuori dall'Iran l'uranio arricchito, ipotesi però che sulla carta resta ancora potenziale. Se l'Iran non accetterà, torneremo a bombardare, minaccia il presidente statunitense. Alta tensione anche a Beirut, colpita nuovamente da Israele, che afferma di aver ucciso un leader di Hezbollah. L'esercito israeliano annuncia provvedimenti contro il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna in un villaggio cristiano del sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Mercati in rialzo sulle speranze di un'intesa tra Stati Uniti e Iran, il petrolio scende, il WTI a $95 al barile, Brent poco sopra i 101, Piazza Affari chiude in forte rialzo a più 2,3%. La cronaca con le ultime novità sul delitto di Garlasco, agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Sentiamo chi è il protagonista di un'inchiesta che potrebbe delineare una nuova verità.
4: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
5: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.

0: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Altra inchiesta legata a un femminicidio è quella su Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno ora in carcere, poi il corpo profanato. Per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
2: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
3: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera, a dare l'allarme, era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: È definitiva la condanna a 20 anni per Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava dei documenti riservati a funzionari russi. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e con la sentenza militare già definitiva la pena complessiva sfiora i 50 anni di carcere. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
4: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
1: In chiusura notizia dell'ultima ora, a Cinecittà in corso le premiazioni per i David di Donatello, sono arrivati i primi premi, Matilda De Angelis vince il David alla migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, Francesco Sossai e Adriano Candiago hanno vinto il premio per la miglior sceneggiatura originale del film Le città di pianura. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 23, buon proseguimento d'ascolto.
5: Zona Cesarini.
6: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 6 minuti e 15 secondi. Giacomo Prileschi con voi su Radio 1 per seguire insieme i tanti appuntamenti sportivi di questa serata, di questa giornata, che è quella del 6 maggio, mercoledì 6 maggio 2026. Stanno rientrando in campo le squadre per la semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Siamo in Germania, ma i parigini sono in vantaggio 1-0. Il gol al terzo minuto di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, sta entrando adesso Compagnie, allenatore dei tedeschi, ma insomma fra pochissimo si ripartirà con questo match di cui vi daremo conto. Tutto fermo invece agli internazionali di tennis perché è piovuto per tutta la giornata e ci sono state tante interruzioni, tanti problemi e tanti ritardi sul programma. Quello che possiamo dirvi però è che nel tabellone femminile Cocciaretto ha passato il turno, è riuscito a finire la gara 2-0 sull'austriaca Kraus 6-2 6-4, mentre fermo il match fra Basiletti e Tomljanovic con Basiletti avanti 5-3 nel primo set. E fra pochissimo parleremo proprio di tennis, lo faremo con un ospite, ma prima torniamo da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile.
7: Si gioca il terzo set, Perugia è avanti 13-12 su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo, 27-25 il primo per la Lube, che adesso subisce il secondo ace consecutivo di Bentara, il pallone servito dall'opposto

Perugia tocca prima il nastro ingannando così la ricezione di Civitanova, che è sotto di 2 nel terzo set, 14-12 per Perugia. Dicevamo, Civitanova che ha vinto 27-25 in volata il primo set, ma che ha subito il ritorno di Perugia 26-24 della Sissusa nel secondo. Sissusa che è riuscita ad annullare 3 palle set agli avversari. Ancora Bettara al servizio per la squadra di casa, non forza questa volta, ancora difficoltà nella ricezione di Civitanova, attacca Nikolov, è murato, non tiene in difesa Bottolo, il muro di Giannelli porta Perugia a quota 15 nel terzo set, e forse è il turno al servizio di Bentara, spacca il parziale 15 Perugia, 12 Civitanova, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.

0: A me Perugia, Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Torniamo ad Manuela Collazzo per un aggiornamento.
1: 18 a Perugia, 15 Civitanova, che con Leppi è riuscita a conquistare il quindicesimo punto. Qualche affanno per la Lube, qualche affanno anche per Bottolo, che è stato sostituito dal giovane Duflo Rossi. Si presenta dai 9 metri con un ace, conquista per Civitanova il sedicesimo punto, 18 i punti di Perugia. Cambio nella Lube anche in regia, fuori Boninfante, forse qualche problema fisico per il palleggiatore titolare di Civitanova, dentro l'esperto Orduna, ancora Duflo Rossi al servizio, sbaglia questa volta, consegna a Perugia il diciannovesimo punto. 19 Sirsusa, 16 Civitanova, siamo nel terzo set, la situazione di parità per quanto riguarda il conto dei parziali. Gara 3 della finale scudetto, lo ricordiamo, Perugia avanti 2-0 nella serie. Studio.
0: Grazie Manuela Collazzo, andremo un po' a rimbalzo perché ora collegato con noi c'è il collega Andrea Curti, che saluto per parlare di tennis e degli internazionali. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto a Zona Cesarini intanto. Dovremmo averlo, lo avremo fra poco. Allora, fra poco Andrea Curti per parlare di tennis, andremo un po' a rimbalzo, seguiremo ovviamente con vari flash anche questo set, questo parziale di gara 3 per quanto riguarda Perugia Civitanova, finale scudetto di pallavolo maschile, mentre nella semifinale di ritorno di Champions Calcio, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain sul campo del Bayern Monaco al 53esimo minuto. Andrea Curti, collega, per parlare di tennis. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo intanto da... stavamo discutendo così, chiacchierando un po' fuori onda. Beh, servirebbe un campo coperto dalle parti del Foro Italico, vedendo anche insomma quello che è successo oggi, no? Con tutti questi ritardi, ora tutte le partite ferme.
2: Si parla di quinto slam.
0: Allora Andrea, guarda, scusami, adesso ti proviamo a richiamare perché ti sentiamo malissimo. Dicevamo di Bayern Monaco Paris Saint Germain, siamo al 53esimo minuto, il Bayern è in vantaggio per 1-0 e torniamo, questo calcio semifinale di ritorno di Champions League, torniamo per un aggiornamento, un flash, Perugia Civitanova, finale scudetto, gara 3, Manuela Collazzo.
1: Conserva ancora il vantaggio di 2 Perugia, 20-18 nel terzo set, ma si riavvicina a Civitanova con un muro, 19 Lube, 20 Perugia, terzo parziale, 1-1 il conto dei set, time out chiamato dalla panchina umbra. Studio.
0: Allora, grazie a Manuela Collazzo, vediamo se riusciamo a recuperare Andrea Curti. Andrea.
2: Sì, eccomi, buonasera.
0: Oh, adesso ti sentiamo molto bene. Stavamo dicendo, e ringraziamo ovviamente Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Andrea, servirebbe un campo coperto, visto questa giornata e visto il maggio piovoso, questo inizio di maggio piovoso a Roma.
2: Beh, io penso che la differenza tra il quinto slam e Roma è proprio questa, cioè ecco. la possibilità di avere un campo coperto. Si parla appunto di Roma, di quinto slam, di primo Master 1000 in assoluto. Sicuramente la copertura aiuterebbe a farlo entrare nei più grandi tornei del mondo, questo non c'è dubbio.
0: Dice Brocani, il nostro regista, è un altro sport indoor il tennis, sei d'accordo?
2: Sì, beh, sicuramente cambiano le condizioni climatiche, l'umidità e la differenza di temperatura, non c'è dubbio. Insomma, questi giocatori penso che siano in grado di adattarsi a tutto. Se vediamo come giocano in Australia con 45 gradi all'ombra, penso che possano giocare anche al coperto a Roma, insomma. Non credo che sia quello il problema, anche se effettivamente sì, è vero che cambiano le condizioni di umidità.
0: Allora andiamo un po' sulle partite di oggi, così facciamo una panoramica su quello che è successo. Intanto la vittoria di Arnaldi su lo spagnolo Munar, con Arnaldi che ha detto: sapevo che oggi non avrei giocato bene, ma contava a vincere. Come lo hai visto Arnaldi in questo match?
2: Beh, Arnaldi viene da un buon periodo perché ha vinto il Challenger a Cagliari, poi sì. Peraltro aveva dato segnali di ripresa a Monte Carlo quando aveva battuto Copriva. Prima di Monte Carlo però veniva da 7 primi turni, quindi insomma è stato un periodo un po' buio. Infatti lui è sceso al 106, è stato 30 nel 2024, quindi insomma si erano un po' perse le tracce, lui si è anche sposato, quindi ha cambiato un po' la vita anche da questo punto di vista. Però oggi ha fatto sicuramente una buona partita, diciamo su 3 set un

Giovanotti con So solo che la vita qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi. Alla parte tecnica ci ha raggiunto Massimo Chiadroni. Stiamo seguendo insieme tanti eventi sportivi: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, semifinali di ritorno di Champions League, calcio, parliamo di calcio ovviamente. Paris Saint Germain in vantaggio 1-0, gol proprio nei minuti iniziali di Dembélé, e 6-4 fra le due partite. Questo è il conto parziale, perché si dovrà continuare a giocare ancora per tanto. Siamo al 51esimo minuto in questo istante e quindi continueremo a darvi aggiornamenti su questo. Fra pochissimo parleremo di tennis internazionale d'Italia, con tutte le partite interrotte a causa della pioggia che quest'oggi è arrivata in vari momenti della giornata a Roma, e stiamo seguendo insieme

0: un paio di set li ha giocato molto bene, il primo e l'ultimo nel momento decisivo. Munar è un giocatore un po' scomodo, che ha cambiato modo di giocare, perché Munar è partito come terraiolo puro e adesso sa giocare bene anche sotto rete, quindi è un po' più difficile giocarci, però Arnaldi ha dato segno di ripresa, questo è incoraggiante insomma da questo punto di vista.
1: Tante partite nel tabellone femminile, poi andiamo ai big e le prossime giornate, però c'è stato questo derby azzurro, adesso è cresciuto l'interesse per Grant, no? Che ha battuto Pigato in questo derby azzurro 2-1 nel tabellone femminile, ma questa giovane tennista sta tirando molte attenzioni.
0: Beh, se la Grant è stata convocata a 18 anni dalla capitana dalla Garbin, insomma, in nazionale ci sarà motivo. Sicuramente dietro, dopo la Paolini, la Cocciaretto e qualcun'altra, diciamo, è l'unica forse in grado di poter dare quel ricambio generazionale che paradossalmente manca più alle donne che non agli uomini. Giocherà contro la Mboko, che è la numero 9 del mondo, la canadese. È una partita molto difficile, ma insomma serve fare esperienza a 18 anni, quindi già un secondo turno a Roma non è malaccio, anche perché in termini di classifica risalirà, prenderà dei punti e quindi anche questo le consentirà di giocare dei challenger.
1: Ci potevamo aspettare qualcosa di più da Brancaccio contro Townsend? Era un primo turno complicato per l'azzurra.
0: No, beh, la Townsend è molto più forte, insomma, ha battuto pure la Paolini, quindi non credo che si potesse pretendere di più da quello che abbiamo visto, insomma. Invece abbiamo visto una buona Cocciaretto.
1: Infatti, ti volevo chiedere proprio di quello, sì.
0: Ah, perfetto, perfetto. La Cocciaretto ha vinto in due partite.
1: Dobbiamo andare,
0: Paolini.
1: Guarda Andrea, mi dispiace ma qui siamo tutto in diretta, dobbiamo andare da Manuela Collazzo, rimani con noi, Perugia Civitanova per quanto riguarda gara 3 della finale Scudetto. Manuela Collazzo.
2: 3 palle set a disposizione di Perugia, che grazie a Semeniuk ha conquistato il 24esimo punto, 21 punti di Civitanova. Bentara al servizio, complicatissimo per la Lube ricevere il servizio dell'opposto di Perugia, che però questa volta sbaglia, manda in rete e dunque regala a Civitanova il 22esimo punto. La Lube annulla, o meglio Perugia spreca la prima occasione per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti al Palabarton. 22 Civitanova, 24 Perugia, seconda occasione, seconda palla set per la Sistusa. C'è Orduna al servizio, sta giocando al posto di Boninfante in regia, il suo servizio, la ricezione di Colaci. Giannelli chiama l'attacco di Bentara che chiude lungo linea e conquista così per la Sistusa il 25esimo punto. 25 Perugia, 22 Civitanova. Perugia si porta avanti al Palabarton, conduce 2-1 sulla Lube. Perugia a un set dal suo terzo scudetto. Studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, abbiamo seguito anche il finale di questo parziale, torneremo più tardi da lei. Siamo invece in collegamento con Andrea Curti e stavamo parlando di tennis. Andrea, sei ancora con noi, immagino, no? Siamo qui con tutti gli eventi.
0: Sì, sono qua.
1: Tutti
0: sono
1: gli
0: qua,
1: eventi in diretta qua. Per gli appassionati di calcio, 59esimo minuto del semifinale di ritorno di Champions League, quindi parliamo ovviamente sì di calcio col Paris Saint-Germain avanti sempre 1-0 sul Bayern Monaco, e invece il tennis con gli internazionali a Roma e la vittoria netta, bella, di Cocciaretto contro l'austriaca Kraus, 2-0, 6-2, 6-4, Andrea.
0: Sì, è stata una partita, diciamo, un po' strana per certi versi, perché la Cocciaretto ha perso il servizio in apertura sia di primo che di secondo set. Nonostante questo, insomma, il divario tra le due è stato abbastanza netto. Adesso giocherà contro la Navarro, che lei ha battuto a sorpresa, batté a sorpresa nella finale di Billie Jean King Cup, no?
1: Sì.
0: Era contro pronostico e la Cocciaretto fece una grandissima partita. Lì si giocava indoor sul veloce e qui si gioca sulla terra rossa. La Cocciaretto, che ha un gioco molto di anticipo, predilige le superfici veloci, un gioco piatto d'anticipo molto bello a vedersi, un po' anomalo per il tennis di oggi, con poche rotazioni, però gioca molto bene e appunto predilige le superfici più veloci, quindi forse con questo tempo, con la pioggia, con i campi più lenti, forse l'americana è un tantino
1: favorita.
0: Però penso, insomma, che se la possa giocare, gioca sempre a Roma, sicuramente il

0: pubblico l'aiuterà, ci sarà molta motivazione anche per affrontare questa partita.
1: Bloccata, interrotta la sfida fra Noemi Basiletti e Alia Tomljanovic, 5-3 per Basiletti fin qui, poi è arrivata la pioggia, ma la giovane azzurra, 20 anni, ha comunque giocato bene e in questo momento è avanti di un break su Tomljanovic. Che ci puoi dire di Noemi Basiletti, Andrea?
0: Ma che è una giocatrice, è una buona giocatrice, sicuramente in queste partite quando incontri la Tomljanovic, che è una giocatrice navigata tra virgolette, certo, con molta esperienza, o fai una grande partita e non hai paura di niente, oppure può venire il braccetto e l'altra che è più esperta ti può fregare nei momenti più importanti della partita. Adesso vediamo un po', certo questa interruzione non aiuta l'azzurra perché appunto era in vantaggio, quindi adesso dovrà resettare tutto e ripartire un po' da capo, a freddo diciamo.
1: Domani una serie di incontri interessanti, partiamo da quello di Berrettini con Popirin. Intanto come sta Berrettini, perché quella è sempre una questione. Ora, c'è quest'ultimo periodo della stagione, mi è sembrato in buona forma rispetto ai mesi scorsi.
0: Beh, cioè, sicuramente Roma, lui che è romano, lui e Cobolli insomma che sono romani, hanno sicuramente una motivazione in più rispetto ad altri, perché giocano di fronte al pubblico amico, magari anche ai parenti, agli amici che verranno a vederli, quindi sarà una bella motivazione. Berrettini si deve un po' tirare su perché è sceso in classifica molto e adesso a parte Roma e Roland Garros dopo vengono tutte le superfici veloci in cui lui sicuramente ha un gioco più congeniale. Viene l'erba, poi viene insomma viene Wimbledon, l'erba, poi vengono i tornei americani, quindi io dalla terra rossa, da Berrettini, non mi aspetto molto, perché lì serve una preparazione fisica e mentale superiore rispetto a quello che è il suo tennis molto veloce, molto rapido, molto come posso dire, insomma molto da servizio dritto, ecco. Quindi aspettiamo un po'. Popirin è un giocatore molto simile a lui come caratteristiche tecniche proprio.
1: Sì, è un incontro molto equilibrato, no, da questo punto di vista.
0: È un incontro molto equilibrato, vediamo un po' come andrà a finire. Ovviamente speriamo vinca Berrettini, non c'è dubbio.
1: Beh, incrociamo le dita per tutti gli azzurri in campo, sono tantissimi domani nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Buruciaga, Maestrelli contro lo spagnolo Bautista, Cadenasso con l'argentino Tirante, c'è un derby azzurro Pellegrino Nardi e c'è anche Sonego contro Buse. E cosa ci vediamo domani, Andrea Curti, secondo te, tra tutti questi italiani in campo?
0: Allora, c'è curiosità per questo derby, che Pellegrino ha vinto le qualificazioni e non è semplice vincere le qualificazioni a Roma.
1: Vero.
0: Quindi sicuramente ha fatto un gran torneo già. Gioca contro Nardi, insomma, che non sta attraversando un grande periodo, anche lui è sceso in classifica, quindi penso sia un match abbastanza equilibrato. E poi abbiamo sempre Sonego, che ricordiamo che è stato semifinalista a Roma, quindi è uno che sa giocare a Roma. Non proviene da un periodo di grande forma. Buse è un sudamericano un po' scomodo da affrontare sulla terra rossa. Adesso vediamo come starà Sonego. Io penso che la partita dipenda da Sonego. E poi abbiamo tutti gli altri, insomma.
1: Allora, Andrea Curti, guarda, ti interrompo un secondo perché prima di salutarti voglio parlare della sfida di Jasmine Paolini, del suo stato di forma, e poi dobbiamo fare una battuta anche su Sinner. Prima però torniamo per un aggiornamento da Manuela Collazzo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia-Civitanova.
2: È cominciato il quarto set, Perugia è avanti 4-2 su Civitanova, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa, a cui manca solo un set per conquistare il suo terzo scudetto, che sarebbe anche il suo terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. A te la linea.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo, torneremo fra pochissimo da lei per seguire insieme questo che potrebbe essere un set decisivo per la finale scudetto, e quindi lo seguiremo sicuramente con grande attenzione. Siamo in collegamento col collega Andrea Curti per parlare di tennis e degli internazionali. Andrea, Paolini con Jean-Jean domani, e come sta Jasmine?
0: Jasmine quest'anno...

non ha mai vinto tre partite di fila, quindi non è che sia stato molto bene. È numero 8 del mondo, è un po' scesa. Vediamo un po', certo difende i punti della vittoria dell'anno scorso, l'incredibile vittoria in singolo e in doppio dell'anno scorso a Roma, quindi anche qua non dovesse

0: punti in classifica, quindi speriamo insomma che riesca almeno ad arrivare in semifinale, insomma, almeno quello io penso sia l'obiettivo minimo in vista del Roland Garros. Ha perso un po' di smalto, probabilmente le avversarie, io penso che le avversarie abbiano capito adesso come gioca lei, perché lei all'inizio è venuta fuori all'improvviso, è esplosa in un anno in cui ha fatto finale Roland Garros e Wimbledon. Due superfici diverse, due mondi diversi, però lei stava sempre là.
1: Poi le hanno preso le misure,
0: non l'hanno capito.
1: Dici, le hanno preso le misure a un certo punto.
0: Io penso proprio che le giocatrici hanno cominciato a studiarla proprio per capire come batterla, perché era imbattibile, a un certo punto era imbattibile, a parte la Swiatek, ma qualsiasi torneo giocava era praticamente quasi imbattibile.
1: A proposito di imbattibili, allora chi può battere Sinner, che farà il suo esordio sabato 9 maggio? La data è certa, l'avversario ancora no.
0: No, Sinner sta in una parte di tabellone, diciamo, sperimentale, perché dall'altra parte c'è Fonseca, Shelton e Fils, insomma, tra quelli più pericolosi come giocatori. Si è però risparmiato l'altra parte, dove abbiamo De Minaur, abbiamo Djokovic, Jodar, Zverev, eccetera. Quindi diciamo che c'è una parte di tabellone, se da una parte possiamo dire in termini di classifica migliore, ma in termini di curiosità è sicuramente particolare, ecco, giocare contro questi giovani che stanno cercando di emergere. E Jodar invece è stato dall'altra parte, il nuovo Nadal, come lo chiamano.
1: Vediamo, insomma, questo ragazzo davvero sta avendo un'attenzione mediatica davvero importante. Vedremo se saprà rispettare le aspettative, visto che lì davanti ci sono due che sono comunque giovanissimi, che hanno tanti anni ancora di grande tennis da giocare. Andrea Curti, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche per la pazienza, perché con tutti questi eventi in diretta è sempre complicato gestire le interviste. Grazie, a presto, ciao Andrea.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Allora, torniamo da Manuela Collazzo, gara 3, finale scudetto di pallavolo Perugia Civitanova.
2: Perugia 7, Civitanova 4, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, ha perso il primo parziale con la Lube capace di imporsi ai vantaggi, così come vantaggi ha vinto il secondo set Perugia, recuperando peraltro anche una situazione molto complicata. Facile gestione invece nel terzo parziale da parte degli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato il set 25-22, peraltro approfittando dei tantissimi errori della Lube. Sono stati 12 complessivamente, 9 soltanto dai 9 metri. Lube che ha attaccato anche con buone percentuali, ma rispetto a Perugia è stata particolarmente fallosa. Perugia che adesso attacca con uno dei suoi uomini migliori stasera, ossia Plotnicki, difeso però l'attacco dell'ucraino, ma Civitanova non può sfruttare appieno il contrattacco. Ancora Plotnicki a scavalcare il muro di Gargiulo e Orduna e ottenere l'ottavo punto della Sirsu. 8 Perugia, 5 Civitanova in questo quarto parziale, che potrebbe essere decisivo per la serie di finale scudetto. Fin qui 2 tricolori per Perugia, il primo nel 2018 proprio contro Civitanova, l'ultimo nel 2024 contro Monza. Peraltro Perugia ha perso ben 4 finali scudetto contro Civitanova, ma in questa serie sta dimostrando tutta la sua qualità, tutta la sua solidità anche mentale. La palla che Orduna serve a Gargiulo è forse un po' bassa, non riesce a chiudere il centrale della Lube, poi però ci prova con un pallonetto spinto e riesce a chiudere Bottolo per Civitanova. Sesto punto della Lube, 8 punti di Perugia, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa. Bottolo altalenante, bene da 9 metri, non così in attacco, sostituito nel terzo set da Medei, al suo posto Duflo Rossi. Si sta continuando a giocare in regia per Civitanova, Orduna al posto di Boninfante, forse anche qualche piccolo problema fisico per Boninfante. In ogni modo continua a giocare l'espertissimo e il veterano Orduna. Attacca al centro Loser, chiude per Perugia, conquista il nono punto, 9 Perugia, 6 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1. Studio.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo. Aggiornamenti per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Siamo sempre con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in campo al 71esimo minuto.

0: Paris Saint-Germain è avanti 1-0, il gol di Dembélé è stato segnato nei minuti iniziali al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia, 6-4 nel conto dei gol, facile fare i calcoli in questi 20 minuti di gioco scarsi che rimangono. Il Bayern deve segnare almeno due gol senza subirne per cercare di portare la gara, per pareggiare i conti insomma, per portare la gara ai supplementari, ma continua ad attaccare il Paris Saint-Germain. Davvero una partita molto bella, si è segnato meno dell'andata, finita 5-4, ricorderete, ma in ogni caso tante azioni e un Neuer, portiere dei bavaresi, protagonista con una serie di parate, portieri protagonisti in generale, perché un paio di buoni interventi li ha fatti anche il portiere dei francesi Safonov. Torniamo al volley con Manuela Collazzo e gara 3 della finale scudetto Perugia-Civitanova.
1: Quarto set, Perugia avanti 10-8 sulla Lube Civitanova, che attacca da seconda linea, riesce a chiudere con Bottolo. 8 Civitanova, 10 Perugia, siamo nel quarto set. Civitanova prova a rimanere attaccata al set, alla sfida e alla serie scudetto, ma Perugia si dimostra squadra solidissima, concreta, che sbaglia davvero poco, e anche una tenuta mentale molto molto importante. Adesso grande qualità di gioco della Sissusa con Giannelli, che apre il gioco per Bentara, ma c'è un check chiesto dalla panchina di Civitanova per un'eventuale invasione. Secondo gli arbitri Zanussi e Cesare sarebbe undicesimo punto di Perugia, con Civitanova ferma a 8, ma c'è il video check in corso chiesto dalla panchina della Lube per un'eventuale invasione aerea di Bentara, che non c'è, e dunque il punto di Perugia è confermato e Civitanova spreca il primo video check di questo quarto parziale. Perugia invece conferma il suo undicesimo punto, 8 punti di Civitanova. Bentara al servizio, una spina nel fianco per la ricezione di Civitanova. Bentara, il suo servizio potente ma anche piazzato, ha messo in crisi la ricezione della Lube nel terzo set soprattutto. Questa volta se la cava bene la squadra di Medei, Nicolov non riesce a chiudere il proprio attacco. Giannelli chiama invece l'attacco da seconda linea di Bentara, che davvero è di una forza inaudita. 12 Perugia, 8 Civitanova. Appare adesso complicato anche da un punto di vista psicologico per la Lube riuscire a riprendere il set, volti anche un po' spenti quelli della squadra di Medei, che subiscono ancora il servizio di Bentara, sempre pronto, l'opposto della Sissusa, che vuole salutare al meglio Perugia prima di volare e abbracciare l'avventura giapponese. 12 Perugia, 8 Civitanova, ancora Bentara, questa volta su Lepki che verticalizza. Orduna chiama l'attacco di Nicolo, che restituisce il favore, e come Bentara prima, adesso per la Lube attacca di potenza in lungolinea, chiude nono punto di Civitanova. Si affida molto la Lube a Nikolov, uno dei pochi che riesce a concretizzare i propri attacchi anche con Lepki, mentre più difficoltà in attacco è apparso Bottolo. Lepki che però sbaglia il servizio e concede ancora un errore e dunque un punto a Perugia, che non ha bisogno certo dei regali della Lube. Perugia 13, Civitanova 9, questo nel quarto set. Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio.
0: Bene, bene, continueremo a seguire questo parziale fondamentale molto probabilmente per questo match della finale scudetto di volley. Non cambia risultato nella semifinale di ritorno di Champions League di calcio fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 75esimo minuto, Paris Saint-Germain sempre avanti 1-0 e avanti 6-4 nei due match. Parliamo un po' di ciclismo, lo abbiamo detto, oggi è stato presentato il Giro d'Italia e partirà dalla Bulgaria dall'8 al 31 maggio, si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, 3 giorni di riposo. Sentiamo i nostri inviati, hanno raccolto delle voci, partiamo da quella di Filippo Ganna, raccolta dal nostro Manuel Codignoni. Filippo Ganna punterà alla crono, ma non solo.
2: Filippo Ganna, prima di tutto la condizione, come stai e come arrivi a questo Giro d'Italia?
3: Condizione, speriamo bene. Io ho fatto il meglio che ho potuto nella prima parte delle classiche, un po' di sfortuna, un po' di dente amaro dopo la Roubaix, però dai, tutto bene, adesso speriamo di cominciare bene qui. Abbiamo tre tappe in questo paese che non ero mai stato, molto, molto carino, e speriamo comunque sia di riuscire a dare il nostro meglio. Abbiamo una squadra affiatata, abbiamo visto come sia Taiman che Egan stavano bene ad Alps, e cercherò di fare io bene la mia cronometro, poi se riuscirò a ritagliarmi altri spazi e senza nascondere anche la tappa di casa sarebbe bello, ecco.
2: L'obiettivo comunque numero uno per te resta quest'unica cronometro, che è una tappa che immagino tu abbia cerchiato sul calendario, no?
3: Sì, quello sì, però ovviamente non vinco solo il cronometro, vorrei vincere anche qualcos'altro, ecco. Quindi ecco, sì, mi piacerebbe far bene, però ovvio, la questione delle tappe, mi sono messo un nuovo cerchiolino, visto che comunque le classiche le un po' ciccate, diciamo, almeno arrivare a qualche quota, numero doppio a fine stagione di vittorie, quindi vediamo come procederà questo giro e poi il tour.
2: Ci sarà anche tanto da lavorare per Egan e per Timan, come detto, che loro invece puntano alla classifica generale, sarà veramente un grande lavoro di squadra da fare per tutti.
3: A fin dove potrò lavorerò, poi ovvio in salita, ragazzi, io farò gruppetto.
4: Questo lo diamo per scontato, diciamo.
3: Sì, sì, no, però dai, vediamo dove ci porterà comunque questo giro. I ragazzi stanno bene, sono sorridenti, siamo felici, siamo un bel gruppo e dai, speriamo che porti bene.
2: Bello vederti sorridente, perché hai esordito dicendo avevo il dente un po' avvelenato dopo le classiche, dopo la Roubaix, no? Sei riuscito a metterti quella giornataccia alle spalle?
3: Beh, ovviamente un pochettino ti torna in mente, è sempre lì un po' presente, però ovviamente si lecca il dito, si gira la pagina e si scrive un'altra pagina del libro.
0: Questo è Filippo Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni alla presentazione del Giro d'Italia che partirà fra due giorni, l'8 maggio, dalla Bulgaria, mentre per quanto riguarda la semifinale di ritorno di calcio Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 78esimo minuto e sempre 1-0 per i parigini, che sono in vantaggio di due gol nelle due gare, grazie anche a questo 1-0 appunto nel ritorno. Torniamo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia Civitanova e Manuela Collazzo lì per noi.
1: Quarto set 16 Perugia, 11 Civitanova. Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Perugia che sta gestendo senza apparente difficoltà, anche perché sfrutta molti errori, soprattutto nei 9 metri della Lube Civitanova, che adesso ha in battuta Der, un cambio che abbiamo visto spesso in questa sfida per quanto riguarda la Lube, la buona ricezione di Perugia e poi l'attacco altrettanto buono di Bentara, ben smarcato da Giannelli. 17esimo punto di Perugia, 11 punti di Civitanova in questo quarto set. Perugia sempre più vicina all'obiettivo scudetto, il Palabarton se ne accorge e continua a incitare i propri beniamini. Giannelli, ancora una gara magistrale in regia per il capitano di Perugia e della nazionale italiana campione del mondo. Giannelli al servizio sul 17-11 di Perugia, l'attacco di Gargiulo, murato crediamo da Loser, e dunque il 18esimo punto della Sirsusa, con Civitanova che non riesce più a costruire gioco e con il Palabarton che canta. 18 Perugia, 11 Civitanova, quasi tutti in piedi sicuramente coloro posizionati di fronte alla nostra postazione, il tifo più caldo della Sirsusa. Un altro cambio voluto da Medei, fuori Gargiulo, dentro il giovane Tenorio, si gioca il tutto per tutto Medei, ma sa che il set è difficilmente recuperabile, soprattutto con una Perugia che sbaglia pochissimo, anche se adesso Giannelli sbaglia il proprio servizio, manda in rete e concede a Civitanova il 12esimo punto. Sono 18 i punti di Perugia, ricordiamo Perugia un passo dal titolo, 2-1 il conto dei parziali, una sconfitta nel primo ma un grande ritorno poi nel secondo e nel terzo set, la buona ricezione di Semeniuk, l'attacco di Plotnitsky, mani fuori dello schiacciatore ucraino, grande partita anche la sua, grande sacrificio anche in seconda linea. 19esimo punto di Perugia, 12 punti di Civitanova in questo set, proprio Plotnitsky, schiacciatore mancino dell'Ucraina, pronto al servizio per la Sirsusa, lui che vive la sua settima stagione a Perugia, ex schiacciatore di Monza, dotato di un servizio potentissimo e da grande effetto, ma anche molto molto attento stasera in seconda

linea, ancora grandi affanni per la ricezione di Civitanova sul servizio di Plotnicki, la difesa di Giannelli, ci arriva poi per il secondo tocco proprio Plotnicki, l'appoggia Semeniuk, scambio lungo, Orduna chiama l'attacco da seconda linea di Nikolov che riesce a conquistare il punto. Civitanova chiude uno scambio lungo, uno dei pochissimi scambi lunghi di questa sfida che Civitanova è riuscita a conquistare. 13 Lube, 19 Perugia nel quarto set. Calma, calma, dice Angelo Lorenzetti, il tecnico di Perugia, ma pare forse dirlo a se stesso perché i suoi giocatori in campo sono particolarmente concentrati e pronti a ricevere il servizio di Bottolo. Pronto accanto a noi anche Ishikawa, schiacciatore giapponese al rientro dopo un infortunio. Lorenzetti pare averlo chiamato per un eventuale ingresso in campo. Loser attacca al centro, non chiude, c'è la difesa della Lube Civitanova e poi riesce in contrattacco Nikolov a conquistare il 14° punto per Civitanova. Break della Lube, troppo altalenante la Lube anche in questa sfida, così come in tutta la serie di finale scudetto, ha nettamente subito in gara 1, persa 3-0, ha avuto l'occasione però anche di pareggiare la serie in gara 2 all'Eurosuale Forum dopo aver vinto il primo set, si è pian piano spenta da metà secondo parziale in poi, subendo il grande ritorno di Perugia, quel che è più o meno accaduto anche in questa serata del Palabarton. 14 Civitanova al servizio con Bottolo, 19 Perugia, questa volta il nastro dà una mano al servizio di Civitanova, poi non riesce a chiudere il proprio attacco Perugia, va Nicola a scavalcare il muro avversario, arriva ancora in grande difesa Plotnicki e un grande contrattacco di Semeniuk, lo schiacciatore polacco riesce a conquistare il 20° punto per la Sissusa, ma questo punto è anche merito dell'ottima difesa di Plotnicki in tuffo sull'attacco tentato da Civitanova, arriva così con un mani fuori vincente il 20° punto di Perugia, 20 Perugia, 14 Ishikawa. Allora Lorenzetti dà spazio anche a Ishikawa, lo schiacciatore giapponese che è stato a lungo fermo per un infortunio, il suo secondo anno a Perugia, ex tra le altre di Milano, Padova, Siena, Latina, Modena, dunque una grande esperienza nel nostro campionato a Modena oltre 10 anni fa. 20 Perugia a 5 punti dal terzo scudetto, 14 Civitanova nel quarto set. Ishikawa al servizio per la squadra di casa, sbaglia però lo schiacciatore giapponese, un brutto lancio di palle, poi il servizio che termina in rete con il 15° punto concesso alla Lube in questo quarto parziale. 20 punti di Perugia al servizio per Civitanova, il giovane centrale brasiliano classe 2005 Tenorio, il suo secondo anno alla Lube, anche lui gettato nella mischia da parte di Medei, certamente la panchina lunga aiuta e ha aiutato in questa stagione, in questa serie di finale scudetto, la Sissusa Perugia. Tenorio sbaglia malamente il suo servizio e concede a Perugia il 21° punto e arriva a Bentara dai 9 metri, 21 Perugia, 15 Civitanova nel quarto parziale. Bentara dotato di un servizio che ha fatto particolarmente male alla ricezione di Civitanova, è stato il migliore, l'MVP di gara 2 con 23 punti, MVP anche della serie di semifinale scudetto che Perugia è riuscita a vincere in 3 gare contro Piacenza. Adesso cambio palla ottenuto dalla Lube con Bottolo, Lube che conquista il 16° punto, i punti di Perugia sono 21 nel quarto set, quasi un conto alla rovescia del Palabarton per il punto numero 25 che vorrebbe dire scudetto per la Sissusa, una stagione regolare dominata, poi dominio anche nei playoff. La ricezione della Sissusa staccata da rete con Giannelli costretto a alzare lontanissimo da rete per Bentara che questa volta da seconda linea sbaglia, errore dunque di Bentara e 17° punto di Civitanova, 17 Civitanova, 21 Perugia in questo quarto set. Perugia avanti 2-1, Lepchi al servizio per Civitanova che ha avuto una stagione altalenante, molto discontinua, e la discontinuità l'ha evidenziata anche in questa serie di finale scudetto, mentre la continuità, la solidità, la tenuta mentale sono state tratti distintivi proprio della stagione di Perugia. Pronta a ricevere il servizio di Lepchi, potente anche troppo, infatti è fuori il servizio dello schiacciatore canadese di Civitanova che però si affida a un video check. Uno è stato sprecato dalla Lube sull'11 a 8, l'altro lo chiama

adesso sul 22-17 secondo gli arbitri per Perugia, dopo l'errore al servizio sempre secondo gli arbitri di Lepchi, riuniti nel centro del campo i giocatori di Civitanova aspettano l'esito del video check e sarebbe comunque un esito importante, anche perché potrebbe garantire, e così è infatti, il 22esimo punto a Perugia e sarebbe sempre più vicina la Sistusa al titolo. 22 Perugia dopo l'errore al servizio di Civitanova, con Lepchi che ha sbagliato, ha mandato fuori. Civitanova ha esaurito le possibilità di chiedere i check, sono 17 punti della Lube in questo quarto parziale. Semeniuk sempre continuo, una garanzia, lo schiacciatore polacco di Perugia che batte forte, poi arriva il tocco di Nikolov contro il muro avversario. Nikolov riesce a conquistare il punto per la Lube Civitanova, punto di riferimento fondamentale Nikolov per la Lube, forse l'unico, e quindi questa è anche la differenza tra le due squadre. I punti di appoggio invece per Giannelli in attacco sono davvero tanti nella metà campo di Perugia. Nikolov al servizio dopo il suo colpo vincente in attacco, sbaglia però ancora un errore dai 9 metri della Lube, fallosa al servizio. 23 Perugia, a due punti dal terzo scudetto, 18 Civitanova. Sarebbe il terzo titolo stagionale per la Sistusa dopo il mondiale per club e la Supercoppa, aspettando anche nel weekend del 16 e 17 maggio la Final Four di Champions League. Zavoro Nocalla a servizio per la Sistusa, l'ex schiacciatore di Trento, Monza e Verona, trovato poco spazio in stagione, comunque utilizzato dai 9 metri per quanto riguarda il servizio di Perugia. 23 Perugia, 18 Civitanova, la ricezione di Balaso, poi l'attacco di Nikolov che non, con mani fuori conquista il punto, dunque cambio palla di Civitanova, 19esimo punto della Lube, 23 i punti di Perugia. Si riprende il proprio posto Russo, che era stato sostituito da Javoronok, ma poi Russo si accomoda in panchina per garantire la seconda linea, dunque il posto a Colaci. Colaci che potrebbe giocare qui quasi sicuramente, chiuderà qui in casa al Palabarton le sue partite proprio tra le mura amiche. La sua ottima ricezione, il colpo di seconda di Giannelli, è proprio il capitano e palleggiatore di Perugia a regalare la palla match a Perugia. 5 occasioni a disposizione della Sistusa per conquistare il set, la sfida e il terzo scudetto. 24 Perugia, 19 Civitanova. A conquistare la palla match proprio il capitano e palleggiatore Simone Giannelli con un tocco di seconda. Giannelli al servizio, tutto pronto per la festa al Palabarton, tutti in piedi. Il servizio di Giannelli, prima palla match della Sistusa. Giannelli su bottolo che riceve bene Nikolov, è murato, costruisce la Lube Civitanova con bottolo murato anche lui, ancora pallone nella metà campo della Lube e Nikolov con un gran colpo riesce ad annullare la prima palla match, lungolinea di Nikolov e prima palla match annullata da Civitanova. 20 Lube, 24 Perugia, ancora 4 occasioni a disposizione della Sistusa per conquistare il terzo scudetto della propria storia, che vorrebbe dire anche terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per club. Un dominio in questa stagione regolare vinta senza problemi, soprattutto un dominio nei playoff, mai battuta la formazione di Lorenzetti, ha vinto nettamente tutte le gare e vince anche questa. Sbaglia al servizio Boninfante, servizio in rete di Civitanova, con Boninfante che concede il 25esimo punto a Perugia. 25 Perugia, 20 Civitanova, si chiude così la sfida del Palabarton, si chiude 3-1 la gara di Perugia contro Civitanova. Questi parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, per la terza volta nella sua storia Perugia è campione d'Italia, il terzo scudetto arriva dopo quello conquistato nel 2018 proprio contro Civitanova e nel 2024 contro Monza, il terzo titolo stagionale per la formazione di Lorenzo dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Champions League, un titolo meritato, una stagione regolare vinta con sole 2 sconfitte, poi playoff dominati a partire dai quarti contro Monza per continuare nelle semifinali contro Piacenza e concludere poi la serie di finale scudetto con le 3 vittorie ai danni di Civitanova. Perugia dunque campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Fa festa il Palabarton, lo sentite in sottofondo. Terzo titolo.

0: terzo tricolore per la Sirtusa, si inchina Civitanova a una squadra che si è dimostrata tecnicamente, qualitativamente ma anche mentalmente superiore agli avversari. Dunque la festa di Perugia per il terzo scudetto della propria storia, è tutto dal Palabarton. Andiamo a sentire i protagonisti in campo e allora a te, Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, ovviamente, e poi ascolteremo nel corso del GR, nel corso delle nostre prossime trasmissioni, tutti i protagonisti di questa gara. Non so se riusciremo a sentirne qualcuno proprio adesso, immagino di no, ma vedremo. Comunque, in ogni caso, intanto Perugia ha vinto lo scudetto per quanto riguarda il volley maschile e si sta ancora giocando la semifinale di ritorno di Champions League. Per quanto riguarda invece il calcio, fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre Paris Saint-Germain in avanti, avanti 1-0 col gol di Dembélé. Siamo nei minuti di recupero, 5 saranno 5, già se ne sono giocati 2 e il Bayern sta disperatamente cercando di pareggiare i conti, deve segnare 2 gol in meno di 3 minuti. Torniamo al ciclismo, oggi presentazione del Giro d'Italia, l'8 si partirà, tra le speranze di podio azzurre c'è Giulio Pellizzari, ciclista della Allora andiamo da Manuela Collazzo invece, perché Manuela Collazzo è con uno dei protagonisti questa vittoria di Perugia. Torniamo quindi a Perugia proprio da Manuela Collazzo.
0: Con uno degli artefici di questo trionfo, il terzo scudetto di Perugia, c'è il presidente della Sirtusa Gino Sirci. Lo abbiamo recuperato in extremis prima di farlo tuffare con i propri giocatori e il proprio allenatore per la festa perugina. La soddisfazione, Gino Sirci, per questo scudetto.
2: Guardate, abbiamo giocato una partita incredibile, un'emozione dietro l'altra, una grande sofferenza, ma poi abbiamo tirato fuori le unghie e alla fine abbiamo prevalso noi. Una squadra incredibile che era sotto un treno, possiamo dire, in gergo. Avevamo perso il primo set e perdevamo il secondo set di 6 punti o 5 punti sotto, e poi eravamo arrivati addirittura a 24 per loro e 21 per noi, quindi diciamo era persa. Eppure abbiamo reagito, abbiamo veramente, siamo guardati in faccia, abbiamo pareggiato e poi in surplus, grande partita, ma soprattutto grande pubblico. Questa città, questo pubblico merita questo e altro. Questa è Perugia, questa è una esperienza, vivere in questo palazzetto straordinario. Quindi complimenti alla squadra, ma soprattutto a tutti i perugini che sono venuti a vedersi in queste condizioni.
0: La qualità maggiore di questa squadra, una tenuta fisica, mentale, una qualità, qual è la qualità che riconosce alla squadra di Lorenzetti?
2: Il muro difesa. Noi siamo veramente, quest'anno è stata una squadra che ha fatto il muro difesa, un grande fondamentale che poi, vuol dire, riesce a rubare le palle e cercare di giocare più palle. Quindi questa è stata, diciamo, una secondo me, diciamo, una caratteristica fondamentale, quella di rigiocare più palle, fare il muro difesa e essere praticamente poi in condizione non di schiacciare magari 120 palle, ma di schiacciare 130-140, rubare la palla e poi rigiocarla. Questa è stata la cosa.
0: La lasciamo ai festeggiamenti, però sappiamo che questa è una serata importante, ma non è ancora finita la stagione perché c'è una Champions da giocare. I festeggiamenti sono un obbligo stasera, ma c'è la volontà di confermarsi anche sul tetto d'Europa.
2: Sarà, diciamo, una grande esperienza anche quella, giocarsi un'altra Final Four a Torino il giorno 16-17. E adesso godiamoci questi 3 giorni, diciamo, di grande euforia, e poi riprenderemo gli allenamenti e andremo a Torino con belle speranze, il morale alto adesso.
0: Grazie a Gino Sirci, il presidente della Sirtusa Perugia, campione d'Italia. L'abbiamo davvero preso al volo, adesso lo lasciamo ai festeggiamenti con pubblico e squadra. È davvero tutto dal Palabarton, grazie a te la linea, Giacomo Prioreschi.
1: Grazie a Manuela Collazzo anche per averci regalato questa voce del presidente di Perugia, che ha vinto lo scudetto nella gara 3, finale scudetto del volley maschile, e invece si sta ancora giocando, siamo quasi nel finale per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e la notizia è che anche se ormai sono scaduti i 5 minuti di recupero, Kane ha segnato con assist di Davis, quindi siamo 1-1, ma il Bayern ha bisogno di un altro gol per pareggiare i conti, quindi nel conto delle 2 partite ancora in vantaggio il Paris Saint-Germain, partita che adesso ovviamente vive dei momenti di grandi perdite di tempo, soprattutto dei parigini che stanno cercando di portare a casa il risultato. Siamo oltre i minuti di recupero.

0: 40 secondi, oltre i 5 minuti di recupero. Vedremo se riusciremo a darvi il risultato finale. Per quanto riguarda il tennis, tutto fermo e immagino si tornerà a giocare domani. Bel gol di sinistro di Kane, davvero, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile col Bayern Monaco e compagnie, che incita la squadra. Ma davvero sono finiti i tempi, i minuti di recupero. Vedremo adesso quanto ancora si giocherà. Si è perso sicuramente del tempo per i festeggiamenti dopo il gol del Bayern, e c'è anche Luis Enrique davvero nervosissimo in questo momento. Non credo che riusciremo a darvi il finale di questa partita, ci proveremo. Comunque si giocherà anche qui in Bulgaria alla Puskas Arena questa finale di Champions. C'è già l'Arsenal ad attendere la vincente di una di queste due partite. Salutiamo la nostra squadra, noi siamo in chiusura, grazie a Gabriele Brocani in regia, Massimo Chiedrino e Federico Corogna alla parte tecnica, e a Tony Tisi in redazione. Un saluto anche da Giacomo Prioreschi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura di giornale. Gli Stati Uniti riaprono la via negoziale per la fine del conflitto. Ottimista il presidente Trump, che torna a rivolgersi a Papa Leone.
3: Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Donald Trump ribadisce così la sua posizione, auspicando che la riporti in Vaticano il segretario di Stato Rubio nella sua visita di domani. Da Trump trapela comunque ottimismo sui negoziati, riferisce di ottimi colloqui nelle ultime 24 ore con l'Iran. L'accordo è molto possibile, dice, se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare. Era già sembrato un segnale distensivo la sospensione dell'operazione militare nello stretto di Hormuz, così come la partenza della portaerei Ford dal Mediterraneo. Secondo il sito Axios, sul tavolo c'è un memorandum in 14 punti che comprende anche il nucleare e prevede 30 giorni di negoziati per chiudere definitivamente l'intesa. Trump vorrebbe la firma entro il suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Per il Wall Street Journal, i colloqui riprenderanno la prossima settimana a Islamabad. Da Teheran ancora nessuna risposta ufficiale, anche se fonti di governo confermano lo scambio di messaggi per il tramite del Pakistan e che sono in corso le verifiche sulle condizioni che Pasdaran avevano invece già definito inaccettabili. Valentina Isa, GR1.
2: E sui rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, le parole del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
5: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura.

0: cura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela Taccia.
1: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
0: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Biennale di Venezia tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo.
3: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai Giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio.
4: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
3: All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la premier Meloni per quel suo ma. Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
4: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
3: Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: In chiusura lo sport, in questi minuti è finita la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 1-1 fra le due squadre, ma i parigini in finale in virtù del 5-4 nell'andata. Il 30 maggio dunque il PSG difenderà il titolo contro l'Arsenal. La linea al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Nel dopoguerra in Italia uno dei simboli della rinascita è stato il grande Torino, la squadra di fuoriclasse che vinceva tutto e faceva vincere in qualche modo anche tutti gli italiani. Insomma, un simbolo, il grande Torino che resta nella memoria del nostro paese soprattutto dopo quello schianto terribile sulla collina di Superga.
7: Torino, collina di Superga, 4 maggio 1949, pochi minuti dopo le 17. Il rettore della Basilica, Padre Ricca, avverte un boato seguito da un lampo accecante provenire dalla parte posteriore della costruzione e si precipita col cuore in gola verso il giardino. Lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi è sconvolgente. Padre Ricca si rende conto che non può essere di aiuto a nessuno e sotto la pioggia battente si inginocchia, recita una preghiera e impartisce la benedizione. Intanto il fragore è stato avvertito distintamente anche dalla città.
8: Abbiamo da poco terminato di giocare la solita partita al pallone in piazza Vittorio Veneto, dove io sono nato. Il cielo era terra, plumbeo. Era il preannuncio di un grosso temporale. Ci riparammo sotto i portici della piazza e sentimmo in lontananza, dopo pochi minuti, un rombo, un boato.
6: Ma a chi appartengono i corpi? Da dove vengono? Insomma, chi sono quei passeggeri? Con l'arrivo dell'autorità sul posto si iniziano a raccogliere i corpi martoriati e gli effetti personali. A poco escono una maglia granata con lo scudetto tricolore sul petto, un passaporto intestato a Eusebio Castigliano, un paio di scarpette da calcio. La verità si fa strada. Si tratta dei giocatori del Torino di ritorno da Lisbona. Oggi raccontiamo l'incredibile e tragica storia che sconvolse l'Italia quella sera del 4 maggio del 1949. A poche ore dall'incidente il paese era già in lutto. Il grande Torino non c'era più.
8: Passò mezz'ora, tre quarti d'ora e si sparse subito improvviso la voce. Un incidente aereo. È morto il grande Torino.
9: Sono arrivato sul piazzale. La mia prima impressione è stata l'immagine di Mazzola che era sul prato a braccia aperte, era stato buttato fuori con il viso rivolto verso il cielo e il viso intatto, lo si riconosceva benissimo.
6: La città è stordita, la notizia si sparge e raggiunge mogli, figli e parenti. Ascoltiamo le testimonianze di Gigi Gabetto, figlio di Guglielmo, attaccante del grande Torino, e poi di Giorgio Tosatti, figlio di Renato Tosatti, giornalista che volava al seguito dei granati.
10: La gente si fermava davanti alla cassa, non consumava,

0: la guardava. E gli altri sapevano che l'aereo era caduto e mia mamma non lo sapeva. Allora, presa da quest'aria insolita, ha pensato di telefonare all'Air Italia. E una signora molto gentile, come al solito, gli disse: ma come, signora, non sa che l'aereo è caduto e che tutto il Torino è mancato?
1: Mio padre Renato era sull'aereo del Torino. Io andai a prenderlo al giornale quel giorno, il 4 maggio, e arrivai al giornale, c'era un sacco di gente fuori, avevo 11 anni, non sapevo come mai fosse da quella gente fuori. Entrai, andai dal capo usciere e gli chiesi: papà è arrivato? Lui mi disse: ma non sai che è morto? Io ho saputo così della sua morte.
2: A Superga sono morti in 31 tra giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti, membri dell'equipaggio. È toccato a Vittorio Pozzo, il commissario tecnico della nazionale, riconoscere uno per uno i giocatori, i suoi ragazzi, come li chiamava con orgoglio. Il dolore ferma l'Italia. Ai funerali partecipa una folla immensa di quasi 700.000 persone.
3: Tutti gli italiani sono genitori, vedove, orfani dei poveri caduti, afferma il presidente della Federazione Calcistica Ottorino Barassi davanti a quelle bare, conferendo al Torino il quinto scudetto consecutivo. Ma il calcio italiano ha perduto le sue forze migliori e il rimpianto raggiunge tutti i paesi del mondo. In Brasile la squadra del giovane Altafini, che prenderà il nome di Mazzola in onore di Capitan Valentino, scende in campo indossando la maglia granata. La domenica seguente tutte le squadre ricordano gli scomparsi, onorandoli con un lungo silenzio che si unisce a quello del pubblico, commosso e ancora incredulo. Solo il Philadelphia, il campo del Torino, rimane deserto, avvolto in un silenzio irreale da incubo.
2: Dopo l'incidente lo stadio Philadelphia viene abbandonato, si pensa addirittura di demolirlo. Su quello stadio per anni Sauro Tomà, grande terzino del Torino, è tornato per respirare l'aria dei trionfi, ma non per parlare di Superga. Quando la squadra del Torino parte per Lisbona, Tomà è infortunato al menisco e su quell'aereo non sale. Sarà l'unico superstite del grande Torino. Ma chi erano quei ragazzi che vestivano la maglia granata? E com'era l'Italia del calcio a quei tempi? È da poco finita la guerra e attraverso il calcio gli italiani vogliono tornare a sognare.
4: Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
3: Tornano le partite alla radio, torna la voce di Carosio che ci ha esaltato durante il campionato del mondo, arrivano le schedine del Totocalcio, allora chiamato Sisal.
4: In questo momento il mezzo sinistro Neyatri che manovra il pallone, passano alla sinistra, Puc che vediamo zoppicare leggermente, Puc non arriva in tempo sul pallone.
3: Tornano i giornali e i settimanali sportivi con le foto degli incontri. Il Torino fa vendere copie, il Torino fa sognare, entra nel cuore degli italiani assieme al ciclismo, a Bartali, ma soprattutto a Fausto Coppi, che del Torino è tifoso e grande amico dei suoi giocatori, tanto che dopo Superga correrà il giro con il simbolo dei granata sul petto.
1: Io credo che il Torino e Fausto Coppi in quella fase storica del paese siano stati i simboli della rivincita del paese, un paese che usciva da una sconfitta, ne usciva umiliato, distrutto, ma con una grande voglia di riprendersi, di tornare a recitare un ruolo onorevole in mezzo agli altri.
5: I giovani ragazzi di oggi non possono immaginare quale funzione positiva abbia avuto, direi determinante forse, abbia avuto sulla psicologia degli italiani, insieme col cinema neorealista, abbia avuto la ripresa dello sport. Andare allo stadio oltre che veder giocare, e giocare oltre che essere visti, fu, come dire, una sorta di rito collettivo del paese che non ne poteva più del totalitarismo, della guerra, della miseria, dei bombardamenti, della paura, della morte. Non ne poteva più e voleva vivere.
2: Erano Giorgio Tosatti e Antonio Ghirelli. Il Torino diventa anche l'ossatura della nazionale. Vittorio Pozzo, che aveva portato l'Italia alla vittoria del campionato del mondo del 34 del 38, punta tutto sui granata.
1: Il Torino fu anche, sotto un certo punto di vista, il frutto di un'operazione compiuta dal commissario tecnico della nazionale Pozzo, che cercò di non disperdere

0: i valori più interessanti della sua squadra e in accordo col presidente del Torino Novo glieli fece acquistare in modo di tenerli concentrati tutti in una città e fra l'altro alcuni di questi lavoravano nell'industria e quindi per questo non vennero mandati al fronte, in modo quindi anche di non rischiare di perderli. Questo Pozzo fu sicuramente molto utile da vecchio tifoso granata nel consigliare questi acquisti a Novo e nel creare in questa squadra, in questa città, un nucleo che poi doveva essere appunto il nucleo fondante del grande Torino e non a caso della sua nazionale, visto che poi quasi tutti erano giocatori che poi Pozzo utilizzò nella sua squadra.
1: Ma come nasce la società del Torino Calcio?
2: È l'Hotel Fiorina, l'antico Hotel Fiorina, dove nel dicembre del 906, proprio in quella sala, nacque il Torino. Alcuni dicono che nacque da una costola della Juventus, in realtà i tifosi granata sostengono che l'autenticità della società è garantita perché nacque addirittura prima della Juventus. Il primo presidente non presente alla riunione era uno svizzero. Molto curiosamente l'Hotel Fiorina e la birreria che anticamente era ospitata in questo palazzo racchiudeva anche la sede della Juventus.
3: I colori sociali sono il granata e il bianco. Prima partita, quella sul campo della Pro Vercelli, vinta per 3-1. Primo scudetto nel 1926-27, poi revocato e vinto ancora l'anno seguente, con quello che fu chiamato il trio delle meraviglie, Baloncieri, Libonati e Rossetti.
2: Erano tre grandissimi campioni, soprattutto Baloncieri, l'antesignano del cosiddetto regista. Era un uomo di metà campo che sapeva anche fare tanti gol. Sulla scia di questa meravigliosa tradizione, il grande Torino, quasi 20 anni dopo, inanellò i famosi 5 scudetti consecutivi che lo consacrarono alla gloria non solo del calcio nazionale, ma direi del calcio mondiale.
1: Negli anni seguenti splende la stella della Juventus, che conquista 5 scudetti consecutivi dal 1931 al 35, quando il calcio è ormai diventato un grande spettacolo di massa. Poi sono gli anni della grande rivalità tra le due squadre di Torino, una competizione che poggia su profonde motivazioni sociali. A parlarcene Antonio Ghirelli e Raffa Vallone.
4: La Juventus è dal 23 la squadra della famiglia Agnelli, la squadra della Fiat. Il Torino invece è la squadra del popolo, è la squadra anche degli intellettuali di sinistra, diciamo, e si è molto avvantaggiato in qualche modo di questo contrasto, nel senso che ha mutuato dal popolo, ha mutuato dagli ambienti operai la grinta, la combattività, che è un po' il suo carattere distintivo attraverso i decenni.
5: Quasi tutti i giocatori di prima squadra del Torino erano figli di operai, quindi c'era una corrispondenza, diciamo, familiare tra il campo di gioco e il pubblico. Era anche una lotta di classe. I tifosi del Torino odiavano i juventini e i juventini odiavano il Torino.
1: E con Ferruccio Novo, presidente del Torino dal 39 al 53, che arriva la vera svolta per i granata. Appassionato di calcio e tifoso del Toro, Novo si dedica a tempo pieno alla squadra. Da attento amministratore la organizza come un'azienda commerciale. Nasce così il mito del grande Torino, che arriva a conquistare 5 scudetti consecutivi. A parlarcene il giornalista Rino Cascioli e Antonio Ghirelli.
6: Il grande Torino nacque da una sconfitta. Dalla sconfitta subita a Venezia, che favorì la Roma nello scudetto che la Roma vinse nel 42, che ci aveva il Torino come antagonista, e quella sconfitta naturalmente dette via libera alla Roma, ma quella sconfitta fece capire a Novo, presidente del Torino, che se voleva quella squadra che sarebbe poi giunta seconda, se voleva renderla competitiva, doveva renderla più forte.
4: Il colpo magistrale lo fa al Venezia. Il Venezia ha una coppia di mezze ali fortissime, Loic e Mazzola. Loic è un giocatore di spola, come si diceva allora, una mezzala di spola che va avanti e indietro tra difesa e attacco. E Mazzola è un playmaker, è un

0: giocatore molto più robusto di quello che sarà Schiaffino o Lidl, altrettanto e forse addirittura più bravi di lui in senso stilistico, ma non come presenza sul campo, non come capacità di guidare la squadra, di guidarla tecnicamente, tatticamente e agonisticamente, perché ha un temperamento di lottatore.
1: La grande squadra nasce quel giorno con l'acquisto di Loic e Mazzola, che procurò un subbuglio a Venezia, come succede sempre quando si cedono i giocatori forti, tanto che il presidente del Venezia, per calmare la folla di tifosi inferociti, si affacciò sul balconcino con l'assegno di 1 milione, lo esibì, disse: ce l'hanno pagati 1 milione. Allora la gente, di fronte al milione, abbassò la testa e disse: beh, allora non c'era lotta.
2: Il capitano del Grande Torino è Valentino Mazzola, il simbolo dei granata e della nazionale. 30 anni, mezzala sinistra, i primi passi a Cassano d'Adda, dove è nato, poi nella squadra aziendale dell'Alfa Romeo di Milano, dove lavora, nel Torino a partire dal 1942. 5 scudetti vinti, 130 gol segnati, 256 partite giocate, anche i suoi due figli giocheranno a calcio e Sandro diventerà uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Valentino è anche protagonista di uno scandalo sentimentale, si sposa una seconda volta ottenendo l'annullamento del primo matrimonio in Romania. Questo nella società italiana dell'epoca gli procurerà non pochi problemi, ma per i tifosi Mazzola resta sempre comunque Mazzola, l'atleta che al fischio dell'arbitro sa trascinare tutta la squadra.
3: Straordinario talento, cioè Mazzola sapeva fare tutto. Avete presente che, pur essendo un giocatore piccolo di statura, che non era assolutamente un giocatore alto, lui aveva una tale forza nei muscoli delle gambe che quando saltava di testa arrivava con la testa più alto della traversa. Credo che ha fatto un sacco di gol di testa. Un giocatore straordinario, giustamente considerato, secondo me, da Boniperti, suo coetaneo che se ne intendeva, il più grande di quell'epoca.
4: Per il derby della Mole una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino.
2: Tra i tecnici c'è Egri Erbstein, ebreo nato a Budapest, talentuoso giocatore in Ungheria, una volta arrivato in Italia gioca nel Vicenza negli anni 20, quando l'Europa è ormai preda della febbre antisemita scatenata da Hitler. Erbstein tenta di raggiungere l'Olanda con la famiglia, ma per ben due volte il visto gli viene negato, è costretto a tornare in Ungheria, paese di origine. Da qui resta in contatto col presidente Novo, che aveva già pensato a lui come dirigente. A parlarcene sono la figlia Susanna, famosa ballerina di danza classica, e poi Antonio Ghirelli.
5: Lui è tornato molte volte, a volte perfino in forma un po' clandestina. Era andato per esempio a Venezia per osservare Loic e Mazzola, che in seguito sono stati acquistati da Novo. Tutto questo compare come delle trovate di Novo. Novo era una straordinaria persona e credo che uno dei suoi meriti più grandi sia stato quello di individuare le qualità di mio padre.
0: Il Torino è una squadra sistemista, cioè il Torino accetta in pieno quella lezione inglese che ci è venuta da un pareggio del 39 a Milano, il pareggio che folgorò Fulvio Bernardini e lo trasformò in un apostolo di questo gioco. Quello che sul terreno il Torino di Egri Erbstein realizza è una sorta di gioco universale che precede di 30 anni quello olandese. Sono tutti attaccanti e tutti difensori.
5: Lui era essenzialmente un umanista, era un uomo di cultura. Insieme a tutto questo era anche un profondo conoscitore della macchina uomo.
0: Credo sia una idea di Erbstein. Il quarto d'ora iniziale della ripresa è assolutamente ubriacante e esplode in tutta la sua potenza questa macchina di guerra. E l'avversario non regge, anche perché l'avversario esce dallo spogliatoio, può aver pensato di avere bloccato, di avere imposto il pareggio al Grande Torino, che è già un obiettivo straordinario, viene travolto. Dopodiché la squadra si acquieta, per così dire, ma ormai il colpo è fatto.
4: 20 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà.
5: Dato che la trasferta a Lisbona era di diversi giorni, gli avevo prestato una mia valigia marrone di cuoio e e l'ho trovata

0: intatta. Addirittura la boccetta del dopo barba di vetro era intatta, e nella valigia ho trovato un suo regalo postumo per me, che è questa bambolina, una bambolina portoghese. Da allora non me ne separo mai, non farei mai uno spettacolo senza avere con me questa bambolina.
1: Nel 1949 il Torino si aggiudica lo scudetto. Alla fine di aprile i Granata iniziano a organizzarsi per partecipare alla partita di addio al calcio del giocatore portoghese Francisco Ferreira, amico di Valentino Mazzola, fissata per il 4 maggio in occasione della partita contro la nazionale portoghese.
2: La mattina di quel giorno mia madre, insomma, abbia un presentimento eccetera, cercò disperatamente di mettersi in contatto con mio padre e invece non ci è riuscito.
3: A Milano salgono sull'aereo un trimotore Fiat 202 i titolari, più Dino Ballarin, fratello di Aldo, Bongiorni, Fadini, Grava, Martelli, Operto, Schubert, i dirigenti Agnisette e Civalleri, il direttore tecnico Herbert Stein, l'allenatore Liversley, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Renato Tosatti, Renato Casalbore e Luigi Cavallero, il comandante Meroni e tre membri dell'equipaggio, più il noleggiatore dell'aereo Bonaiuti. Novo, ammalato, resta a casa. Anche Carosio rinuncia per non mancare alla cresima del figlio. A Lisbona, su un incredibile campo, il Torino incassa 4 reti e ne segna una.
1: A bordo il clima è festoso, il viaggio è lungo, ma prima di sera ognuno riabbraccerà la moglie e i figli, potrà restare a casa qualche giorno e passeggiare tra la gente di Torino che prepara la festa per il quinto scudetto. A Barcellona l'aereo effettua uno scalo tecnico e su quella sosta nasceranno molti interrogativi. Sull'aereo è stato caricato qualcosa all'insaputa dei passeggeri? E se sì, da chi?
3: Il volo riprende, ma sul Mediterraneo il tempo comincia a peggiorare in maniera preoccupante. Cumuli di nubi si addensano all'orizzonte. Entrando nello spazio aereo di Savona, il comandante Meroni si mette in contatto con Torino. Dal campo dell'Aereo Italia gli comunicano che sulla città e su tutto il Piemonte il tempo è pessimo e la visibilità precaria. Un volo rischioso, specie per un velivolo come quello privo di radar. Sarebbe meglio scendere a Milano, dove le attrezzature aeroportuali sono ben più moderne. Ma a Milano, dirà qualcuno, c'è la dogana, di cui è invece priva Torino. Poco prima delle 17, il marconista dell'aereo riceve da Torino la conferma che la visibilità è di poche centinaia di metri. Poi comunica, siamo a quota 2000, tagliamo su Superga. Qualcuno che è in volo sulla città entra a sua volta in contatto con l'aereo.
4: Ho sentito un aereo che chiamava la torre. Ho capito che era l'aereo che riportava il Torino, perché lo aspettavamo, era preannunciato perché era un volo programmato. E siccome il pilota era un mio amico, l'ho chiamato e gli ho detto dove sei? Mi ha detto sono quasi ad Asti, quindi fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivo a Torino. Sono guardati sotto le nubi, mi ha detto, perché questo è importante, sotto le nubi. Ho detto va bene, ti aspetto, e mi ha detto preparami un caffè.
1: Ormai l'aereo dovrebbe essere visibile sulla pista, ma passano i minuti e del G202 non arrivano più comunicazioni. I tentativi della torre di controllo di stabilire un nuovo contatto si rivelano inutili. L'aereo vola a 700 metri e dalle nubi il comandante deve aver visto all'improvviso la basilica di Superga. E chi

0: dentro al bar.
1: E adesso il salamino di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Dalla cronaca alla leggenda, la tragedia di Superga, caro Giovanni, non è solo una lapide sul muro, ma è il poema di una comitiva di dei. Da un titolo di giornale del 1949 a un'Iliade, ecco il senso di un carico di giovinezza offerto al cielo, ecco il significato di ciò che da tragedia allo schianto di un aereo sul terrapieno della Basilica di Superga si immedesima poi nel sentimento di tutti. È il canto di popolo che fa del 4 maggio il crisma del Torino. I ragazzi che vanno a morire là dove il destino gioca la sua imperscrutabile partita nel pallottoliere del caso.

arbitro spietato è il maltempo. I calciatori e con loro i tecnici e l'equipaggio sono tutti parte di un torneo. C'è un fallo di reazione del pilota. Il temporale sfugge alla moviola, la morte rotola come una palla in rete ed è schianto. La prima partita in cielo, caro Giovanni, è stata quella degli dèi. Mercurio si ritrova alla luna a portata di piede, con un calcio la spinge a

0: testa ne fa parabola inclinata fino ad arrivare ad un arruffato Plutone, la cui maglietta, gonfiandosi sulle spalle nella corsa che fa in centro cosmo, gli disegna come una gobba.
1: Vorrei tornare indietro per rivedere il passato.
0: Una gobba che diventa un marchio per tutti loro, gli dei del calcio che dal 4 maggio 1949 non desiderano altro derby che col Toro, coi ragazzi, caro Giovanni, del cielo di Superga, dalla cronaca alla leggenda, da un titolo di giornale all'Iliade di tutti.

Il Mixer 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie alla voce e alla batteria che hanno dato tanto alla musica, ma grazie anche a un progetto Voce Batteria che oltre a girare l'Italia diventa un vero e proprio album. È una specie di jukebox, se vogliamo, di pezzi di Frankie Energy che vengono condivisi con altri artisti, ma non solo. È un procedimento che in qualche modo scarnifica anche quella che è l'idea di una canzone. Frankie Energy non ha bisogno di presentazioni, almeno per chi ci ascolta e anche per il sottoscritto. Se adesso un disco importante come un album di Marrakesh si è preso una targa Tenco come miglior album cantautorale, e anche merito o colpa di Frankie Energy, che partendo dall'hip hop, da un modo di pensare le canzoni d'autore sicuramente, ma lontano dallo stereotipo del cantautore con la chitarra eccetera eccetera, è arrivato a essere considerato un'arte dove la decadenza dei generi secondo me è la cosa più importante. Io credo che intanto benvenuto Frankie, grazie per essere qui. In questo progetto ci sia anche un po' più che di orgoglio, di movimento, no? Che fa parte sempre di quello che fai da tanti anni. Poi parleremo delle date, parleremo anche di tutte le persone che sono state coinvolte in questa traversata. Però un po' di soddisfazione ce la possiamo mettere dentro questo progetto?
3: Sicuramente ce la possiamo mettere. Innanzitutto grazie dell'invito, è sempre un piacere essere in tuo ospite, in tua compagnia. Sicuramente c'è soddisfazione, c'è il piacere di avere riscoperto una serie di mie canzoni che nel corso degli anni amici, fan, ascoltatori in genere periodicamente mi hanno indicato come attuali. Ho detto: oh, ma sembra che le scritta stamattina, e il

0: cosciente del fatto che non è tanto merito della mia penna, ma colpa della collettiva cronica incapacità di fare passi avanti socialmente parlando, ho pensato che fosse arrivato il momento di poter riproporre queste canzoni in versione nuda, cioè spogliandole di certi orpelli, di certe anche leziosità squisitamente musicali, mantenendo lo scheletro della musica e vestendolo, drappeggiandoci sopra i miei testi, cercando di tenere il focus appunto su di essi. E penso di in qualche maniera di esserci riuscito. Sicuramente è stata un'operazione che ho vissuto con grande piacere, l'esperienza fatta con Donato Stolfi, il batterista torinese con cui mi sono imbarcato in questa avventura, è stata gratificante fin dai primi momenti, e anche perché diciamo, questo progetto nasce da una sua battuta, che una volta dovevamo fare un concerto con il suo gruppo jazz, però l'unico disponibile della formazione era lui, ha detto ah, perché non proviamo a farlo voce e batteria, eccoci, e ha detto aspetta, parliamone, e il ripeto, il risultato è una festa, perché dopo aver registrato gli arrangiamenti per sola batteria delle varie canzoni, abbiamo pensato che potesse essere divertente, piacevole chiedere a degli amici di aggiungere le loro voci alla mia.
1: Ecco, partiamo dalla festa, scusa, e quindi partiamo proprio dal primo pezzo di questo album, che è anche il singolo che fa da apripista al progetto quando viene pubblicato, Pedala e Batteria, con il featuring. Adesso dice featuring, che è molto, un altro dicevamo con, ma
0: il duetto con,
1: prima andiamo proprio al Sanremo dei tempi che furono. Comunque sia, Pedala e Batteria featuring Jovanotti per aprire le danze dentro a quest'album.

0: in fretta.
1: Pedale Batteria è solo la punta di un iceberg fatto di molte collaborazioni e molti affratellamenti che vanno davvero da Raissa, Diodato, Emma, Elisa, Tiziano Ferro, Fabri

0: Fibra, avete sentito Jovanotti, dove si ritorna a una delle cose essenziali che uniscono, che ne so, il talking blues, hip hop e il cantautorato vero e proprio, ovvero la voce. La voce che è ritmo ed è anche melodia, entrambe le cose. La voce che può essere quella sgraziata ma incredibilmente memorabile, per esempio di un Bob Dylan. Non è un caso che Bob Dylan abbia anche fatto largo uso di quello che è stato il talking blues, che è forse l'anticamera anche di un certo tipo di freestyle, no? Per cui alla fine tutto si tiene, e credo che quando tu hai cominciato a fare questo lavoro, Frankie, gli steccati tra generi fossero molto più alti e apparentemente, almeno per la mia generazione, quasi invalicabili. Insomma, un appassionato di heavy metal, parlare di disco music poteva essere pericoloso anche proprio fisicamente.
1: Rischiava l'autocombustione, ecco.
0: Così come il cantautorato, che si separava anche con una certa energia dalla musica pop. Io credo che la decadenza dei generi, lo dico in senso positivo, sia una delle buone eredità di questo tempo, che per tanti versi invece è molto complicato e anche un po' avvilente.
1: E devo dire che l'hip hop ha lavorato molto bene alla capitalizzazione di questa decadenza, perché nato come un genere spurio, costruito partendo da pezzetti, da briciole, da avanzi di frigo di musica nata molto tempo prima di chi poi si sarebbe trovato a farla, a rielaborarla attraverso lo strumento dell'hip hop, è stato il genere musicale che più di tutti ha influenzato ed è entrato in simbiosi con gli altri generi. È arrivato a contaminare la classica sinfonica, il jazz, che ne è stato madre, ha subito una bizzarra filiazione attraverso l'hip hop, trovando nuove strade, nuovi rivoli. Uno degli adagi, una delle regole dell'alchimia è che bisogna attraversare la cosiddetta fase della putrescenza della materia per poter scoprire, arrivare alla pietra filosofale. E diciamo, siamo in anni ampiamente putrescenti, e se tanto mi dà tanto, presto avremo una grande pietra filosofale per tutti.
0: Io me lo auguro, e devo dire che attraversare questo, non dico nemmeno esperimento, però questa scelta di esaltare la voce e il ritmo sostanzialmente, che fa parte di questi frammenti della tua carriera, intanto la possiamo condividere in questi giorni, dal 30 maggio a Bologna, poi il 5 giugno a Firenze, 19 giugno a Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento, Torino. Tra maggio e settembre chiaramente le date, come sempre, sono in aggiornamento continuo, quindi sui social trovate anche come questa storia si evolve. E credo che in tutto questo ci sia, diciamo, un tempo putrescente, ma anche un tempo di rilancio rispetto al fatto che in questo mare magnum di cose che non si capiscono, però c'è della musica resistente che si ascolta. Magari si ascolta più sui palcoscenici che nelle produzioni discografiche, o magari in qualche club. Cioè, mi pare che ci sia un circuito che, dopo la grande batosta aggravata dal lockdown e da altre cose, stia un po' risollevando la testa. Sono un inguaribile ottimista?
1: Sì, quello senz'altro, sempre, ed è, diciamo, un po' il tuo bello. Effettivamente quello che sta succedendo è che sempre più giovani, spendo la parola giovani con grande attenzione, scoprono l'esperienza della musica dal vivo. Mi è capitato negli ultimi due anni, almeno quattro volte, di incontrare a dei miei concerti, a delle mie serate nelle quali performo, rappo dal vivo, dei ragazzi, ragazzini, che stupiti e entusiasti dal fatto che io rappassi veramente, cioè veramente sto cantando in quel microfono. E io, diciamo, ho capito il senso, ho provato una stretta al cuore, perché arrivare soltanto adesso alla alla musica intesa come happening dal vivo, come qualcosa durante il quale tra l'altro si può ballare, sia l'occasione per incontrare altre persone.

0: persone e non semplicemente porsi come cronisti, come inviati dei propri account social a riprendere e a condividere quello che qualcun altro sta facendo in maniera asettica, cioè l'importante è esserci e non parteciparvi. E, ecco, questo mi dispiace, ma devo dire che questo progetto che sto per portare in giro, in concerti in giro per l'Italia, e nasce proprio con l'idea di essere un'occasione per incontrarsi e ballare, perché sono 11 tracce con molto, molto energetiche e da ascoltare mentre ci si muove, perché l'edutainment di KRS One consiste anche in questo: pensa mentre balli.
1: Eh sì, che è un grande adagio che unisce pop, punk, in generale anche musica militante, diciamo, se un'altra parola, militanza, che in questi periodi può essere fraintesa, visto che siamo anche in un momento di così vari guerreggiamenti assortiti, però aderire un po' a quello che si canta potrebbe essere già un primo passo, no? Il famoso raccontare il proprio orizzonte, cercare di condividerlo e soprattutto depotenziare la famosa equazione, che forse era vera anche quando ero molto giovane, che ho la spinta per scrivere oppure voglio avere visibilità, che in questi tempi credo sia una cosa che è un po' sfuggita di mano anche rispetto all'esempio che si dà ai giovani, cioè essere una band di successo o esprimersi, e poi magari succede anche che appunto successo, che dicevo passato, arriva.
0: Sì, la scena musicale tutta, e non solo quella, si è fatta prendere la mano da alcuni aspetti che sono utili, che sono anche fondamentali, ovvero sono quelli della promozione, della fidelizzazione del pubblico attraverso gli ascolti, ma il problema è che in molti non si rendono conto, o laddove se ne rendono conto non danno il giusto peso, il grave peso che questa presa di coscienza ha, non si accorgono di essere essi stessi il prodotto. E io mi ostino a pensare che la mia musica eventualmente può essere il prodotto che io propongo in giro, ma mai io in quanto persona, mai io in quanto Frankie Energy, sicuramente mai io in quanto Francesco Di Gesù. Altri, soprattutto i più giovani, vengono portati a una commercializzazione, a iniziare a dare i propri fegatelli in pasto al pubblico, e nel momento in cui hanno bisogno di processare gli alimenti rischiano le cirrosi.
1: Sì, bisogna quindi insomma maneggiare con cura, ma anche a immergersi nella musica con un po' di libertà, e questo secondo me è il senso non solo di questo progetto discografico, ma proprio del suo rivolo dal vivo, che in qualche modo condensa un progetto che Frankie porta avanti da un po' di tempo, così come una carriera dove essere è più importante che rappresentarsi, tutto sommato, almeno nel momento in cui poi si condividono questi spazi. Noi possiamo salutarci, Frankie, con un altro di questi brani, in questo caso direi Auto da Fé e Batteria, featuring Fabri Fibra, dove c'è anche un altro frammento importante proprio di quello che è successo all'hip hop man mano che diventava anche musica d'autore, non che non lo fosse, semplicemente poi le categorie sono un tic di chi fa il mio lavoro, tutto il resto è noia.
0: È parte della crescita, è parte della crescita, e tu dici tutto il resto è noia, e per citare il maestro non si esclude il ritorno.
1: No, e allora ritorniamo, grazie moltissimo a Frankie Energy. Questo è un frammento di storia della musica in Italia, e qui c'è Frankie Energy, c'è Fabri Fibre, c'è Auto da Fé e Batteria. Grazie ancora, Frankie.
0: Grazie a te.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: fermo immobile.
1: Vogliamo fare un passaggio nel passato radioso di Frankie High Energy ascoltando questa Libri di Sangue per ricordarci appunto di quanto è stato importante il suo modo di scrivere in un certo momento? Beh, direi proprio di sì.

0: E questo è Frankie High Energy in purezza. Adesso apriamo la porta a Musicultura, 37esima edizione. Stiamo ascoltando giorno dopo giorno, anzi sera dopo sera, i 16 finalisti. E tocca a Giovanni Toscano con la sua Emma.
1: Quando ci rincontreremo

0: Emma Giovanni Toscano da Pisa, un cantautore, un attore, ha esordito nel cinema nel film Notti Magiche di Paolo Virzì come protagonista e poi tante altre cose, tra cui appunto anche la sua parte d'autore. È stato pure ospite alla Nota del Giorno, è un autore completo, anche un po' stralunato. Cosa ne pensate? Sta a voi ovviamente il giudizio su questo finalista. Adesso arriva l'Inno Nazionale, poi il GR della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina di minuti.
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran vicini a un accordo, Trump possibile firma la prossima settimana, Teheran frena ma volano i mercati. Rubio a Roma per riappacificarsi con il Vaticano, il Papa, la Chiesa deve sempre denunciare il male. Palazzo Chigi, vertice di maggioranza al centro, energia e crisi internazionali, il 5 Stelle Conte incalza, si deroghi al patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto in Friuli, il presidente Mattarella a Gemona con la premier Meloni, qui nacque il concetto di resilienza. Garlasco, Sempio, intercettato, vidi filmati, dichiara Alberto, tentai un approccio, lei riattaccò, la legale commentava alla TV. Buttafuoco apre la Biennale di Venezia, avanti con audacia e libertà, accese proteste all'inaugurazione del padiglione della Russia. David di Donatello in corso la cerimonia con i premi alle star del cinema italiano. Champions League, il Paris Saint-Germain di nuovo in finale nel volley femminile, terzo scudetto per Perugia. Alice Andreoli in studio, la guerra tra Stati Uniti e Iran su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump che parla di ottimi colloqui, il corrispondente.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad, in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La diplomazia pakistana torna a mostrare ottimismo. La firma di un'intesa potrebbe arrivare alla vigilia del viaggio di Trump in Cina il 14 maggio, ma Teheran modera l'entusiasmo.
5: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. Non accetteremo una resa, tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Condizioni inaccettabili, rincarano i Pasdaran. Retorica parte però il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. Siamo pronti a ogni scenario, dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi.

0: sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ed è sta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria de Bel, villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate una effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate di Israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente USA, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo, dunque, mentre è attesa oggi la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede.
2: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11:15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11:30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
3: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
2: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
1: E venerdì Marco Rubio incontrerà Giorgia Meloni.
4: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con i leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
1: E il caro energia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti.
5: Insistere sul caro energia, ma anche una decisa accelerazione sulla legge elettorale. Tra i primi a esporsi dalla Lega, Matteo Salvini: si torni a investire sull'energia nucleare, ha detto. Sulla riforma elettorale assicura: andremo dritti. Quindi sul patto di stabilità
6: riusciremo a fare quello che vogliamo fare se l'Europa ci darà una mano, bene, altrimenti lo faremo lo stesso.
5: Stesso appello da noi moderati: si deroghi per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Anche Forza Italia insiste sul nucleare: bisogna superare le resistenze ideologiche. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi, si deroghi al patto di stabilità. Opposizioni critiche anche sulla legge elettorale: no al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate. Sostiene il PD con la segretaria Lischlein, che torna ad attaccare sulla sanità.
7: 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri.
5: Altro che nucleare, si vada avanti sulle rinnovabili, sostengono da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo sull'onda degli ultimi sviluppi sulla guerra del Golfo.
8: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da 2 settimane, le quotazioni del petrolio

0: sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai 44 euro al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali. Come Milano, del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva infine anche Wall Street. Chiusura più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
1: 50 anni fa il terremoto in Friuli, per le commemorazioni Consiglio regionale straordinario a Gemona. Insieme al capo dello Stato Mattarella, presente anche la Premier Meloni, la ricostruzione qui si concluse rapidamente, senza sprechi e ruberie, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
2: Famiglie distrutte, territori devastati, intere comunità in lutto. Il presidente Mattarella a Gemona ricorda il sisma che piegò una regione senza spezzarla. Di qui l'omaggio a chi 50 anni fa dai soccorsi passò alla ricostruzione, un modello studiato ancora oggi.
3: Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
2: Tra i protagonisti il capo dello Stato ricorda la figura dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
3: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della protezione civile italiana.
2: Non solo mitigare le calamità ma lavorare per prevenirle è l'invito di Mattarella, che avverte la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
3: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
2: Valentino Russo, GR1.
1: Radio 1, 10:10. Siamo alla cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
4: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
5: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
4: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: Altro caso è quello della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno, ora in carcere. Per il nuovo reato è indagato l'ex fidanzato.
6: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
7: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
8: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
6: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco. GR1.
1: La strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera, si apre ora il fronte giudiziario. Roma chiede il

0: risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane.
1: Italia presenta il conto, si parte da 300.000 euro. Sono le spese degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale sanitario intervenuto sul posto. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile, presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni, che dovrà essere integrata dalle altre spese sostenute. L'accoglimento della nostra richiesta di costituzione di parte civile spetta ai giudici elvetici, che decideranno entro poche settimane. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così:
2: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
1: Simona Decina, GR1.
0: Biennale di Venezia, apertura tra le polemiche e proteste davanti al padiglione di Mosca, il grido di Russia stato terrorista, mentre dall'interno un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende una manifestazione libera e audace, senza censure preventive, nel nome dell'autonomia dell'arte. Le sue parole:
3: la Biennale è il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
0: Antivirus fatti scendere, 3 casi sospetti, la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. I 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto, preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. Ascoltiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
4: È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave, che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati. Non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi. Nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
0: Ritirata dal mercato una birra di un piccolo produttore bretone ispirata a John Lennon, ed è caccia gli ultimi esemplari.
5: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi. Perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrare le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
0: In corso a Cinecittà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, i riconoscimenti al cinema italiano.
6: Margherita, che mi ha portato a questo trionfo. Meraviglioso! Meravigliosissimo!
0: La grande sorpresa è il premio per la miglior attrice alla 83enne Aurora Quattrocchi, l'avete sentita esultare, interprete di Gioia Mia. Matilda De Angelis e Lino Musella, attori non protagonisti, per la sceneggiatura le città di pianura e le assaggiatrici. Serata punteggiata dalle esibizioni dal vivo di Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini e Annalisa in apertura. Premi alla carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. In molti dei ringraziamenti della serata il richiamo alla crisi del settore. Luciano Ligabue inaugura la Unipol Dome di Milano, la nuova area.

0: piena da 16.000 posti destinata a concerti e grandi eventi. Sul palco il cantautore ha presentato il brano inedito Nessuno è di qualcuno, che sentite in sottofondo, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con i diritti devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000. A sorpresa anche Fiorella Mannoia, insieme hanno annunciato un concerto per raccogliere altri fondi contro la violenza di genere, appuntamento il 21 settembre all'Arena di Verona. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani con Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è lo sport, buon ascolto.
1: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis, tanti avvenimenti da seguire o da presentare, ma in primo piano ci va la pallavolo perché è stato assegnato lo scudetto Perugia, ha liquidato Civitanova in 3 partite, la nostra inviata.
3: L'anno scorso l'eliminazione bruciante in semifinale proprio contro Civitanova, questa volta Perugia non sbaglia, concretizza il primo match point scudetto e dopo 2 stagioni è di nuovo campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia. Nel pienone del Palabarton Giannelli e compagni regolano ancora la Lube, 3-1, mostrando la consueta solidità, una maturità anche mentale e chiudendo i playoff senza sconfitte. Angelo Lorenzetti, 6 scudetti in carriera, con la Sir mai una finale persa, il tecnico loda il suo gruppo.
4: Noi andavamo un po' fuori partita, quest'anno ci siamo sempre stati, questa cosa qua è una cosa che mi riempie di soddisfazione, grazie infinito a loro.
3: La festa di Perugia, la festa speciale di Colaci, MVP della finale, alla sua ultima partita al Palabarton, dopo la Final Four di Champions, saluterà la pallavolo giocata per diventare direttore tecnico della SIR. Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
2: E veniamo al calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League il prossimo 30 maggio a Budapest. I parigini difenderanno il titolo conquistato un anno fa, decisivo il pareggio per 1-1 in casa del Bayern Monaco. Il nostro servizio.
5: Paris Saint-Germain in finale per la seconda volta consecutiva, questa volta contro l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Sufficiente all'Allianz Arena di Monaco l'1-1 contro il Bayern dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Pronti via e francesi subito in vantaggio, contropiede sulla sinistra di Kvaratskhelia e rigore in movimento di Dembélé, una sassata sotto la traversa imparabile per Neuer. Immediata la reazione del Bayern, incapace però di sorprendere l'attenta difesa dei campioni in carica. Di Musiala, ma solo al 44esimo, la prima vera occasione per pareggiare. Nel recupero fuori di poco un colpo di testa di Tah. Nella ripresa il copione non cambia, ma le chance migliori le ha il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia e due fermati più volte da Neuer. Dall'altra parte bravo Safonov su Luis Diaz. Il portiere russo però non può far nulla sul potente tiro di Kane al 94esimo, un pareggio arrivato troppo tardi per i bavaresi. Termina così con soli 2 gol contro i 9 dell'andata e complessivamente va a Budapest la squadra migliore. Alessio Maldini, GR1.
2: Domani parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Come ormai di consueto, la partenza viene dall'estero e quest'anno è toccata alla Bulgaria ed è sul Mar Nero che sono state presentate le squadre. Sentiamo uno dei nostri inviati.
6: È un'emozione.
7: Risuonano le note dei ricchi e poveri e la loro sarà perché ti amo durante la presentazione del Giro a Burgas sul Mar Nero, grande partenza della Corsa Rosa in Bulgaria con subito la possibilità per i big azzurri di essere protagonisti. Non a caso tra i più richiesti per un selfie dai tifosi bulgari c'è Jonathan Milan, pronto a sfrecciare davanti a tutti nella prima tappa per poi indossare la maglia rosa.
8: Abbiamo questa prima tappa insomma che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
7: Ma oltre a Milan, l'Italia punta forte su Ganna per la crono e Giulio Pellizzari, fresco vincitore del Tour of the Alps, per la classifica generale.
9: Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma non c'è niente di scontato e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
7: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Altro grande evento del mese di maggio, gli internazionali di tennis a Roma, giornata condizionata dalla pioggia, tant'è che le ultime gare della sera, tra cui quelle del nostro Federico Cina, sono state rinviate a questa mattina. Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno battendo in 3-7 lo spagnolo Munar. Tra le donne escono Stefanini, Urgesi, Brancaccio e Pigato, quest'ultima almeno nel derby azzurro con Tyra Grant. In serata, prima della pioggia, Elisabetta Cocciaretto ha battuto in 2-7 l'austriaca Kraus. E chiudiamo con la morte a 69 anni di Evaristo Becca.

0: Alossi, geniale centrocampista, soprattutto dell'Inter, ma anche di Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Tantissimi i messaggi di cordoglio e non solo dal mondo dello sport. I funerali si terranno venerdì nella sua Brescia, nella chiesa della Conversione di San Paolo. Mezzanotte, 23 minuti, 59 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isole del Cantone in direzione Genova, dove si segnala una perdita di carico. Sempre in A7 ma in Lombardia tra Assago e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova si registra invece 1 chilometro di coda per il traffico intenso. Andiamo in A9, la Inate Chiasso, allo svincolo di Como Nord, presente un incidente in uscita per chi proviene dalla Inate. In A4 Milano-Brescia, all'altezza dello svincolo di Ospitaletto in direzione Brescia, attenzione invece per la segnalazione di un veicolo in avaria. Veicolo fermo che ritroviamo anche in A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Andiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia, tra l'incrocio Mungivacca e Bari-Santa Fara in direzione Padova, il traffico è rallentato a causa di lavori. Infine, per il tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4 chiuso il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano e in A14 la chiusura tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Fagiati. Grazie Alessio Caranzetti che rende il nostro programma e quelli della rete felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie perché ci sono venuti a trovare due virgulti di età chiaramente differenti. Benvenuta Alice Caronna con un nuovo disco che può essere tanto un numero quanto la coniugazione del verbo essere. Sei benvenuto, benvenuto anche Giuseppe Anastasi, canzoni senza click. Il click alle volte è quello anche di chi mixa la musica, quindi adesso vedremo questo click e cosa significa. Grazie Giuseppe, grazie Walter Veltroni che è venuto a trovarci con un libro, Il bar di Cinecittà, dove i luoghi parlano, soprattutto un bar parla. Abbiamo dei bar anche qui a Via Asiago dove gli incontri nel corso dei decenni diventano memorabili, ma in generale, no, Walter, c'è una cultura del bar dove si dicono cose, si confidano. Adesso mi viene anche in mente il barman americano, però la dimensione più intima forse quella di un posto come l'Italia.
4: Il bar è l'unico luogo che tu trovi in ogni quartiere, in ogni comune, in ogni città, perché è un luogo dove le persone si incontrano fisicamente, parlano, si conoscono, si scambiano le loro opinioni senza bisogno di urlarsele. Quindi per me il bar è così era nel caso specifico il posto giusto dove ambientare un racconto nel quale scorresse la storia, no? La grande storia, la storia del cinema e la storia dei personaggi.
3: È la cornice di questa narrazione è Cinecittà, che come sapete benissimo nasce in epoca fascista con un'impresa, ed è un'impresa quella di rivaleggiare con i grandi studios di Hollywood, un'impresa che tra l'altro ha degli esiti direi sconcertanti nel corso dei decenni e che diventa sempre più importante quando poi il fascismo non c'è più e quando arriva un certo tipo di cinema dove c'è tanto il neorealismo quanto anche le grandissime produzioni addirittura di stampo hollywoodiano. Cinecittà è anche una comunità di maestranze e questo libro che simbolicamente finisce con gli anni Ottanta non è che racconti un mondo perduto, credo, ma racconta una parabola che parte dal protagonista e arriva poi a spiegarci che i luoghi sono fatti dalle persone che li abitano, al di là poi di quelli che sono gli intenti, che possono essere propagandistici, produttivi. Ecco, quel luogo cambia moltissime volte faccia e diventa tantissime cose, come il Foro Italico, per dirne un altro.
4: Ma il bar è un posto dove il bar di Cinecittà è un posto dove tu potevi incontrare il macchinista, l'elettricista e Federico Fellini e Cesare Zavattini, Michelangelo.

Angelo Antonioni, che andavano tutti nello stesso posto, un luogo fortemente, diciamo, interclassista, il bar, e anche da questo punto di vista era bello il punto di osservazione di un ragazzo figlio del popolo, perché nella storia il ragazzo è figlio di uno che scarica le cassette di frutta ai mercati generali e arriva in questa specie di grande macchina fabbrica dei sogni e guarda il mondo da lì.

0: che guarda il cinema, che comincerà ad amare quasi per dovere, poi invece per passione, e poi guarda, perché lo investe, la grande storia, perché il fascismo finisce, arrivano i tedeschi, i nazisti che sventrano Cinecittà, come hanno sventrato tutto quello su cui hanno messo i piedi, e poi arrivano gli americani, e poi arrivano i grandi film, e poi arriva la commedia all'italiana, e poi gli spaghetti western, prima i film peplum, e poi i grandi autori, Fellini, Bertolucci, eccetera. Quindi questo ragazzo si trova testimone di questo cambiamento, al tempo stesso poi si sposa con una ragazza che fa la sarta, fa un figlio che si chiama Umberto, in omaggio a Umberto D. Insomma,
1: è una saga familiare dove Giovanni Diotallevi è anche quella che la sua famiglia attraversano, anche mutamenti di questa Italia. La scelta di Walter Veltroni nel bar di Cinecittà è una scelta di narrazione in cui l'empatia del protagonista si trasmette attraverso i decenni, no? Voglio dire, non è un caso che l'esergo che sta all'inizio del libro sia una frase di Italo Calvino, che secondo me ha delle affinità, mi viene in mente Il sentiero dei riti di ragno, ma in generale i protagonisti di alcuni suoi romanzi hanno anche questo tipo di appartenenza empatica al nostro territorio. Poi vabbè, Italo Calvino è stato anche un grande diciamo scrittore che attingeva pure dal fantastico, dalla trasfigurazione, no? Però c'era anche questa vena neorealista, cioè era veramente un stiamo parlando di un gigante della letteratura, quindi capace di avere diversi registri.
0: Ma io l'ho citato perché tanto perché lo amo tantissimo, e poi perché lui è esattamente il punto di incrocio tra realtà e fantasia, tra immaginazione e realismo. E è in letteratura quello che Fellini è stato nel cinema, no?
1: Sì,
0: Fellini
1: sì.
0: Ha costruito un universo nel quale era irriconoscibile la realtà dall'immaginazione. E questo è un territorio che a me, dal punto di vista narrativo, ma lo dico da spettatore, da lettore, piace moltissimo. E quindi ho cercato di restituirlo, perché in fondo lo stesso libro è un mix di invenzione e di realtà, perché ho fatto un lavoro di ricostruzione storica di Cinecittà, persino alcune delle frasi che io attribuisco a Mastroianni o a Fellini sono loro.
1: Verificate, sono loro. Potrei aggiungere, ma poi lo faremo magari in un secondo momento, che il cinema ha definito molti della generazione di Veltroni, ma anche della mia, eppure della generazione di Calvino, quando non più che un'evasione della realtà, descriveva una realtà altra, quasi più tridimensionale della realtà piatta in cui uno era obbligato a stare. Stiamo parlando di una cosa che forse chi ci ascolta ha un certo status anagrafico non può immaginarsi, ma questo libro secondo me è un buon volano per raccontare anche di come i mondi immaginari siano anche mondi molto reali. In questo c'è appunto l'idea di avere Italo Calvino ad accompagnare un po' nel bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins. Ma dicevamo, Giuseppe Anastasi, sei qui per raccontarci di un disco che è il tuo ultimo lavoro, si chiama Click. Prima ancora di parlarne, caro Giuseppe, visto che hai una chitarra, che ne dici di suonarci un pezzo?
2: Questa è la traccia d'apertura di Canzoni senza click. Alzati. C'era un angolo nascosto dove io mi ritrovavo quando ero fuori posto, quando spesso non mi amavo, che sembravo bastonato da una sorta di esistenza che provava a misurarmi ogni giorno la pazienza. Animali sconosciuti si presentano.

nessuno mi conosce come lei. Alzati, che l'anima si sporca, che una bottiglia è troppa. Allora adesso alzati, che c'è da lavorare, che qui tra il dire e il fare c'è ancora tanto mare, c'è ancora tanto mare. E così mi son trovato a varcare i miei 30 anni senza niente tra le mani. Con i sogni dei giganti c'era uno che sfotteva, una sorta di infelice ogni volta mi chiedeva: beh,

l'anima si sporca e una bottiglia è troppa, allora adesso alzati, che c'è da lavorare e qui tra il dire e il fare c'è ancora tanto male.

Ho scritto tanto, scriverò sempre di tutti i sogni che un uomo fa, di tutto ciò che mi serve per non perdermi più. Alzati, che l'anima si sporca,

0: ancora tanto mare.
1: Abbiamo sentito Alzati, Giuseppe Anastasi, che è l'apertura di Sipario, di questo album, un album dove adesso, diciamo, questo click è anche il tentativo di andare un po' senza questo click che è il tempo scandito dal metronomo, le canzoni con delle regole precise, eccetera, eccetera. No, credo che questo tuo disco, Giuseppe, tu pratichi una libertà che alle volte magari nella tua professione non sempre si ha la possibilità di applicare, perché magari scrive una canzone per un altro, magari con la discografia uno ha anche un rapporto sanamente dialettico e alle volte bisogna trovare dei compromessi. È sempre stata così la storia della musica prodotta, ecco.
0: Assolutamente così, cioè quando scrivo per altri, quando scrivo per il pop tra virgolette, ci sono, diciamo, delle regole più precise. Quando scrivo per me stesso sono assolutamente libero, quindi posso fare anche una canzone di 6 minuti alla vecchia, e sperando poi che qualcuno l'ascolti, visto le abitudini di quest'ultimo periodo storico. Però sì, mi sono preso tutto il tempo possibile.
1: Tu comunque nelle tue collaborazioni, che comprendono, adesso è inutile negarlo, personaggi importanti come Arisa, Noemi, Emma, Michele Bravi, eccetera eccetera eccetera, hai sempre portato avanti comunque questa tua autorialità che parte da, direi, da qualche piccola scossa emotiva quasi sempre, no? La relazione e il sentimento, non nel senso del buon sentimento, ma nel senso di, anche quest'alza ti fa parte di questo filone dove si racconta di emozioni, di punti di vista.
0: Ma alla fine credo che le canzoni emotive rimarranno forse le uniche appannaggio dell'uomo, e le hit estive può darsi che le faccia tutte l'intelligenza artificiale. Credo che l'emotività è l'unica cosa che salva l'essere umano, quindi se posso scrivere di emozioni lo preferisco sempre.
1: Ma questo senza click come lo concili col fatto che tu sei anche docente di metrica musicale e storia della canzone?
0: Perché ho voluto, perché quando abbini la sillaba alla nota dopo tanti anni, dopo tante lezioni, succede che hai bisogno di non abbinare nulla e di essere assolutamente libero, appunto. Quindi poi la metrica è relativa, perché ci sono determinate metriche. Dalla ha una metrica straordinaria ed è libera,
1: sì, sì.
0: E De André ne ha tutt'altra ed è altrettanto libera. La libertà poi alla fine è il contenuto.
1: Dalla è uno che fa del jazz tutto sommato anche nelle canzoni pop, no? Perché trasgredisce,
0: sì.
1: Però cioè, le sue ritmiche sono interessanti rispetto anche all'uso delle parole. Credo che Roversi su questo abbia qualche responsabilità. In Dalla io devo dire che tu ci hai portato qua in dote anche un libro, La foresta che nessuno sa dov'è, è una favola.
0: Sì,
1: viene pubblicata a Strani, l'ho appena ricevuto, quindi non mi arrischio a dire qualcosa.
0: Ma
1: di più,
0: è un racconto,
1: se non
0: per,
1: che è un racconto per ragazzi.
0: Sì, un racconto per ragazzi dove la fantasia è protagonista, dove c'è tutto un mondo immaginario. Lo sai che cosa? Stavo in sala d'attesa al Bambin Gesù. Al Bambin Gesù ci sono un sacco di disegni fatti dai bambini pazienti. Allora mi sono immaginato che il protagonista, Vittorio, ogni volta entra, va dal dentista semplicemente, ma entra in un disegno e trova una morale, trova qualcosa con la fantasia.
1: La fantasia, lo dicevamo prima con Walter Veltroni, nel bar di Cinecittà c'è la ricostruzione storica attendibile e c'è questa storia molto plausibile di un ragazzo che arriva da una famiglia in cui, come raccontava il protagonista, il padre del protagonista, come è successo in tante occasioni, ha fatto di tutto perché il figlio avesse un futuro migliore. Lo fa rispetto alle circostanze e a quello che c'è intorno a lui, quindi un impiego a

0: città attraverso una raccomandazione, più che una raccomandazione, un'appartenenza al partito unico dell'epoca, e poi apre però la porta alla sensibilità di questo ragazzo, che è la sensibilità, e qui entriamo di nuovo in gioco con un certo tipo di letteratura che alla fine descrive le persone non come dei sognatori, però persone che hanno dei progetti e delle aspirazioni, anche partendo da molto poco e anche non tanto accontentando, insomma, la bicicletta, a proposito di un grande film di Vittorio De Sica, che è una protagonista all'inizio della narrazione, perché è una bicicletta che il papà del protagonista prima pensa di prendere a noleggio, poi addirittura compra a rate. È un po' il simbolo, no, di questa tendenza a pensare a un futuro migliore anche nelle piccole cose, non nelle grandi.
1: Ma guarda, questa è stata la storia d'Italia, la storia d'Italia è l'evoluzione, l'ascensore sociale in permanente movimento, e il sogno di ogni genitore di quell'Italia lì, di quell'Italia povera, di quell'Italia che faticava, che stava nei campi, che stava in fabbrica, che non aveva da mangiare, era che il proprio figlio facesse il maestro, facesse fosse impiegato al comune. Un genitore fa di tutto per i propri figli. Questo del libro, semplicemente al gerarca fascista, al quale porta le cassette con i cibi più buoni, chiede che gli assumano il figlio a Cinecittà. Lui ci va, e da quel momento lui, figlio del popolo, che diciamo più chiaro di così non potrebbe essere come collocazione sociale, quasi per un senso etico, si dice: io lavoro a Cinecittà, lavoro dove c'è questa fabbrica di sogni, e allora devo capire chi sono le persone che ho davanti. E quindi comincia ad andare al cinema, e va al cinema e si porta un quadernino, che poi è quello che io avevo da ragazzo, perché io da ragazzo andavo al cinema tutti i giorni, e tutti i giorni mi scrivevo il film che vedevo, con i giudizi, con le stellette, eccetera. E lo stesso fa Giovanni e fa sua moglie Mariuccia nel libro. Progressivamente diventano degli appassionati, degli esperti di cinema, perché appunto è il loro ascensore sociale, è questo, e il loro figlio farà ancora meglio di loro.
0: Ecco, siccome poi la carriera di Walter Veltroni anche nella letteratura è abbastanza, direi, poliedrica, che attraversa diverse, proprio, diciamo, istanze narrative, ecco, fare un libro del genere e dedicarlo a se stesso, ma anche forse ai giovani, no? Non so, adesso, rispetto al fatto che è molto difficile adesso pensare a qualcosa di simile al cinema per un ragazzo che si sta formando socialmente, culturalmente, però io non voglio nemmeno essere un disfattista rispetto alle cose contemporanee. Questa tendenza a trovare una terza dimensione altrove rispetto alla piattezza della vita esiste ancora, e forse
1: no,
0: si può trovare
1: più. Tanto più con la durezza che la vita ha assunto, con la paura, la guerra, i problemi ambientali, la violenza diffusa, c'è bisogno di trovare degli spazi altri. Naturalmente i social sono i più facili, no? Nel senso che sono lì e basta perdere del tempo là dentro per sentirsi o per illudersi di stare al centro del mondo, ma i ragazzi vanno al cinema, leggono dei libri, si incontrano tra di loro, non sono come la loro rappresentazione. Naturalmente il cinema è un mondo a parte, come tu dicevi prima, cioè quando si entra in una sala cinematografica cambia il tempo, non sono più le 4:15, è metà del primo tempo, e le cose, le persone sono più grandi di te, e un raggio di luce proiettato da un proiettore ti può far piangere, ridere, far paura, è una macchina che nel sacco amniotico del buio e nella potenza di quella luce proiettata davanti a tutti ha un effetto emotivo fortissimo.
0: Alice Caronna, tu vai al cinema?
2: Io vado al cinema, non ho una grandissima cultura cinematografica, però mi piace molto andare al cinema. È proprio più immersivo tutto il sistema che c'è, 7.1, insomma, mi piace ascoltare anche l'audio, tutti i sound effect che ci sono. Io ho fatto sound design come università, quindi per me è proprio bello sentire le cose in modo fatto bene, sì, studiato, sì. Ecco.
0: E credo che entrambi andrete al bar, no Giuseppe?
3: Assolutamente sì, il bar è il posto
0: perché almeno
3: più
0: i bar non,
3: mondo,
0: credo che, non credo che, sa, parliamo di una metropoli come Roma, ma io posso parlare anche di Spotorno.
3: Ah, io ad Amelia, bar, quindi figurati, ad Amelia, poi il centro.
0: Saluto gli amici del bar Chicco che a Spotorno mi hanno praticamente

0: allevato. Saluto anche Alice Caronna che è qui a raccontarci di questo disco, sei numero, sei essere, comunque sia dal vivo con noi qui Nota del Giorno Dopo c'è Alice Caronna.
1: Vi faccio sentire una canzone che si chiama DDL, disegno di legge.

0: A proposito di libertà, DDL, sì, non, l'amore non ha leggi, è facile da dirsi, poi bisogna anche viverli, gli amori, ma in questo album, che è il tuo secondo momento sulla lunga distanza, intanto Alice Caronna sei, vuol dire tante cose, ma soprattutto che sei,
1: Sei vuol
0: immagino.
1: dire veramente tante cose. Sono sia gli anni in cui ho scritto queste canzoni, quindi ho fatto una raccolta di
0: Gli anni nel
1: canzoni.
0: senso il tempo, scusa, per
1: Il
0: un attimo pensavo li
1: tempo.
0: avessi scritti a 6 anni.
1: No, no, beh, sarei stata un genio.
0: No.
1: No, no, sono stati anni in cui io ho scritto alcune canzoni, poi le ho guardate, le ho messe insieme, le ho silenziate 12. Praticamente questo è un disco che si è scritto da solo, perché poi leggendo le tracce di questo album ho capito che sei non era solamente il tempo, ma era anche un racconto molto più profondo, perché io ho utilizzato appunto la metafora di una relazione che io ho avuto in questi 6 anni per parlare quello che secondo me è il senso della vita. Quindi io parlo di tutte le cose che iniziano, che devono necessariamente finire, quindi devo fare i conti con l'accettazione della fine, però voglio avere questa fine, pensarla che non sia finita veramente, cioè le cose che finiscono se continuano a vivere nei gesti, nei ricordi, in altri posti e grazie attraverso ad altre persone non finirà mai niente per davvero, sia una relazione, sia un allontanamento magari da amici, da famiglia, ma anche un lutto.
0: Certo.
1: Io mi voglio dire per stare meglio che le cose che finiscono non lo fanno mai per davvero, ma continuano ad esistere.
0: In qualche modo sarà sicuramente così. Mi viene anche da dire che il tuo percorso, un EP, un altro disco e questo secondo è sempre stato attraverso le esibizioni e la condivisione, no? Il disco arriva un po' a decantare questa cosa, quindi hai aperto a tanti tuoi colleghi e poi rappresenti questa cosa. Giuseppe Anastasio lo sa bene perché entrambi siamo dei grandi sostenitori di un premio dedicato a Bianca da Ponte, dove finalmente

0: l'essere cantautrici. Ecco, io appunto prima ne parlavamo con Walter Veltroni, un po' di ottimismo. Se c'è una cosa che in questi anni ho notato, su cui mi sento di essere ottimista, Giuseppe, è che c'è una generazione di cantautrici veramente forte, disallineata rispetto ai cliché anche nostri, maschili, che sta facendo un ottimo lavoro.
1: Assolutamente
0: E che
1: sì.
0: passa anche da noi qui a Rai Radio 1.
1: Assolutamente sì, guarda, te lo dico ancora di più da siciliano perché da Giulia May ad Anna Castiglia devo dire che c'è veramente un bel fermento. Poi noi, come dici tu, abbiamo la fortuna di andare al Bianca da Ponte ogni anno e quindi ne vediamo, ne abbiamo sentite veramente tante, bravissime. Ma io fortunatamente insegnando questo ne vedo veramente tante.
0: E tu ti senti un po' parte di questo movimento? Diciamo, oppure no, puoi anche dire io faccio la musica e tutto il
2: No,
0: resto.
2: io mi faccio musica perché è proprio, sembrerà una banalità, ma per me è una necessità. Io ho bisogno di tirare fuori quello che sento e lo faccio da quando sono piccola, senza canzoni. Scrivo sempre quello che provo perché mi aiuta a togliermelo di dosso. Poi chiaramente io amo condividere, amo stare in gruppo e amo suonare dal vivo, quindi se suono davanti a due persone o 100 o 200, a me non cambia niente perché l'emozione non si può pesare, a mio parere. Quindi mi sento comunque parte di questo giro e spero anche io di riuscire ad arrivare sempre un po' più in là.
0: E noi te lo auguriamo, il disco è un disco sincero e forte per tanti motivi, si chiama Sei, lo hai presentato poco fa, proprio il mese scorso
2: Abbiamo
0: a
2: fatto
0: Roma.
2: uno spettacolo teatrale, ho scritto, dove ho unito. Sono
0: Le
2: pazza,
0: canzoni,
2: forse.
0: no, vabbè, l'ho fatto, lo sta facendo
2: Bravissimo.
0: anche Michele Bravi, quindi
2: Ah,
0: figurati.
2: ok. Ho diviso il disco in cinque atti, che sono per me le fasi dell'inizio e la fine, e poi c'è il quinto atto, che è l'amore incondizionato, quello che abbiamo tutti dentro, che proviamo anche per un nemico, che sta a simboleggiare proprio il continuo della fine. Quindi ci ho scritto uno spettacolo sopra e abbiamo fatto sold out in un teatro, quindi cioè, sono felicissima.
0: Beh,
2: Poi questo disco magari lo sentiamo solo noi quattro in questa
0: non
2: stanza,
0: credo
2: però
0: proprio, e comunque
2: comunque
0: arriveranno
2: sono
0: altre
2: contenta.
0: date, siamo sui social,
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: Alice, cara Alice Carona, intanto sul dorso della balena, questa cosa dell'amore incondizionato mi ha fatto venire in mente, vi devo dare un piccolo consiglio di lettura, poi prendetelo come volete, c'è un libro pubblicato in questi giorni da UTET che si chiama John più Paul, una storia d'amore, ed è dedicato alla relazione tra John Lennon e Paul McCartney. Voi vi direte quante ne abbiamo già lette sulla storia di questi due, però Ian Leslie, che lo firma, intanto è un interessante, ha un approccio psicologico, psicanalitico molto bello, e poi per la prima volta le canzoni che analizza vengono viste proprio nell'ottica della relazione tra i due, anche le canzoni che si scrivono quando loro non stanno più insieme. È una storia d'amore a tutti gli effetti, a cui manca chiaramente una controparte fisica, ma insomma è un amore puro e semplice. Consiglio di leggerlo, così come vi consiglio questo libro di Walter Veltroni, che vorrei, Walter, insomma, chiusare, se ti va, chiaramente il Bar di Cinecittà, pubblicato per HarperCollins. Mi veniva in mente, Walter, che il protagonista con il suo taccuino di questo libro va anche a vedere, e ovviamente gli piace molto, un po' di Fellini, ha qualche perplessità su per un pugno di dollari, a cui non dà proprio 5 stellette, no? Però a proposito della musica e al cinema, dobbiamo sempre ricordare che non c'era solo Ennio Morricone, che è stato un gigante assoluto, però negli anni 60 nomi come Piero Umiliani, Piero Piccioni, poi Lizzo
1: Trovajoli.
0: Ottolani, Armando Trovajoli, una vera e propria scuola italiana che poi è stata riutilizzata decenni e decenni dopo, mi viene in mente Manà, per dire, anche da quelli che mettono musica nei club, no? Dei DJ. Erano tutti professori d'orchestra, comunque gente diplomata al conservatorio, quindi con una conoscenza analitica della musica, che poi attraversarono queste colonne sonore, ognuno con i suoi tic, ma con una. Anche per esempio, Umiliani era un grandissimo fan di Duke Ellington, per dire. Queste cose poi le travasa anche la musica da film.
3: Sì, ma loro erano tutti molto trasversali, cioè se tu pensi Morricone parte con la musica assoluta e poi arriva al barattolo di Gianni Meccia in Ginocchio da te, e poi arriva C'era una volta in America, Trovajoli era un magnifico jazzista, Luis Bacalov era un genio
0: Certo.
3: delle colonne sonore, ma anche un genio della musica pop, cioè erano tutti al centro e non rimandavano via nessuna delle palle con gli stimoli musicali o culturali che arrivavano, le assorbivano, le mischiavano e venivano fuori dei capolavori, perché quella generazione di musicisti, poi non abbiamo citato Nino Rota, che è probabilmente tra i più grandi insieme a Morricone e ad altri,

0: quella generazione lì di musicisti. E
1: o Fiorenzo Carpi, mi viene anche in mente, che fece una colonna sonora del Pinocchio di Comencini, che ancora adesso è incredibile proprio. Sì, sono dei grandi musicisti che possono passare da Se telefonando, per dire, alla musica sacra, con la stessa caratteristica, quella di essere riconoscibili.
0: E li riconosci sempre.
1: È questa. Insomma, vabbè, viva la musica, viva quello che si ricordi. Oggi voglio anche fare gli auguri a uno che c'è ancora, perché i Grateful Dead, come sapete, sono stati una band straordinaria negli Stati Uniti. C'è chi è andato a vedere 300, 400 dei loro concerti senza subire danni, anzi in qualche modo crescendo musicalmente. Io oggi voglio ricordare chi nei Grateful Dead quasi sempre ha suonato la batteria. Si chiama Bill Kreutzmann, oggi compie gli anni, è una delle colonne di questo gruppo che dal vivo passa dalla fase psichedelica al country rock. E vorrei ricordare Bill Kreutzmann per un suo grande contributo a un pezzo un po', diciamo, sano e un po' profano come St. Stephen. Arriva da Live Dead, un disco dal vivo dei Grateful Dead, il primo pubblicato, ed è un'immersione, secondo chi vi parla, nella musica assoluta.

0: Ed, la batteria di Bill Kreutzmann insieme alle percussioni di Mickey Hart, per dire che la musica non ha nessun altro confine, nessun altro orizzonte che la creatività di chi la esegue. Ringrazio moltissimo Walter Veltroni, il bar di Cinecittà, per averci raccontato ancora una volta un po' l'appartenenza, che è un'appartenenza vasta, perché per esempio è quella di un bar oppure di una sala cinematografica. Grazie tantissime a Giuseppe Anastasi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Alice Caronna.
2: Grazie mille.
0: Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Da Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I
3: go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi, apriamo con le novità che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo. Su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump, che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio, ma Teheran frena. E il Typhoon è tornato a rivolgersi al Papa, oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Intanto mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca. Garlasco, agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in un'auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi, di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio. I difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta anche nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadaveri, l'ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio dei Dolci in caserma. Antivirus, fatti scendere tre casi sospetti. La nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E andiamo alla Biennale di Venezia. Tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Il presidente Buttafuoco dice: avanti con la doccia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. I Davide Donatello 2026 in corso alla cerimonia. Migliori attori non protagonista: Matilda De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera: Gianni Amelio. Migliore attrice protagonista: Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. Miglior regia va invece a Francesco Sossai per il film Le città di pianura, che vince anche miglior attore protagonista con Sergio Romano. Ed è tutto. Il prossimo appuntamento alle 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1. Buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Amici della notte di Radio 1, questa è la voce che sentite, sempre pronta Pamela D'Amico per voi fino alle 2 saremo insieme, una puntata piena di musica, la musica da tutto il mondo, racconti anche delle canzoni che ascolteremo, ospiti e aggiornamenti anche sulle uscite cinematografiche come sempre. Intanto vi do il benvenuto e voglio iniziare subito con la grande artista internazionale, lei è Laura Pausini, immensamente.

Laura Pausini con Immensamente nella sua cover del brano di Umberto Tozzi. Abbiamo già parlato in qualche puntata fa del brano di Umberto Tozzi Eva, che in realtà poi è diventato un brano classico del carnevale brasiliano, pensate. Quindi se si va a Rio si può ascoltare questa canzone nella versione ovviamente in lingua portoghese. Andiamo avanti sempre con un altro grande brano che ascolteremo nella versione cantata, pensate, da la giamaicana, l'artista Grace Jones, che ci regala una versione invece del classico, del tango del 74, del grande Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, bandoneon, fisarmonica, grande artista, innovatore del tango con origini italiane. Famosissimo il suo sodalizio, vi ricordate, con Milva nello spettacolo El Tango. Tullio De Piscopo anche ha suonato con Astor Piazzolla e poi la nostra grande Mina nel 72. Se andate a ricercare, siete un po' curiosi, trovate il video di Ballada para mi muerte dal famosissimo Teatro 10, in cui Mina insieme a Astor Piazzolla interpreta questo classico. Ascoltiamoci, riascoltiamo la versione di Grace Jones cantata nel 1981 con un testo che descrive il lato oscuro della vita parigina. I've seen that face before, la versione cantata di Libertango.

0: Questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite è di Pamela D'Amico e abbiamo al telefono un personaggio molto importante della nostra Italia, ma soprattutto di un'isola meravigliosa che è uno dei posti più magici del mondo. Parlo della Sardegna e al telefono con noi c'è il presidente del consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico. Avvocato, buonanotte e benvenuto.
1: Io vi ringrazio di questa attenzione che dedicate a me e alla Costa Smeralda.
0: Non è difficile perché è un posto magico, chiunque arriva lì si sente legato, si sente a vita, legato come la monetina della famosa Fontana di Trevi, come bisogna tornarci assolutamente per stare bene. Presidente, così a ruota libera ci parli un po' di questo importante valore di questa terra a livello nazionale e internazionale.
1: La Sardegna ha raggiunto in questi anni una visibilità straordinaria, l'isola del mito, della bellezza. Chi viene in Sardegna deve confermare una visione positiva che ricava dai giornali e dai film, perché questo mito dell'isola è legato alla sua capacità, alla sua natura primordiale, ma ai suoi riti e alle sue tradizioni. La Costa Smeralda è una finestra di una destinazione turistica di eccellenza nel mondo, che rappresenta un brand mondiale che rappresenta perfettamente il canone della bellezza e dell'ambiente.
0: È vero, c'è molta natura, si sta bene perché comunque si mangia bene, si sta bene, il mare è cristallino, vogliamo dirlo, è pulito, è limpido, la gente è accogliente, c'è la natura, è curata e c'è tanto turismo. Io ogni volta leggo un turismo internazionale, molto anche dall'America Latina e dal Brasile.
1: Guardi, stranamente in questi anni c'è una crescita del mercato americano, del mercato sudamericano. I brasiliani sono forse la comunità più presente da circa 5 anni e amano la Sardegna perché ritrovare in quest'Italia straordinaria un lembo di una terra che ha i colori forse del mare a cui loro sono abituati, ma una natura più interessante della loro, perché la natura in Sardegna è una natura antica con una quantità di essenze e di materie lapidee che la rende unica.
0: Assolutamente, questo è vero, infatti anche loro lo raccontano e anche sul web stanno, diciamo, moltissimi brasiliani curano delle pagine in cui raccontano i luoghi bellissimi dell'Italia che visitano, e quindi ce ne

0: sono molti che raccontano le bellezze della Sardegna. Alcuni commenti di turisti che raccontano la loro vacanza in Costa Smeralda dicono sempre, utilizzano queste parole: l'aria è sempre fina, è sempre fresco, anche quando magari le temperature sono roventi, perché ovviamente d'estate, che ne so, noi qui a Roma abbiamo veramente delle temperature elevate, e invece in Sardegna si sta sempre al fresco, c'è sempre questo vento piacevole che poi ha ispirato molti artisti. Anche Marisa Monci ha scritto Vento Sardo e ci ha preso anche un premio importantissimo. Quindi evviva la Costa Smeralda, presidente Renzo Persico, evviva la Sardegna, e magari un saluto, presidente, a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
1: Io ringrazio l'attenzione che lei dedica alla Smeralda, ricordando che la nostra isola, dove la Costa Smeralda rappresenta un'eccellenza insieme a un ventaglio di bellezze straordinarie, si candida a diventare il luogo della diplomazia culturale. So quello in Puglia, che la Sardegna, che è il centro del Mediterraneo, possa essere il luogo di incontro, di confronto tra le diverse culture. C'è bisogno nel Mediterraneo di alleanza culturale, perché la cultura facilita i rapporti umani, agevola le alleanze e crea dei grandi ponti culturali. In questo momento più che mai la Sardegna può essere il luogo di incontro e di confronto.
0: Bellissimo, presidente, la ringrazio del suo tempo e ovviamente ci vediamo in Sardegna.
1: Grazie, grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, grazie.

0: la notte di Radio 1, la vostra notte, sempre in compagnia di grandi ospiti, insieme fino alle 2, e al telefono abbiamo una grande amica, una grande artista internazionale che ci sta illuminando con la sua presenza, la grande Amy Stewart. Buonanotte e benvenuta.
1: Grazie, grazie mille Pamela.
0: Sei un'artista straordinaria, statunitense, ovviamente naturalizzata italiana. Tuoi grandissimi successi, hai fatto innamorare il pubblico sempre con la tua voce, ma soprattutto con la tua personalità, devo dire, e questo è quello che ti contraddistingue. Il tuo percorso lo conosciamo tutti, è molto lungo, la tua carriera, ma io voglio sapere oggi, Amy Stewart, chi è

0: e quali sono i passi che stai compiendo verso la tua nuova musica?
1: Allora, ho tante cose che bolle nel pentola, sì. In questo momento della mia vita sto facendo tanti concerti, sia con grandi orchestre, sia con il mio quintetto di R&B. In questi mesi l'ho fatto diversi concerti dal Milano fino al sud e sto sperimentando e mi sto divertendo veramente tanto.
0: Bello.
1: Oggi mi giro dietro e rivedo una ragazza che ha lavorato tantissimo per essere quello che sono io adesso, Amy, e oggi mi guardo allo specchio e vedo una donna che ha voglia di novità e ancora di dare al pubblico tante cose nuove, e quindi sto facendo un progetto bellissimo che si chiama New Line on the Horizon, un nuovo legno sull'orizzonte, dove io sto facendo un concerto che percorrere tutte le tappe della mia carriera,
0: sì,
1: andando da Knock on Wood ai brani di Morricone, ai quelli di Mike Francis in finale proponendo 3 brani inediti, e sto lavorando su un altro 2 mentre stiamo parlando, stiamo facendo proprio un altro 2 brani che arriveranno a 5 o 6 brani fino alla fine di estate. E io dico che il pubblico che viene a vedermi, proprio io posso proporre un show dove canto in maniera omogenea sia Mike Francis che Morricone, e anzi il pubblico apprezza questa mia energia e seguendo il mio percorso canoro. Fra ogni canzone, ogni 2 canzoni, racconto anche gli inediti delle cose che sono successe nella mia vita,
0: sì,
1: nel passato, che mi ha formato, che mi ha fatto piacere, che mi ha spaventato, le cose che sono successe, che nessuno lo sa di me perché non ho mai scritto una biografia.
0: Certo. Quindi è un mondo nuovo, un mondo che riguarda la tua, sì, essenza vera, perché poi, insomma,
1: esatto.
0: Posso chiederti gli inediti in che lingua saranno, se fai anche delle contaminazioni linguistiche?
1: Allora, in questo momento io ho già inciso 3 brani, tutte e 3 in inglese, ma stiamo lavorando proprio per questo nei brani italiani, perché sono un'americana, si sa, ma l'Italia mi ha adottata, e per questo sto lavorando degli brani inediti anche in italiano, è il mio modo per dire grazie al pubblico che mi ha dato così tanto.
0: Assolutamente, e poi vivi in una terra straordinaria che è la Sardegna, questo però lo diremo tra poco, perché in questo momento in realtà vogliamo farti veramente un omaggio. Il tuo brano, il brano insomma che ti ha resa celebre in tutto il mondo, è quello per il quale noi ti amiamo tantissimo. Resta al telefono con noi la grande Amy Stewart qui alla notte di Radio 1.
1: Perfetto.

0: La voce che avete sentito è quella di Amy Stewart, Knock on Wood, e abbiamo la fortuna di averla al telefono con noi qui alla notte di Radio 1. Amy, la grande emozione di ancora fare musica, ancora avere voglia di stupire, qual è la tua, diciamo, ispirazione?
1: La mia ispirazione è che ho sempre voglia di, non dico lavorare, perché non ho mai lavorato un giorno in mia vita, perché ho sempre fatto delle cose delle mie passioni. La musica è una passione, è difficile chiamarlo lavoro. Certo, si fatica, certo ci sono tante ore di preparazione, di lavoro e quant'altro, ma io amo quello che faccio. Quindi ho sempre voglia di produrre, di scoprire, di stare sul palco fra la gente. Che, per esempio, sto adesso promuovendo Funk, che è il brano che stiamo promuovendo su tutte le piattaforme. Ma qualche settimana fa ho pensato che fosse giusto incidere un altro brano, che fino ad adesso ho cantato solamente un brano inedito che cantavo solamente dal vivo.
0: Sì.
1: E si chiama Grace.
0: Grace.
1: È un inno... Sì, è un inno alla pace, e venerdì 8 maggio abbiamo deciso di uscire.
0: Tra qualche giorno,
1: su tutte le piattaforme.
0: Questa è un'ottima occasione per invitare tutti gli amici della Notte di Radio 1 a cercarti dall'8 maggio in poi. Vabbè, ovviamente la tua musica straordinaria la conosciamo, però dall'8 maggio ci sarà questo nuovo singolo che esprime veramente qualcosa di incredibile, perché dentro c'è memoria storica, critica al presente, perdita di valori, però poi alla fine c'è sempre la luce, no? C'è la pace, l'amore,
1: esatto,
0: e quindi
1: esatto,
0: una speranza, e ovviamente
1: esatto,
0: non potevi che illuminarci ancora con la tua arte. Abbiamo nominato prima la Sardegna, e so che sei molto legata anche al Consorzio Costa Smeralda, perché hai presenziato il 60° anniversario del Consorzio. Il nostro amico presidente, che è stato ospite in questa puntata, Renzo Persico, so che siete molto legati. Un pensiero a questa terra meravigliosa che ti ospita.
1: Ma la Sardegna, posso dire veramente sinceramente, che mi ha salvato. Mi ha salvato perché abbiamo deciso, io e mio marito, di lasciare Roma per cercare di stare stabile un anno intero senza spostarci, perché noi abbiamo questa casa qui da tanti anni. Abbiamo fatto questa decisione un anno prima che è scattato il Covid.
0: Sì.
1: È stata la cosa più intelligente, più azzeccata che avevamo mai pensato di fare, perché quando è scattato il Covid vivevamo qui in Sardegna, e per questo lo dico che la Sardegna mi ha salvato.
0: È
1: perché
0: una terra straordinaria.
1: Sembrava che il Covid era lontano. Anche se era tutto intorno a noi, sappiamo benissimo tutte le tragedie che abbiamo vissuto tutti quanti. Qui in Sardegna ovviamente la popolazione è molto più bassa di quello di Roma.
0: Certo.
1: C'è l'aria tutta intorno, c'è il mare, ci sono le spiagge, c'è i giardini. Così uno poteva vivere con un senso di pace, anche se la pace non c'era.
0: Bella questa frase.
1: Ero circondata da una pace che non avrei mai potuto avere se vivevo nelle grandi città.
0: Guarda, io su questa devo dire che hai detto una cosa meravigliosa, ma prima di salutarci ci terrei a raccontare il tuo tour. Ci saranno tantissime date, poi volevo segnalare la prossima data, vabbè, manca un po', però il 23 ottobre al Brunotto di Milano. Hai anche altre date da segnalarci?
1: Abbiamo altre, io ce l'ho altre date, mannaggia, mi hai detto adesso. Io farò Paolo Fresu,
0: sì,
1: l'apertura di Bertida ad agosto.
0: Bello.
1: Sarò Vieste a luglio, sarò a Taormina ad agosto.
0: Bellissima.
1: Teatro Greco di Taormina. Adesso mi ha preso il capogiro perché non l'ho scritto da nessuno.
0: Allora, però posso dire, lasciamo anche un po' di curiosità ai nostri amici. Ovviamente sei così amata in Italia che andranno tutti quanti adesso sul tuo sito, sulla tua pagina, sui tuoi social,
1: esatto,
0: a cercare tutte le date.
1: Saranno tutti lì.
0: Io veramente mi auguro anche di riuscire a venire, perché sono una tua fan da sempre. Anzi, ti ringrazio e mi sento molto

0: Felice onorata di averti intervistato, di aver chiacchierato con te, diciamo così.
1: Grazie Pamela, grazie mille.
0: Allora, la grande Amy Stewart qui alla notte di Radio 1 e niente, Amy, buonanotte, a presto e buona musica.
1: Grazie mille, buonanotte a tutti quanti.
2: La notte di Radio 1.

Robbie Williams, All My Life. Questa è la notte di Radio 1 fino alle 2 insieme a me. Se avrete piacere, questa voce è di Pamela D'Amico. Ovviamente voi siete sempre in nostra compagnia sulle frequenze di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Cosmo con Ogni Giorno, Ogni Notte. Andiamo avanti con un po' di uscite cinematografiche, un appuntamento ormai fisso al quale vi ho abituati e che ovviamente voi mi chiedete perché siete sempre curiosi di conoscere i nuovi film che possiamo goderci nei cinema italiani. Che bello anche questo ritorno nelle sale, c'è un grande ritorno anche in Italia. Allora, dal 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2, ovviamente è il sequel del Diavolo Veste Prada del 2006, vi ricordate, con un cameo del grande Valentino. Era stato chiesto a molti stilisti di interpretare se stessi e Valentino appunto aveva accettato. E ovviamente il cast del Diavolo Veste Prada 2 vede il ritorno della grande Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ovviamente ci saranno anche new entry, ma questo lo sappiamo perché il film lo abbiamo visto. Per chi non lo ha visto è consigliatissimo, ovviamente, perché racconta la storia bellissima che conosciamo tutti quanti e ci fa anche un po' sognare, perché sappiamo che la moda è sempre qualcosa che ci attrae. Le riprese del film sono state girate da giugno a ottobre 2025 anche in Italia, anche a Milano, e c'è appunto, ci sono moltissime novità. Mi raccomando, consigliato. Andiamo avanti con la musica e poi parleremo ancora qui di altre uscite cinematografiche della settimana.

0: perché siamo in barca in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Prima abbiamo ascoltato Charlotte Cardin, The Way We Touch, questa è la notte di Radio 1. Saremo ancora insieme fino alle 2, quindi ancora un po' di tempo per chiacchierare ancora sulle uscite cinematografiche. Yellow Letters, vincitore del Festival di Berlino, è un film drammatico e potete andarlo a godervelo al cinema. Racconta la storia di una celebre e felice coppia di artisti turchi del teatro nazionale. Però ce n'è anche dal Giappone, per chi ama questo genere, maestro di Kabuli, candidato agli Oscar, vi ricordate, ambientato a Nagasaki nel 1964. Poi in arrivo, come sappiamo, il grande film di Michael Jackson. Sicuramente Jafar Jackson ha dovuto studiare e faticare molto, perché il nipote, classe 1996, nipote del re del pop, figlio del fratello dell'artista, anche lui un artista precoce e cantante e anche attore. Dal 22 possiamo goderci Michael. Accorrete, accorrete, perché veramente è un grande film. Adesso ci ascoltiamo la canzone del grande re del pop che in realtà chiude il film. Quindi ci saranno moltissime canzoni di Michael, e Bad di Michael Jackson appunto chiude la colonna sonora di questo film straordinario. Vamos!

Amici della notte di Radio 1, e lui era Michael Jackson con Bad. Mi raccomando, seguiteci sempre, restate sulle frequenze di Radio 1 e ovviamente vi aspetto alla prossima puntata, che sarà lunedì notte, quindi lunedì 11 maggio sulla notte del 12, sempre dall'una alle 2, e su Rai Play Sound, la notte di Radio 1, potete andare a riascoltare tutte quante le puntate, le nostre chiacchiere, le nostre interviste, le nostre playlist. Vi aspetto sempre sui miei social, vi do un abbraccio grande, grazie a Edi Brundo in regia e buonanotte. Adesso vi lasciamo in compagnia del GR e una Irene Grandi prima di partire per un lungo viaggio. Ciao, buonanotte.